0: Sono le 2:02.
1: Meteo.
2: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 2 e 18 minuti.
2: Meteo.
3: Contesto meteo stabile su tutte le nostre regioni, con una forte ondata di caldo anomalo dettata dall'anticiclone subtropicale. Nella prima parte della giornata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate nelle primissime ore del giorno. Durante le ore pomeridiane, locali rovesci o focolai temporaleschi interesseranno i rilievi alpini orientali e i settori montuosi della Lombardia. Sul resto del paese la stabilità sarà assoluta, accompagnata però da una pesante canicola, con massime fino ai 38-40 gradi nei settori interni della Sardegna e al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 2:32.
1: Meteo.
2: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 2 e 45 minuti.
2: Meteo.
3: Contesto meteo stabile su tutte le nostre regioni, con una forte ondata di caldo anomalo dettata dall'anticiclone subtropicale. Nella prima parte della giornata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate nelle primissime ore del giorno. Durante le ore pomeridiane, locali rovesci o focolai temporaleschi interesseranno i rilievi alpini orientali e i settori montuosi della Lombardia. Sul resto del paese la stabilità sarà assoluta, accompagnata però da una pesante canicola, con massime fino ai 38-40 gradi nei settori interni della Sardegna e al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 3:02.
1: Meteo.
2: Contesto meteo stabile su tutte le nostre regioni, con una forte ondata di caldo anomalo dettata dall'anticiclone subtropicale. Nella prima parte della giornata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate nelle primissime ore del giorno. Durante le ore pomeridiane, locali rovesci o focolai temporaleschi interesseranno i rilievi alpini orientali e i settori montuosi della Lombardia. Sul resto del paese la stabilità sarà assoluta, accompagnata però da una pesante canicola, con massime fino ai 38-40 gradi nei settori interni della Sardegna e al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 17 minuti.
2: Meteo.
1: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 3 e 27 minuti.
1: Meteo.
2: Contesto meteo stabile su tutte le nostre regioni, con una forte ondata di caldo anomalo dettata dall'anticiclone subtropicale. Nella prima parte della giornata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate nelle primissime ore del giorno. Durante le ore pomeridiane, locali rovesci o focolai temporaleschi interesseranno i rilievi alpini orientali e i settori montuosi della Lombardia. Sul resto del paese la stabilità sarà assoluta, accompagnata però da una pesante canicola, con massime fino ai 38-40 gradi nei settori interni della Sardegna e al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 3 e 45 minuti.
2: Meteo.
3: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 4.
1: Meteo.
2: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 18 minuti.
2: Meteo.
1: Contesto meteo stabile su tutte le nostre regioni, con una forte ondata di caldo anomalo dettata dall'anticiclone subtropicale. Nella prima parte della giornata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate nelle primissime ore del giorno. Durante le ore pomeridiane, locali rovesci o focolai temporaleschi interesseranno i rilievi alpini orientali e i settori montuosi della Lombardia. Sul resto del paese la stabilità sarà assoluta, accompagnata però da una pesante canicola, con massime fino ai 38-40 gradi nei settori interni della Sardegna e al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: 4 e 29 minuti.
1: Meteo.
2: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 4 e 45 minuti.
2: Meteo.
3: Contesto meteo stabile su tutte le nostre regioni, con una forte ondata di caldo anomalo dettata dall'anticiclone subtropicale. Nella prima parte della giornata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate nelle primissime ore del giorno. Durante le ore pomeridiane, locali rovesci o focolai temporaleschi interesseranno i rilievi alpini orientali e i settori montuosi della Lombardia. Sul resto del paese la stabilità sarà assoluta, accompagnata però da una pesante canicola, con massime fino ai 38-40 gradi nei settori interni della Sardegna e al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Meteo.
2: Contesto meteo stabile su tutte le nostre regioni, con una forte ondata di caldo anomalo dettata dall'anticiclone subtropicale. Nella prima parte della giornata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate nelle primissime ore del giorno. Durante le ore pomeridiane, locali rovesci o focolai temporaleschi interesseranno i rilievi alpini orientali e i settori montuosi della Lombardia. Sul resto del paese la stabilità sarà assoluta, accompagnata però da una pesante canicola, con massime fino ai 38-40 gradi nei settori interni della Sardegna e al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 15 minuti.
2: Meteo.
1: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 5 e 27 minuti.
1: Meteo.
2: Contesto meteo stabile su tutte le nostre regioni, con una forte ondata di caldo anomalo dettata dall'anticiclone subtropicale. Nella prima parte della giornata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate nelle primissime ore del giorno.
1: Meteo.
2: Contesto meteo stabile su tutte le nostre regioni, con una forte ondata di caldo anomalo dettata dall'anticiclone subtropicale. Nella prima parte della giornata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate nelle primissime ore del giorno. Durante le ore pomeridiane, locali rovesci o focolai temporali.

0: It, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 5 e 42 minuti.
2: Meteo.
1: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 6:02.
3: Meteo.
4: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 6:18.
2: Meteo.
3: Contesto meteo stabile su tutte le nostre regioni, con una forte ondata di caldo anomalo dettata dall'anticiclone subtropicale. Nella prima parte della giornata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate nelle primissime ore del giorno. Durante le ore pomeridiane, locali rovesci o focolai temporaleschi interesseranno i rilievi alpini orientali e i settori montuosi della Lombardia. Sul resto del paese la stabilità sarà assoluta, accompagnata però da una pesante canicola con massime fino ai 38-40 gradi nei settori interni della Sardegna e al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 6:30.
0: Meteo.
3: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 47 minuti.
2: Meteo.
3: Contesto meteo stabile su tutte le nostre regioni, con una forte ondata di caldo anomalo dettata dall'anticiclone subtropicale. Nella prima parte della giornata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate nelle primissime ore del giorno. Durante le ore pomeridiane, locali rovesci o focolai temporaleschi interesseranno i rilievi alpini orientali e i settori montuosi della Lombardia. Sul resto del paese la stabilità sarà assoluta, accompagnata però da una pesante canicola, con massime fino ai 38-40 gradi nei settori interni della Sardegna e al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 7.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sono terminati dopo 5 ore gli intensi raid americani sull'Iran, che è stato martellato dall'aviazione a stelle e strisce per tutta la notte. Colpiti in particolare i siti militari di Busler, Khabar e Bandar Abbas. Trump, che aveva preannunciato gli attacchi e che nonostante tutto dalla Casa Bianca non ha escluso la possibilità di un futuro nuovo accordo con Teheran, ha lanciato una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. Intanto l'Iran, anche grazie ai gruppi armati connessi come gli Houthi dallo Yemen, è tornato a far piovere missili e droni sui paesi del Golfo. Si registrano esplosioni in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, ma anche a bordo di due petroliere degli Emirati Arabi Uniti, che secondo quanto riportato dai Pasdaran stavano tentando di attraversare lo stretto di Hormuz lungo una rotta non permessa. E proprio su Hormuz lo stesso Trump aveva posto nuovamente le sue mire, imponendo un nuovo blocco navale e promettendo che sarà lui in prima persona a imporre una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico. Una serie di esplosioni è stata udita nella capitale ucraina, secondo quanto riferito da un giornalista dell'AFP in seguito all'avviso dell'aeronautica militare sull'avvicinamento di diversi missili. I sistemi di difesa aerea sono in funzione nella capitale. Il nemico sta attaccando Kiev con missili balistici, ha dichiarato su Telegram il sindaco. Proprio in giornata dalla riunione dei volenterosi a Parigi era nata l'iniziativa di una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. È stata firmata dall'Italia e altri 8 paesi, tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori a 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase è più intensa tra oggi e domani, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. In Piemonte è allarme siccità. Il governatore Alberto Cirio chiede aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino per la fornitura di acqua per uso agricolo e si dichiara pronto a chiedere lo stato di emergenza. Il Consiglio dei Ministri procederà alla nomina di Guido Stazzi come prossimo presidente dell'Authority di Vigilanza dei Mercati a 4 mesi dalla scadenza del mandato di Paolo Savona. Stazzi è un esperto di autorità indipendenti, concorrenza e regolamentazione dei mercati. Dal marzo 2022 è segretario generale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l'Antitrust. Il calcio: c'è anche il nome di Andrea Pirlo nella lista dei candidati per il ruolo di prossimo commissario tecnico della nazionale. Paolo Maldini e Leonardo starebbero pensando anche all'ex regista azzurro, oltre che di Milan e Juventus, per affidargli la guida dell'Italia verso gli europei e si spera i mondiali del 2030. Pirlo sarebbe la prima alternativa se non dovesse andare in porto la complicata missione per Pep Guardiola. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Contesto meteo stabile su tutte le nostre regioni, con una forte ondata di caldo anomalo dettata dall'anticiclone subtropicale. Nella prima parte della giornata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate nelle primissime ore del giorno. Durante le ore pomeridiane locali rovesci o focolai temporaleschi interesseranno i rilievi alpini orientali e i settori montuosi della Lombardia. Sul resto del paese la stabilità sarà assoluta, accompagnata però da una pesante canicola con massime fino ai 38-40 gradi nei settori interni della Sardegna e al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: La rassegna stampa.
5: È martedì 14 luglio, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi, anche oggi sono diverse le aperture, l'apertura quasi per tutti riguarda le tensioni nello stretto di Hormuz e anche la decisione di Donald Trump, almeno la volontà di Donald Trump di far pagare i dazi sui passaggi delle navi nello stretto come risarcimento all'impegno degli Stati Uniti per consentire la navigazione appunto nello stretto. E poi ci sono le altre notizie, c'è ancora il giallo su Ranucci, sulla bomba, l'attentato a Ranucci, e ancora la legge elettorale, le tensioni interne anche agli stessi schieramenti. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale: Hormuz, la tassa di Trump, blocco americano sullo stretto, le navi paghino il 20%, poi nuovi raid, alleanza contro i missili balistici di Putin, gli attacchi hacker in Europa, la mano degli 007 russi, l'Unione Europea vara sanzioni. E ancora sulla prima pagina la politica estera, maledizione della sinistra, da Prodi a Conte e Schlein, e poi di spalla legge elettorale, maggioranza alla prova sulle preferenze, l'emendamento va al voto. Di taglio più basso, report, verifiche sulle visite di La Vitola in Rai, vigilanza, si muove Urso, e al centro della pagina il caldo record, il dato shock, ci sono 10.000 morti in più, i decessi in Europa. Ho buttato Aurora giù dal balcone, la cronaca, la tredicenne assassinata nel 2024, l'ex fidanzato confessa al processo di appello. Andiamo a vedere anche l'editoriale, Numeri e Verità, l'editoriale di Carlo Verdelli questa mattina, la cura che serve al paese. Ci spostiamo su Repubblica, anche Repubblica punta in apertura sulle guerre, le due guerre, quella nello stretto, quella nel Golfo e quella in Europa, scudo contro i missili russi, vertice a Parigi, alleanza europea di 9 paesi per Kiev, Macron difendere la libertà con il sangue, il Cremlino gratitudine alla Biennale per la collaborazione, Salvini, Mosca è una minaccia. E poi Iran di nuovo bombardato, Trump ricomincia la guerra, c'è l'editoriale di Stefano Cappellini, cosa chiediamo al futuro, di spalla lo scenario cyberattacchi e spionaggio, allarme nell'Unione Europea. E poi Repubblica pubblica anche l'intervista al presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, cambiano le regole per blindarsi ma li fermeremo. Il caso, l'Italia capovolta della siccità, l'emergenza idrica ora è al nord. Andiamo anche sulla Stampa di Torino, l'apertura in alto diversa dagli altri due quotidiani finora letti, ZES, il nord vuole certezze, questo il titolo, Piemonte e Lombardia in pressing, il governo un decreto per le imprese prima della manovra, accelera il progetto per il rilancio dell'economia, ma c'è il nodo risorse. Al centro della pagina invece la fotonotizia, un fotogramma di un attacco americano in Iran, un'esplosione Iran, la furia di Trump, il presidente americano annuncia la ripresa dei bombardamenti, una tassa su Hormuz. E di spalla troviamo anche le altre notizie, attacchi hacker, l'Unione Europea accusa Mosca, sì allo scudo contro i missili, vertice dei volenterosi. E poi ancora gli Stati Uniti, ICE o ICE, fate voi, sotto accusa, due uomini uccisi in pochi giorni. Di taglio basso, James Bond, la spia che non amava i cani, la storia è una storia, un articolo di Fulvio Cerutti, ma c'è spazio anche per le campagne della Stampa, scandalo RSA Torino Liberi, solo due posti. Andiamo sul Messaggero, l'apertura, sicurezza, stretta anti-Maranza, il disegno di legge torna in Consiglio dei Ministri per possibili integrazioni, stamattina vertice tecnico a Palazzo Chigi per definire nuove misure contro le baby gang, verso l'estensione alla polizia locale della possibilità di effettuare fermi preventivi. C'è lo sport al centro della pagina, speranze e ostacoli, Roma e Lazio al via, squadre al lavoro, i tecnici mettono fretta sul mercato, Dybala ha firmato, il centrale Doechi e bianco celeste. Poi di spalla la falsa apertura, Hormuz, il ricatto di Trump, pedaggi agli Stati Uniti per passare svolta sorpresa il balzello in cambio sicurezza. Andiamo anche sul Fatto Quotidiano, che torna sul giallo dell'attentato a Ranucci. Cena sui carbon credit, la vitola portò Ranucci, possibili moventi, i consigli di Sigfrido potrebbero aver urtato il factotum. Subito dopo la bomba, a 10 giorni dall'attentato, incontrò degli investigatori potenziali e il giornalista. E ancora La Verità, anche qui Report vuole in galera chi dà notizie su Report. La trasmissione ci accusa di rivelazione di segreto, scrive il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Bersaglio sono gli articoli sui rapporti Ranucci-La Vitola pubblicati dal nostro giornale. Da domani grandi inquisitori pretendono di impedire ai colleghi di fare quello che loro fanno quotidianamente, tutelare le fonti. E poi c'è il virologo Bassetti, la foto: Bassetti denuncia La Verità e perde la casa. Di taglio più basso, sinistra contro i fiumi, uccidono i migranti. Andiamo sul giornale, anche qui Ranucci denuncia il metodo report, da inquisitore a vittima, il conduttore querela i quotidiani che hanno rivelato atti giudiziari come ha sempre fatto lui, e spunta la foto dei bombaroli con l'uomo di La Vitola. Anche Libero, andiamo sul Libero, Ranucci, il segreto di Giletti, un Mister X dietro la bomba a Mister Report, il conduttore dà 4 indizi per individuarlo, dalle carte spunta un nome, Corrado Sigfrido, poi querelo e la minaccia appunto del conduttore. Il Manifesto va di lei, ci sono Salvini e Meloni in primo piano, una foto, nuova piroetta prima del vertice anti-antifa convocato da Rubio, si cambia sottosegretario, Salvini stoppa il leghista Molteni e Meloni invia negli Stati Uniti il suo fedelissimo Prisco, gli altri europei non si espongono, ma della compagnia farà parte l'argentino con la motosega Milei. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, entrate 9,4 miliardi più del previsto, i conti del 2006 più introiti compensano le spese, rottamazione al 5 agosto con una sola rata. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 7 e 12 minuti.
1: News.
6: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia al Congresso americano la ripresa della guerra contro l'Iran. Attaccheremo stanotte colpendo tutte le capacità che hanno a che fare con lo stretto di Hormuz, ha dichiarato il presidente statunitense, aggiungendo che tra i prossimi obiettivi potrebbe esserci anche l'impianto nucleare di Peacock Mountain. La nuova escalation arriva dopo gli attacchi iraniani contro 2 petroliere degli Emirati Arabi Uniti nello stretto. Secondo le autorità di Abu Dhabi, i missili hanno provocato la morte di una persona e il ferimento di altre 8.
7: Kiev è stata colpita anche durante la notte da 2 bombardamenti russi. Intanto a Parigi nasce una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Al progetto aderiscono 9 paesi, tra i quali Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. Oggi nella capitale francese si svolge anche la parata militare per la festa nazionale. Tra i presenti il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.
6: Cuba si scaglia contro il vertice sul terrorismo transnazionale di estrema sinistra convocato dal segretario di Stato americano Marco Rubio. L'Havana accusa Washington di voler giustificare 9 forme di repressione contro le forze progressiste e i movimenti sociali. Il ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez ha definito la riunione maccartista e basata sulla menzogna. Secondo Cuba l'iniziativa richiama il Plan Condor, il sistema di repressione coordinato dalle dittature militari sudamericane negli anni 70 e 80 con il sostegno degli Stati Uniti contro oppositori e dissidenti politici.
7: L'AIS torna al centro delle polemiche negli Stati Uniti dopo la seconda vittima in pochi giorni durante le operazioni degli agenti dell'immigrazione. L'ultimo episodio è avvenuto nel Maine, dove un cittadino colombiano di 26 anni è morto durante una sparatoria. Secondo le autorità, l'uomo rappresentava un pericolo per la sicurezza pubblica. La dinamica dell'accaduto non è però ancora chiara e sono in corso accertamenti per ricostruire le circostanze dell'intervento.
6: Veniamo in Italia, arriva oggi nell'aula della Camera la riforma della legge elettorale. La maggioranza resta ancora divisa sulla possibilità di introdurre le preferenze. Accordo invece sulla presidenza della Consob. Il Consiglio dei Ministri dovrebbe dare il via libera alla nomina di Stazzi. All'esame del governo anche il disegno di legge a sicurezza che prevede una nuova stretta contro le violenze delle cosiddette baby gang e dei gruppi di giovani indicati come maranza.
7: Voltiamo pagina. La terza ondata di calore dell'anno entra nella fase più intensa. Le città italiane da bollino rosso salgono oggi a 4 e domani diventeranno 7. Entro venerdì sono previste temperature record fino a 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Il caldo estremo interessa anche gran parte del resto d'Europa, con condizioni particolarmente critiche nelle aree urbane e per le fasce più fragili della popolazione.
6: In chiusura lo sport, il calcio. Stasera si gioca la prima semifinale dei mondiali 2026. Alle 21 scendono in campo Francia e Spagna. Domani sarà invece la volta di Inghilterra-Argentina. Intanto prende il via la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Il presidente federale Giovanni Malagò ha annunciato che da oggi si entra nella fase dell'individuazione del prossimo allenatore azzurro. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo.
4: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: L'almanacco del giorno.
8: Oggi, martedì 14 luglio, San Camillo dell'Ellis, il sole sorge a Roma alle 5.43 e tramonta alle 20.43. A Milano sorge invece alle 5.46 e tramonta alle 21.10. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1789, logorati da condizioni di vita particolarmente misere, i cittadini di Parigi insorgono e armi in pugno si dirigono alla conquista della Bastiglia, la grande prigione medievale, simbolo dell'Ancien Régime. La Bastiglia è rasa al suolo e l'episodio viene storicamente considerato come l'inizio della Rivoluzione francese, momento di svolta della storia europea e destinato a cambiare profondamente gli scenari politici e sociali della società. Se per la monarchia francese guidata da Luigi XVI la presa dell'antica prigione è essenzialmente un fatto simbolico, l'approvazione un mese più tardi della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino da parte dell'Assemblea Costituente ne sancisce invece il definitivo tramonto. La presa della Bastiglia è tutt'oggi celebrata dai francesi come festa nazionale. Nel 1965, la sua prima partecipazione al Tour de France, Felice Gimondi, futuro grande campione del ciclismo mondiale, vince la 52esima edizione della prestigiosa gara ciclistica francese. Facciamo i nostri auguri a Renato Pozzetto, che compie oggi 86 anni. Nato a Laveno Mombello, in provincia di Varese, Pozzetto muove i primi passi nel cabaret, facendosi strada con il duo Cochi e Renato, che lo lega a Cochi Ponzoni per quasi 15 anni di successi tra sketch e show, a teatro e in televisione. Nel 1974 Pozzetto debutta però nel cinema, dove film come La patata bollente o Il ragazzo di campagna lo consacreranno come uno dei comici più amati di sempre dal pubblico italiano. Tornerà sul set cinematografico nel 2021, interpretando un anziano farmacista nel film Lei mi parla ancora, di Pupi Avati. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: La rassegna stampa.
5: È martedì 14 luglio, siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine, insieme dalle 7 alle 10 rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dei principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto: Sala dismette le quote in Finalter, questo il titolo, il sommario, il discorso. Si possono criticare le mie capacità professionali, ma mi dispiace se si fanno illazioni sulla mia integrità morale. Il sindaco in consiglio non ho mai preso un euro in 10 anni. Solidarietà della maggioranza. E poi un richiamo dall'interno: Regione Fratelli d'Italia, nuova protesta in giunta contro Bertolaso. Al centro della pagina del Pini ieri al Beccaria, le speranze negate, l'arcivescovo, il dolore diventa violenza, di taglio basso. Poi gioia Marchi Falca, la signora della Scara scompare a 90 anni, la filantropa che tanto ha fatto per la promozione della cultura. Al centro della pagina la fotonotizia, una fotonotizia che riguarda un fatto di cronaca: ferito a colpi di fucile nel raid in via Saponaro, la pista della droga, gli abitanti e l'inferno. Gratosoglio nel palazzo occupato al Civico 1. Di spalla poi l'intervento: Milano è poco capita, ma ora deve scegliere dove andare. Ce ne andiamo invece sull'edizione Milano del Giornale. Stessa apertura: Sala, dismetto le mie quote Finalter. Anche a sinistra dubbi sulle nomine, il sindaco respinge le accuse ma lascia la società delle polemiche. Ora scopre che la partecipazione era stata dichiarata nel 2016. L'occhiello, l'autodifesa in consiglio comunale. Centro della pagina c'è proprio la foto di Beppe Sala. E poi nessuno stop, revisite, lavori a Brera per un anno. Andiamo anche, restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura: stangate per le corse in auto, alleanza tra 3 province, multe al rientro in Baviera. Brescia, Mantova e Verona, tutti d'accordo per una stretta immediata. Si parla anche di trasporti in prima pagina: treni e impianti a idrogeno, un rebus. E poi la sentenza: risse, aggressioni e tentato omicidio, Maranza condannati. Al centro della pagina lo sport: l'Union Brescia, doppia vittoria, marchio storico e V sulla maglia, Pasini unico partecipante all'asta di Desenzano. Ci spostiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo, l'apertura: blackout di 6 ore in centro, caldo al via 10 cold spot Bergamo, negozi chiusi e semafori spenti, dove sono i punti climatizzati? Di taglio basso poi la cronaca: ladri in villa in via Statuto, picchiati domestici per trovare la cassaforte. Cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa. L'apertura: movida, una multa al giorno, sanzioni anche a chioschi e locali, discoteche del mattino, debuttano i guardiani della notte. I gestori chiedono di rivedere le regole del comune. Piazza Vittorio deserta, temiamo il ritorno dello spaccio. E poi c'è il reportage: borgo medievali, lavori per 2 anni. Di spalla il caso: chiedo scusa al carabiniere che ho travolto, non l'ho visto. Andiamo adesso anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica. Ponte Morandi, l'ora del giudizio, sentenza che scrive il futuro. Giovedì il verdetto sul maxi processo per il crollo del viadotto che il 14 agosto 2018 provocò la morte di 43 persone, la portavoce delle vittime. Nessuno può sottrarsi. Al centro della pagina poi, nel deserto di via 12 ottobre, spunta un ristorante etnico. E ancora, sempre sulla prima pagina dell'edizione Genova di Repubblica, Cremonese, quei giorni terribili del G8 a raccogliere ferite, la sua testimonianza. Andiamo in Veneto, nel nord-est, in vero il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre: norme anticaldo, i rider lasciateci lavorare, proteste contro il blocco delle attività dalle 12 alle 16, restiamo senza stipendio, questo l'allarme. Poi al centro della pagina: Putin provoca la biennale, caso Russia, il Cremlino ringrazia l'ente per la collaborazione, documenti, tutte le accuse di Bruxelles a Venezia. Andiamo anche sul Mattino di Padova: ospedale a rischio rimborsi, il caso di revoca del piano di finanziamento, l'azienda e la regione dovranno restituire all'INAIL 1 milione per la verifica del progetto, la validazione è stata consegnata lo scorso 30 giugno mentre l'accordo è stato firmato dall'ente romano solo il 5 febbraio 2026. Andiamo anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica: il tesoretto degli studenti Unibo, 2 milioni al giorno di indotto, questa è l'apertura. Il costo più alto e per l'alloggio media di 5.800 euro l'anno e per i tatuaggi 139 euro a testa. In città gli affitti delle case continuano a lievitare, dal 2018 i rincari segnano un più 34%. E poi si parla di aerei, di trasporti, Marconi, nuovo rischio di limitazioni del carburante. Andiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, l'apertura, furto di farmaci e di ricettari per spacciare in quattro. Nei guai Val di Nievole, l'operazione tra Pesce a Montecatini e Monsummano. E poi museo, lavoratrice reintegrata e stabilizzata da Prato, vittoria del Sud Cobas sul fronte dei precari rimasti a casa dopo il cambio di appalto. Andiamo in Lazio, l'apertura di cronaca di Roma del Messaggero, scuola la girandola dei presidi Tasso, Giulio Cesare, Visconti, il nuovo anno nasce l'insegna del cambio dei dirigenti e alla Sapienza, primo confronto tra i cinque candidati in corsa per la carica di rettore. Al centro della pagina, lascia il carcere il vigilante che uccise un ladro sulla Cassia. Anche l'edizione Roma del Corriere della Sera, redditi, Parioli si conferma al top nella classifica dei contribuenti, una media di 78.000 euro l'anno per il centro storico, ultima Tor Bella Monaca, il bilancio dallo scorso anno sono aumentati di 1.200 euro, ma le forbici tra le aree ricche e povere registra differenze anche di 60.000 euro. Per chiudere uno sguardo al Mattino di Napoli, siamo quindi in Campania, al centro della pagina c'è la foto di Massimiliano Allegri, il titolo: benvenuto mister Allegri, inchino al Maradona, e stamattina presentazione al San Carlo. Di spalla poi il forum con il Mattino: nucleare sostenibile per il paese e la strada verso l'autonomia. E ancora, per quanto riguarda lo sport, oggi i primi colloqui con i calciatori di Lorenzo, sempre capitano, e Vergara resterà al Napoli. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
9: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Sono le 7 e 26 minuti.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sono terminati dopo 5 ore gli intensi raid americani sull'Iran, che è stato martellato dall'aviazione a stelle e strisce per tutta la notte, colpiti in particolare i siti militari di Busler, Kabar e Bandar Abbas. Trump, che aveva preannunciato gli attacchi e che nonostante tutto dalla Casa Bianca non ha escluso la possibilità di un futuro nuovo accordo con Teheran, ha lanciato una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. Intanto l'Iran, anche grazie ai gruppi armati connessi come gli Houthi dallo Yemen, è tornato a far piovere missili e droni sui paesi del Golfo. Si registrano esplosioni in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, ma anche a bordo di due petroliere degli Emirati Arabi Uniti, che secondo quanto riportato dai Pasdaran stavano tentando di attraversare lo stretto di Hormuz lungo una rotta non permessa. E proprio su Hormuz lo stesso Trump aveva posto nuovamente le sue mire, imponendo un nuovo blocco navale e promettendo che sarà lui in prima persona a imporre una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico. Una serie di esplosioni è stata udita nella capitale ucraina, secondo quanto riferito da un giornalista dell'AFP in seguito all'avviso dell'aeronautica militare sull'avvicinamento di diversi missili. I sistemi di difesa aerea sono in funzione nella capitale. Il nemico sta attaccando Kiev con missili balistici, ha dichiarato su Telegram il sindaco. Proprio in giornata dalla riunione dei volenterosi a Parigi era nata l'iniziativa di una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili, ha dichiarato su Telegram il sindaco. Proprio in giornata dalla riunione dei volenterosi a Parigi era nata l'iniziativa

0: per la fornitura di acqua per uso agricolo e si dichiara pronto a chiedere lo stato di emergenza. Il Consiglio dei Ministri procederà alla nomina di Guido Stazzi come prossimo presidente dell'Authority di Vigilanza dei Mercati a 4 mesi dalla scadenza del mandato di Paolo Savona. Stazzi è un esperto di autorità indipendenti, concorrenza e regolamentazione dei mercati. Dal marzo 2022 è segretario generale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l'Antitrust. Il calcio, c'è anche il nome di Andrea Pirlo nella lista dei candidati per il ruolo di prossimo commissario tecnico della Nazionale. Paolo Maldini e Leonardo starebbero pensando anche all'ex regista azzurro, oltre che di Milan e Juventus, per affidargli la guida dell'Italia verso gli europei e si spera i mondiali del 2030. Pirlo sarebbe la prima alternativa se non dovesse andare in porto la complicata missione per Pep Guardiola. Per ora è tutto, a più tardi.
1: GR News.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 7:30.
1: News.
6: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia al Congresso americano la ripresa della guerra contro l'Iran. Attaccheremo stanotte colpendo tutte le capacità che hanno a che fare con lo stretto di Hormuz, ha dichiarato il presidente statunitense, aggiungendo che tra i prossimi obiettivi potrebbe esserci anche l'impianto nucleare di Peacock Mountain. La nuova escalation arriva dopo gli attacchi iraniani contro 2 petroliere degli Emirati Arabi Uniti nello stretto. Secondo le autorità di Abu Dhabi, i missili hanno provocato la morte di una persona e il ferimento di altre 8.
7: Kiev è stata colpita anche durante la notte da 2 bombardamenti russi. Intanto a Parigi nasce una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Al progetto aderiscono 9 paesi, tra i quali Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. Oggi nella capitale francese si svolge anche la parata militare per la festa nazionale. Tra i presenti il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.
6: Cuba si scaglia contro il vertice sul terrorismo transnazionale di estrema sinistra convocato dal segretario di Stato americano Marco Rubio. L'Havana accusa Washington di voler giustificare 9 forme di repressione contro le forze progressiste e movimenti sociali. Il ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez ha definito la riunione maccartista e basata sulla menzogna. Secondo Cuba l'iniziativa richiama il Plan Condor, il sistema di repressione coordinato dalle dittature militari sudamericane negli anni 70 e 80 con il sostegno degli Stati Uniti contro oppositori e dissidenti politici.
7: L'AIDS torna al centro delle polemiche negli Stati Uniti dopo la seconda vittima in pochi giorni durante le operazioni degli agenti dell'immigrazione. L'ultimo episodio è avvenuto nel Maine, dove un cittadino colombiano di 26 anni è morto durante una sparatoria. Secondo le autorità, l'uomo rappresentava un pericolo per la sicurezza pubblica. La dinamica dell'accaduto non è però ancora chiara e sono in corso accertamenti per ricostruire le circostanze dell'intervento.
6: Veniamo in Italia. Arriva oggi nell'aula della Camera la riforma della legge elettorale. La maggioranza resta ancora divisa sulla possibilità di introdurre le preferenze. Accordo invece sulla presidenza della Consob. Il Consiglio dei Ministri dovrebbe dare il via libera alla nomina di Stazzi. All'esame del governo anche il disegno di legge a sicurezza che prevede una nuova stretta contro le violenze delle cosiddette baby gang e dei gruppi di giovani indicati come maranza.
7: Voltiamo pagina. La terza ondata di calore dell'anno entra nella fase più intensa. Le città italiane da bollino rosso salgono oggi a 4 e domani diventeranno 7. Entro venerdì sono previste temperature record fino a 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Il caldo estremo interessa anche gran parte del resto d'Europa, con condizioni particolarmente critiche nelle aree urbane e per le fasce più fragili della popolazione.
6: In chiusura lo sport, il calcio. Stasera si gioca la prima semifinale dei mondiali 2026. Alle 21 scendono in campo Francia e Spagna. Domani sarà invece la volta di Inghilterra-Argentina. Intanto prende il via la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana, il presidente federale Giovanni Malagò.

0: annunciato che da oggi si entra nella fase dell'individuazione del prossimo allenatore azzurro. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Viabilità. Traffico ancora piuttosto fluido su strade e autostrade della penisola, benché in aumento attorno e in direzione dei principali centri urbani. A Milano, primi incolonnamenti in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1, in nord da Monza verso Sesto e in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. Code inoltre sul tratto finale della statale del Sempione all'altezza di Fieraro verso Milano. In A1 circa 3 km di code per lavori tra Parma e Terre di Canossa verso Napoli. Verso Roma, code a tratti sulla Pontina tra Ardia e Pomezia e tra Castel Romano e Spinaceto, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Tor Cervar la tangenziale est, con inoltre sul grande raccordo anulare in interna tra Roma Sud e San Giovanni. A Napoli infine prime code per lavori sull'asse mediano traversa Merito e Arzano verso Acerra.
2: Meteo. Contesto meteo stabile su tutte le nostre regioni, con una forte ondata di caldo anomalo dettata dall'anticiclone subtropicale. Nella prima parte della giornata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate nelle primissime ore del giorno. Durante le ore pomeridiane, locali rovesci o focolai temporaleschi interesseranno i rilievi alpini orientali e i settori montuosi della Lombardia. Sul resto del paese la stabilità sarà assoluta, accompagnata però da una pesante canicola, con massime fino ai 38-40 gradi nei settori interni della Sardegna e al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: La rassegna stampa.
3: È martedì 14 luglio. Buongiorno da Paolo Sergio. Bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10. Rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi, anche oggi, sono diverse le aperture. L'apertura quasi per tutti riguarda le tensioni nello stretto di Hormuz e anche la decisione di Donald Trump, almeno la volontà di Donald Trump di far pagare i dazi sui passaggi delle navi nello stretto come risarcimento all'impegno degli Stati Uniti per consentire la navigazione appunto nello stretto. E poi ci sono le altre notizie, c'è ancora il giallo su Ranucci, sulla bomba, l'attentato a Ranucci, e ancora la legge elettorale, le tensioni interne anche agli stessi schieramenti. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale: Hormuz, la tassa di Trump, blocco americano sullo stretto, le navi paghino il 20%, poi nuovi raid, alleanza contro i missili balistici di Putin, gli attacchi hacker in Europa, la mano degli 007 russi, l'Unione Europea vara sanzioni. E ancora sulla prima pagina la politica estera, maledizione della sinistra, da Prodi a Conte e Schlein, e poi di spalla legge elettorale, maggioranza alla prova sulle preferenze, l'emendamento va al voto. Di taglio più basso, report, verifiche sulle visite di La Vitola in Rai, vigilanza, si muove Urso, e al centro della pagina il caldo record, il dato shock, ci sono 10.000 morti in più, i decessi in Europa. Ho buttato Aurora giù dal balcone, la cronaca, la tredicenne assassinata nel 2024, l'ex fidanzato confessa al processo di appello. Andiamo a vedere anche l'editoriale, Numeri e Verità, l'editoriale di Carlo Verdelli questa mattina, la cura che serve al paese. Ci spostiamo su Repubblica, anche Repubblica punta in apertura sulle guerre, le due guerre, quella nello stretto, quella nel Golfo e quella in Europa, scudo contro i missili russi, vertice a Parigi, alleanza europea di 9 paesi per Kiev, Macron difendere la libertà con il sangue, il Cremlino gratitudine alla Biennale per la collaborazione, Salvini, Mosca è una minaccia, e poi Iran di nuovo bombardato, Trump ricomincia la guerra. C'è l'editoriale di Stefano Cappellini, cosa chiediamo al futuro, di spalla lo scenario cyberattacchi e spionaggio, allarme nell'Unione Europea. E poi Repubblica pubblica anche l'intervista al presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte,
1: cambiano le regole per blindarsi, ma li fermeremo. Il caso, l'Italia capovolta della siccità, l'emergenza idrica, ora è al nord. Andiamo anche sulla Stampa di Torino, l'apertura in alto diversa dagli altri due quotidiani finora letti. ZES, il nord vuole certezze, questo il titolo. Piemonte e Lombardia in pressing, il governo un decreto per le imprese prima della manovra, accelera il progetto per il rilancio dell'economia, ma c'è il nodo risorse. Al centro della pagina invece la fotonotizia, un fotogramma di un attacco americano in Iran, un'esplosione Iran, la furia di Trump, il presidente americano annuncia la ripresa dei bombardamenti, una tassa su Hormuz. E di spalla troviamo anche le altre notizie, attacchi hacker, l'Unione Europea accusa Mosca, sì allo scudo contro i missili, vertice dei volenterosi. E poi ancora gli Stati Uniti, ICE o ICE, fate voi, sotto accusa, due uomini uccisi in pochi giorni. Di taglio basso, James Bond, la spia che non amava i cani, la storia è una storia, un articolo di Fulvio Cerutti, ma c'è spazio anche per le campagne della Stampa, scandalo RSA Torino Liberi, solo due posti. Andiamo sul Messaggero, l'apertura, sicurezza stretta anti-Maranza, il disegno di legge torna in Consiglio dei Ministri per possibili integrazioni, stamattina vertice tecnico a Palazzo Chigi per definire nuove misure contro le baby gang, verso l'estensione alla polizia locale della possibilità di effettuare fermi preventivi. C'è lo sport, al centro della pagina, speranze e ostacoli, Roma e Lazio al via, squadre al lavoro, i tecnici mettono fretta sul mercato, Dybala ha firmato, il centrale Doechi e bianco celeste. Poi di spalla la falsa apertura, Hormuz, il ricatto di Trump, pedaggi agli Stati Uniti per passare, svolta sorpresa, il balzello in cambio di sicurezza. Andiamo anche sul Fatto Quotidiano, che torna sul giallo dell'attentato a Ranucci, cena sui carbon credit, la vitola portò Ranucci, possibili moventi, i consigli di Sigfrido potrebbero aver urtato il factotum subito dopo la bomba. A 10 giorni dall'attentato incontrò degli investigatori potenziali e il giornalista. E ancora la verità, anche qui Report vuole in galera chi dà notizie su Report, la trasmissione ci accusa di rivelazione di segreto, scrive il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Bersaglio sono gli articoli sui rapporti Ranucci-Lavitola pubblicati dal nostro giornale. Da domani grandi inquisitori pretendono di impedire ai colleghi di fare quello che loro fanno quotidianamente, tutelare le fonti. E poi c'è il virologo Bassetti, la foto, Bassetti denuncia la verità e perde la casa. Di taglio più basso, sinistra contro i fiumi, uccidono i migranti. Andiamo sul giornale, anche qui Ranucci denuncia il metodo report, da inquisitore a vittima, il conduttore querela i quotidiani che hanno rivelato atti giudiziari come ha sempre fatto lui, e spunta la foto dei bombaroli con l'uomo di Lavitola. Anche Libero, andiamo sul Libero, Ranucci, il segreto di Giletti, un mister X dietro la bomba a Mister Report, il conduttore dà 4 indizi per individuarlo, dalle carte spunta un nome, Corrado Sigfrido, poi querelo e la minaccia appunto del conduttore. Il Manifesto va di lei, ci sono Salvini e Meloni in primo piano, una foto, nuova piroetta prima del vertice anti-antifa convocato da Rubio, si cambia sottosegretario, Salvini stoppa il leghista Molteni e Meloni invia negli Stati Uniti il suo fedelissimo Prisco, gli altri europei non si espongono, ma della compagnia farà parte l'argentino con la motosega Milei. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, entrate 9,4 miliardi più del previsto, i conti del 2006 più introiti compensano le spese, rottamazione al 5 agosto con una sola rata. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 7 e 43 minuti.
4: News. News.
6: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sono terminati dopo 5 ore gli intensi raid americani sull'Iran, che è stato martellato dall'aviazione a stelle e strisce per tutta la notte. Colpiti in particolare i siti militari di Busler, Kabar e Bandar Abbas. Trump, che aveva preannunciato gli attacchi e che nonostante tutto dalla Casa Bianca non ha escluso la possibilità di un futuro nuovo accordo con Teheran, ha lanciato una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. Intanto l'Iran, anche grazie ai gruppi armati connessi come gli Houthi dallo Yemen, è tornato a far piovere missili e droni sui paesi del Golfo. Si registrano esplosioni in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, ma anche a bordo di due petroliere degli Emirati Arabi Uniti, che secondo quanto riportato dai Pasdaran stavano tentando di attraversare lo stretto di Hormuz lungo una rotta non permessa. E proprio su Hormuz lo stesso Trump aveva posto nuovamente le sue mire, imponendo un nuovo blocco navale e promettendo che sarà lui in prima persona a imporre una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico. Una serie di esplosioni è stata udita nella capitale ucraina, secondo quanto riferito da un giornalista dell'AFP in seguito all'avviso dell'aeronautica militare sull'avvicinamento di diversi missili. I sistemi di difesa aerea sono in funzione nella capitale. Il nemico sta attaccando Kiev con missili balistici, ha dichiarato su Telegram il sindaco. Proprio in giornata dalla riunione dei volenterosi a Parigi era nata l'iniziativa di una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. È stata firmata dall'Italia e altri 8 paesi, tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia, con punte superiori a 40 gradi soprattutto al centro-sud. La fase è più intensa tra oggi e domani, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. In Piemonte è allarme siccità. Il governatore Alberto Cirio chiede aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino per la fornitura di acqua per uso agricolo e si dichiara pronto a chiedere lo stato di emergenza. Il Consiglio dei Ministri procederà alla nomina di Guido Stazzi come prossimo presidente dell'Authority di Vigilanza dei Mercati, a 4 mesi dalla scadenza del mandato di Paolo Savona. Stazzi è un esperto di autorità indipendenti, concorrenza e regolamentazione dei mercati. Dal marzo 2022 è segretario generale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l'Antitrust. Il calcio: c'è anche il nome di Andrea Pirlo nella lista dei candidati per il ruolo di prossimo commissario tecnico della nazionale. Paolo Maldini e Leonardo starebbero pensando anche all'ex regista azzurro, oltre che di Milan e Juventus, per affidargli la guida dell'Italia verso gli europei e si spera i mondiali del 2030. Pirlo sarebbe la prima alternativa se non dovesse andare in porto la complicata missione per Pep Guardiola. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
2: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Viabilità.
3: Traffico ancora piuttosto fluido su strade e autostrade della penisola, benché in aumento attorno in direzione dei principali centri urbani. A Milano primi incolonnamenti in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1, in nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. Code inoltre sul tratto finale della statale del Sempione all'altezza di Fieraro verso Milano. In A1 circa 3 km di code per lavori tra Parma e Terre di Canossa verso Napoli. Verso Roma code a tratti sulla Pontina tra Ardia e Pomezia e tra Castel Romano e Spinaceto, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e la 24 da Tor Cervar la tangenziale est. Code inoltre sul grande raccordo anulare in interna tra Roma Sud e San Giovanni. A Napoli infine prime code per lavori sull'asse mediano traversa Melito e Arzano verso Acerra.
4: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, martedì 14 luglio, San Camillo dell'Ellis, il sole sorge a Roma alle 5.43 e tramonta alle 20.43. A Milano sorge invece alle 5.46 e tramonta alle 21.10. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1789, logorati da condizioni di vita particolarmente misere, i cittadini di Parigi insorgono e, armi in pugno, si dirigono alla conquista della Bastiglia, la grande prigione medievale, simbolo dell'Ancien Régime. La Bastiglia è rasa al suolo e l'episodio viene storicamente considerato come l'inizio della Rivoluzione francese, momento di svolta della storia europea e destinato a cambiare profondamente gli scenari politici e sociali della società. Se per la monarchia francese guidata da Luigi XVI la presa dell'antica prigione è essenzialmente un fatto simbolico, l'approvazione un mese più tardi della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino da parte dell'Assemblea Costituente ne sancisce invece il definitivo tramonto. La presa della Bastiglia è tutt'oggi celebrata dai francesi come festa nazionale. Nel 1965, la sua prima partecipazione al Tour de France, Felice Gimondi, futuro grande campione del ciclismo mondiale, vince la 52esima edizione della prestigiosa gara ciclistica francese. Facciamo i nostri auguri a Renato Pozzetto, che compie oggi 86 anni. Nato a Laveno Mombello, in provincia di Varese, Pozzetto muove i primi passi nel cabaret, facendosi strada con il duo Cochi e Renato, che lo lega a Cochi Ponzoni per quasi 15 anni di successi tra sketch e show, a teatro e in televisione. Nel 1974 Pozzetto debutta però nel cinema, dove film come La patata bollente o Il ragazzo di campagna lo consacreranno come uno dei comici più amati di sempre dal pubblico italiano. Tornerà sul set cinematografico nel 2021, interpretando un anziano farmacista nel film Lei mi parla ancora, di Pupi Avati. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
4: La rassegna stampa.
1: È martedì 14 luglio, siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine, insieme dalle 7 alle 10 rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dei principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto: Sala dismette le quote in Finalter. Questo il titolo, il sommario, il discorso. Si possono criticare le mie capacità professionali, ma mi dispiace se si fanno illazioni sulla mia integrità morale. Il sindaco in consiglio: non ho mai preso un euro in 10 anni. Solidarietà della maggioranza. E poi un richiamo dall'interno: Regione Fratelli d'Italia, nuova protesta in giunta contro Bertolaso. Al centro della pagina: Delpini ieri al Beccaria, le speranze negate. L'arcivescovo: il dolore diventa violenza. Di taglio basso poi Gioia Marchi Falca, la signora della Scara scompare a 90 anni, la filantropa che tanto ha fatto per la promozione della cultura. Al centro della pagina la fotonotizia, una fotonotizia che riguarda un fatto di cronaca: ferito a colpi di fucile nel raid in via Saponaro, la pista della droga, gli abitanti e l'inferno. Grato Soglio nel palazzo occupato al Civico 1. Di spalla poi l'intervento: Milano è poco capita, ma ora deve scegliere dove andare. Ce ne andiamo invece sull'edizione Milano del Giornale, stessa apertura: Sala dismetto le mie quote Finalter. Anche a sinistra dubbi sulle nomine, il sindaco respinge le accuse ma lascia la società delle polemiche. Ora scopre che la partecipazione era stata dichiarata nel 2016. L'occhiello, l'autodifesa in consiglio comunale. Centro della pagina c'è proprio la foto di Beppe Sala. E poi nessuno stop, revisite lavori a Brera per un anno. Andiamo anche restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura: stangate per le corse in auto, alleanza tra tre province, multe al rientro in Baviera. Brescia, Mantova e Verona, tutti d'accordo per una stretta immediata. Si parla anche di trasporti in prima pagina: treni e impianti a idrogeno, un rebus. E poi la sentenza: risse, aggressioni e tentato omicidio, Maranza condannati. Al centro della pagina lo sport: l'Union Brescia, doppia vittoria, marchio storico. Enrico e V sulla maglia Pasini, unico partecipante all'asta di Desenzano. Ci spostiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo, l'apertura, blackout di 6 ore in centro, caldo al via 10 cold spot, Bergamo, negozi chiusi e semafori spenti, dove sono i punti climatizzati. Di taglio basso poi la cronaca, ladri in villa in via Statuto, picchiati domestici per trovare la cassaforte. Cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura, movida, una multa al giorno, sanzioni anche a chioschi e locali, discoteche del mattino, debuttano i guardiani della notte, i gestori chiedono di rivedere le regole del comune, piazza Vittorio deserta, temiamo il ritorno dello spaccio. E poi c'è il reportage Borgo Medioevali, lavori per 2 anni, di spalla il caso, chiedo scusa al carabiniere che ho travolto, non l'ho visto. Andiamo adesso anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, Ponte Morandi, l'ora del giudizio, sentenza che scrive il futuro. Giovedì il verdetto sul maxi processo per il crollo del viadotto che il 14 agosto 2018 provocò la morte di 43 persone, la portavoce delle vittime, nessuno può sottrarsi. Al centro della pagina poi, nel deserto di via 12 ottobre spunta un ristorante etnico, e ancora sempre sulla prima pagina dell'edizione Genova di Repubblica, Cremonese, quei giorni terribili del G8 a raccogliere ferite, la sua testimonianza. Andiamo in Veneto, nel nord-est, in vero il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre, norme anticaldo, i rider lasciateci lavorare, proteste contro il blocco delle attività dalle 12 alle 16, restiamo senza stipendio, questo l'allarme. Poi al centro della pagina, Putin provoca la biennale, caso Russia, il Cremlino ringrazia l'ente per la collaborazione, i documenti, tutte le accuse di Bruxelles a Venezia. Andiamo anche sul Mattino di Padova, ospedale a rischio rimborsi, il caso di revoca del piano di finanziamento, l'azienda e la regione dovranno restituire all'INAIL 1 milione per la verifica del progetto, la validazione è stata consegnata lo scorso 30 giugno, mentre l'accordo è stato firmato dall'ente romano solo il 5 febbraio 2026. Andiamo anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, il tesoretto degli studenti Unibo, 2 milioni al giorno di indotto, questa è l'apertura, il costo più alto e per l'alloggio, media di 5.800 euro l'anno, e per i tatuaggi 139 euro a testa. In città gli affitti delle case continuano a lievitare, dal 2018 i rincari segnano un più 34%. E poi si parla di aerei, di trasporti, Marconi, nuovo rischio di limitazioni del carburante. Andiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, l'apertura, furto di farmaci e di ricettari per spacciare in quattro nei guai, Val di Nievole, l'operazione tra Pescia, Montecatini e Monsummano. E poi museo, lavoratrice reintegrata e stabilizzata, da Prato, vittoria del Sud Cobas sul fronte dei precari rimasti a casa dopo il cambio di appalto. Andiamo in Lazio, l'apertura di cronaca di Roma del Messaggero, scuola la girandola dei presidi, Tasso, Giulio Cesare, Visconti, il nuovo anno nasce l'insegna del cambio dei dirigenti e alla Sapienza, primo confronto tra i 5 candidati in corsa per la carica di rettore. Al centro della pagina, lascia il carcere il vigilante che uccise un ladro sulla Cassia. Anche l'edizione Roma del Corriere della Sera, redditi, Parioli si conferma al top nella classifica dei contribuenti, una media di 78.000 euro l'anno per il centro storico, ultima Tor Bella Monaca, il bilancio dallo scorso anno sono aumentati di 1.200 euro, ma le forbici tra le aree ricche e povere registra differenze anche di 60.000 euro. Per chiudere, uno sguardo al Mattino di Napoli, siamo quindi in Campania, al centro della pagina c'è la foto di Massimiliano Allegri, il titolo, benvenuto mister Allegri, inchino al Maradona, e stamattina presentazione al San Carlo, per di spalla poi il forum con il Mattino, nucleare sostenibile per il paese e la strada verso l'autonomia. E ancora, per quanto riguarda lo sport, oggi i primi colloqui con i calciatori, Di Lorenzo sempre capitano e Vergara resterà al Napoli. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
8: Stanco della routine?
9: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
10: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
11: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
12: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi!
13: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 7 e 59 minuti.
13: News.
14: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si innalza ancora il livello di tensione nella crisi del Golfo. È durata 5 ore la terza serie di raid americani sull'Iran. La risposta di Teheran colpisce due navi Hormuz che resta nelle mire di Donald Trump. Saremo noi a imporre una tassa di navigazione, non l'Iran, dice. Sentiamo il servizio di Jenny De Gaetano.
15: Ancora una notte drammatica nella crisi del Golfo. Se possibile, si inasprisce ancora di più il conflitto tra USA e Iran, bersagliato per 5 ore dai raid americani che hanno colpito in particolare i siti militari di Bushehr, Chabahar e Bandar Abbas. Immediata la risposta di Teheran, supportato dai gruppi armati con gli Houthi dello Yemen, nel lancio di missili e droni sui paesi del Golfo, in particolare in Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain e anche su due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz lungo una rotta non consentita, provocando un morto e 8 feriti. E dal canto suo Donald Trump, senza escludere ancora un possibile accordo con l'Iran, ha ribadito l'intenzione di voler imporre un nuovo blocco navale, una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico, lanciando poi un altro monito a Teheran. Intervenuto in un programma radiofonico, il tycoon americano ha preannunciato il bombardamento del sito nucleare segreto di Pickaxe Mountain, vicino a Natanz, tra le montagne, a 300 km a sud di Teheran.
14: Nata a Parigi la coalizione dei paesi europei per lo scudo antimissili balistici. Ieri nella capitale francese, che si preparava alle celebrazioni del 14 luglio, si è riunita ancora una volta la coalizione dei volenterosi in sostegno a Kiev, con 25 capi di Stato e di Governo, tra cui anche il presidente ucraino Zelensky, che dice tutto questo servirà a portare Putin a trattare. Francia e Ucraina hanno inoltre definito una tabella di marcia per l'acquisizione da parte di Kiev di 16 caccia Rafale e un primo lotto di batterie SAMP-T di nuova generazione. Furioso il Cremlino, quella dei volenterosi è una coalizione di istigatori della guerra. La Premier Meloni è a Doha, dove stamane prende parte alla cerimonia di presentazione delle condoglianze per la scomparsa dell'emiro padre dello Stato del Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Palazzo Chigi fa sapere che rientrerà a Roma nel primo pomeriggio, in tempo utile per consentire a Meloni di presiedere la riunione del Consiglio dei Ministri in programma. E ieri, prima di volare in Qatar, la Premier aveva partecipato alla cerimonia al Museo del Presente di Palermo, che ha svelato la Fiat Croma bianca su cui viaggiava il giudice Giovanni Falcone quando fu ucciso a Capaci. Siamo pronti a mandare l'esercito, ha detto la Premier, accompagnata dal ministro Piantedosi, e ha aggiunto: sono qui soprattutto per dire grazie, perché lo Stato non è rimasto a guardare. Ma sentiamo un passaggio.
16: Da quel momento era chiaro a tutti che Cosa Nostra non era un'invenzione, non era qualcosa d'astratto, non era qualcosa di leggendario, era reale ed era disposta a tutto per portare avanti il disegno criminale e sovversivo che aveva immaginato, e cioè affermare che era più forte dello Stato, che poteva piegare le istituzioni ai propri biechi interessi, che il suo potere non conosceva limite.
14: Giungerà al suo picco tra oggi e domani la terza ondata di caldo africano che attanaglia l'Italia. Sono 4 le città previste in bollino rosso: Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Ben 14 in arancione, tra cui Roma, Genova e Bologna. Intanto in Piemonte suona alto l'allarme per una grave emergenza idrica. La regione chiede aiuto alle regioni confinanti, Val d'Aosta e Canton Ticino in Svizzera, per aumentare l'acqua destinata alla coltivazione. Giovani, fidatevi del vostro istinto, così Robert De Niro, che ieri sera è stato protagonista di Un bagno di folla e un acclamato talk a Trastevere. La star statunitense è stata ospite a Roma della rassegna Il cinema in piazza per presentare la proiezione di 900 di Bernardo Bertolucci in occasione dei 50 anni dall'uscita. Si è alzato il sipario sulla nuova stagione dell'Inter, reduce della conquista dello scudetto e della Coppa Italia. Ieri prime parole in conferenza stampa del confermato tecnico Cristian Chivu. Accanto al mister nerazzurro il presidente Giuseppe Marotta, che ha fissato gli obiettivi per la nuova stagione focalizzata sul riscatto Champions. Ed è tutto, a più tardi.
4: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
8: Il presidente francese Macron, verso fine mandato e comunque alla ricerca di un consenso internazionale, si prende la scena europea e contribuisce a far nascere sul piano operativo la coalizione antibalistica dei volenterosi. Lo scopo dichiarato è quello di aumentare le pressioni sulla Russia perché la guerra finisca, sedersi al tavolo dei negoziati, definire un cessate il fuoco. Secondo Macron si deve proteggere l'Ucraina, a rafforzare la sicurezza collettiva, costruire l'Europa della difesa. La dichiarazione di intenti è stata siglata dai leader di Italia, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Ucraina e Regno Unito. Ma il conflitto tra Russia e Ucraina non si ferma con l'azione politica e militare della coalizione dei volenterosi. Il presidente ucraino Zelensky, presente al vertice di Parigi, chiede più armi, un maggiore impegno finanziario, loda la nascita di un sistema antibalistico europeo, ma in 4 anni e mezzo non sta vincendo la guerra. Putin afferma che la Russia sta ottenendo vittorie sulla linea del fronte ucraino, ma dal febbraio 2022 la situazione sul campo resta sostanzialmente immutata, se si pensa poi al dispendio spaventoso di mezzi, uomini e pure confronti scoperti interni causati dai recenti attacchi ucraini in territorio russo. La coalizione dei volenterosi non risolve il nodo diplomatico, rimasto abbandonato dal presidente americano Trump, impegnato nella guerra contro l'Iran, dimenticato dalle Nazioni Unite e dalle diplomazie europee e mondiali. La guerra continua, purtroppo.
4: Meteo.
2: Contesto meteo stabile su tutte le nostre regioni, con una forte ondata di caldo anomalo dettata dall'anticiclone subtropicale. Nella prima parte della giornata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate nelle primissime ore del giorno. Durante le ore pomeridiane, locali rovesci o focolai temporaleschi interesseranno i rilievi alpini orientali e i settori montuosi della Lombardia. Sul resto del paese la stabilità sarà assoluta, accompagnata però da una pesante canicola, con massime fino ai 38-40 gradi nei settori interni della Sardegna e al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: La rassegna stampa.
3: È martedì 14 luglio. Buongiorno da Paolo Sergio. Ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10. Rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi, anche oggi, sono diverse le aperture. L'apertura quasi per tutti riguarda le tensioni nello stretto di Hormuz e anche la decisione di Donald Trump, almeno la volontà di Donald Trump di far pagare i dazi sui passaggi delle navi nello stretto come risarcimento all'impegno degli Stati Uniti per consentire la navigazione appunto nello stretto. E poi ci sono le altre notizie, c'è ancora il giallo su Ranucci, sulla bomba, l'attentato a Ranucci, e ancora la legge elettorale, le tensioni interne anche agli stessi schieramenti. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale: Hormuz, la tassa di Trump, blocco americano sullo stretto, le navi paghino il 20%, poi nuovi raid, alleanza contro i missili balistici di Putin, gli attacchi hacker in Europa, la mano degli 007 russi, l'Unione Europea vara sanzioni. E ancora sulla prima pagina la politica estera, maledizione della sinistra, da Prodi a Conte e Schlein, e poi di spalla legge elettorale, maggioranza alla prova sulle preferenze, l'emendamento va al voto. Di taglio più basso, report, verifiche sulle visite di La Vitola in Rai, vigilanza, si muove Urso, e al centro della pagina il caldo record, il dato shock, ci sono 10.000 morti in più, i decessi in Europa. Ho buttato Aurora giù dal balcone, la cronaca, la tredicenne assassinata nel 2024, l'ex fidanzato confessa al processo di appello. Andiamo a vedere anche l'editoriale, Numeri e Verità, l'editoriale di Carlo Verdelli questa mattina, la cura che serve al paese. Ci spostiamo su Repubblica, anche Repubblica punta in apertura sulle guerre, le due guerre, quella nello stretto, quella nel Golfo e quella in Europa, scudo contro i missili russi, vertice a Parigi, alleanza europea di 9 paesi per Kiev, Macron difendere la libertà con il sangue, il Cremlino gratitudine alla Biennale per la collaborazione, Salvini, Mosca è una minaccia, e poi Iran di nuovo bombardato, Trump ricomincia la guerra. C'è l'editoriale di Stefano Cappellini, cosa chiediamo al futuro, di spalla lo scenario cyberattacchi e spionaggio, allarme nell'Unione Europea. E poi Repubblica pubblica anche l'intervista al presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, cambiano le regole per blindarsi ma li fermeremo. Il caso, l'Italia capovolta della siccità, l'emergenza idrica ora è al nord. Andiamo anche sulla Stampa di Torino, l'apertura in alto diversa dagli altri due quotidiani finora letti, ZES, il nord vuole certezze, questo il titolo, Piemonte e Lombardia in pressing, il governo un decreto per le imprese prima della manovra, accelera il progetto per il rilancio dell'economia, ma c'è il nodo risorse. Al centro della pagina invece la fotonotizia, un fotogramma di un attacco americano in Iran, un'esplosione Iran, la furia di Trump, il presidente americano annuncia la ripresa dei bombardamenti, una tassa su Hormuz. E di spalla troviamo anche le altre notizie, attacchi hacker, l'Unione Europea accusa Mosca, sì allo scudo contro i missili, vertice dei volenterosi. E poi ancora gli Stati Uniti, ICE o ICE, fate voi, sotto accusa, due uomini uccisi in pochi giorni. Di taglio basso, James Bond, la spia che non amava i cani, la storia è una storia, un articolo di Fulvio Cerutti, ma c'è spazio anche per le campagne della Stampa, scandalo RSA Torino Liberi, solo due posti. Andiamo sul Messaggero, l'apertura, sicurezza, stretta anti-Maranza, il disegno di legge torna in Consiglio dei Ministri per possibili integrazioni, stamattina vertice tecnico a Palazzo Chigi per definire nuove misure contro le baby gang, verso l'estensione alla polizia locale della possibilità di effettuare fermi preventivi. C'è lo sport, al centro della pagina, speranze e ostacoli, Roma e Lazio al via, squadre al lavoro, i tecnici mettono fretta sul mercato, Dybala ha firmato, il centrale Doechi e Bianco Celeste. Poi di spalla la falsa apertura, Hormuz, il ricatto di Trump, pedaggi agli Stati Uniti per passare, svolta sorpresa, il balzello in cambio di sicurezza. Andiamo anche sul Fatto Quotidiano, che torna sul giallo dell'attentato a Ranucci, cena sui carbon credit, La Vitola portò Ranucci, possibili moventi, i consigli di Sigfrido potrebbero aver urtato il factotum subito dopo la bomba, a 10 giorni dall'attentato incontrò degli investigatori
1: attori potenziali e il giornalista. E ancora La Verità, anche qui Report vuole in galera chi dà notizie su Report. La trasmissione ci accusa di rivelazione di segreto, scrive il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Bersaglio sono gli articoli sui rapporti Ranucci-Lavitola pubblicati dal nostro giornale. Da domani grandi inquisitori pretendono di impedire ai colleghi di fare quello che loro fanno quotidianamente, tutelare le fonti. E poi c'è il virologo Bassetti, la foto: Bassetti denuncia La Verità e perde la casa. Di taglio più basso, sinistra contro i fiumi, uccidono i migranti. Andiamo sul giornale, anche qui Ranucci denuncia il metodo report, da inquisitore a vittima, il conduttore querela i quotidiani che hanno rivelato atti giudiziari come ha sempre fatto lui, e spunta la foto dei bombaroli con l'uomo di Lavitola. Anche Libero, andiamo sul Libero, Ranucci, il segreto di Giletti, un mister X dietro la bomba a mister Report, il conduttore dà 4 indizi per individuarlo, dalle carte spunta un nome, Corrado Sigfrido, poi querelo e la minaccia appunto del conduttore. Il Manifesto va di lei, ci sono Salvini e Meloni in primo piano, una foto, nuova piroetta prima del vertice anti-antifa convocato da Rubio, si cambia sottosegretario, Salvini stoppa il leghista Molteni e Meloni invia negli Stati Uniti il suo fedelissimo Prisco, gli altri europei non si espongono, ma della compagnia farà parte l'argentino con la motosega Milei. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, entrate 9,4 miliardi più del previsto, i conti del 2006 più introiti compensano le spese, rottamazione al 5 agosto con una sola rata. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 8 e 14 minuti.
4: News.
14: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si innalza ancora il livello di tensione nella crisi del Golfo. È durata 5 ore la terza serie di raid americani sull'Iran. La risposta di Teheran colpisce 2 navi Hormuz che resta nelle mire di Donald Trump. Saremo noi a imporre una tassa di navigazione, non l'Iran, dice. Sentiamo il servizio di Jenny De Gaetano.
15: Ancora una notte drammatica nella crisi del Golfo. Se possibile, si inasprisce ancora di più il conflitto tra USA e Iran, bersagliato per 5 ore dai raid americani che hanno colpito in particolare i siti militari di Bushehr, Chabahar e Bandar Abbas. Immediata la risposta di Teheran, supportato dai gruppi armati con gli Houthi dello Yemen, nel lancio di missili e droni sui paesi del Golfo, in particolare in Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain e anche su 2 petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz lungo una rotta non consentita, provocando un morto e 8 feriti. E dal canto suo Donald Trump, senza escludere ancora un possibile accordo con l'Iran, ha ribadito l'intenzione di voler imporre un nuovo blocco navale, una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico, lanciando poi un altro monito a Teheran. Intervenuto in un programma radiofonico, il tycoon americano ha preannunciato il bombardamento del sito nucleare segreto di Pickax Mountain, vicino a Natanz, tra le montagne a 300 km a sud di Teheran.
14: Nata a Parigi la coalizione dei paesi europei per lo scudo antimissili balistici. Ieri nella capitale francese, che si preparava alle celebrazioni del 14 luglio, si è riunita ancora una volta la coalizione dei volenterosi in sostegno a Kiev, con 25 capi di Stato e di Governo, tra cui anche il presidente ucraino Zelensky, che dice tutto questo servirà a portare Putin a trattare. Francia e Ucraina hanno inoltre definito una tabella di marcia per l'acquisizione da parte di Kiev di 16 caccia Rafale e un primo lotto di batterie SAMP-T di nuova generazione. Furioso il Cremlino, quella dei volenterosi è una coalizione di istigatori della guerra. La Premier Meloni è a Doha, dove stamane prende parte alla cerimonia di presentazione delle condoglianze per la scomparsa dell'emiro padre dello Stato del Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Palazzo Chigi fa sapere che rientrerà a Roma nel primo pomeriggio, in tempo utile per consentire a Meloni di presiedere la riunione del Consiglio dei Ministri in programma. E ieri, prima di volare in Qatar, la Premier aveva partecipato alla cerimonia al Museo del Presidente presente di Palermo, che ha svelato la Fiat Croma bianca su cui viaggiava il giudice Giovanni Falcone quando fu ucciso a Capaci. Siamo pronti a mandare l'esercito, ha detto la premier accompagnata dal ministro Piantedosi, e ha aggiunto: sono qui soprattutto per dire grazie, perché lo Stato non è rimasto a guardare. Ma sentiamo un passaggio.
16: Da quel momento era chiaro a tutti che Cosa Nostra non era un'invenzione, non era qualcosa d'astratto, non era qualcosa di leggendario.
14: Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
2: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, martedì 14 luglio, San Camillo dell'Ellis, il sole sorge a Roma alle 5.43 e tramonta alle 20.43. A Milano sorge invece alle 5.46 e tramonta alle 21.10. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1789, logorati da condizioni di vita particolarmente misere, i cittadini di Parigi insorgono e, armi in pugno, si dirigono alla conquista della Bastiglia, la grande prigione medievale, simbolo dell'Ancien Régime. La Bastiglia è rasa al suolo e l'episodio viene storicamente considerato come l'inizio della Rivoluzione francese, momento di svolta della storia europea e destinato a cambiare profondamente gli scenari politici e sociali della società. Se per la monarchia francese guidata da Luigi XVI la presa dell'antica prigione è essenzialmente un fatto simbolico, l'approvazione un mese più tardi della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino da parte dell'Assemblea Costituente ne sancisce invece il definitivo tramonto. La presa della Bastiglia è tutt'oggi celebrata dai francesi come festa nazionale. Nel 1965, la sua prima partecipazione al Tour de France, Felice Gimondi, futuro grande campione del ciclismo mondiale, vince la 52esima edizione della prestigiosa gara ciclistica francese. Facciamo i nostri auguri a Renato Pozzetto, che compie oggi 86 anni. Nato a Laveno Mombello, in provincia di Varese, Pozzetto muove i primi passi nel cabaret, facendosi strada con il duo Cochi e Renato, che lo lega a Cochi Ponzoni per quasi 15 anni di successi tra sketch e show, a teatro e in televisione. Nel 1974 Pozzetto debutta però nel cinema, dove film come La patata bollente o Il ragazzo di campagna lo consacreranno come uno dei comici più amati di sempre dal pubblico italiano. Tornerà sul set cinematografico nel 2021, interpretando un anziano farmacista nel film Lei mi parla ancora, di Pupi Avati. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
4: La rassegna stampa.
3: È martedì 14 luglio, siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine, insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dei principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto: Sala dismette le quote in Finaltera, questo il titolo, il sommario, il discorso. Si possono criticare le mie capacità professionali, ma mi dispiace se si fanno illazioni sulla mia integrità morale. Il sindaco in consiglio: non ho mai preso un euro in 10 anni. Solidarietà della maggioranza. E poi un richiamo dall'interno: Regione Fratelli d'Italia, nuova protesta in giunta contro Bertolaso. Al centro della pagina: Delpini ieri al Beccaria, le speranze negate. L'arcivescovo: il dolore diventa violenza. Di taglio basso poi Gioia Marchi Falca, la signora della Scara scompare a 90 anni, la filantropa che tanto ha fatto per la promozione della cultura. Al centro della pagina la fotonotizia, una fotonotizia che riguarda un fatto di cronaca: ferito a colpi di fucile nel raid in via Saponaro, la pista della droga, gli abitanti e l'inferno. Grato Soglio nel palazzo occupato al Civico 1. Di spalla poi l'intervento: Milano è poco capita, ma ora deve scegliere dove andare. Ce ne andiamo invece sull'edizione
1: Milano del Giornale, stessa apertura, Sala, dismetto le mie quote Finalter, anche a sinistra dubbi sulle nomine, il sindaco respinge le accuse ma lascia la società delle polemiche, ora scopre che la partecipazione era stata dichiarata nel 2016. L'occhiello, l'autodifesa in consiglio comunale, centro della pagina c'è proprio la foto di Beppe Sala. E poi nessuno stop, revisite, lavori a Brera per un anno. Andiamo anche, restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura, stangate per le corse in auto, alleanza tra tre province, multe al rientro in Baviera. Brescia, Mantova e Verona, tutti d'accordo per una stretta immediata. Si parla anche di trasporti in prima pagina, treni e impianti a idrogeno, un rebus. E poi la sentenza, risse, aggressioni e tentato omicidio, Maranza condannati. Al centro della pagina lo sport, l'Union Brescia, doppia vittoria, marchio storico e V sulla maglia, Pasini unico partecipante all'asta di Desenzano. Ci spostiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo, l'apertura, blackout di 6 ore in centro, caldo al via, 10 cold spot, Bergamo, negozi chiusi e semafori spenti, dove sono i punti climatizzati? Di taglio basso poi la cronaca, ladri in villa, in via Statuto, picchiati domestici per trovare la cassaforte. Cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura, movida, una multa al giorno, sanzioni anche a chioschi e locali, discoteche del mattino, debuttano i guardiani della notte, i gestori chiedono di rivedere le regole del comune, piazza Vittorio deserta, temiamo il ritorno dello spaccio. E poi c'è il reportage, borgo medievali, lavori per 2 anni, di spalla il caso, chiedo scusa al carabiniere che ho travolto, non l'ho visto. Andiamo adesso anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, Ponte Morandi, l'ora del giudizio, sentenza che scrive il futuro, giovedì il verdetto sul maxi processo per il crollo del viadotto che il 14 agosto 2018 provocò la morte di 43 persone, la portavoce delle vittime, nessuno può sottrarsi. Al centro della pagina poi, nel deserto di via 12 ottobre, spunta un ristorante etnico. E ancora sempre sulla prima pagina dell'edizione Genova di Repubblica, Cremonese, quei giorni terribili delle G8, a raccogliere ferite, la sua testimonianza. Andiamo in Veneto, nel nord-est, in vero il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre, norme anticaldo, i rider lasciateci lavorare, proteste contro il blocco delle attività dalle 12 alle 16, restiamo senza stipendio, questo l'allarme. Poi al centro della pagina, Putin provoca la biennale, caso Russia, il Cremlino ringrazia l'ente per la collaborazione, i documenti, tutte le accuse di Bruxelles a Venezia. Andiamo anche sul Mattino di Padova, ospedale a rischio rimborsi, il caso di revoca del piano di finanziamento, l'azienda e la regione dovranno restituire all'INAIL 1 milione per la verifica del progetto, la validazione è stata consegnata lo scorso 30 giugno mentre l'accordo è stato firmato dall'ente romano solo il 5 febbraio 2026. Andiamo anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, il tesoretto degli studenti Unibo, 2 milioni al giorno di indotto, questa è l'apertura, il costo più alto è per l'alloggio, media di 5.800 euro l'anno, e per i tatuaggi 139 euro a testa. In città gli affitti delle case continuano a lievitare, dal 2018 i rincari segnano un più 34%. E poi si parla di aerei, di trasporti, Marconi, nuovo rischio di limitazioni del carburante. Andiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, l'apertura, furto di farmaci e di ricettari per spacciare in quattro nei guai, Val di Nievole, l'operazione tra Pescia, Montecatini e Monsummano. E poi museo, lavoratrice reintegrata e stabilizzata da Prato, vittoria del Sud Cobas sul fronte dei precari rimasti a casa dopo il cambio di appalto. Andiamo in Lazio, l'apertura di cronaca di Roma del Messaggero, scuola la girandola dei presidi, Tasso, Giulio Cesare, Visconti, il nuovo anno nasce l'insegna del cambio dei dirigenti e alla Sapienza, primo confronto tra i 5 candidati in corsa per la carica di rettore. Al centro della pagina, lascia il carcere il vigilante che uccise un ladro sulla Cassia. Anche l'edizione Roma del Corriere della Sera, redditi, Parioli si conferma al top, nella classifica dei contribuenti una media di 78.000 euro l'anno per il centro storico, ultima Tor Bella Monaca, il bilancio dallo scorso anno sono aumentati di 1.200 euro, ma le forbici tra le aree ricche e povere registra differenze anche di 60.000 euro. Per chiudere uno sguardo al Mattino di Napoli, siamo quindi in Campania, al centro della pagina c'è la foto di Massimiliano Allegri, il titolo: benvenuto mister Allegri, inchino al Maradona, e stamattina presentazione al San Carlo, di spalla poi il forum con il Mattino, nucleare sostenibile per il paese e la strada verso l'autonomia. E ancora, per quanto riguarda lo sport, oggi i primi colloqui con i calciatori di Lorenzo, sempre capitano, e Vergara resterà al Napoli. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
17: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
18: Sono le 8 e 28 minuti.
4: News.
14: Buongiorno dalla redazione.
6: Nuova ondata di raid notturni dopo che Trump ha annunciato al Congresso americano la ripresa della guerra contro l'Iran e ha affermato: attaccheremo colpendo tutte le loro capacità che hanno a che fare con Hormuz. Intanto Abu Dhabi comunica che missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine nello stretto, causando un morto e 8 feriti. Nel corso di una telefonata con l'omologo cipriota avvenuta in serata, il ministro degli esteri iraniano ha dichiarato che le azioni criminali e provocatorie degli Stati Uniti nello stretto di Hormuz mettono a repentaglio la pace e la sicurezza regionale.
14: Nuovi raid russi con missili balistici su Kiev nella notte che ha seguito.
6: Il ministro degli esteri iraniano ha dichiarato che le azioni criminali e provocatorie degli Stati Uniti nello stretto di Hormuz mettono a repentaglio la pace e la sicurezza regionale.
14: Nuovi raid russi con missili balistici su Kiev nella notte che ha seguito il vertice dei volenterosi a Parigi, concluso con la

0: nei paesi vicini all'Ucraina è in agenda già nei prossimi mesi, mentre Kiev acquisterà 16 caccia e batterie di difesa dai suoi alleati.
1: Ha confessato il femminicidio di Aurora Tila, l'ex fidanzato già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni. Il ragazzo, all'epoca dei fatti quindicenne, ha ammesso di essere stato lui a uccidere la ragazzina di 13 anni, morta dopo essere stata gettata da un balcone della sua abitazione a Piacenza il 25 ottobre 2024. L'ex fidanzato ha parlato durante il processo di appello, cambiando versione dei fatti e scusandosi per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo.
0: Con un coltello da cucina ha coltellato il figlio 21enne alla gola mentre erano in casa. È successo ieri a Marcellina, a pochi chilometri da Tivoli. La vittima è riuscita a divincolarsi, è stata trasportata d'urgenza in ospedale a Tivoli e non è in pericolo di vita. Il padre, 44enne pakistano, è stato bloccato e arrestato per tentato omicidio dai carabinieri del nucleo radiomobile di Tivoli, intervenuti sul posto dopo la chiamata alla 112.
1: Il governo guidato da Giorgia Meloni sembra essere pronto a un nuovo intervento sulla sicurezza. Oggi pomeriggio infatti è atteso un consiglio dei ministri dove potrebbe tornare il DDL sul tema. Secondo quanto trapelato, in tarda mattinata sarebbe in programma una riunione tecnico-legislativa prima che il testo arrivi nel pomeriggio sul tavolo dei ministri per il varo. Tra le ipotesi allo studio ci sarebbe un'ulteriore stretta definita anti-Maranza, con la possibilità di allargare anche alla polizia locale la possibilità di effettuare il fermo preventivo.
0: L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase è più intensa oggi e domani, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. In Piemonte allarme siccità. Il governatore Alberto Cirio chiede aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino per la fornitura di acqua per uso agricolo e si dichiara pronto a chiedere lo stato di emergenza.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: GR News.
3: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 8 e 33 minuti.
8: News.
10: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia al Congresso americano la ripresa della guerra contro l'Iran. Attaccheremo stanotte colpendo tutte le capacità che hanno a che fare con lo stretto di Hormuz, ha dichiarato il presidente statunitense, aggiungendo che tra i prossimi obiettivi potrebbe esserci anche l'impianto nucleare di Peacock Mountain. La nuova escalation arriva dopo gli attacchi iraniani contro due petroliere degli Emirati Arabi Uniti nello stretto. Secondo le autorità di Abu Dhabi, i missili hanno provocato la morte di una persona e il ferimento di altre 8.
11: Kiev è stata colpita anche durante la notte da 2 bombardamenti russi. Intanto a Parigi nasce una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Al progetto aderiscono 9 paesi, tra i quali Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. Oggi nella capitale francese si svolge anche la parata militare per la festa nazionale. Tra i presenti il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.
10: Cuba si scaglia contro il vertice sul terrorismo transnazionale di estrema sinistra convocato dal segretario di Stato americano Marco Rubio. L'Havana accusa Washington di voler giustificare nuove forme di repressione contro le forze progressiste e i movimenti sociali. Il ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez ha definito la riunione maccartista e basata sulla menzogna. Secondo Cuba l'iniziativa richiama il Plan Condor, il sistema di repressione coordinato dalle dittature militari sudamericane.

0: negli anni 70 e 80 con il sostegno degli Stati Uniti contro oppositori e dissidenti politici.
1: L'ICE torna al centro delle polemiche negli Stati Uniti dopo la seconda vittima in pochi giorni durante le operazioni degli agenti dell'immigrazione. L'ultimo episodio è avvenuto nel Maine, dove un cittadino colombiano di 26 anni è morto durante una sparatoria. Secondo le autorità, l'uomo rappresentava un pericolo per la sicurezza pubblica. La dinamica dell'accaduto non è però ancora chiara e sono in corso accertamenti per ricostruire le circostanze dell'intervento.
0: Veniamo in Italia. Arriva oggi nell'aula della Camera la riforma della legge elettorale. La maggioranza resta ancora divisa sulla possibilità di introdurre le preferenze. Accordo invece sulla presidenza della Consob. Il Consiglio dei Ministri dovrebbe dare il via libera alla nomina di Stazzi. All'esame del governo anche il disegno di legge sicurezza, che prevede una nuova stretta contro le violenze delle cosiddette baby gang e dei gruppi di giovani indicati come maranza.
1: Voltiamo pagina. La terza ondata di calore dell'anno entra nella fase più intensa. Le città italiane da bollino rosso salgono oggi a 4 e domani diventeranno 7. Entro venerdì sono previste temperature record fino a 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Il caldo estremo interessa anche gran parte del resto d'Europa, con condizioni particolarmente critiche nelle aree urbane e per le fasce più fragili della popolazione.
0: In chiusura lo sport, il calcio. Stasera si gioca la prima semifinale di Mondiali 2026. Alle 21 scendono in campo Francia e Spagna. Domani sarà invece la volta di Inghilterra e Argentina. Intanto prende il via la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Il presidente federale Giovanni Malagò ha annunciato che da oggi si entra nella fase dell'individuazione del prossimo allenatore azzurro. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Viabilità.
3: In A16 code per lavori tra Tufino e Nola verso Napoli. Verso Napoli per lavori code anche oggi in A3 tra San Giorgio Ponticelli e San Giovanni zona industriale. Ripercussioni in A1 con code da Casori al Bivio per Napoli centro. In tangenziale di Napoli code a tratti per il traffico tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli, tra Vomero e Capodimonte verso l'aeroporto. A nord di Napoli code sulla Semediano per lavori tra Versa Merito e Arzano verso Acerra. Verso Roma code a tratti sulla Pontina tra Pomezia e Castel Romano, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. Code inoltre sul grande raccordo anulare in interna tra Roma Sud e San Giovanni. In Umbria code sulla statale 75 tra Bastia Centro e Ospedalicchio Sud verso Perugia. Per lavori inoltre code sulla statale 3bis e 45 tra Colle Strada e Ponte San Giovanni verso Terni e a seguire sul raccordo di Bettolle fino a Piscille verso il lago e da Prepo a Piscille nella direzione opposta. In Toscana code verso Firenze sulla Firenze Pisa Livorno tra Lastra Signa e Scandicci e a tratti in A11 tra Prato Ovest e Firenze Ovest. In A1 code a tratti tra Terre di Canossa e Reggio Emilia verso Napoli. A Milano per il traffico code in tangenziale Ovest tra Roe Corsico verso l'A1, in Nord da Monza verso Sesto, in Est da Colonia Ovest a Via Padova verso Bologna. Code anche in A4 tra Viale Certosa e Cinisello verso Trieste e tra Milano Est e Sesto verso Torino.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: Il presidente francese Macron, verso fine mandato e comunque alla ricerca di un consenso internazionale, si prende la scena europea e contribuisce a far nascere sul piano operativo la coalizione antibalistica dei volenterosi. Lo scopo dichiarato è quello di aumentare le pressioni sulla Russia perché la guerra finisca, sedersi al tavolo dei negoziati, definire un cessate il fuoco. Secondo Macron si deve proteggere l'Ucraina, a rafforzare la sicurezza collettiva, costruire l'Europa della difesa. La dichiarazione di intenti è stata siglata dai leader di Italia, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Ucraina e Regno Unito. Ma il conflitto tra Russia e Ucraina non si ferma con l'azione politica e militare della coalizione dei volenterosi. Il presidente ucraino Zelensky, presente al vertice di Parigi, chiede più armi, un maggiore impegno finanziario, loda la nascita di un sistema antibalistico europeo, ma in 4 anni e mezzo non sta vincendo la guerra. Putin afferma che la Russia sta ottenendo vittorie sulla linea del fronte ucraino, ma dal febbraio 2022 la situazione sul campo resta sostanzialmente immutata, se si pensa poi al dispendio spaventoso di mezzi, uomini e pure confronti scoperti interni giorni causati dai recenti attacchi ucraini in territorio russo. La coalizione dei volenterosi non risolve il nodo diplomatico, rimasto abbandonato dal presidente americano Trump, impegnato nella guerra contro l'Iran, dimenticato dalle Nazioni Unite e dalle diplomazie europee e mondiali. La guerra continua, purtroppo.
2: Meteo.
5: Contesto meteo stabile su tutte le nostre regioni, con una forte ondata di caldo anomalo dettata dall'anticiclone subtropicale. Nella prima parte della giornata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate nelle primissime ore del giorno. Durante le ore pomeridiane, locali rovesci o focolai temporaleschi interesseranno i rilievi alpini orientali e i settori montuosi della Lombardia. Sul resto del paese la stabilità sarà assoluta, accompagnata però da una pesante canicola, con massime fino ai 38-40 gradi nei settori interni della Sardegna e al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: La rassegna stampa.
3: È martedì 14 luglio. Buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi, anche oggi sono diverse le aperture, l'apertura quasi per tutti riguarda le tensioni nello stretto di Hormuz e anche la decisione di Donald Trump, almeno la volontà di Donald Trump di far pagare i dazi sui passaggi delle navi nello stretto come risarcimento all'impegno degli Stati Uniti per consentire la navigazione appunto nello stretto. E poi ci sono le altre notizie, c'è ancora il giallo su Ranucci, sulla bomba, l'attentato a Ranucci, e ancora la legge elettorale, le tensioni interne anche agli stessi schieramenti. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale: Hormuz, la tassa di Trump, blocco americano sullo stretto, le navi paghino il 20%. Poi nuovi raid, alleanza contro i missili balistici di Putin, gli attacchi hacker in Europa, la mano degli 007 russi, l'Unione Europea vara sanzioni. E ancora sulla prima pagina la politica estera, maledizione della sinistra, da Prodi a Conte e Schlein, e poi di spalla legge elettorale, maggioranza alla prova sulle preferenze, l'emendamento va al voto. Di taglio più basso, report, verifiche sulle visite di La Vitola in Rai, vigilanza, si muove Urso, e al centro della pagina il caldo record, il dato shock, ci sono 10.000 morti in più, i decessi in Europa. Ho buttato Aurora giù dal balcone, la cronaca, la tredicenne assassinata nel 2024, l'ex fidanzato confessa al processo di appello. Andiamo a vedere anche l'editoriale, Numeri e Verità, l'editoriale di Carlo Verdelli questa mattina, la cura che serve al paese. Ci spostiamo su Repubblica, anche Repubblica punta in apertura sulle guerre, le due guerre, quella nello stretto, quella nel Golfo e quella in Europa, scudo contro i missili russi, vertice a Parigi, alleanza europea di 9 paesi per Kiev, Macron difendere la libertà con il sangue, il Cremlino gratitudine alla Biennale per la collaborazione, Salvini, Mosca è una minaccia. E poi Iran di nuovo bombardato, Trump ricomincia la guerra, c'è l'editoriale di Stefano Cappellini, cosa chiediamo al futuro, di spalla lo scenario cyber attacchi e spionaggio, allarme nell'Unione Europea. E poi Repubblica pubblica anche l'intervista al presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, cambiano le regole per blindarsi, ma li fermeremo. Il caso, l'Italia capovolta della siccità, l'emergenza idrica ora è al nord. Andiamo anche sulla Stampa di Torino, l'apertura in alto diversa dagli altri due quotidiani finora letti, ZES, il nord vuole certezze, questo il titolo, Piemonte e Lombardia in pressing, il governo un decreto per le imprese prima della manovra, accelera il progetto progetto per il rilancio dell'economia, ma c'è il nodo risorse. Al centro della pagina invece la fotonotizia, un fotogramma di un attacco americano in Iran, un'esplosione Iran, la furia di Trump, il presidente americano annuncia la ripresa dei bombardamenti, una tassa su Hormuz. E di spalla troviamo anche le altre notizie, attacchi hacker, l'Unione Europea accusa Mosca, sì allo scudo contro i missili, vertice dei volenterosi. E poi ancora gli Stati Uniti, ICE o ICE, fate voi, sotto accusa, due uomini uccisi in pochi giorni. Di taglio basso, James Bond, la spia che non amava i cani, la storia è una storia, un articolo di Fulvio Cerutti, ma c'è spazio anche per le campagne della stampa, scandalo RSA Torino Liberi, solo due posti. Andiamo sul Messaggero, l'apertura, sicurezza, stretta anti-Maranza, il disegno di legge torna in Consiglio dei Ministri per possibili integrazioni, stamattina vertice tecnico a Palazzo Chigi per definire nuove misure contro le baby gang, verso l'estensione alla polizia locale della possibilità di effettuare fermi preventivi. C'è lo sport, al centro della pagina, speranze e ostacoli, Roma e Lazio al via, squadre a lavoro, i tecnici mettono fretta sul mercato, Dybala ha firmato, il centrale Doechi e bianco celeste. Poi di spalla la falsa apertura, Hormuz, il ricatto di Trump, pedaggi agli Stati Uniti per passare, svolta sorpresa, il balzello in cambio di sicurezza. Andiamo anche sul Fatto Quotidiano, che torna sul giallo dell'attentato a Ranucci, cena sui carbon credit, la vitola portò Ranucci, possibili movente, i consigli di Sigfrido potrebbero aver urtato il factotum. Subito dopo la bomba, a 10 giorni dall'attentato, incontrò degli investigatori potenziali e il giornalista. E ancora la verità, anche qui Report vuole in galera chi dà notizie su Report, la trasmissione ci accusa di rivelazione di segreto, scrive il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Bersaglio sono gli articoli sui rapporti Ranucci la vitola pubblicati dal nostro giornale. Da domani grandi inquisitori pretendono di impedire ai colleghi di fare quello che loro fanno quotidianamente, tutelare le fonti. E poi c'è il virologo Bassetti, la foto, Bassetti denuncia la verità e perde la casa. Di taglio più basso, sinistra contro i fiumi, uccidono i migranti. Andiamo sul giornale, anche qui Ranucci denuncia il metodo report, da inquisitore a vittima, il conduttore querela i quotidiani che hanno rivelato atti giudiziari come ha sempre fatto lui, e spunta la foto dei bombaroli con l'uomo di la vitola. Anche Libero, andiamo sul Libero, Ranucci, il segreto di Giletti, un mister X dietro la bomba a Mister Report, il conduttore dà 4 indizi per individuarlo, dalle carte spunta un nome, Corrado Sigfrido, poi querelo e la minaccia appunto del conduttore. Il manifesto va di lei, ci sono Salvini e Meloni in primo piano, una foto, nuova piroetta prima del vertice anti-antifa convocato da Rubio, si cambia sottosegretario, Salvini stoppa il leghista Molteni e Meloni invia negli Stati Uniti il suo fedelissimo Prisco, gli altri europei non si espongono, ma della compagnia farà parte l'argentino con la motosega Milei. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, entrate 9,4 miliardi più del previsto, i conti del 2006 più introiti compensano le spese, rottamazione al 5 agosto con una sola rata. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 8 e 48 minuti.
2: News.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si innalza ancora il livello di tensione nella crisi del Golfo. Nella notte pioggia di fuoco sull'Iran ha colpito 5 ore dai raid americani, colpiti i siti militari. Trump, che aveva preannunciato l'azione, continua a non escludere la possibilità di un futuro accordo con Teheran, lanciando però una provocazione agli alleati. Voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando ad attraversare lo stretto di Hormuz. Dal canto suo l'Iran, supportato dai gruppi armati con gli Houthi dallo Yemen, prosegue nel lanciare missili e droni sui paesi del del Golfo, in particolare in Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain e anche su due petroliere degli Emirati che avrebbero tentato di attraversare lungo una rotta non consentita allo stretto di Hormuz. In un'intervista a Fox News, Trump ribadisce l'intenzione di voler imporre un nuovo blocco navale per l'Iran. Maxi blitz contro l'andrangheta scattato all'alba di stamane in Calabria. 500 uomini tra polizia e carabinieri hanno eseguito misure cautelari per 79 indagati. Nell'operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, colpite le storiche cosche dei De Stefano, Tegano, Condello e varie articolazioni dedite anche al narcotraffico operanti nel territorio reggino. Confessione durante il processo d'appello. L'ex fidanzato di Aurora, Attila, ha ammesso di essere stato lui a uccidere la tredicenne gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. Il giovane, già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto. Con la confessione si chiude un cerchio, ma ci auguriamo che la corte confermi la sentenza di primo grado, commenta il legale della madre. Il processo è aggiornato al 10 settembre. Terremoto nel mondo dell'intrattenimento legato all'acquisizione di Warner Discovery da parte di Paramount per 110 miliardi di dollari. Una coalizione di 12 stati americani ha intentato una causa in un tribunale federale della California volta a bloccare la fusione, sostenendo che viola le leggi antitrust statunitensi e configura un accordo commerciale che può limitare la concorrenza o creare monopolio. Si preannuncia una notte ricca di emozioni, soprattutto illuminata da tante stelle, quelle di Francia e Spagna. A Dallas, alle 21 italiane, la prima semifinale dei mondiali americani mette di fronte i vice campioni e le furie rosse, detentrici del titolo continentale. Domani Argentina, Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
5: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Viabilità.
3: In A16 code per lavori tra Tufino e Nola verso Napoli. Verso Napoli per lavori code anche oggi in A3 tra San Giorgio Ponticelli e San Giovanni zona industriale. Ripercussioni in A1 con code da Casori al Bivio per Napoli centro. In tangenziale di Napoli code a tratti per il traffico tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli, tra Vomero e Capodimonte verso l'aeroporto. A nord di Napoli code sulla Semediano per lavori tra Versa Merito e Arzano verso Acerra. Verso Roma code a tratti sulla Pontina tra Pomezia e Castel Romano, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est, code inoltre sul grande raccordo anulare in interna tra Roma Sud e San Giovanni. In Umbria code sulla statale 75 tra Bastia Centro e Ospedalicchio Sud verso Perugia. Per lavori inoltre code sulla statale 3bis e 45 tra Colle Strada e Ponte San Giovanni verso Terni e a seguire sul raccordo di Bettolle fino a Piscille verso il lago e da Prepo a Piscille nella direzione opposta. In Toscana code verso Firenze sulla Firenze Pisa Livorno tra Lastra Signa e Scandicci e a tratti in A11 tra Prato Ovest e Firenze Ovest. In A1 code a tratti tra Terre di Canossa e Reggio Emilia verso Napoli. A Milano per il traffico code in tangenziale ovest tra Rho e Corsico verso la 1, in nord da Monza verso Sesto e in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. Code anche in A4 tra Viale Certosa e Cinisello verso Trieste e tra Milano Est e Sesto verso Torino.
2: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, martedì 14 luglio, San Camillo dell'Ellis, il sole sorge a Roma alle 5.43 e tramonta alle 20.43. A Milano sorge invece alle 5.46 e tramonta alle 21.10. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1789, logorati da condizioni di vita particolarmente misere, i cittadini di Parigi insorgono e armi in pugno si dirigono alla conquista della Bastiglia, la grande prigione medievale, simbolo dell'Ancien Régime. La Bastiglia è rasa al suolo e l'episodio viene storicamente considerato come l'inizio della Rivoluzione francese, momento di svolta della storia europea e destinato a cambiare profondamente gli scenari politici e sociali della società. Se per la monarchia francese guidata da Luigi XVI la presa dell'antica prigione è essenzialmente un fatto simbolico, l'approvazione un mese più tardi della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino da parte dell'Assemblea Costituente ne sancisce invece il definitivo tramonto. La presa della Bastiglia è tutt'oggi celebrata dai francesi come festa nazionale. Nel 1965, alla sua prima partecipazione al Tour de France, Felice Gimondi, futuro grande campione del ciclismo mondiale, vince la 52esima edizione della prestigiosa gara ciclistica francese. Facciamo i nostri auguri a Renato Pozzetto, che compie oggi 86 anni. Nato a Laveno Mombello, in provincia di Varese, Pozzetto muove i primi passi nel cabaret, facendosi strada con il duo Cochi e Renato, che lo lega a Cochi Ponzoni per quasi 15 anni di successi tra sketch e show, a teatro e in televisione. Nel 1974 Pozzetto debutta però nel cinema, dove film come La patata bollente o Il ragazzo di campagna lo consacreranno come uno dei comici più amati di sempre dal pubblico italiano. Tornerà sul set cinematografico nel 2021, interpretando un anziano farmacista nel film Lei mi parla ancora, di Pupi Avati. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
2: La rassegna stampa.
3: È martedì 14 luglio, siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine, insieme dalle 7 alle 10 rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dei principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto: Sala dismette le quote in Finalter, questo il titolo, il sommario, il discorso. Si possono criticare le mie capacità professionali, ma mi dispiace se si fanno illazioni sulla mia integrità morale. Il sindaco in consiglio: non ho mai preso un euro in 10 anni. Solidarietà della maggioranza. E poi un richiamo dall'interno: Regione Fratelli d'Italia, nuova protesta in giunta contro Bertolaso. Al centro della pagina: Delpini ieri al Beccaria, le speranze negate, l'arcivescovo, il dolore diventa violenza. Di taglio basso poi: Gioia Marchi Falca, la signora della Scara scompare a 90 anni, la filantropa che tanto ha fatto per la promozione della cultura. Al centro della pagina la fotonotizia, una fotonotizia che riguarda un fatto di cronaca: ferito a colpi di fucile nel raid in via Saponaro, la pista della droga, gli abitanti e l'inferno. Gratosoglio nel palazzo occupato al Civico 1. Di spalla poi l'intervento: Milano è poco capita, ma ora deve scegliere dove andare. Ce ne andiamo invece sull'edizione Milano del Giornale, stessa apertura: Sala, dismetto le mie quote Finalter. Anche a sinistra dubbi sulle nomine, il sindaco respinge le accuse ma lascia la società delle polemiche. Ora scopre che la partecipazione era stata dichiarata nel 2016. L'occhiello, l'autodifesa in consiglio comunale. Centro della pagina c'è proprio la foto di Beppe Sala. E poi: nessuno stop, revisite, lavori a Brera per un anno. Andiamo anche in resto. Siamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. Brescia oggi, l'apertura: stangate per le corse in auto, alleanza tra 3 province, multe al rientro in Baviera. Brescia, Mantova e Verona, tutti d'accordo per una stretta immediata. Si parla anche di trasporti in prima pagina: treni e impianti a idrogeno, un rebus. E poi la sentenza: risse, aggressioni e tentato omicidio, Maranza condannati. Al centro della pagina lo sport: l'Union Brescia, doppia vittoria, marchio storico e V sulla maglia. Pasini, unico partecipante all'asta di Desenzano. Ci spostiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo, l'apertura: blackout di 6 ore in centro, caldo al via 10 cold spot Bergamo, negozi chiusi e semafori spenti, dove sono i punti climatizzati. Di taglio basso poi la cronaca: ladri in villa in via Statuto, picchiati domestici per trovare la cassaforte. Cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura, movida, una multa al giorno, sanzioni anche a chioschi e locali, discoteche del mattino, debuttano i guardiani della notte, i gestori chiedono di rivedere le regole del comune, piazza Vittorio deserta, temiamo il ritorno dello spaccio. E poi c'è il reportage Borgo Medioevali, lavori per 2 anni, di spalla il caso, chiedo scusa al carabiniere che ho travolto, non l'ho visto. Andiamo adesso anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, Ponte Morandi, l'ora del giudizio, sentenza che scrive il futuro. Giovedì il verdetto sul maxi processo per il crollo del viadotto che il 14 agosto 2018 provocò la morte di 43 persone, la portavoce delle vittime. Nessuno può sottrarsi, al centro della pagina. Poi nel deserto di via 12 ottobre spunta un ristorante etnico, e ancora sempre sulla prima pagina dell'edizione Genova di Repubblica, Cremonese, quei giorni terribili del G8 a raccogliere ferite, la sua testimonianza. Andiamo in Veneto, nel nord-est, in vero il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre, norme anticaldo, i rider lasciateci lavorare, proteste contro il blocco delle attività dalle 12 alle 16, restiamo senza stipendio, questo l'allarme. Poi al centro della pagina, Putin provoca la biennale, caso Russia, il Cremlino ringrazia l'ente per la collaborazione, i documenti, tutte le accuse di Bruxelles a Venezia. Andiamo anche sul Mattino di Padova, ospedale a rischio rimborsi, il caso di revoca del piano di finanziamento, l'azienda e la regione dovranno restituire all'INAIL 1 milione per la verifica del progetto, la validazione è stata consegnata lo scorso 30 giugno mentre l'accordo è stato firmato dall'ente romano solo il 5 febbraio 2026. Andiamo anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, il tesoretto degli studenti Unibo, 2 milioni al giorno di indotto, questa è l'apertura, il costo più alto e per l'alloggio media di 5.800 euro l'anno e per i tatuaggi 139 euro a testa. In città gli affitti delle case continuano a lievitare, dal 2018 i rincari segnano un più 34%. E poi si parla di aerei, di trasporti, Marconi, nuovo rischio di limitazioni del carburante. Andiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, l'apertura, furto di farmaci e di ricettari per spacciare in quattro nei guai, Val di Nievole, l'operazione tra Pescia, Montecatini e Monsummano. E poi museo, lavoratrice reintegrata e stabilizzata, da Prato, vittoria del Sud Cobas sul fronte dei precari rimasti a casa dopo il cambio di appalto. Andiamo in Lazio, l'apertura di cronaca di Roma del Messaggero, scuola la girandola dei presidi, Tasso, Giulio Cesare, Visconti, il nuovo anno nasce l'insegna del cambio dei dirigenti e alla Sapienza, primo confronto tra i 5 candidati in corsa per la carica di rettore. Al centro della pagina, lascia il carcere il vigilante che uccise un ladro sulla Cassia. Anche l'edizione Roma del Corriere della Sera, redditi, Parioli si conferma al top nella classifica dei contribuenti, una media di 78.000 euro l'anno per il centro storico, ultima Tor Bella Monaca, il bilancio dallo scorso anno sono aumentati di 1.200 euro, ma le forbici tra le aree ricche e povere registra differenze anche di 60.000 euro. Per chiudere, uno sguardo al Mattino di Napoli, siamo quindi in Campania, al centro della pagina c'è la foto di Massimiliano Allegri, il titolo benvenuto mister Allegri, inchino al Maradona, e stamattina presentazione al San Carlo, per di spalla poi il forum con il Mattino, nucleare sostenibile per il paese e la strada verso l'autonomia. E ancora per quanto riguarda lo sport, oggi i primi colloqui con i calciatori, Di Lorenzo sempre capitano e Vergara resterà al Napoli. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 9:03.
2: News.
3: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Sono terminati dopo 5 ore gli intensi raid americani sull'Iran, che è stato martellato dall'aviazione statunitense per tutta la notte, colpiti in particolare i siti di Bushehr, Chabahar e Bandar Abbas. Trump, che aveva preannunciato gli attacchi e che nonostante tutto dalla Casa Bianca non ha escluso la possibilità di un futuro nuovo accordo con Teheran, ha lanciato una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. Intanto gli Emirati Arabi Uniti hanno riferito oggi che attacchi missilistici iraniani hanno preso di mira 2 delle loro petroliere nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro d'equipaggio. La vittima è membro dell'equipaggio indiano a bordo della petroliera Mombasa e il ferimento di altri 8, 4 dei quali in modo grave. L'economia: il nuovo presidente della Consob sarà Guido Stazzi, lo confermano qualificate fonti di governo. La sua nomina dovrebbe avere il via libera nel Consiglio dei Ministri in programma oggi. Stazzi, economista e segretario generale dell'Antitrust ed è stato dal 2013 al 2017 segretario generale della Consob. L'emergenza caldo, la terza ondata di calore dell'anno, entra oggi nella fase più intensa. Il servizio della redazione.
8: Le città italiane da bollino rosso salgono oggi a 4 e domani diventeranno 7. Entro venerdì sono previste temperature record fino a 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Il caldo estremo interessa anche gran parte del resto d'Europa, con condizioni particolarmente critiche nelle aree urbane e per le fasce più fragili della popolazione.
3: Una bimba di 2 anni è precipitata in modo accidentale da una finestra al secondo piano di un palazzo a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. Soccorsa dai sanitari, la piccola è stata trasferita nell'ospedale di Rossano. La bambina, secondo quanto si è appreso, avrebbe riportato diverse contusioni ma non è in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione è emerso che la caduta è stata attutita da un'auto parcheggiata sotto la finestra da cui è precipitata. Il calcio: il mondiale è la fase conclusiva. Oggi e domani le 2 semifinali. Si parte questa sera alle 21, ora italiana. In campo si ritroveranno Francia e Spagna. Domani poi alla stessa ora toccherà Inghilterra-Argentina. La finalina per il terzo posto è in programma sabato sera alle 23, ora italiana, mentre la finale si giocherà domenica 19 luglio alle 21. Il ciclismo: dopo 9 tappe disputate senza soluzione di continuità in un clima arroventato, la prima giornata di riposo al Tour de France 2026 è stata benedetta ieri dai corridori già sfiancati ancora prima di tagliare il traguardo di metà percorso. Una situazione inedita e potenzialmente pericolosa che ha già obbligato gli organizzatori a rivedere alcune tappe, come la terza, che è stata tagliata e in parte vietata agli spettatori per pericolo incendi nei Pirenei, e quella nel Correse, accorciata di ben 30 km per il calore opprimente. E anche per la 10ª frazione di oggi, festa nazionale in Francia, si prevedono temperature torride ad accompagnare l'assalto alle montagne del Cantal. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. A più tardi.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: Il presidente francese Macron, verso fine mandato e comunque alla ricerca di un consenso internazionale, si prende la scena europea e contribuisce a far nascere sul piano operativo la coalizione antibalistica dei volenterosi. Lo scopo dichiarato è quello di aumentare le pressioni sulla Russia perché la guerra finisca, sedersi al tavolo dei negoziati, definire un cessate il fuoco. Secondo Macron si deve proteggere l'Ucraina, rafforzare la sicurezza collettiva, costruire l'Europa della difesa. La dichiarazione di intenti è stata siglata dai leader di Italia, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Ucraina e Regno Unito. Ma il conflitto tra Russia e Ucraina non si ferma con l'azione politica e militare della coalizione dei volenterosi. Il presidente ucraino Zelensky, presente al vertice di Parigi, chiede più armi, un maggiore impegno finanziario, loda la nascita di un sistema antibalistico europeo, ma in 4 anni e mezzo non sta vincendo la guerra. Putin afferma che la Russia sta ottenendo vittorie sulla linea del fronte ucraino, ma dal febbraio 2022 la situazione sul campo resta sostanzialmente immutata, se si pensa poi al dispendio spaventoso di mezzi, uomini e pure confronti scoperti interni causati dai recenti attacchi ucraini in territorio russo. La coalizione dei volenterosi non risolve il nodo diplomatico, rimasto abbandonato dal presidente americano Trump, impegnato nella guerra contro l'Iran, dimenticato dalle Nazioni Unite e dalle diplomazie europee e mondiali. La guerra continua, purtroppo.
2: Meteo.
5: Contesto meteo stabile su tutte le nostre regioni, con una forte ondata di caldo anomalo dettata dall'anticiclone subtropicale. Nella prima parte della giornata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate nelle primissime ore del giorno. Durante le ore pomeridiane, locali rovesci o focolai temporaleschi interesseranno i rilievi alpini orientali e i settori montuosi della Lombardia. Sul resto del paese la stabilità sarà assoluta, accompagnata però da una pesante canicola, con massime fino ai 38-40 gradi nei settori interni della Sardegna e al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: La rassegna stampa.
3: È martedì 14 luglio. Buongiorno da Paolo Sergio. Bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10. Rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi, anche oggi, sono diverse le aperture. L'apertura quasi per tutti riguarda le tensioni nello stretto di Hormuz e anche la decisione di Donald Trump, almeno la volontà di Donald Trump di far pagare i dazi sui passaggi delle navi nello stretto come risarcimento all'impegno degli Stati Uniti per consentire la navigazione appunto nello stretto. E poi ci sono le altre notizie, c'è ancora il giallo su Ranucci, sulla bomba, l'attentato a Ranucci, e ancora la legge elettorale, le tensioni interne anche agli stessi schieramenti. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale: Hormuz, la tassa di Trump, blocco americano sullo stretto, le navi paghino il 20%. Poi nuovi raid, alleanza contro i missili balistici di Putin, gli attacchi hacker in Europa, la mano degli 007 russi, l'Unione Europea vara sanzioni. E ancora sulla prima pagina la politica estera, maledizione della sinistra, da Prodi a Conte e Schlein, e poi di spalla legge elettorale, maggioranza alla prova sulle preferenze, l'emendamento va al voto. Di taglio più basso, report, verifiche sulle visite di La Vitola in Rai, vigilanza, si muove Urso, e al centro della pagina il caldo record, il dato shock, ci sono 10.000 morti in più, i decessi in Europa. Ho buttato Aurora giù dal balcone, la cronaca, la tredicenne assassinata nel 2024, l'ex fidanzato confessa al processo di appello. Andiamo a vedere anche l'editoriale Numeri e Verità, l'editoriale di Carlo Verdelli questa mattina, la cura che serve al paese. Ci spostiamo su Repubblica, anche Repubblica punta in apertura sulle guerre, le due guerre, quella nello stretto, quella nel Golfo e quella in Europa, scudo contro i missili russi, vertice a Parigi, alleanza europea di 9 paesi per Kiev, Macron difendere la libertà con il sangue, il Cremlino gratitudine alla Biennale per la collaborazione, Salvini, Mosca è una minaccia. E poi Iran di nuovo bombardato, Trump ricomincia la guerra, c'è l'editoriale di Stefano Cappellini, cosa chiediamo al futuro, di spalla lo scenario cyberattacchi e spionaggio, allarme nell'Unione Europea. E poi Repubblica pubblica anche l'intervista al presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, cambiano le regole per blindarsi, ma li fermeremo. Il caso, l'Italia capovolta della siccità, l'emergenza idrica ora è al nord. Andiamo anche sulla Stampa di Torino, l'apertura in alto diversa dagli altri due quotidiani finora letti, ZES, il nord vuole certezze, questo il titolo, Piemonte e Lombardia in pressing, il governo un decreto per le imprese prima della manovra, accelera il progetto progetto per il rilancio dell'economia, ma c'è il nodo risorse. Al centro della pagina invece la fotonotizia, un fotogramma di un attacco americano in Iran, un'esplosione Iran, la furia di Trump, il presidente americano annuncia la ripresa dei bombardamenti, una tassa su Hormuz. E di spalla troviamo anche le altre notizie, attacchi hacker, l'Unione Europea accusa Mosca, sì allo scudo contro i missili, vertice dei volenterosi. E poi ancora gli Stati Uniti, ICE o ICE, fate voi, sotto accusa, due uomini uccisi in pochi giorni. Di taglio basso, James Bond, la spia che non amava i cani, la storia è una storia, un articolo di Fulvio Cerutti, ma c'è spazio anche per le campagne della stampa, scandalo RSA Torino Liberi, solo due posti. Andiamo sul Messaggero, l'apertura, sicurezza stretta anti Maranza, il disegno di legge torna in Consiglio dei Ministri per possibili integrazioni, stamattina vertice tecnico a Palazzo Chigi per definire nuove misure contro le baby gang, verso l'estensione alla polizia locale della possibilità di effettuare fermi preventivi. C'è lo sport, al centro della pagina, speranze e ostacoli, Roma e Lazio al via, squadre al lavoro, i tecnici mettono fretta sul mercato, Dybala ha firmato, il centrale Doechi e bianco celeste. Poi di spalla la falsa apertura, Hormuz, il ricatto di Trump, pedaggi agli Stati Uniti per passare, svolta sorpresa, il balzello in cambio di sicurezza. Andiamo anche sul Fatto Quotidiano, che torna sul giallo dell'attentato a Ranucci, cena sui carbon credit, la vitola portò Ranucci, possibili movente, i consigli di Sigfrido potrebbero aver urtato il factotum subito dopo la bomba. A 10 giorni dall'attentato incontrò degli investigatori potenziali e il giornalista. E ancora La Verità, anche qui Report vuole in galera chi dà notizie su Report, la trasmissione ci accusa di rivelazione di segreto, scrive il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Bersaglio sono gli articoli sui rapporti Ranucci La Vitola pubblicati dal nostro giornale. Da domani grandi inquisitori pretendono di impedire ai colleghi di fare quello che loro fanno quotidianamente, tutelare le fonti. E poi c'è il virologo Bassetti, la foto, Bassetti denuncia La Verità e perde la casa. Di taglio più basso, sinistra contro i fiumi, uccidono i migranti. Andiamo sul giornale, anche qui Ranucci denuncia il metodo report, da inquisitore a vittima, il conduttore querela i quotidiani che hanno rivelato atti giudiziari come ha sempre fatto lui, e spunta la foto di Bombaroli con l'uomo di La Vitola. Anche Libero, andiamo sul Libero, Ranucci, il segreto di Giletti, un Mister X dietro la bomba a Mister Report, il conduttore dà 4 indizi per individuarlo, dalle carte spunta un nome, Corrado Sigfrido, poi querelo e la minaccia appunto del conduttore. Il Manifesto va di lei, ci sono Salvini e Meloni in primo piano, una foto, nuova piroetta prima del vertice anti-antifa convocato da Rubio, si cambia sottosegretario, Salvini stoppa il leghista Molteni e Meloni invia negli Stati Uniti il suo fedelissimo Prisco, gli altri europei non si espongono, ma della compagnia farà parte l'argentino con la motosega Milei. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, entrate 9,4 miliardi più del previsto, i conti del 2006 più introiti compensano le spese, rottamazione al 5 agosto con una sola rata. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 9 e 17 minuti.
2: News.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si innalza ancora il livello di tensione nella crisi del Golfo. Nella notte pioggia di fuoco sull'Iran ha colpito 5 ore dai raid americani, colpiti i siti militari. Trump, che aveva preannunciato l'azione, continua a non escludere la possibilità di un futuro accordo con Teheran, lanciando però una provocazione agli alleati. Voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando ad attraversare lo stretto di Hormuz. Dal canto suo l'Iran, supportato dai gruppi armati con gli Houthi dallo Yemen, prosegue nel lanciare missili e droni sui paesi del Golfo, in particolare in Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain e anche su due petroliere degli Emirati che avrebbero tentato di attraversare lungo una rotta non consentita allo stretto di Hormuz. In un'intervista a Fox News, Trump ribadisce l'intenzione di voler imporre un nuovo blocco navale per l'Iran. Maxi blitz contro l'andrangheta scattato all'alba di stamane in Calabria. 500 uomini tra polizia e carabinieri hanno eseguito misure cautelari per 79 indagati. Nell'operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, colpite le storiche cosche dei De Stefano, Tegano, Condello e varie articolazioni dedite anche al narcotraffico operanti nel territorio reggino. Confessione durante il processo d'appello. L'ex fidanzato di Aurora Tila ha ammesso di essere stato lui a uccidere la 13enne gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. Il giovane, già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto. Con la confessione si chiude un cerchio, ma ci auguriamo che la corte confermi la sentenza di primo grado, commenta il legale della madre. Il processo è aggiornato al 10 settembre. Terremoto nel mondo dell'intrattenimento legato all'acquisizione di Warner Discovery da parte di Paramount per 110 miliardi di dollari. Una coalizione di 12 stati americani ha intentato una causa in un tribunale federale della California volta a bloccare la fusione, sostenendo che viola le leggi antitrust statunitensi e configura un accordo commerciale che può limitare la concorrenza o creare monopolio. Si preannuncia una notte ricca di emozioni, soprattutto illuminata da tante stelle, quelle di Francia e Spagna. A Dallas alle 21 italiane la prima semifinale dei mondiali americani mette di fronte i vice campioni e le furie rosse, detentrici del titolo continentale. Domani Argentina, Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
5: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, martedì 14 luglio, San Camillo dell'Ellis, il sole sorge a Roma alle 5.43 e tramonta alle 20.43. A Milano sorge invece alle 5.46 e tramonta alle 21.10. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1789, logorati da condizioni di vita particolarmente misere, i cittadini di Parigi insorgono e armi in pugno si dirigono alla conquista della Bastiglia, la grande prigione medievale, simbolo dell'Ancien Régime. La Bastiglia è rasa al suolo e l'episodio viene storicamente considerato come l'inizio della Rivoluzione francese, momento di svolta della storia europea e destinato a cambiare profondamente gli scenari politici e sociali della società. Se per la monarchia francese guidata da Luigi XVI la presa dell'antica prigione è essenzialmente un fatto simbolico, l'approvazione un mese più tardi della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino da parte dell'Assemblea Costituente ne sancisce invece il definitivo tramonto. La presa della Bastiglia è tutt'oggi celebrata dai francesi come festa nazionale. Nel 1965, la sua prima partecipazione al Tour de France, Felice Gimondi, futuro grande campione del ciclismo mondiale, vince la 52esima edizione della prestigiosa gara ciclistica francese. Facciamo i nostri auguri a Renato Pozzetto, che compie oggi 86 anni. Nato a Laveno Mombello, in provincia di Varese, Pozzetto muove i primi passi nel cabaret, facendosi strada con il duo Cochi e Renato, che lo lega a Cochi Ponzoni per quasi 15 anni di successi tra sketch e show, a teatro e in televisione. Nel 1974 Pozzetto debutta però nel cinema, dove film come La patata bollente o Il ragazzo di campagna lo consacreranno come uno dei comici più amati di sempre dal pubblico italiano. Tornerà sul set cinematografico nel 2021, interpretando un anziano farmacista nel film Lei mi parla ancora, di Pupi Avati. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
2: La rassegna stampa.
3: È martedì 14 luglio, siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine, insieme dalle 7 alle 10 rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dei principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto: Sala dismette le quote in Finaltera, questo il titolo, il sommario, il discorso. Si possono criticare le mie capacità professionali, ma mi dispiace se si fanno illazioni sulla mia integrità morale. Il sindaco in consiglio: non ho mai preso un euro in 10 anni. Solidarietà della maggioranza. E poi un richiamo dall'interno: Regione, Fratelli d'Italia, nuova protesta in giunta contro Bertolaso. Al centro della pagina: Delpini ieri al Beccaria, le speranze negate, l'arcivescovo, il dolore diventa violenza. Di taglio basso poi: Gioia, Marchi, Falca, la signora della Scara scompare a 90 anni, la filantropa che tanto ha fatto per la promozione della cultura. Al centro della pagina la fotonotizia, una fotonotizia che riguarda un fatto di cronaca: ferito a colpi di fucile nel raid in via Saponaro, la pista della droga, gli abitanti e l'inferno. Gratosoglio nel palazzo occupato al Civico 1. Di spalla poi l'intervento: Milano è poco capita, ma ora deve scegliere dove andare. Ce ne andiamo invece sull'edizione Milano del Giornale. Stessa apertura: Sala, dismetto le mie quote Finalter. Anche a sinistra dubbi sulle nomine, il sindaco respinge le accuse ma lascia la società delle polemiche. Ora scopre che la partecipazione era stata dichiarata nel 2016. L'occhiello, l'autodifesa in consiglio comunale. Centro della pagina c'è proprio la foto di Beppe Sala. E poi nessuno stop, revisite, lavori a Brera per un anno. Andiamo anche, restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura: stangate per le corse in auto, alleanza tra 3 province, multe al rientro in Baviera. Brescia, Mantova e Verona, tutti d'accordo per una stretta immediata. Si parla anche di trasporti in prima pagina: treni e impianti a idrogeno, un rebus. E poi la sentenza: risse, aggressioni e tentato omicidio, Maranza condannati. Al centro della pagina lo sport: l'Union Brescia, doppia vittoria, marchio storico e V sulla maglia. Pasini, unico partecipante all'asta di Desenzano. Ci spostiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo, l'apertura: blackout di 6 ore in centro, caldo al via 10 cold spot Bergamo, negozi chiusi e semafori spenti, dove sono i punti climatizzati. Di taglio basso poi la cronaca: ladri in villa in via Statuto, picchiati domestici per trovare la cassaforte. Cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa. L'apertura: movida, una multa al giorno, sanzioni anche a chioschi e locali, discoteche del mattino, debuttano i guardiani della notte. I gestori chiedono di rivedere le regole del comune. Piazza Vittorio deserta, temiamo il ritorno dello spaccio. E poi c'è il reportage: Borgo Medioevali, lavori per 2 anni. Di spalla il caso: chiedo scusa al carabiniere che ho travolto, non l'ho visto. Andiamo adesso anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica. Ponte Morandi, l'ora del giudizio, sentenza che scrive il futuro. Giovedì il verdetto sul maxi processo per il crollo del viadotto che il 14 agosto 2018 provocò la morte di 43 persone, la portavoce delle vittime. Nessuno può sottrarsi. Al centro della pagina poi, nel deserto di via 12 ottobre spunta un ristorante etnico. E ancora sempre sulla prima pagina dell'edizione Genova di Repubblica: Cremonese, quei giorni terribili del G8 a raccogliere ferite, la sua testimonianza. Andiamo in Veneto, nel nord-est, in vero il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre: norme anticaldo, i rider lasciateci lavorare, proteste contro il blocco delle attività dalle 12 alle 16, restiamo senza stipendio. Questo l'allarme. Poi al centro della pagina: Putin provoca la biennale, caso Russia, il Cremlino ringrazia l'ente per la collaborazione, documenti, tutte le accuse di Bruxelles a Venezia. Andiamo anche sul Mattino di Padova: ospedale a rischio rimborsi, il caso di revoca del piano di finanziamento, l'azienda e la regione dovranno restituire all'INAIL 1 milione per la verifica del progetto. La validazione è stata consegnata lo scorso 30 giugno, mentre l'accordo è stato firmato dall'ente romano solo il 5 febbraio febbraio 2026. Andiamo anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, il tesoretto degli studenti Unibo, 2 milioni al giorno di indotto, questa è l'apertura. Il costo più alto è per l'alloggio, media di 5.800 euro l'anno, e per i tatuaggi 139 euro a testa. In città gli affitti delle case continuano a lievitare, dal 2018 i rincari segnano un più 34%. E poi si parla di aerei, di trasporti, Marconi, nuovo rischio di limitazioni del carburante. Andiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, l'apertura, furto di farmaci e di ricettari per spacciare in quattro nei guai, Val di Nievole, l'operazione tra Pescia, Montecatini e Monsummano. E poi museo, lavoratrice reintegrata e stabilizzata da Prato, vittoria del Sud Cobas sul fronte dei precari rimasti a casa dopo il cambio di appalto. Andiamo in Lazio, l'apertura di cronaca di Roma del Messaggero, scuola la girandola dei presidi Tasso, Giulio Cesare, Visconti, il nuovo anno nasce l'insegna del cambio dei dirigenti e alla Sapienza. Primo confronto tra i cinque candidati in corsa per la carica di rettore. Al centro della pagina, lascia il carcere il vigilante che uccise un ladro sulla Cassia. Anche l'edizione Roma del Corriere della Sera, redditi, Parioli si conferma al top nella classifica dei contribuenti, una media di 78.000 euro l'anno per il centro storico, ultima Tor Bella Monaca, il bilancio dallo scorso anno sono aumentati di 1.200 euro, ma le forbici tra le aree ricche e povere registra differenze anche di 60.000 euro. Per chiudere, uno sguardo al Mattino di Napoli, siamo quindi in Campania, al centro della pagina c'è la foto di Massimiliano Allegri, il titolo: benvenuto mister Allegri, inchino al Maradona, e stamattina presentazione al per chiudere uno sguardo al Mattino di Napoli, siamo quindi in Campania, al centro della pagina c'è la foto di Massimiliano Allegri, il titolo: benvenuto mister Allegri, inchino al Maradona, e stamattina presentazione al San Carlo per

0: disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 9 e 30 minuti.
2: News. Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si innalza ancora il livello di tensione nella crisi del Golfo. È durata 5 ore la terza serie di raid americani sull'Iran. La risposta di Teheran colpisce due navi Hormuz che resta nelle mire di Donald Trump. Saremo noi a imporre una tassa di navigazione, non l'Iran, dice. Sentiamo il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Ancora una notte drammatica nella crisi del Golfo. Se possibile, si inasprisce ancora di più il conflitto tra USA e Iran, bersagliato per 5 ore dai raid americani che hanno colpito in particolare i siti militari di Bushehr, Chabahar e Bandar Abbas. Immediata la risposta di Teheran, supportato dai gruppi armati con gli Houthi dello Yemen, nel lancio di missili e droni sui paesi del Golfo, in particolare in Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain e anche su due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz lungo una rotta non consentita, provocando un morto e 8 feriti. E dal canto suo Donald Trump, senza escludere ancora un possibile accordo con l'Iran, ha ribadito l'intenzione di voler imporre un nuovo blocco navale, una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico, lanciando poi un altro monito a Teheran. Intervenuto in un programma radiofonico, il tycoon americano ha preannunciato il bombardamento del sito nucleare segreto di Pickaxe Mountain, vicino a Natanz, tra le montagne a 300 km a sud di Teheran.
2: Nata a Parigi la coalizione dei paesi europei per lo scudo antimissili balistici. Ieri nella capitale francese, che si preparava alle celebrazioni del 14 luglio, si è riunita ancora una volta la coalizione dei volenterosi in sostegno a Kiev, con 25 capi di Stato e di Governo, tra cui anche il presidente ucraino Zelensky, che dice tutto questo servirà a portare Putin a trattare. Francia e Ucraina hanno inoltre definito una tabella di marcia per l'acquisizione da parte di Kiev di 16 caccia Rafale e un primo lotto di batterie SAMP-T di nuova generazione. Furioso il Cremlino, quella dei volenterosi è una coalizione di istigatori della guerra. La Premier Meloni è a Doha, dove stamane prende parte alla cerimonia di presentazione delle condoglianze per la scomparsa dell'emiro padre dello Stato del Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Palazzo Chigi fa sapere che rientrerà a Roma nel primo pomeriggio, in tempo utile per consentire a Meloni di presiedere la riunione del Consiglio dei Ministri in programma. E ieri, prima di volare in Qatar, la Premier aveva partecipato alla cerimonia al Museo del Presente di Palermo, che ha svelato la Fiat Croma bianca su cui viaggiava il giudice Giovanni Falcone quando fu ucciso a Capaci. Siamo pronti a mandare l'esercito, ha detto la Premier, accompagnata dal ministro Piantedosi, e ha aggiunto: sono qui soprattutto per dire grazie, perché lo Stato non è rimasto a guardare. Ma sentiamo un passaggio.
4: Da quel momento era chiaro a tutti che Cosa Nostra non era un'invenzione, non era qualcosa d'astratto, non era qualcosa di leggendario, era reale ed era disposta a tutto per portare avanti il disegno criminale e sovversivo che aveva immaginato, e cioè affermare che era più forte dello Stato, che poteva piegare le istituzioni ai propri biechi interessi, che il suo potere non conosceva limite.
2: Giungerà al suo picco tra oggi e domani la terza ondata di caldo africano che attanaglia l'Italia. Sono 4 le città previste in bollino rosso: Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Ben 14 in arancione, tra cui Roma, Genova e Bologna. Intanto in Piemonte suona alto l'allarme per una grave emergenza idrica. La regione chiede aiuto alle regioni confinanti, Val d'Aosta e Canton Ticino in Svizzera, per aumentare l'acqua destinata alla coltivazione. Giovani, fidatevi del vostro istinto, così Robert De Niro, che ieri sera è stato protagonista di Un bagno di folla e un acclamato talk a Trastevere. La star statunitense è stata ospite a Roma della rassegna Il cinema in piazza per presentare la proiezione di 900 di Bernardo Bertolucci in occasione dei 50 anni dall'uscita. Si è alzato il sipario sulla nuova stagione dell'Inter, reduce della conquista dello scudetto e della Coppa Italia. Ieri prime parole in conferenza stampa del confermato tecnico Cristian Chivu. Accanto al mister nerazzurro il presidente Giuseppe Mar-

0: Rotta, che ha fissato gli obiettivi per la nuova stagione focalizzata sul riscatto Champions. Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 9:36.
1: News.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Per la terza notte consecutiva gli Stati Uniti attaccano l'Iran e Donald Trump, che nel weekend ha notificato ufficialmente al Congresso la ripresa della guerra contro Teheran, avverte che è solo l'inizio. Li colpiremo duramente oggi e domani, ha avvertito il presidente USA poco prima dell'annuncio ufficiale del comando centrale americano, che alle 22:45 di lunedì, ora americana, la notte iraniana, è iniziata una nuova ondata di attacchi. In un'intervista Trump ha sminuito il memorandum di intesa siglato con Teheran, definendolo un test che gli iraniani hanno fallito.
6: Un nuovo passo verso la difesa comune europea. 9 paesi, tra cui l'Italia, hanno formulato un'inedita coalizione volta a sviluppare uno scudo antimissili nel vecchio continente. Quanto alla forza multinazionale destinata ad essere dispiegata in Ucraina, una volta cessati i combattimenti, inizierà ad addestrarsi nei paesi vicini già nei prossimi mesi, mentre Kiev acquisirà 16 caccia e batterie di difesa dai suoi alleati. Questi in sintesi i principali risultati annunciati al termine delle due importanti riunioni dei volenterosi che si sono tenute a Parigi.
7: Era talmente consistente la quantità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, mamma e figlia quindicenne, decedute a Pietracatella, a Campobasso, dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. È una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo molisano, in totale 838 pagine che mettono nero su bianco una certezza: le due donne sono state uccise da una intossicazione da ricina, ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime ogni opzione è ancora sul tavolo.
6: Un uomo è stato ucciso in una sparatoria che ha coinvolto agenti dell'immigrazione in Maine. La dinamica è ancora poco chiara, ma l'incidente sta sollevando un nuovo polverone, poiché è avvenuto a pochi giorni di distanza dall'uccisione di un immigrato messicano da parte dell'ICE a Houston. Secondo la Maine Immigrants Rights Coalition, la vittima è un colombiano di 26 anni, autorizzato a lavorare negli Stati Uniti e in possesso di un numero di previdenza sociale.
7: È ormai la terza volta nello spazio di poche settimane che l'Italia si colora di rosso, o meglio di bollini rossi. Dopo giorni di grande caldo, ora in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore che potrebbe portare le temperature fino a 45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7. Il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi in altre regioni.
6: Mondiali 2026, i quarti di finale sono finiti e ora è il momento di pensare alle semifinali. La Francia sfiderà la Spagna oggi alle 21, mentre l'Inghilterra se la vedrà con l'Argentina domani allo stesso orario. Alex Bain ha analizzato la partita che lo aspetta. Non vediamo l'ora che l'arbitro dia il fischio d'inizio. Credo che né loro né noi abbiamo paura, c'è piuttosto un grande rispetto per una delle nazionali più forti del torneo e del mondo. Sarà una partita molto equilibrata che si deciderà nei dettagli, ha detto il centrocampista spagnolo.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
8: Il presidente francese Macron, verso fine mandato e comunque alla ricerca di un consenso internazionale, si prende la scena europea e contribuisce a far nascere sul piano operativo la coalizione antibalistica dei volenterosi. Lo scopo dichiarato è quello di aumentare le pressioni sulla Russia perché la guerra finisca, sedersi al tavolo dei negoziati, definire un cessate il fuoco. Secondo Macron si deve proteggere l'Ucraina l'Ucraina, a rafforzare la sicurezza collettiva, costruire l'Europa della difesa. La dichiarazione di intenti è stata siglata dai leader di Italia, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Ucraina e Regno Unito. Ma il conflitto tra Russia e Ucraina non si ferma con l'azione politica e militare della coalizione dei volenterosi. Il presidente ucraino Zelensky, presente al vertice di Parigi, chiede più armi, un maggiore impegno finanziario, loda la nascita di un sistema antibalistico europeo, ma in 4 anni e mezzo non sta vincendo la guerra. Putin afferma che la Russia sta ottenendo vittorie sulla linea del fronte ucraino, ma dal febbraio 2022 la situazione sul campo resta sostanzialmente immutata, se si pensa poi al dispendio spaventoso di mezzi, uomini e pure confronti scoperti interni causati dai recenti attacchi ucraini in territorio russo. La coalizione dei volenterosi non risolve il nodo diplomatico, rimasto abbandonato dal presidente americano Trump, impegnato nella guerra contro l'Iran, dimenticato dalle Nazioni Unite e dalle diplomazie europee e mondiali. La guerra continua, purtroppo.
1: Meteo.
9: Contesto meteo stabile su tutte le nostre regioni, con una forte ondata di caldo anomalo dettata dall'anticiclone subtropicale. Nella prima parte della giornata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate nelle primissime ore del giorno. Durante le ore pomeridiane, locali rovesci o focolai temporaleschi interesseranno i rilievi alpini orientali e i settori montuosi della Lombardia. Sul resto del paese la stabilità sarà assoluta, accompagnata però da una pesante canicola, con massime fino ai 38-40 gradi nei settori interni della Sardegna e al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: L'almanacco del giorno.
10: Oggi, martedì 14 luglio, San Camillo dell'Ellis, il sole sorge a Roma alle 5.43 e tramonta alle 20.43. A Milano sorge invece alle 5.46 e tramonta alle 21.10. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1789, logorati da condizioni di vita particolarmente misere, i cittadini di Parigi insorgono e, armi in pugno, si dirigono alla conquista della Bastiglia, la grande prigione medievale, simbolo dell'Ancien Régime. La Bastiglia è rasa al suolo e l'episodio viene storicamente considerato come l'inizio della Rivoluzione francese, momento di svolta della storia europea e destinato a cambiare profondamente gli scenari politici e sociali della società. Se per la monarchia francese guidata da Luigi XVI la presa dell'antica prigione è essenzialmente un fatto simbolico, l'approvazione un mese più tardi della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino da parte dell'Assemblea Costituente ne sancisce invece il definitivo tramonto. La presa della Bastiglia è tutt'oggi celebrata dai francesi come festa nazionale. Nel 1965, la sua prima partecipazione al Tour de France, Felice Gimondi, futuro grande campione del ciclismo mondiale, vince la 52esima edizione della prestigiosa gara ciclistica francese. Facciamo i nostri auguri a Renato Pozzetto, che compie oggi 86 anni. Nato a Laveno Mombello, in provincia di Varese, Pozzetto muove i primi passi nel cabaret, facendosi strada con il duo Cochi e Renato, che lo lega a Cochi Ponzoni per quasi 15 anni di successi tra sketch e show, a teatro e in televisione. Nel 1974 Pozzetto debutta però nel cinema, dove film come La patata bollente o Il ragazzo di campagna lo consacreranno come uno dei comici più amati di sempre dal pubblico italiano. Tornerà sul set cinematografico nel 2021, interpretando un anziano farmacista nel film Lei mi parla ancora, di Pupi Avati. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 9 e 44 minuti.
1: News.
11: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Sono terminati dopo 5 ore gli intensi raid americani sull'Iran, che è stato martellato dall'aviazione statunitense per tutta la notte, colpiti in particolare i siti di Bushehr, Chabahar e Bandar Abbas. Trump, che aveva preannunciato gli attacchi e che nonostante tutto dalla Casa Bianca non ha escluso la possibilità di un futuro nuovo accordo con Teheran, ha lanciato una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. In Intanto gli Emirati Arabi Uniti hanno riferito oggi che attacchi missilistici iraniani hanno preso di mira due delle loro petroliere nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro d'equipaggio. La vittima è un membro dell'equipaggio indiano a bordo della petroliera Mombasa e il ferimento di altri 8, 4 dei quali in modo grave. L'economia, il nuovo presidente della Consob sarà Guido Stazzi, lo confermano qualificate fonti di governo. La sua nomina dovrebbe avere il via libera nel Consiglio dei Ministri in programma oggi. Stazzi, economista e segretario generale dell'Antitrust ed è stato dal 2013 al 2017 segretario generale della Consob. L'emergenza caldo, la terza ondata di calore dell'anno entra oggi nella fase più intensa, il servizio della redazione.
12: Le città italiane da bollino rosso salgono oggi a 4 e domani diventeranno 7. Entro venerdì sono previste temperature record fino a 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Il caldo estremo interessa anche gran parte del resto d'Europa, con condizioni particolarmente critiche nelle aree urbane e per le fasce più fragili della popolazione.
11: Una bimba di 2 anni è precipitata in modo accidentale da una finestra al secondo piano di un palazzo a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. Soccorsa dai sanitari, la piccola è stata trasferita nell'ospedale di Rossano. La bambina, secondo quanto si è appreso, avrebbe riportato diverse contusioni ma non è in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione è emerso che la caduta è stata attutita da un'auto parcheggiata sotto la finestra da cui è precipitata. Il calcio, in mondiale la fase conclusiva, oggi e domani le 2 semifinali, si parte questa sera alle 21 ora italiana, in campo si ritroveranno Francia e Spagna, domani poi alla stessa ora toccherà Inghilterra-Argentina, la finalina per il terzo posto in programma sabato sera alle 23 ora italiana, mentre la finale si giocherà domenica 19 luglio alle 21. Il ciclismo, dopo 9 tappe disputate senza soluzione di continuità in un clima arroventato, la prima giornata di riposo al Tour de France 2026 è stata benedetta ieri dai corridori già sfiancati ancora prima di tagliare il traguardo di metà percorso. Una situazione inedita e potenzialmente pericolosa che ha già obbligato gli organizzatori a rivedere alcune tappe come la terza, che è stata tagliata e in parte vietata agli spettatori per pericolo incendi nei Pirenei, e quella nel Correse, accorciata di ben 30 km per il calore opprimente. E anche per la 10ª frazione di oggi, festa nazionale in Francia, si prevedono temperature torride ad accompagnare l'assalto alle montagne del Cantal. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Meteo.
9: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: News.
0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. A Washington il presidente Trump comunica al Congresso la ripresa della guerra in Iran, mentre a Teheran il Parlamento iraniano avvia l'esame del progetto di legge sullo stretto di Hormuz. Intanto il comando centrale degli Stati Uniti comunica su X: conclusa l'ultima ondata di attacchi contro l'Iran, una missione durata circa 5 ore, mentre le guardie rivoluzionarie iraniane danno conto di attacchi missilistici e con droni contro Bahrain e Giordania, colpiti anche siti in Arabia Saudita e 2 petroliere degli Emirati con un morto. Dal presidente americano anche un affondo che allarma i mercati mondiali. Saremo noi a controllare il passaggio dello stretto di Hormuz, faremo pagare il 20% del valore del carico. L'Italia contraria a qualsiasi ipotesi di pedaggio per il passaggio a Hormuz, perché questo rappresenterebbe un pericoloso precedente per tutti gli stretti nel mondo e limiterebbe la libertà di commercio, aveva puntualizzato ieri Tajani a margine del Consiglio Esteri a Bruxelles. Il ministro degli Esteri ha commentato poi con favore l'avvio oggi dei colloqui Israele e Libano a Roma, dove i 2 ambasciatori si incontrano nell'ambasciata americana. È importante continuare a lavorare per un cessate il fuoco e la pace, ha detto, sottolineando il ruolo centrale dell'Italia. E continuano i bombardamenti israeliani e i combattimenti anti-Hezbollah nel sud del Libano, mentre rimane sempre alta la tensione con i palestinesi. Circa 100 israeliani hanno fatto irruzione durante la notte nel villaggio palestinese di Kifl Aris, nella Cisgiordania settentrionale, vicino all'insediamento israeliano di Ariel. Ne è seguito uno scontro con lancio di pietre e veicoli palestinesi danneggiati. La polizia israeliana ha arrestato 5 residenti di Gerusalemme di età compresa tra i 16 e i 20 anni. A pochi giorni dall'uccisione di un uomo messicano a Houston durante un controllo stradale, gli agenti dell'ICE si rendono ancora protagonisti di una sparatoria in cui stavolta è rimasto ucciso un 26enne colombiano con regolare permesso di lavoro. L'episodio è avvenuto ieri a Biddeford, nel Maine, durante un'azione della polizia dell'immigrazione di frontiera. Il presidente della Camera dello Stato americano auspica che l'FBI apra un'indagine. Il nuovo presidente della Consob sarà Guido Stazzi. La sua nomina dovrebbe avere il via libera oggi in occasione del Consiglio dei Ministri. Stazzi, che ha ricoperto il ruolo di segretario generale dell'autorità di regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari dal 2013 al 2017, attualmente è il segretario generale dell'antitrust. Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
13: Buon martedì 14 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Un'analisi dell'ufficio studi di Confcommercio su PIL e consumi regionali nel biennio 2025-2026 segnala che quest'anno, con una crescita dello 0,9%, sostanzialmente pari a quella della Francia, più 1%, ma più del doppio rispetto a quella della Germania, che è più 0,4%, e con i consumi in crescita dell'1,2%, l'Italia farà segnare risultati migliori di quelli conseguiti nel 2025. Tuttavia questa ripresa non risulterà omogenea nelle diverse aree del paese. Infatti a trainare la crescita, scrive Confcommercio, sono soprattutto le regioni del centro-nord, mentre il mezzogiorno, anche per effetto di minori redditi e della continua perdita di popolazione, mantiene ritmi più contenuti, e in particolare sul fronte dei consumi delle famiglie, che in molte regioni di quest'area restano ancora sotto il livello del 2007. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane tocca il picco dei 6.500 miliardi di euro, spinta dagli investimenti e dagli strumenti finanziari che incidono sempre di più sui nostri risparmi. A crescere maggiormente la componente azionaria, tradizionalmente meno seguita dai piccoli risparmiatori, ma che ha comunque conosciuto tra il 2025 e il 2026 un incremento di 293 miliardi di euro, pari a un più 16,4%, percentuale che balza addirittura al più 113% se si considera gli ultimi 6 anni. A fornire questi dati è un'analisi pubblicata dalla FABI, la Federazione Autonoma Bancari Italiani, che sottolinea inoltre come, a fronte di oltre 1.600 miliardi in più di ricchezza finanziaria rispetto al 2020, si stia anche delineando un'evoluzione considerevole del modo di risparmiare. Infatti la liquidità, sebbene rimanga ancora una componente fondamentale, cresce comunque con un'intensità inferiore rispetto ad altri strumenti. Non a caso, tra il 2024 e il 2025, i conti correnti e i depositi sono aumentati di 23,5 miliardi di euro, raggiungendo complessivamente 1.603,2 miliardi, ma distinguendosi con un più 1,5% per la crescita più contenuta. Invece le componenti più dinamiche del patrimonio delle famiglie risultano essere quelle legate agli investimenti finanziari, con i titoli di Stato e le altre obbligazioni, che passano da 495,9 miliardi a 523,6 miliardi, con un incremento di quasi 28 miliardi tra il 2024 e il 2025, confermando il ruolo assunto negli ultimi anni dagli strumenti obbligazionari. A loro volta i fondi comuni crescono da 843,8 miliardi a 901,9 miliardi, salendo di circa 58 miliardi più 6,9%, seguiti dalle polizze assicurative, che registrano un aumento di circa 46 miliardi più 4,1% in un anno. Nel complesso, conclude la FABI, i conti correnti e i depositi rappresentano quindi ancora oltre il 24% della composizione totale dell'attività finanziaria delle famiglie italiane, ma sono ormai solamente secondi rispetto alle azioni, che si attestano infatti al 32% del totale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
9: Sono le 9 e 55 minuti.
1: News.
0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si innalza ancora il livello di tensione nella crisi del Golfo. È durata 5 ore la terza serie di raid americani sull'Iran. La risposta di Teheran colpisce due navi Hormuz che resta nelle mire di Donald Trump. Saremo noi a imporre una tassa di navigazione, non l'Iran, dice. Sentiamo il servizio di Jenny De Gaetano.
14: Ancora una notte drammatica nella crisi del Golfo. Se possibile, si inasprisce ancora di più il conflitto tra USA e Iran, bersagliato per 5 ore dai raid americani che hanno colpito in particolare i siti militari di Bushehr, Chabahar e Bandar Abbas. Immediata la risposta di Teheran, supportato dai gruppi armati con gli Houthi dello Yemen, nel lancio di missili e droni sui paesi del Golfo, in particolare in Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain e anche su due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz lungo una rotta non consentita, provocando un morto e 8 feriti. E dal canto suo Donald Trump, senza escludere ancora un possibile accordo con l'Iran, ha ribadito l'intenzione di voler imporre un nuovo blocco navale, una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico, lanciando poi un altro monito a Teheran. Intervenuto in un programma radiofonico, il tycoon americano ha preannunciato il bombardamento del sito nucleare segreto di Pickax Mountain, vicino a Natanz, tra le montagne a 300 km a sud di Teheran.
0: Nata a Parigi la coalizione dei paesi europei per lo scudo antimissili balistici. Ieri nella capitale francese, che si preparava alle celebrazioni del 14 luglio, si è riunita ancora una volta la coalizione dei volenterosi in sostegno a Kiev, con 25 capi di Stato e di Governo, tra cui anche il presidente ucraino Zelensky, che dice tutto questo servirà a portare Putin a trattare. Francia e Ucraina hanno inoltre definito una tabella di marcia per l'acquisizione da parte di Kiev di 16 caccia Rafale e un primo lotto di batterie SAMP-T di nuova generazione. Furioso il Cremlino, quella dei volenterosi è una coalizione di istigatori della guerra. La Premier Meloni è a Doha, dove stamane prende parte alla cerimonia di presentazione delle condoglianze per la scomparsa dell'emiro padre dello Stato del Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Palazzo Chigi fa sapere che rientrerà a Roma nel primo pomeriggio, in tempo utile per consentire a Meloni di presiedere la riunione del Consiglio dei Ministri in programma. E ieri, prima di volare in Qatar, la Premier aveva partecipato alla cerimonia al Museo del Presente di Palermo, che ha svelato la Fiat Croma bianca su cui viaggiava il giudice Giovanni Falcone quando fu ucciso a Capaci. Siamo pronti a mandare l'esercito, ha detto la Premier, accompagnata dal ministro Piantedosi, e ha aggiunto: sono qui soprattutto per dire grazie, perché lo Stato non è rimasto a guardare. Ma sentiamo un passaggio.
15: Da quel momento era chiaro a tutti che Cosa Nostra non era un'invenzione, non era qualcosa d'astratto, non era qualcosa di leggendario, era reale ed era disposta a tutto per portare avanti il disegno criminale e sovversivo che aveva immaginato, e cioè affermare che era più forte dello Stato, che poteva piegare le istituzioni ai propri biechi interessi, che il suo potere non conosceva limite.
0: Giungerà al suo picco tra oggi e domani la terza ondata di caldo africano che attanaglia l'Italia. Sono 4 le città previste in bollino rosso: Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Ben 14 in arancione, tra cui Roma, Genova e Bologna. Intanto in Piemonte suona alto l'allarme per una grave emergenza idrica. La regione chiede aiuto alle regioni confinanti Val d'Aosta e Canton Ticino in Svizzera per aumentare l'acqua destinata alla coltivazione. Giovani, fidatevi del vostro istinto, così Robert De Niro, che ieri sera è stato protagonista di Un bagno di folla e un acclamato talk a Trastevere. La star statunitense è stata ospite a Roma della rassegna Il cinema in piazza per presentare la proiezione di 900 di Bernardo Bertolucci in occasione dei 50 anni dall'uscita. Si è alzato il sipario sulla nuova stagione dell'Inter, reduce della conquista dello scudetto e della Coppa Italia. Ieri prime parole in conferenza stampa del confermato tecnico Cristian Chivu. Accanto al mister nerazzurro il presidente Giuseppe Marotta, che ha fissato gli obiettivi per la nuova stagione focalizzata sul riscatto Champions. Ed è tutto, a più tardi.
16: Stanco della routine?
17: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
18: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
19: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
20: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
5: Sono le 10.
1: News.
0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si innalza ancora il livello di tensione nella crisi del Golfo. È durata 5 ore la terza serie di raid americani sull'Iran. La risposta di Teheran colpisce due navi Hormuz che resta nelle mire di Donald Trump. Saremo noi a imporre una tassa di navigazione, non l'Iran, dice. Sentiamo il servizio di Jenny De Gaetano.
14: Ancora una notte drammatica nella crisi del Golfo. Se possibile, si inasprisce ancora di più il conflitto tra USA e Iran, bersagliato per 5 ore dai raid americani che hanno colpito in particolare i siti militari di Bushehr, Chabahar e Bandar Abbas. Immediata la risposta di Teheran, supportato dai gruppi armati con gli Houthi dello Yemen nel lancio di missili e droni sui paesi del Golfo, in particolare in Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain e anche su due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz lungo una rotta non consentita, provocando un morto e 8 feriti. E dal canto suo Donald Trump, senza escludere ancora un possibile accordo con l'Iran, ha ribadito l'intenzione di voler imporre un nuovo blocco navale, una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico, lanciando poi un altro monito a Teheran. Intervenuto in un programma radiofonico, il tycoon americano ha preannunciato il bombardamento del sito nucleare segreto di Pickaxe Mountain, vicino a Natanz, tra le montagne, a 300 km a sud di Teheran.
0: Nata a Parigi la coalizione dei paesi europei per lo scudo antimissili balistici. Ieri nella capitale francese, che si preparava alle celebrazioni del 14 luglio, si è riunita ancora una volta la coalizione dei volenterosi in sostegno a Kiev, con 25 capi di Stato e di Governo, tra cui anche il presidente ucraino Zelensky, che dice tutto questo servirà a portare Putin a trattare. Francia e Ucraina hanno inoltre definito una tabella di marcia per l'acquisizione da parte di Kiev di 16 caccia Rafale e un primo lotto di batterie SAMP-T di nuova generazione. Furioso il Cremlino, quella dei volenterosi è una coalizione di istigatori della guerra. La Premier Meloni è a Doha, dove stamane prende parte alla cerimonia di presentazione delle condoglianze per la scomparsa dell'emiro padre dello Stato del Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Palazzo Chigi fa sapere che rientrerà a Roma nel primo pomeriggio, in tempo utile per consentire a Meloni di presiedere la riunione del Consiglio dei Ministri in programma. E ieri, prima di volare in Qatar, la Premier aveva partecipato alla cerimonia al Museo del Presente di Palermo, che ha svelato la Fiat Croma bianca su cui viaggiava il giudice Giovanni Falcone quando fu ucciso a Capaci. Siamo pronti a mandare l'esercito, ha detto la Premier, accompagnata dal ministro Piantedosi, e ha aggiunto: sono qui soprattutto per dire grazie, perché lo Stato non è rimasto a guardare. Ma sentiamo un passaggio.
15: Da quel momento era chiaro a tutti che Cosa Nostra non era un'invenzione, non era qualcosa d'astratto, non era qualcosa di leggendario, era reale ed era disposta a tutto per portare avanti il disegno criminale e sovversivo che aveva immaginato, e cioè affermare che era più forte dello Stato, che poteva piegare le istituzioni ai propri biechi interessi, che il suo potere non conosceva limite.
0: Giungerà al suo picco tra oggi e domani la terza ondata di caldo africano che attanaglia l'Italia. Sono 4 le città previste in bollino rosso: Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Ben 14 in arancione, tra cui Roma, Genova e Bologna. Intanto in Piemonte suona alto l'allarme per una grave emergenza idrica. La regione chiede aiuto alle regioni confinanti, Val d'Aosta e Canton Ticino in Svizzera, per aumentare l'acqua destinata alla coltivazione. Giovani, fidatevi del vostro istinto, così Robert De Niro, che ieri sera è stato protagonista di Un bagno di folla e un acclamato talk a Trastevere. La star statunitense è stata ospite a Roma della rassegna Il cinema in piazza per presentare la proiezione di 900 di Bernardo Bertolucci in occasione dei 50 anni dall'uscita. Si è alzato il sipario sulla nuova stagione dell'Inter, reduce della conquista dello scudetto e della Coppa Italia. Ieri prime parole in conferenza stampa del confermato tecnico Christian Chivu. Accanto al mister nerazzurro il presidente Giuseppe Marotta, che ha fissato gli obiettivi per la nuova stagione focalizzata sul riscatto Champions. Ed è tutto, a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
8: Il presidente francese Macron, verso fine mandato e comunque alla ricerca di un consenso internazionale, si prende la scena europea e contribuisce a far nascere sul piano operativo la coalizione antibalistica dei volenterosi. Lo scopo dichiarato è quello di aumentare le pressioni sulla Russia perché la guerra finisca, sedersi al tavolo dei negoziati, definire un cessate il fuoco. Secondo Macron si deve proteggere l'Ucraina, a rafforzare la sicurezza collettiva, costruire l'Europa della difesa. La dichiarazione di intenti è stata siglata dai leader di Italia, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Ucraina e Regno Unito. Ma il conflitto tra Russia e Ucraina non si ferma con l'azione politica e militare della coalizione dei volenterosi. Il presidente ucraino Zelensky, presente al vertice di Parigi, chiede più armi, un maggiore impegno finanziario, loda la nascita di un sistema antibalistico europeo, ma in 4 anni e mezzo non sta vincendo la guerra. Putin afferma che la Russia sta ottenendo vittorie sulla linea del fronte ucraino, ma dal febbraio 2022 la situazione sul campo resta sostanzialmente immutata, se si pensa poi al dispendio spaventoso di mezzi, uomini e pure confronti scoperti interni causati dai recenti attacchi ucraini in territorio russo. La coalizione dei volenterosi non risolve il nodo diplomatico, rimasto abbandonato dal presidente americano Trump, impegnato nella guerra contro l'Iran, dimenticato dalle Nazioni Unite e dalle diplomazie europee e mondiali. La guerra continua, purtroppo.
1: Meteo.
9: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
16: Buongiorno dalla redazione sportiva. Sono servite 100 partite e un mese e mezzo di gare per designare le 4 nazionali che si contenderanno il titolo di regina del mondo. Un numero di partite spropositato che ha indicato semplicemente le squadre pronosticate alla vigilia. La presenza di 3 nazionali europee ed una sudamericana conferma la centralità del vecchio continente nel mondo del pallone, smentendo una volta di più le pretese di gigantismo di Gianni Infantino, evidenziata già agli ottavi, dove si sono qualificate 6 squadre europee, una africana ed una sudamericana. Francia e Spagna dall'alto del loro magistero tecnico, l'Inghilterra solida e competitiva, l'Argentina della sempreverde Leo Messi erano le squadre che sembravano in partenza maggiormente attrezzate per arrivare fino in fondo.
2: Per le semifinali si parte questa sera alle 21 con la Francia-Spagna. Nel loro match dei quarti di finale i transalpini hanno superato per 2-0 il Marocco con i gol di Mbappé e Dembélé, mentre gli iberici hanno sconfitto per 2-1 il Belgio con i gol di Fabian Ruiz e Mikel Merino. Intanto per il calcio italiano Giovanni Malagò fa chiarezza sul futuro CT della nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero uno della Federcalcio ha detto: arriverà il prima possibile senza fare le cose in un modo sbagliato. E poi dice: c'è anche una questione di cifre. Oggi si entra nella fase dell'individuazione del profilo e in quella del verificarne la fattibilità.
21: Sono sincero, veramente si entra nella fase dell'individuazione e poi di verificare la possibilità. So che per voi è difficile purtroppo credere alle mie parole, però questa è la realtà dei fatti.
2: Poi sulla suggestione Guardiola sentiamo cosa ha detto.
21: Nessuno può dire che Guardiola non sarebbe una cosa molto importante, poi è tutto da vedere se quella è la persona o quantomeno il profilo giusto e poi se c'è una compatibilità.
2: Il tennis, il day after il trionfo bis di Jannik Sinner a Wimbledon, si riparte oggi alle 11 della ATP 250 di Båstad con Andrea Pellegrino impegnato contro il norvegese Nikolaj Vdovkov-Kjær, numero 118 al mondo. Per il pugliese sarà la prima partita nel circuito maggiore dal primo turno del Roland Garros, perso con Cobolli. Alla ATP 250 di Umago invece spazio a Marco Cecchinato. Campione in Croazia nel 2018, il tennista palermitano proveniente dalle qualificazioni se la vedrà con l'argentino Roman Burruciaga. Numero 67 al mondo che arriva da 4 KO di fila. Il bilancio nei precedenti è 2-2. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
22: Sono le 10 e 11 minuti.
1: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
23: Nuovi attacchi degli USA sull'Iran nella notte, a riferirlo è il comando centrale degli Stati Uniti. Una missione di 5 ore in cui le forze statunitensi hanno colpito con successo obiettivi militari in tutto l'Iran. Nel frattempo gli Emirati Arabi Uniti hanno affermato che Teheran ha attaccato 2 navi nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro dell'equipaggio e ferendone altri 8. Il Ministero della Difesa condanna questo flagrante attacco definendolo una grave violazione e una chiara infrazione del diritto internazionale che minaccia la sicurezza e la stabilità regionale, ha scritto il ministero su X.
2: È scattata all'alba di oggi un'imponente operazione diretta dalla DDA di Reggio Calabria, che ha coordinato le indagini di carabinieri e polizia di Stato nei confronti di alcune storiche cosche dell''Ndrangheta. Le organizzazioni criminali, tra le altre cose, erano anche dedite al narcotraffico e controllavano la piazza del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare, di questi 73 in carcere, mentre 6 ai domiciliari.
23: È ormai la terza volta nello spazio di poche settimane che l'Italia si colora di rosso, o meglio di bollini rossi. Dopo giorni di grande caldo, ora in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore che potrebbe portare le temperature fino a 45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7 con 9 centri urbani arancioni. Il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi in altre regioni.
2: Il governo guidato da Giorgia Meloni sembra essere pronto a un nuovo intervento sulla sicurezza. Oggi pomeriggio infatti è atteso un consiglio dei ministri dove potrebbe tornare il DDL sul tema. Secondo quanto trapelato, in tarda mattinata sarebbe in programma una riunione tecnico-legislativa prima che il testo arrivi nel pomeriggio sul tavolo dei ministri per il varo. Tra le ipotesi allo studio ci sarebbe un'ulteriore stretta definita anti-Maranza, con la possibilità di allargare anche alla polizia locale la possibilità di effettuare il fermo preventivo.
23: Tra le novità del nuovo codice della strada, molte sono state dirette a regolarizzare l'uso dei monopattini. Dopo il recente obbligo di targa e di casco, dal 16 luglio i monopattini dovranno essere anche coperti da assicurazione. L'obbligo di copertura assicurativa interessa 1 milione di proprietari privati. Le società di sharing si sono già adeguate, ma non in assenza di critiche. Gli operatori lamentano un aggravio non irrilevante dei costi.
16: Il calcio, Francia-Spagna è la prima semifinale del Mondiale 2026. A Dallas ci si gioca l'accesso all'appuntamento conclusivo in programma il 19 luglio al MetLife Stadium contro Inghilterra o Argentina. I Bleu, che hanno eliminato il Marocco ai quarti e la Roja 2-1 al Belgio, si ritrovano di fronte 2 anni dopo il successo degli uomini di De La Fuente nella semifinale di Euro 2024. E ci sarà ancora una volta la sfida stellare tra Yamal e Mbappé.
23: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
9: Contesto meteo stabile su tutte le nostre regioni, con una forte ondata di caldo anomalo dettata dall'anticiclone subtropicale. Nella prima parte della giornata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate nelle primissime ore del giorno. Durante le ore pomeridiane, locali rovesci o focolai temporaleschi interesseranno i rilievi alpini orientali e i settori montuosi della Lombardia. Sul resto del paese la stabilità sarà assoluta, accompagnata però da una pesante canicola, con massime fino ai 38-40 gradi nei settori interni della Sardegna e al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. L'almanacco del giorno.
10: Oggi, martedì 14 luglio, San Camillo dell'Ellis, il sole sorge a Roma alle 5.43 e tramonta alle 20.43. A Milano sorge invece alle 5.46 e tramonta alle 21.10. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1789, logorati da condizioni di vita particolarmente misere, i cittadini di Parigi insorgono e armi in pugno si dirigono alla conquista della Bastiglia, la grande prigione medievale, simbolo dell'Ancien Régime. La Bastiglia è rasa al suolo e l'episodio viene storicamente considerato come l'inizio della Rivoluzione francese, momento di svolta della storia europea e destinato a cambiare profondamente gli scenari politici e sociali della società. Se per la monarchia francese guidata da Luigi XVI la presa dell'antica prigione è essenzialmente un fatto simbolico, l'approvazione un mese più tardi della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino da parte dell'Assemblea Costituente ne sancisce invece il definitivo tramonto. La presa della Bastiglia è tutt'oggi celebrata dai francesi come festa nazionale. Nel 1965, la sua prima partecipazione al Tour de France, Felice Gimondi, futuro grande campione del ciclismo mondiale, vince la 52esima edizione della prestigiosa gara ciclistica francese. Facciamo i nostri auguri a Renato Pozzetto, che compie oggi 86 anni. Nato a Laveno Mombello, in provincia di Varese, Pozzetto muove i primi passi nel cabaret, facendosi strada con il duo Cochi e Renato, che lo lega a Cochi Ponzoni per quasi 15 anni di successi tra sketch e show, a teatro e in televisione. Nel 1974 Pozzetto debutta però nel cinema, dove film come La patata bollente o Il ragazzo di campagna lo consacreranno come uno dei comici più amati di sempre dal pubblico italiano. Tornerà sul set cinematografico nel 2021, interpretando un anziano farmacista nel film Lei mi parla ancora, di Pupi Avati. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: Economy News.
13: Buon martedì 14 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi dell'ufficio studi di Confcommercio su PIL e consumi regionali nel biennio 2025-2026 segnala che quest'anno, con una crescita dello 0,9%, sostanzialmente pari a quella della Francia, più 1%, ma più del doppio rispetto a quella della Germania, che è più 0,4%, e con i consumi in crescita dell'1,2%, l'Italia farà segnare risultati migliori di quelli conseguiti nel 2025. Tuttavia questa ripresa non risulterà omogenea nelle diverse aree del paese, infatti a trainare la crescita, scrive Confcommercio, sono soprattutto le regioni del centro-nord, mentre il mezzogiorno, anche per effetto di minori redditi e della continua perdita di popolazione, mantiene ritmi più contenuti e in particolare sul fronte dei consumi delle famiglie, che in molte regioni di quest'area restano ancora sotto il livello del 2007. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane tocca il picco dei 6.500 miliardi di euro, spinta dagli investimenti e dagli strumenti finanziari che incidono sempre di più sui nostri risparmi. A crescere maggiormente la componente azionaria, tradizionalmente meno seguita dai piccoli risparmiatori, ma che ha comunque conosciuto tra il 2025 e il 2026 un incremento di 293 miliardi di euro, pari a un più 16,4%, percentuale che balza addirittura al più 113% se si considerano gli ultimi 6 anni. A fornire questi dati è un'analisi pubblicata dalla FABI, la Federazione Autonoma Bancari Italiani, che sottolinea inoltre come a fronte di oltre 1.600 miliardi in più di ricchezza finanziaria rispetto al 2020, si stia anche delineando un'evoluzione considerevole del modo di risparmiare. Infatti, la liquidità, sebbene rimanga ancora una componente fondamentale, cresce comunque con un'intensità inferiore rispetto ad altri strumenti. Non a caso, tra il 2024 e il 2025, i conti correnti e i depositi sono aumentati di 23,5 miliardi di euro, raggiungendo complessivamente 1.603,2 miliardi, ma distinguendosi con un più 1,5% per la crescita più contenuta. Invece le componenti più dinamiche del patrimonio delle famiglie risultano essere quelle legate agli investimenti finanziari con i titoli di Stato e le altre obbligazioni, che passano da 495,9 miliardi a 523,6 miliardi, con un incremento di quasi 28 miliardi tra il 2024 e il 2025, confermando il ruolo assunto negli ultimi anni dagli strumenti obbligazionari. A loro volta i fondi comuni crescono da 843,8 miliardi a 901,9 miliardi, salendo di circa 58 miliardi più 6,9%, seguiti dalle polizze assicurative, che registrano un aumento di circa 46 miliardi più 4,1% in un anno. Nel complesso, conclude la FABI, i conti correnti e i depositi rappresentano quindi ancora oltre il 24% della composizione totale dell'attività finanziaria delle famiglie italiane, ma sono ormai solamente secondi rispetto alle azioni, che si attestano infatti al 32% del totale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
22: Sono le 10 e 21 minuti.
1: News.
11: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Alle 16.45 di ieri, ora della costa orientale degli Stati Uniti, il comando centrale americano ha avviato la terza notte consecutiva di attacchi contro l'Iran su disposizione del commander in chief. Dal canto suo l'Iran, anche grazie ai gruppi armati connessi come gli Houthi dello Yemen, è tornato a far piovere missili e droni sui paesi del Golfo. Si registrano esplosioni in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, ma anche a bordo di due petroliere degli Emirati Arabi Uniti che, secondo quanto riportato dai Pas Daran, stavano tentando di attraversare lo stretto di Hormuz lungo una rotta non permessa. E proprio su Hormuz lo stesso Trump avrebbe posto nuovamente le sue mire, imponendo un nuovo blocco navale, promettendo che sarà lui in prima persona, non più Teheran, a imporre una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico. Notte di bombe anche tra Russia e Ucraina, mentre l'Europa aumenta l'impegno in difesa di Kiev. Il servizio della redazione.
3: Kiev è stata colpita anche durante la notte da nuovi bombardamenti russi. Intanto a Parigi nasce una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Al progetto aderiscono 9 paesi, tra i quali Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. Oggi nella capitale francese si svolge anche la parata militare per la festa nazionale. Tra i presenti il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.
11: L'emergenza climatica, non solo caldo record in Italia, il Piemonte fa i conti con una grave emergenza idrica e guarda le regioni confinanti per limitare i danni della crisi. Il presidente della regione Alberto Cirio ha annunciato l'avvio di contatti con la Valle d'Aosta e con il Canton Ticino in Svizzera per aumentare la quantità di acqua destinata all'irrigazione dei campi. Non possiamo aspettare nemmeno un minuto, ha dichiarato Cirio al termine del tavolo per l'emergenza idrica riunito in regione. Lo sport e il calcio: nasce il Milan di Ruben Amorim, la squadra che dovrà ribaltare il suo recente passato, che ha l'obbligo di far ricredere i tifosi, che ha come obiettivo minimo il ritorno in Champions League giocando un calcio propositivo e divertente. A Milanello è iniziata ieri la preparazione della squadra rossonera in attesa dei giocatori più importanti. Mancano ovviamente i nazionali impegnati nei mondiali o ancora in vacanza, ma intanto Amorim può fare delle prime valutazioni per allestire la squadra più competitiva, e all'appello non dovrebbe esserci Rafael Leao. Le parole di rottura dell'esterno portoghese dopo la fine della stagione non sono state dimenticate. Leao ha provato a stemperare dopo l'arrivo di Amorim, ma le strade del numero 10 rossonero e del diavolo sembrano ormai essere distanti. Ieri è iniziata anche la stagione dell'Inter, ambizioni alte con lo scudetto, che resta l'obiettivo principale: sconfiggere il nemico interno della sua fazione alla vittoria. Una buona dose di realismo finanziario, perché il tempo del mecenatismo e delle spese pazze è finito. Rammarico per Calaili, che non ha ottenuto l'idoneità sportiva, sono i punti principali della conferenza stampa del presidente Beppe Marotta e dell'allenatore Cristian Chivo. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
8: Il presidente francese Macron, verso fine mandato e comunque alla ricerca di un consenso internazionale, si prende la scena europea e contribuisce a far nascere sul piano operativo la coalizione antibalistica dei volenterosi. Lo scopo dichiarato è quello di aumentare le pressioni sulla Russia perché la guerra finisca, sedersi al tavolo dei negoziati, definire un cessate il fuoco. Secondo Macron si deve proteggere l'Ucraina, a rafforzare la sicurezza collettiva, costruire l'Europa della difesa. La dichiarazione di intenti è stata siglata dai leader di Italia, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Ucraina e Regno Unito. Ma il conflitto tra Russia e Ucraina non si ferma con l'azione politica e militare della coalizione dei volenterosi. Il presidente ucraino Zelensky, presente al vertice di Parigi, chiede più armi, un maggiore impegno finanziario, loda la nascita di un sistema antibalistico europeo, ma in 4 anni e mezzo non sta vincendo la guerra. Putin afferma che la Russia sta ottenendo vittorie sulla linea del fronte ucraino, ma dal febbraio 2022 la situazione sul campo resta sostanzialmente immutata, se si pensa poi al dispendio spaventoso di mezzi, uomini e pure confronti scoperti interni causati dai recenti attacchi ucraini in territorio russo. La coalizione dei volenterosi non risolve il nodo diplomatico, rimasto abbandonato dal presidente americano Trump, impegnato nella guerra contro l'Iran, dimenticato dalle Nazioni Unite e dalle diplomazie europee e mondiali. La guerra continua, purtroppo.
1: Meteo.
9: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: L'almanacco del giorno.
10: Oggi, martedì 14 luglio, San Camillo dell'Ellis, il sole sorge a Roma alle 5:43 e tramonta alle 20:43. A Milano sorge invece alle 5:46 e tramonta alle 21:10. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1789, logorati da condizioni di vita particolarmente misere, i cittadini di Parigi insorgono e, armi in pugno, si dirigono alla conquista della Bastiglia, la grande prigione medievale, simbolo dell'Ancien Régime. la Bastiglia è rasa al suolo e l'episodio viene storicamente considerato come l'inizio della Rivoluzione francese, momento di svolta della storia europea e destinato a cambiare profondamente gli scenari politici e sociali della società. Se per la monarchia francese guidata da Luigi XVI la presa dell'antica prigione è essenzialmente un fatto simbolico, l'approvazione un mese più tardi della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino da parte dell'Assemblea Costituente ne sancisce invece il definitivo tramonto. La presa della Bastiglia è tutt'oggi celebrata dai francesi come festa nazionale. Nel 1965, alla sua prima partecipazione al Tour de France, Felice Gimondi, futuro grande campione del ciclismo mondiale, vince la 52esima edizione della prestigiosa gara ciclistica francese. Facciamo i nostri auguri a Renato Pozzetto, che compie oggi 86 anni. Nato a Laveno Mombello, in provincia di Varese, Pozzetto muove i primi passi nel cabaret, facendosi strada con il duo Cochi e Renato, che lo lega a Cochi Ponzoni per quasi 15 anni di successi tra sketch e show, a teatro e in televisione. Nel 1974 Pozzetto debutta però nel cinema, dove film come La patata bollente o Il ragazzo di campagna lo consacreranno come uno dei comici più amati di sempre dal pubblico italiano. Tornerà sul set cinematografico nel 2021, interpretando un anziano farmacista nel film Lei mi parla ancora, di Pupi Avati. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: GR News. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: Radio GR News.
22: Sono le 10 e 30 minuti.
12: News.
0: Buongiorno da Daniela Ubaldi, si innalza.
12: Radio GR News.
22: Sono le 10.

0: Radio GR News.
1: Sono le 10 e 30 minuti.
0: News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si innalza ancora il livello di tensione nella crisi del Golfo. È durata 5 ore la terza serie di raid americani sull'Iran. La risposta di Teheran colpisce due navi Hormuz che resta nelle mire di Donald Trump. Saremo noi a imporre una tassa di navigazione, non l'Iran, dice. Sentiamo il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Ancora una notte drammatica nella crisi del Golfo. Se possibile, si inasprisce ancora di più il conflitto tra USA e Iran, bersagliato per 5 ore dai raid americani che hanno colpito in particolare i siti militari di Bushehr, Chabahar e Bandar Abbas. Immediata la risposta di Teheran, supportato dai gruppi armati con gli Houthi dello Yemen, nel lancio di missili e droni sui paesi del Golfo, in particolare in Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain e anche su due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz lungo una rotta non consentita, provocando un morto e 8 feriti. E dal canto suo Donald Trump, senza escludere ancora un possibile accordo con l'Iran, ha ribadito l'intenzione di voler imporre un nuovo blocco navale, una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico, lanciando poi un altro monito a Teheran. Intervenuto in un programma radiofonico, il tycoon americano ha preannunciato il bombardamento del sito nucleare segreto di PKX Mountain, vicino a Natanz, tra le montagne a 300 km a sud di Teheran.
2: Nata a Parigi la coalizione dei paesi europei per lo scudo antimissili balistici. Ieri nella capitale francese, che si preparava alle celebrazioni del 14 luglio, si è riunita ancora una volta la coalizione dei volenterosi in sostegno a Kiev, con 25 capi di Stato e di Governo, tra cui anche il presidente ucraino Zelensky, che dice tutto questo servirà a portare Putin a trattare. Francia e Ucraina hanno inoltre definito una tabella di marcia per l'acquisizione da parte di Kiev di 16 caccia Rafale e un primo lotto di batterie SAMP-T di nuova generazione. Furioso il Cremlino, quella dei volenterosi è una coalizione di istigatori della guerra. La Premier Meloni è a Doha, dove stamane prende parte alla cerimonia di presentazione delle condoglianze per la scomparsa dell'emiro padre dello Stato del Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Palazzo Chigi fa sapere che rientrerà a Roma nel primo pomeriggio, in tempo utile per consentire a Meloni di presiedere la riunione del Consiglio dei Ministri in programma. E ieri, prima di volare in Qatar, la Premier aveva partecipato alla cerimonia al Museo del Presente di Palermo, che ha svelato la Fiat Croma bianca su cui viaggiava il giudice Giovanni Falcone quando fu ucciso a Capaci. Siamo pronti a mandare l'esercito, ha detto la Premier, accompagnata dal ministro Piantedosi, e ha aggiunto: sono qui soprattutto per dire grazie, perché lo Stato non è rimasto a guardare. Ma sentiamo un passaggio.
4: Da quel momento era chiaro a tutti che Cosa Nostra non era un'invenzione, non era qualcosa d'astratto, non era qualcosa di leggendario, era reale ed era disposta a tutto per portare avanti il disegno criminale e sovversivo che aveva immaginato, e cioè affermare che era più forte dello Stato, che poteva piegare le istituzioni ai propri biechi interessi, che il suo potere non conosceva limite.
2: Giungerà al suo picco tra oggi e domani la terza ondata di caldo africano che attanaglia l'Italia. Sono 4 le città previste in bollino rosso: Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Ben 14 in arancione, tra cui Roma, Genova e Bologna. Intanto in Piemonte suona alto l'allarme per una grave emergenza idrica. La regione chiede aiuto alle regioni confinanti Val d'Aosta e Canton Ticino in Svizzera per aumentare l'acqua destinata alla coltivazione. Giovani, fidatevi del vostro istinto, così Robert De Niro, che ieri sera è stato protagonista di Un bagno di folla e un acclamato talk a Trastevere. La star statunitense è stata ospite a Roma della rassegna Il cinema in piazza per presentare la proiezione di 900 di Bernardo Bertolucci in occasione dei 50 anni dall'uscita. Si è alzato il sipario sulla nuova stagione dell'Inter, reduce dalla conquista dello scudetto e della Coppa Italia. Ieri prime parole in conferenza stampa del confermato tecnico Cristian Chivu. Accanto al mister nerazzurro il presidente Giuseppe Marotta, che ha fissato gli obiettivi per la nuova stagione focalizzata sul riscatto Champions. Ed è tutto, a più tardi.
0: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
5: Il presidente francese Macron, verso fine mandato e comunque alla ricerca di un consenso internazionale,

0: Si prende la scena europea e contribuisce a far nascere sul piano operativo la coalizione antibalistica dei volenterosi. Lo scopo dichiarato è quello di aumentare le pressioni sulla Russia perché la guerra finisca, sedersi al tavolo dei negoziati, definire un cessate il fuoco. Secondo Macron si deve proteggere l'Ucraina, rafforzare la sicurezza collettiva, costruire l'Europa della difesa. La dichiarazione di intenti è stata siglata dai leader di Italia, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Ucraina e Regno Unito. Ma il conflitto tra Russia e Ucraina non si ferma con l'azione politica e militare della coalizione dei volenterosi. Il presidente ucraino Zelensky, presente al vertice di Parigi, chiede più armi, un maggiore impegno finanziario, loda la nascita di un sistema antibalistico europeo, ma in 4 anni e mezzo non sta vincendo la guerra. Putin afferma che la Russia sta ottenendo vittorie sulla linea del fronte ucraino, ma dal febbraio 2022 la situazione sul campo resta sostanzialmente immutata, se si pensa poi al dispendio spaventoso di mezzi, uomini e pure confronti scoperti interni causati dai recenti attacchi ucraini in territorio russo. La coalizione dei volenterosi non risolve il nodo diplomatico, rimasto abbandonato dal presidente americano Trump, impegnato nella guerra contro l'Iran, dimenticato dalle Nazioni Unite e dalle diplomazie europee e mondiali. La guerra continua, purtroppo.
1: Meteo. Contesto meteo stabile su tutte le nostre regioni, con una forte ondata di caldo anomalo dettata dall'anticiclone subtropicale. Nella prima parte della giornata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate nelle primissime ore del giorno. Durante le ore pomeridiane, locali rovesci o focolai temporaleschi interesseranno i rilievi alpini orientali e i settori montuosi della Lombardia. Sul resto del paese la stabilità sarà assoluta, accompagnata però da una pesante canicola, con massime fino ai 38-40 gradi nei settori interni della Sardegna e al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Sport.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Sono servite 100 partite e un mese e mezzo di gare per designare le 4 nazionali che si contenderanno il titolo di regina del mondo. Un numero di partite spropositato che ha indicato semplicemente le squadre pronosticate alla vigilia. La presenza di 3 nazionali europee ed una sudamericana conferma la centralità del vecchio continente nel mondo del pallone, smentendo una volta di più le pretese di gigantismo di Gianni Infantino, evidenziata già agli ottavi, dove si sono qualificate 6 squadre europee, una africana ed una sudamericana. Francia e Spagna dall'alto del loro magistero tecnico, l'Inghilterra solida e competitiva, l'Argentina nella sempreverde Leo Messi, erano le squadre che sembravano in partenza maggiormente attrezzate per arrivare fino in fondo. Per le semifinali si parte questa sera alle 21 con la Francia-Spagna. Nel loro match dei quarti di finale i transalpini hanno superato per 2-0 il Marocco con i gol di Mbappé e Dembélé, mentre gli iberici hanno sconfitto per 2-1 il Belgio con i gol di Fabian Ruiz e Mikel Merino. Intanto, per il calcio italiano, Giovanni Malagò fa chiarezza sul futuro CT della nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero 1 della Federcalcio ha detto: arriverà il prima possibile senza fare le cose in un modo sbagliato, e poi dice c'è anche una questione di cifre. Oggi si entra nella fase dell'individuazione del profilo e in quella del verificarne la fattibilità.
4: Sono sincero, veramente si entra nella fase dell'individuazione e poi di verificare la possibilità. So che per voi è difficile purtroppo credere alle mie parole, però questa è la realtà dei fatti.
3: Poi sulla suggestione Guardiola sentiamo cosa ha detto.
4: Nessuno può dire che Guardiola non sarebbe una cosa molto importante, poi è tutto da vedere se quella è la persona o quantomeno il profilo giusto e poi se c'è una compatibilità.
3: Il tennis, il day after, il trionfo bis di Jannik Sinner a Wimbledon, si riparte oggi alle 11 dalla ATP 250 di Båstad, con Andrea Pellegrino impegnato contro il norvegese Nikolaj Vodkov-Kjær, numero 118 al mondo. Per il pugliese sarà la prima partita nel circuito maggiore dal primo turno della Roland Garros, perso con Cobolli. All'ATP 250 di Umago invece spazio a Marco Cecchinato, campione in Croazia nel 2018. Il tennista palermitano proveniente dalle qualificazioni se la vedrà con l'argentino Roman Burruciaga, numero 67 al mondo, che arriva da 4 KO di fila. Il bilancio nei precedenti è 2-2. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 10 e 40 minuti.
2: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
6: Nuovi attacchi degli USA sull'Iran nella notte, a riferirlo è il comando centrale degli Stati Uniti. Una missione di 5 ore in cui le forze statunitensi hanno colpito con successo obiettivi militari in tutto l'Iran. Nel frattempo gli Emirati Arabi Uniti hanno affermato che Teheran ha attaccato 2 navi nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro dell'equipaggio e ferendone altri 8. Il Ministero della Difesa condanna questo flagrante attacco, definendolo una grave violazione e una chiara infrazione del diritto internazionale che minaccia la sicurezza e la stabilità regionale, ha scritto il ministero su X.
3: È scattata all'alba di oggi un'imponente operazione diretta dalla DDA di Reggio Calabria, che ha coordinato le indagini di carabinieri e polizia di Stato nei confronti di alcune storiche cosche dell'Andrangheta. Le organizzazioni criminali, tra le altre cose, erano anche dedite al narcotraffico e controllavano la piazza del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare, di questi 73 in carcere, mentre 6 ai domiciliari.
6: È ormai la terza volta nello spazio di poche settimane che l'Italia si colora di rosso, o meglio di bollini rossi. Dopo giorni di grande caldo, ora in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore, che potrebbe portare le temperature fino a 45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7 con 9 centri urbani arancioni, il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi in altre regioni.
3: Il governo guidato da Giorgia Meloni sembra essere pronto a un nuovo intervento sulla sicurezza. Oggi pomeriggio infatti è atteso un consiglio dei ministri dove potrebbe tornare il DDL sul tema. Secondo quanto trapelato, in tarda mattinata sarebbe in programma una riunione tecnico-legislativa prima che il testo arrivi nel pomeriggio sul tavolo dei ministri per il varo. Tra le ipotesi allo studio ci sarebbe un'ulteriore stretta definita anti-Maranza, con la possibilità di allargare anche alla polizia locale la possibilità di effettuare il fermo preventivo.
6: Tra le novità del nuovo codice della strada, molte sono state dirette a regolarizzare l'uso dei monopattini. Dopo il recente obbligo di targa e di casco, dal 16 luglio i monopattini dovranno essere anche coperti da assicurazione. L'obbligo di copertura assicurativa interessa 1 milione di proprietari privati. Le società di sharing si sono già adeguate, ma non in assenza di critiche. Gli operatori lamentano un aggravio non irrilevante dei costi.
3: Il calcio. Francia-Spagna è la prima semifinale del Mondiale 2026. A Dallas ci si gioca l'accesso all'appuntamento conclusivo, in programma il 19 luglio al MetLife Stadium contro Inghilterra o Argentina. I Bleu, che hanno eliminato il Marocco ai quarti e la Roja 2-1 al Belgio, si ritrovano di fronte 2 anni dopo il successo degli uomini di De La Fuente nella semifinale di Euro 2024. E ci sarà ancora una volta la sfida stellare tra Yamal e Mbappé.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
1: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Sport.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Sono servite 100 partite e un mese e mezzo di gare per designare le quattro nazionali che si contenderanno il titolo di regina del mondo. Un numero di partite spropositato che ha indicato semplicemente le squadre pronosticate alla vigilia. La presenza di tre nazionali europee ed una sudamericana conferma la centralità del vecchio continente nel mondo del pallone, smentendo una volta di più le pretese di gigantismo di Gianni Infantino, evidenziata già agli ottavi, dove si sono qualificate sei squadre europee, un'africana ed una sudamericana. Francia e Spagna dall'alto del loro magistero tecnico, l'Inghilterra solida e competitiva, l'Argentina nella sempreverde Leo Messi, erano le squadre che sembravano in partenza maggiormente attrezzate per arrivare fino in fondo. Per le semifinali si parte questa sera alle 21 con Francia-Spagna. Nel loro match dei quarti di finale i transalpini hanno superato per 2-0 il Marocco con i gol di Mbappé e Dembélé, mentre gli iberici hanno sconfitto per 2-1 il Belgio con i gol di Fabian Ruiz e Mikel Merino. Intanto per il calcio italiano Giovanni Malagò fa chiarezza sul futuro CT della nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero uno della Federcalcio ha detto: arriverà il prima possibile senza fare le cose in un modo sbagliato, e poi dice c'è anche una questione di cifre. Oggi si entra nella fase dell'individuazione del profilo e in quella del verificarne la fattibilità.
4: Sono sincero, veramente si entra nella fase dell'individuazione e poi di verificare la possibilità. So che per voi è difficile purtroppo credere alle mie parole, però questa è la realtà dei fatti.
3: Poi sulla suggestione Guardiola sentiamo cosa ha detto.
4: Nessuno può dire che Guardiola non sarebbe una cosa molto importante, poi è tutto da vedere se quella è la persona o quantomeno il profilo giusto e poi se c'è una compatibilità.
3: Il tennis, il day after, il trionfo bis di Jannik Sinner a Wimbledon, si riparte oggi alle 11 dalla ATP 250 di Båstad con Andrea Pellegrino impegnato contro il norvegese Nikolaj Vdovkov-Kjær, numero 118 al mondo. Per il pugliese sarà la prima partita nel circuito maggiore dal primo turno del Roland Garros, perso con Cobolli. Alla ATP 250 di Umago invece spazio a Marco Cecchinato. Campione in Croazia nel 2018, il tennista palermitano proveniente dalle qualificazioni se la vedrà con l'argentino Roman Burruciaga, numero 67 al mondo, che arriva da 4 KO di fila. Il bilancio nei precedenti è 2-2. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
7: Economy News.
8: Buon martedì 14 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi dell'ufficio studi di Confcommercio su PIL e consumi regionali nel biennio 2025-2026 segnala che quest'anno, con una crescita dello 0,9%, sostanzialmente pari a quella della Francia, più 1%, ma più del doppio rispetto a quella della Germania, che è più 0,4%, e con i consumi in crescita dell'1,2%, l'Italia farà segnare risultati migliori di quelli conseguiti nel 2025. Tuttavia questa ripresa non risulterà omogenea nelle diverse aree del paese, infatti a trainare la crescita, scrive Confcommercio, sono soprattutto le regioni del centro-nord, mentre il mezzogiorno, anche per effetto di minori redditi e della continua perdita di popolazione, mantiene ritmi più contenuti e in particolare sul fronte dei consumi delle famiglie, che in molte regioni di quest'area restano ancora sotto il livello del 2007. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane tocca il picco dei 6.500 miliardi di euro, spinta dagli investimenti e dagli strumenti finanziari che incidono sempre di più sui nostri risparmi. A crescere maggiormente la componente azionaria, tradizionalmente meno seguita dai piccoli risparmiatori, ma che ha comunque conosciuto tra il 2025 e il 2026 un incremento di 293 miliardi di euro, pari a un più 16,4%, percentuale che balza addirittura al più 113% se si considera erano gli ultimi 6 anni. A fornire questi dati è un'analisi pubblicata dalla FABI, la Federazione Autonoma Bancari Italiani, che sottolinea inoltre come a fronte di oltre 1.600 miliardi in più di ricchezza finanziaria rispetto al 2020, si stia anche delineando un'evoluzione considerevole del modo di risparmiare. Infatti la liquidità, sebbene rimanga ancora una componente fondamentale, cresce comunque con un'intensità inferiore rispetto ad altri strumenti. Non a caso, tra il 2024 e il 2025, i conti correnti e i depositi sono aumentati di 23,5 miliardi di euro, raggiungendo complessivamente 1.603,2 miliardi, ma distinguendosi con un più 1,5% per la crescita più contenuta. Invece le componenti più dinamiche del patrimonio delle famiglie risultano essere quelle legate agli investimenti finanziari con i titoli di Stato e le altre obbligazioni, che passano da 495,9 miliardi a 523,6 miliardi, con un incremento di quasi 28 miliardi tra il 2024 e il 2025, confermando il ruolo assunto negli ultimi anni dagli strumenti obbligazionari. A loro volta i fondi comuni crescono da 843,8 miliardi a 901,9 miliardi, salendo di circa 58 miliardi più 6,9%, seguiti dalle polizze assicurative, che registrano un aumento di circa 46 miliardi più 4,1% in un anno. Nel complesso, conclude la FABI, i conti correnti e i depositi rappresentano quindi ancora oltre il 24% della composizione totale dell'attività finanziaria delle famiglie italiane, ma sono ormai solamente secondi rispetto alle azioni, che si attestano infatti al 32% del totale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 10 e 51 minuti.
7: News.
9: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Alle 16.45 di ieri, ora della costa orientale degli Stati Uniti, il comando centrale americano ha avviato la terza notte consecutiva di attacchi contro l'Iran su disposizione del Commander in Chief. Dal canto suo l'Iran, anche grazie ai gruppi armati connessi come gli Houthi dello Yemen, è tornato a far piovere missili e droni sui paesi del Golfo. Si registrano esplosioni in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, ma anche a bordo di due petroliere degli Emirati Arabi Uniti che, secondo quanto riportato dai Pasdaran, stavano tentando di attraversare lo stretto di Hormuz lungo una rotta non permessa. E proprio su Hormuz lo stesso Trump avrebbe posto nuovamente le sue mire, imponendo un nuovo blocco navale, promettendo che sarà lui in prima persona, non più Teheran, a imporre una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico. Notte di bombe anche tra Russia e Ucraina, mentre l'Europa aumenta l'impegno in difesa di Kiev. Il servizio della redazione.
10: Kiev è stata colpita anche durante la notte da nuovi bombardamenti russi. Intanto a Parigi nasce una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Al progetto aderiscono 9 paesi, tra i quali Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. Oggi nella capitale francese si svolge anche la parata militare per la festa nazionale. Tra i presenti il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.
9: L'emergenza climatica, non solo caldo record in Italia, il Piemonte fa i conti con una grave emergenza idrica e guarda le regioni confinanti per limitare i danni della crisi. Il presidente della regione Alberto Cirio ha annunciato l'avvio di contatti con la Valle d'Aosta e con il Canton Ticino in Svizzera per aumentare la quantità di acqua destinata all'irrigazione dei campi. Non possiamo aspettare nemmeno un minuto, ha dichiarato Cirio al termine del tavolo per l'emergenza idrica riunito in regione. Lo sport e il calcio. Nasce il Milan di Ruben Amorim, la squadra che dovrà ribaltare il suo recente passato, che ha l'obbligo di far ricredere i tifosi, che ha come obiettivo minimo il ritorno in Champions League giocando un calcio propositivo e divertente. A Milanello è iniziata ieri la preparazione della squadra rossonera in attesa dei giocatori più importanti. Mancano ovviamente i nazionali impegnati nei mondiali o ancora in vacanza, ma intanto Amorim può fare delle prime valutazioni per allestire la squadra più competitiva e all'appello non dovrebbe esserci Rafael Leão. Le parole di rottura dell'esterno portoghese dopo la fine della stagione non sono state dimenticate. Leão ha provato a stemperare dopo l'arrivo di Amorim, ma le strade del numero 10 rossonero e del diavolo sembrano ormai essere distanti. Ieri è iniziata anche la stagione dell'Inter, ambizioni alte con lo scudetto che resta l'obiettivo principale, sconfiggere il nemico interno della sua fazione alla vittoria, una buona dose di realismo finanziario perché il tempo del mecenatismo e delle spese pazze è finito, rammarico per Calaili che non ha ottenuto l'idoneità sportiva, sono i punti principali della conferenza stampa del presidente Beppe Marotta e dell'allenatore Cristian Chivo. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
0: Il presidente francese Macron, verso fine mandato e comunque alla ricerca di un consenso internazionale, si prende la scena europea e contribuisce a far nascere sul piano operativo la coalizione antibalistica dei volenterosi. Lo scopo dichiarato è quello di aumentare le pressioni sulla Russia perché la guerra finisca, sedersi al tavolo dei negoziati, definire un cessate il fuoco. Secondo Macron si deve proteggere l'Ucraina, a rafforzare la sicurezza collettiva, costruire l'Europa della difesa. La dichiarazione di intenti è stata siglata dai leader di Italia, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Ucraina e Regno Unito. Ma il conflitto tra Russia e Ucraina non si ferma con l'azione politica e militare della coalizione dei volenterosi. Il presidente ucraino Zelensky, presente al vertice di Parigi, chiede più armi, un maggiore impegno finanziario, loda la nascita di un sistema antibalistico europeo, ma in 4 anni e mezzo non sta vincendo la guerra. Putin afferma che la Russia sta ottenendo vittorie sulla linea del fronte ucraino, ma dal febbraio 2022 la situazione sul campo resta sostanzialmente immutata, se si pensa poi al dispendio spaventoso di mezzi, uomini e pure confronti scoperti interni causati dai recenti attacchi ucraini in territorio russo. La coalizione dei volenterosi non risolve il nodo diplomatico, rimasto abbandonato dal presidente americano Trump, impegnato nella guerra contro l'Iran, dimenticato dalle Nazioni Unite e dalle diplomazie europee e mondiali. La guerra continua, purtroppo.
2: Meteo.
1: Contesto meteo stabile su tutte le nostre regioni, con una forte ondata di caldo anomalo dettata dall'anticiclone subtropicale. Nella prima parte della giornata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate nelle primissime ore del giorno. Durante le ore pomeridiane, locali rovesci o focolai temporaleschi interesseranno i rilievi alpini orientali e i settori montuosi della Lombardia. Sul resto del paese la stabilità sarà assoluta, accompagnata però da una pesante canicola, con massime fino ai 38-40 gradi nei settori interni della Sardegna e al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Sport.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Sono servite 100 partite e un mese e mezzo di gare per designare le 4 nazionali che si contenderanno il titolo di regina del mondo. Un numero di partite spropositato che ha indicato semplicemente le squadre pronosticate alla vigilia. La presenza di 3 nazionali europee ed una sudamericana conferma la centralità del vecchio continente nel mondo del pallone, smentendo una volta di più le pretese di gigantismo di Gianni Infantino, evidenziata già agli ottavi, dove si sono qualificate 6 squadre europee, un'africana ed una sudamericana. Francia e Spagna dall'alto del loro magistero tecnico, l'Inghilterra solida e competitiva, l'Argentina nella sempreverde Leo Messi, erano le squadre che sembravano in partenza maggiormente attrezzate per arrivare fino in fondo. Per le semifinali si parte questa sera alle 21 con Francia-Spagna. Nel loro match dei quarti di finale i transalpini hanno superato per 2-0 il Marocco con i gol di Mbappé e Dembélé, mentre gli iberici hanno sconfitto per 2-1 il Belgio con i gol di Fabian Ruiz e Mikel Merino. Intanto per il calcio italiano Giovanni Malagò fa chiarezza sul futuro CT della nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero uno della Federcalcio ha detto: arriverà il prima possibile senza fare le cose in un modo sbagliato. E poi dice: c'è anche una questione di cifre. Oggi si entra nella fase dell'individuazione del profilo e in quella del verificarne la fattibilità.
4: Sono sincero, veramente si entra nella fase dell'individuazione e poi di verificare la possibilità. So che per voi è difficile purtroppo credere alle mie parole, però questa è la realtà dei fatti.
3: Poi sulla suggestione Guardiola sentiamo cosa ha detto.
4: Nessuno può dire che Guardiola non sarebbe una cosa molto importante, poi è tutto da vedere se quella è la persona o quantomeno il profilo giusto e poi se c'è una compatibilità.
3: Il tennis, il day after il trionfo bis di Jannik Sinner a Wimbledon, si riparte oggi alle 11 dalla ATP 250 di Båstad con Andrea Pellegrino impegnato contro il norvegese Nikolaj Vodkov-Kjær, numero 118 al mondo. Per il pugliese sarà la prima partita nel circuito maggiore dal primo turno della Roland Garros, perso con Cobolli. Alla ATP 250 di Umago invece spazio a Marco Cecchinato. Campione in Croazia nel 2018, il tennista palermitano proveniente dalle qualificazioni se la vedrà con l'argentino Roman Burruciaga, numero 67 al mondo, che arriva da 4 KO di fila. Il bilancio nei precedenti è 2-2. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 11 ed un minuto.
2: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
6: Donald Trump ha formalmente informato il Congresso della ripresa delle operazioni militari in Iran. In una lettera inviata venerdì 10 luglio ai leader di Camera e Senato e ottenuta dal New York Times, il presidente degli Stati Uniti afferma che le forze americane hanno condotto il 7 luglio attacchi difensivi contro obiettivi in Iran. La lettera è destinata a riaccendere il confronto tra la Casa Bianca e Capitol Hill sui poteri del presidente della gestione del conflitto con Teheran. Il Congresso sostiene infatti che un proseguimento delle operazioni militari richieda una specifica autorizzazione parlamentare.
3: L'Unione Europea ha aperto il cluster 6 dedicato alle relazioni esterne nei negoziati di adesione con l'Ucraina. La decisione è stata formalizzata in occasione della terza conferenza di adesione Unione Europea-Ucraina. Con l'apertura del cluster il Consiglio ha dimostrato l'impegno dell'Unione nei confronti dell'allargamento, ha dichiarato il ministro irlandese per gli affari europei Thomas Byrne a nome della presidenza di turno dell'Unione. Byrne ha definito la decisione un'importante pietra miliare nel percorso di adesione di Kiev, ricordando che si tratta del secondo cluster aperto dall'Unione Europea con l'Ucraina dopo il cluster 1 sui fondamentali.
6: Blitz della polizia e dei carabinieri in Calabria, dove 500 uomini delle forze dell'ordine hanno eseguito misure cautelari per 79 indagati. L'imponente operazione antimafia è scattata all'alba di oggi. Le indagini dei carabinieri e della polizia nei confronti delle storiche cosche dell'Andrangheta, dei Di Stefano, Tegano, Condello e di altre articolazioni anche dedite al narcotraffico operanti nel territorio reggino sono state coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria.
3: Era talmente consistente la quantità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia quindicenne, decedute a Pietracatella, Campobasso, dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. È una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo molisano, in totale 838 pagine, che mettono nero su bianco una certezza. Le due donne sono state uccise da un'intossicazione da ricina. Ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime, ogni opzione è ancora sul tavolo.
6: La terza ondata di calore dell'anno entra nella sua fase più intensa. Le città italiane da bollino rosso oggi salgono a 4, domani saranno 7. Lunedì erano da bollino rosso Firenze e Perugia. Oggi si aggiungono Brescia e Torino, portando a 4 il numero delle città al massimo livello di rischio. Domani entreranno in rosso anche Bologna, Frosinone e Roma. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna ed è caldo estremo anche nel resto d'Europa.
3: Oggi, 14 luglio, in Francia si celebra la storica presa della Bastiglia nella Rivoluzione francese del 1789. Quest'anno cade anche il 10° anniversario dell'attentato a Nizza e per questo i tradizionali fuochi artificiali alla Tour Eiffel sono stati anticipati a ieri. Oggi invece la parata militare sui Champs-Élysées con Macron in tribuna, una trentina di capi di Stato e di governo, tra cui Mattarella.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
1: Contesto meteo stabile su tutte le nostre regioni, con una forte ondata di caldo anomalo dettata dall'anticiclone subtropicale. Nella prima parte della giornata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate nelle primissime ore del giorno. Durante le ore pomeridiane, locali rovesci o focolai temporaleschi interesseranno i rilievi alpini orientali e i settori montuosi della Lombardia. Sul resto del paese la stabilità sarà assoluta, accompagnata però da una pesante canicola, con massime fino ai 38-40 gradi nei settori interni della Sardegna e al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Sport.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Sono servite 100 partite e un mese e mezzo di gare per designare le 4 nazionali che si contenderanno il titolo di regina del mondo. Un numero di partite spropositato che ha indicato semplicemente le squadre pronosticate alla vigilia. La presenza di 3 nazionali europee ed una sudamericana conferma la centralità del vecchio continente nel mondo del pallone, smentendo una volta di più le pretese di gigantismo di Gianni Infantino, evidenziata già agli ottavi, dove si sono qualificate 6 squadre europee, una africana ed una sudamericana. Francia e Spagna dall'alto del loro magistero tecnico, l'Inghilterra solida e competitiva, l'Argentina della sempreverde Leo Messi erano le squadre che sembravano in partenza maggiormente attrezzate per arrivare fino in fondo. Per le semifinali si parte questa sera alle 21 con Francia-Spagna. Nel loro match dei quarti di finale i transalpini hanno superato per 2-0 il Marocco con i gol di Mbappé e Dembélé, mentre gli iberici hanno sconfitto per 2-1 il Belgio con i gol di Fabian Ruiz e Michel Merino. Intanto, per il calcio italiano, Giovanni Malagò fa chiarezza sul futuro CT della nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero uno della Federcalcio ha detto: arriverà il prima possibile senza fare le cose in un modo sbagliato. E poi dice: c'è anche una questione di cifre. Oggi si entra nella fase dell'individuazione del profilo e in quella del verificarne la fattibilità.
4: Sono sincero, veramente si entra nella fase dell'individuazione e poi di verificare la possibilità. So che per voi è difficile purtroppo credere alle mie parole, però questa è la realtà dei fatti.
3: Poi sulla suggestione Guardiola sentiamo cosa ha detto.
4: Nessuno può dire che Guardiola non sarebbe una cosa molto importante, poi è tutto da vedere se quella è la persona o quantomeno il profilo giusto e poi se c'è una compatibilità.
3: Il tennis, il day after il trionfo bis di Jannik Sinner a Wimbledon, si riparte oggi alle 11 dell'ATP 250 di Båstad con Andrea Pellegrino impegnato contro il norvegese Nikolaj Vodkov-Kjær, numero 118 al mondo. Per il pugliese sarà la prima partita nel circuito maggiore dal primo turno della Roland Garros, perso con Cobolli. All'ATP 250 di Umago invece spazio a Marco Cecchinato. Campione in Croazia nel 2018, il tennista palermitano proveniente dalle qualificazioni se la vedrà con l'argentino Roman Burruciaga, numero 67 al mondo, che arriva da 4 KO di fila. Il bilancio nei precedenti è 2-2. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 11:08.
2: News.
9: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'allarme caldo in apertura: tra oggi e domani il picco della terza ondata di questa torrida estate sul nostro paese. Dopo giorni di afa, in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore che potrebbe portare le temperature fino ai 45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7 con 9 centri urbani arancioni, il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi in altre regioni. Il governo sembra essere pronto ad un nuovo intervento sulla sicurezza. Oggi pomeriggio infatti è atteso un consiglio dei ministri dove potrebbe tornare il DDL sul tema. Secondo quanto trapelato in queste ore, è in programma una riunione tecnico-legislativa prima che il testo arrivi nel pomeriggio sul tavolo dei ministri per il varo. Tra le ipotesi allo studio ci sarebbe un'ulteriore stretta definita antimaranza, con la possibilità di allargare anche alla polizia locale in determinate circostanze la possibilità di effettuare il fermo preventivo. Si tratta della misura pensata per prevenire le violenze nei cortei, che permette alle forze di polizia di trattenere una persona per 12 ore in presenza di un concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza. 6 persone, la società che ha acquistato il ramo d'azienda di Esplodenti Sabino, sono indagate nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Vasto in seguito all'esplosione che lo scorso 9 luglio nell'impianto di Casalbordino in provincia di Chieti ha provocato la morte di un lavoratore di 59 anni, Carlo Pisco, poi il ferimento di un operaio 54enne. Le ipotesi di reato sono omicidio colposo, lesioni colpose e violazione di alcune norme in materia di sicurezza sul lavoro. Alla società viene contestato l'illecito amministrativo. L'informazione di garanzia è stata notificata in vista dell'autopsia che si svolgerà domani 15 luglio a Chieti. Con un coltello da cucina ha coltellato il figlio 21enne alla gola mentre erano in casa. È successo a Marcellina, a pochi chilometri da Tivoli. La vittima è riuscita a divincolarsi, è stata trasportata d'urgenza in ospedale a Tivoli e non è in pericolo di vita. Il padre, 44enne pakistano, è stato bloccato e arrestato per tentato omicidio dai carabinieri del nucleo radiomobile di Tivoli, intervenuti sul posto dopo la chiamata al 112. Lo sport e il calcio, la Federazione Italiana verso una nuova era della nazionale. Il servizio della redazione.
11: Prende il via la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Il presidente federale Giovanni Malagò ha annunciato che da oggi si entra nella fase dell'individuazione del prossimo allenatore azzurro.
9: È giallo sulla morte dell'arbitro olandese Rob Dieperink, 38 anni, trovato senza vita nella sua casa. Poche settimane fa era stato escluso dai mondiali dove avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di assistente VAR a seguito di un'indagine della polizia per violenza sessuale ai danni di un adolescente a Londra, dove si trovava per Crystal Palace Fiorentina. Il caso era poi stato archiviato per mancanza di prove, con il fischietto che aveva collaborato pienamente con le indagini. Di Eperink arbitrava dal 2017 ed era stato arbitro VAR agli europei del 2024 dopo essere stato assistente della finale di Europa League dello scorso anno vinta dall'Atalanta. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo.
1: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Sport.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Sono servite 100 partite e un mese e mezzo di gare per designare le 4 nazionali che si contenderanno il titolo di regina del mondo. Un numero di partite spropositato che ha indicato semplicemente le squadre pronosticate alla vigilia. La presenza di 3 nazionali europee ed una sudamericana conferma la centralità del vecchio continente nel mondo del pallone, smentendo una volta di più le pretese di gigantismo di Gianni Infantino, evidenziata già agli ottavi, dove si sono qualificate 6 squadre europee, un'africana ed una sudamericana. Francia e Spagna dall'alto del loro magistero tecnico, l'Inghilterra solida e competitiva, l'Argentina nella sempreverde Leo Messi erano le squadre che sembravano in partenza maggiormente attrezzate per arrivare fino in fondo. Per le semifinali si parte questa sera alle 21 con Francia-Spagna. Nel loro match dei quarti di finale i transalpini hanno superato per 2-0 il Marocco con i gol di Mbappé e Dembélé, mentre gli iberici hanno sconfitto per 2-1 il Belgio con i gol di Fabian Ruiz e Mikel Merino. Intanto per il calcio italiano Giovanni Malagò fa chiarezza sul futuro CT della nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero uno della Federcalcio ha detto: arriverà il prima possibile senza fare le cose in un modo sbagliato. E poi dice: c'è anche una questione di cifre. Oggi si entra nella fase dell'individuazione del profilo e in quella del verificarne la fattibilità.
4: Sono sincero, veramente si entra nella fase dell'individuazione e poi di verificare la possibilità. So che per voi è difficile purtroppo credere alle mie parole, però questa è la realtà dei fatti.
3: Poi sulla suggestione Guardiola sentiamo cosa ha detto.
4: Nessuno può dire che Guardiola non sarebbe una cosa molto importante, poi è tutto da vedere se quella è la persona o quantomeno il profilo giusto e poi se c'è una compatibilità.
3: Il tennis, il day after il trionfo bis di Jannik Sinner a Wimbledon, si riparte oggi alle 11 dalla ATP 250 di Båstad con Andrea Pellegrino impegnato contro il norvegese Nikolaj Vdovkov-Kjær, numero 118 al mondo. Per il pugliese sarà la prima partita nel circuito maggiore dal primo turno del Roland Garros, perso con Cobolli. Alla ATP 250 di Umago invece spazio a Marco Cecchinato. Campione in Croazia nel 2018, il tennista palermitano proveniente dalle qualificazioni se la vedrà con l'argentino Roman Burruciaga, numero 67 al mondo, che arriva da 4 KO di fila. Il bilancio nei precedenti è 2-2. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
8: Buon martedì 14 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi dell'ufficio studi di Confcommercio su PIL e consumi regionali nel biennio 2025-2026 segnala che quest'anno, con una crescita dello 0,9%, sostanzialmente pari a quella della Francia, più 1%, ma più del doppio rispetto a quella della Germania, che è più 0,4%, e con i consumi in crescita dell'1,2%, l'Italia farà segnare risultati migliori di quelli conseguiti nel 2025. Tuttavia questa ripresa non risulterà omogenea nelle diverse aree del paese, infatti a trainare la crescita, scrive Confcommercio, sono soprattutto le regioni del centro-nord, mentre il mezzogiorno, anche per effetto di minori redditi e della continua perdita di popolazione, mantiene ritmi più contenuti e in particolare sul fronte dei consumi delle famiglie, che in molte regioni di quest'area restano ancora sotto il livello del 2007. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane tocca il picco dei 6.500 miliardi di euro, spinta dagli investimenti e dagli strumenti finanziari che incidono sempre di più sui nostri risparmi. A crescere maggiormente la componente azionaria, tradizionalmente meno seguita dai piccoli risparmiatori, ma che ha comunque conosciuto tra il 2025 e il 2026 un incremento di 293 miliardi di euro, pari a un più 16,4%, percentuale che balza addirittura al più 113% se si considera gli ultimi 6 anni. A fornire questi dati è un'analisi pubblicata dalla FABI, la Federazione Autonoma Bancari Italiani, che sottolinea inoltre come a fronte di oltre 1.600 miliardi in più di ricchezza finanziaria rispetto al 2020, si stia anche delineando un'evoluzione considerevole del modo di risparmiare. Infatti la liquidità, sebbene rimanga ancora una componente fondamentale, cresce comunque con un'intensità inferiore rispetto ad altri strumenti. Non a caso, tra il 2024 e il 2025, i conti correnti e i depositi sono aumentati di 23,5 miliardi di euro, raggiungendo complessivamente 1.603,2 miliardi, ma distinguendosi con un più 1,5% per la crescita più contenuta. Invece le componenti più dinamiche del patrimonio delle famiglie risultano essere quelle legate agli investimenti finanziari con i titoli di Stato e le altre obbligazioni, che passano da 495,9 miliardi a 523,6 miliardi, con un incremento di quasi 28 miliardi tra il 2024 e il 2025, confermando il ruolo assunto negli ultimi anni dagli strumenti obbligazionari. A loro volta i fondi comuni crescono da 843,8 miliardi a 901,9 miliardi, salendo di circa 58 miliardi più 6,9%, seguiti dalle polizze assicurative, che registrano un aumento di circa 46 miliardi più 4,1% in un anno. Nel complesso, conclude la Fabi, i conti correnti e i depositi rappresentano quindi ancora oltre il 24% della composizione totale dell'attività finanziaria delle famiglie italiane, ma sono ormai solamente secondi rispetto alle azioni, che si attestano infatti al 32% del totale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 11 e 19 minuti.
7: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
6: Donald Trump ha formalmente informato il Congresso della ripresa delle operazioni militari in Iran. In una lettera inviata venerdì 10 luglio ai leader di Camera e Senato e ottenuta dal New York Times, il presidente degli Stati Uniti afferma che le forze americane hanno condotto il 7 luglio attacchi difensivi contro obiettivi in Iran. La lettera è destinata a riaccendere il confronto tra la Casa Bianca e Capitol Hill sui poteri del presidente della gestione del conflitto con Teheran. Il Congresso sostiene infatti che un proseguimento delle operazioni militari richieda una specifica autorizzazione parlamentare.
3: L'Unione Europea ha aperto il cluster 6 dedicato alle relazioni esterne nei negoziati di adesione con l'Ucraina. La decisione è stata formalizzata in occasione della terza conferenza di adesione Unione Europea-Ucraina. Con l'apertura del cluster il Consiglio ha dimostrato l'impegno dell'Unione nei confronti dell'allargamento, ha dichiarato il ministro irlandese per gli affari europei Thomas Byrne a nome della presidenza di turno dell'Unione. Byrne ha definito la decisione un'importante pietra miliare nel percorso di adesione di Kiev, ricordando che si tratta del secondo cluster aperto dall'Unione Europea con l'Ucraina dopo il cluster 1 sui fondamentali.
6: Blitz della polizia e dei carabinieri in Calabria, dove 500 uomini delle forze dell'ordine hanno eseguito misure cautelari per 79 indagati. L'imponente operazione antimafia è scattata all'alba di oggi. Le indagini dei carabinieri della polizia nei confronti delle storiche cosche dell'Andrangheta, dei Di Stefano, Tegano, Condello e di altre articolazioni anche dedite al narcotraffico operanti nel territorio reggino sono state coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria.
3: Era talmente consistente la quantità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella De Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia quindicenne, decedute a Pietracatella, Campobasso, dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. È una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo molisano, in totale 838 pagine, che mettono nero su bianco una certezza. Le due donne sono state uccise da un'intossicazione da ricina. Ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime, ogni opzione è ancora sul tavolo.
6: La terza ondata di calore dell'anno entra nella sua fase più intensa. Le città italiane da bollino rosso oggi salgono a 4, domani saranno 7. Lunedì erano da bollino rosso Firenze e Perugia. Oggi si aggiungono Brescia e Torino, portando a 4 il numero delle città al massimo livello di rischio. Domani entreranno in rosso anche Bologna, Frosinone e Roma. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna ed è caldo estremo anche nel resto d'Europa.
3: Oggi, 14 luglio, in Francia si celebra la storica presa della Bastiglia nella Rivoluzione francese del 1789. Quest'anno cade anche il 10° anniversario dell'attentato a Nizza e per questo i tradizionali fuochi artificiali alla Tour Eiffel sono stati anticipati a ieri. Oggi invece la parata militare sui Champs-Élysées con Macron in tribuna, una trentina di capi di Stato e di governo, tra cui Mattarella.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
1: Contesto meteo stabile su tutte le nostre regioni, con una forte ondata di caldo anomalo dettata dall'anticiclone subtropicale. Nella prima parte della giornata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate nelle primissime ore del giorno. Durante le ore pomeridiane, locali rovesci o focolai temporaleschi interesseranno i rilievi alpini orientali e i settori montuosi della Lombardia. Sul resto del paese la stabilità sarà assoluta, accompagnata però da una pesante canicola, con massime fino ai 38-40 gradi nei nei settori interni della Sardegna e al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Sport.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Sono servite 100 partite e un mese e mezzo di gare per designare le quattro nazionali che si contenderanno il titolo di regina del mondo. Un numero di partite spropositato che ha indicato semplicemente le squadre pronosticate alla vigilia. La presenza di tre nazionali europee ed una sudamericana conferma la centralità del vecchio continente nel mondo del pallone, smentendo una volta di più le pretese di gigantismo di Gianni Infantino, evidenziata già agli ottavi, dove si sono qualificate sei squadre europee, una africana ed una sudamericana. Francia e Spagna dall'alto del loro magistero tecnico, l'Inghilterra solida e competitiva, l'Argentina della sempreverde Leo Messi erano le squadre che sembravano in partenza maggiormente attrezzate per arrivare fino in fondo. Per le semifinali si parte questa sera alle 21 con la Francia-Spagna. Nel loro match dei quarti di finale i transalpini hanno superato per 2-0 il Marocco con i gol di Mbappé e Dembélé, mentre gli iberici hanno sconfitto per 2-1 il Belgio con i gol di Fabian Ruiz e Mikel Merino. Intanto per il calcio italiano Giovanni Malagò fa chiarezza sul futuro CT della nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero uno della Federcalcio ha detto: arriverà il prima possibile senza fare le cose in un modo sbagliato, e poi dice c'è anche una questione di cifre. Oggi si entra nella fase dell'individuazione del profilo e in quella del verificarne la fattibilità.
4: Sono sincero, veramente si entra nella fase dell'individuazione e poi di verificare la possibilità. So che per voi è difficile purtroppo credere alle mie parole, però questa è la realtà dei fatti.
3: Poi sulla suggestione Guardiola sentiamo cosa ha detto.
4: Nessuno può dire che Guardiola non sarebbe una cosa molto importante, poi è tutto da vedere se quella è la persona o quantomeno il profilo giusto e poi se c'è una compatibilità.
3: Il tennis, il day after il trionfo bis di Jannik Sinner a Wimbledon, si riparte oggi alle 11 della ATP 250 di Båstad con Andrea Pellegrino impegnato contro il norvegese Nikolaj Vdovkov-Kjær, numero 118 al mondo. Per il pugliese sarà la prima partita nel circuito maggiore dal primo turno della Roland Garros, perso con Cobolli. Alla ATP 250 di Umago invece spazio a Marco Cecchinato. Campione in Croazia nel 2018, il tennista palermitano proveniente dalle qualificazioni se la vedrà con l'argentino Roman Burruciaga, numero 67 al mondo, che arriva da 4 KO di fila. Il bilancio nei precedenti è 2-2. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: News.
9: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'allarme caldo in apertura: tra oggi e domani il picco della terza ondata di questa torrida estate sul nostro paese. Dopo giorni di afa, ora in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore che potrebbe portare le temperature fino ai 45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7 con 9 centri urbani arancioni, il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi in altre regioni. Il governo sembra essere pronto ad un nuovo intervento sulla sicurezza. Oggi pomeriggio infatti è atteso un consiglio dei ministri dove potrebbe tornare il DDL sul tema. Secondo quanto trapelato in queste ore, in programma una riunione tecnico-legislativa prima che il testo arrivi nel pomeriggio sul tavolo dei ministri per il varo. Tra le ipotesi allo studio ci sarebbe un ulteriore stretta definita antimaranza, con la possibilità di allargare anche alla polizia locale in determinate circostanze la possibilità di effettuare il fermo preventivo. Si tratta della misura pensata per prevenire le violenze nei cortei, che permette alle forze di polizia di trattenere una persona per 12 ore in presenza di un concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza. 6 persone, la società che ha acquistato il ramo d'azienda di Esplodenti Sabino, sono indagate nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Vasto in seguito all'esplosione che lo scorso 9 luglio nell'impianto di Casalbordino in provincia di Chieti ha provocato la morte di un lavoratore di 59 anni, Carlo Pisco, poi il ferimento di un operaio 54enne. Le ipotesi di reato sono omicidio colposo, lesioni colpose e violazione di alcune norme in materia di sicurezza sul lavoro. Alla società viene contestato l'illecito amministrativo. L'informazione di garanzia è stata notificata in vista dell'autopsia che si svolgerà domani 15 luglio a Chieti. Con un coltello da cucina ha coltellato il figlio 21enne alla gola mentre erano in casa. È successo a Marcellina, a pochi chilometri da Tivoli. La vittima è riuscita a divincolarsi, è stata trasportata d'urgenza in ospedale a Tivoli e non è in pericolo di vita. Il padre, 44enne pakistano, è stato bloccato e arrestato per tentato omicidio dai carabinieri del nucleo radiomobile di Tivoli, intervenuti sul posto dopo la chiamata al 112. Lo sport e il calcio, la Federazione Italiana verso una nuova era della nazionale, il servizio della redazione.
11: Prende il via la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Il presidente federale Giovanni Malagò ha annunciato che da oggi si entra nella fase dell'individuazione del prossimo allenatore azzurro.
9: È giallo sulla morte dell'arbitro olandese Rob Dieperink, 38 anni, trovato senza vita nella sua casa. Poche settimane fa era stato escluso dai mondiali, dove avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di assistente VAR a seguito di un'indagine della polizia per violenza sessuale ai danni di un adolescente a Londra, dove si trovava per Crystal Palace Fiorentina. Il caso era poi stato archiviato per mancanza di prove, con il fischietto che aveva collaborato pienamente con le indagini. Di Eperink arbitrava dal 2017 ed era stato arbitro VAR agli europei del 2024 dopo essere stato assistente della finale di Europa League dello scorso anno vinta dall'Atalanta. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: GR News.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 11:30.
2: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
6: Donald Trump ha formalmente informato il Congresso della ripresa delle operazioni militari in Iran. In una lettera inviata venerdì 10 luglio ai leader di Camera e Senato e ottenuta dal New York Times, il presidente degli Stati Uniti afferma che le forze americane hanno condotto il 7 luglio attacchi difensivi contro obiettivi in Iran. La lettera è destinata a riaccendere il confronto tra la Casa Bianca

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 11 e 30 minuti.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Donald Trump ha formalmente informato il Congresso della ripresa delle operazioni militari in Iran. In una lettera inviata venerdì 10 luglio ai leader di Camera e Senato e ottenuta dal New York Times, il presidente degli Stati Uniti afferma che le forze americane hanno condotto il 7 luglio attacchi difensivi contro obiettivi in Iran. La lettera è destinata a riaccendere il confronto tra la Casa Bianca e Capitol Hill sui poteri del presidente della gestione del conflitto con Teheran. Il Congresso sostiene infatti che un proseguimento delle operazioni militari richieda una specifica autorizzazione parlamentare.
2: L'Unione Europea ha aperto il cluster 6 dedicato alle relazioni esterne nei negoziati di adesione con l'Ucraina. La decisione è stata formalizzata in occasione della terza conferenza di adesione Unione Europea-Ucraina. Con l'apertura del cluster il Consiglio ha dimostrato l'impegno dell'Unione nei confronti dell'allargamento, ha dichiarato il ministro irlandese per gli affari europei Thomas Byrne a nome della presidenza di turno dell'Unione. Byrne ha definito la decisione un'importante pietra miliare nel percorso di adesione di Kiev, ricordando che si tratta del secondo cluster aperto dall'Unione Europea con l'Ucraina dopo il cluster 1 sui fondamentali.
3: Blitz della polizia e dei carabinieri in Calabria, dove 500 uomini delle forze dell'ordine hanno eseguito misure cautelari per 79 indagati. L'imponente operazione antimafia è scattata all'alba di oggi. Le indagini dei carabinieri della polizia nei confronti delle storiche cosche dell'Andrangheta, dei Di Stefano, Tegano, Condello e di altre articolazioni anche dedite al narcotraffico operanti nel territorio reggino sono state coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria.
2: Era talmente consistente la quantità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia quindicenne, decedute a Pietracatella, Campobasso, dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. È una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo molisano, in totale 838 pagine, che mettono nero su bianco una certezza. Le due donne sono state uccise da un'intossicazione da ricina. Ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime, ogni opzione è ancora sul tavolo.
3: La terza ondata di calore dell'anno entra nella sua fase più intensa. Le città italiane da bollino rosso oggi salgono a 4, domani saranno 7. Lunedì erano da bollino rosso Firenze e Perugia. Oggi si aggiungono Brescia e Torino, portando a 4 il numero delle città al massimo livello di rischio. Domani entreranno in rosso anche Bologna, Frosinone e Roma. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna ed è caldo estremo anche nel resto d'Europa.
2: Oggi, 14 luglio, in Francia si celebra la storica presa della Bastiglia nella Rivoluzione francese del 1789. Quest'anno cade anche il 10° anniversario dell'attentato a Nizza e per questo i tradizionali fuochi artificiali alla Tour Eiffel sono stati anticipati a ieri. Oggi invece la parata militare sui Champs-Élysées con Macron in tribuna, una trentina di capi di Stato e di governo, tra cui Mattarella.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: News.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. A Washington il presidente Trump comunica al Congresso la ripresa della guerra in Iran, mentre a Teheran il Parlamento iraniano avvia l'esame del progetto di legge sullo stretto di Hormuz. Intanto il comando centrale degli Stati Uniti comunica su X: conclusa l'ultima ondata di attacchi contro l'Iran, una missione durata circa 5 ore, mentre le guardie rivoluzionarie iraniane danno conto di attacchi missilistici e con droni contro Bahrain e Giordania, colpiti anche siti in Arabia Saudita e due petroliere degli Emirati con un morto. Dal presidente americano anche un affondo che allarma

0: mercati mondiali. Saremo noi a controllare il passaggio dello stretto di Hormuz, faremo pagare il 20% del valore del carico. L'Italia contraria a qualsiasi ipotesi di pedaggio per il passaggio a Hormuz perché questo rappresenterebbe un pericoloso precedente per tutti gli stretti nel mondo e limiterebbe la libertà di commercio, aveva puntualizzato ieri Tajani a margine del Consiglio Esteri a Bruxelles. Il ministro degli Esteri ha commentato poi con favore l'avvio oggi dei colloqui Israele e Libano a Roma, dove i due ambasciatori si incontrano nell'ambasciata americana. È importante continuare a lavorare per un cessate il fuoco e la pace, ha detto, sottolineando il ruolo centrale dell'Italia. E continuano i bombardamenti israeliani e i combattimenti anti-Hezbollah nel sud del Libano, mentre rimane sempre alta la tensione con i palestinesi. Circa 100 israeliani hanno fatto irruzione durante la notte nel villaggio palestinese di Kifl Aris, nella Cisgiordania settentrionale, vicino all'insediamento israeliano di Ariel. Ne è seguito uno scontro con lancio di pietre e veicoli palestinesi danneggiati. La polizia israeliana ha arrestato 5 residenti di Gerusalemme di età compresa tra i 16 e i 20 anni. A pochi giorni dall'uccisione di un uomo messicano a Houston durante un controllo stradale, gli agenti dell'ICE si rendono ancora protagonisti di una sparatoria in cui stavolta è rimasto ucciso un 26enne colombiano con regolare permesso di lavoro. L'episodio è avvenuto ieri a Biddeford, nel Maine, durante un'azione della polizia dell'immigrazione di frontiera. Il presidente della Camera dello Stato americano auspica che l'FBI apra un'indagine. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 11:36.
1: News.
3: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'allarme caldo in apertura tra oggi e domani, il picco della terza ondata di questa torrida estate sul nostro paese. Dopo giorni di afa, ora in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore che potrebbe portare le temperature fino ai 45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7 con 9 centri urbani arancioni, il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi in altre regioni. Il governo sembra essere pronto ad un nuovo intervento sulla sicurezza. Oggi pomeriggio infatti è atteso un consiglio dei ministri dove potrebbe tornare il DDL sul tema. Secondo quanto trapelato in queste ore, in programma una riunione tecnico-legislativa prima che il testo arrivi nel pomeriggio sul tavolo dei ministri per il varo. Tra le ipotesi allo studio ci sarebbe un ulteriore stretta definita antimaranza, con la possibilità di allargare anche alla polizia locale in determinate circostanze la possibilità di effettuare il fermo preventivo. Si tratta della misura pensata per prevenire le violenze nei cortei, che permette alle forze di polizia di trattenere una persona per 12 ore in presenza di un concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza. 6 persone, la società che ha acquistato il ramo d'azienda di Esplodenti Sabino, sono indagate nell'ambito dell'inchiesta per dalla Procura della Repubblica di Vasto in seguito all'esplosione che lo scorso 9 luglio nell'impianto di Casalbordino in provincia di Chieti ha provocato la morte di un lavoratore di 59 anni, Carlo Pisco, poi il ferimento di un operaio 54enne. Le ipotesi di reato sono omicidio colposo, lesioni colpose e violazione di alcune norme in materia di sicurezza sul lavoro. Alla società viene contestato l'illecito amministrativo. L'informazione di garanzia è stata notificata in vista dell'autopsia che si svolgerà domani 15 luglio a Chieti. Con un coltello da cucina ha coltellato il figlio 21enne alla gola mentre erano in casa. È successo a Marcellina, a pochi chilometri da Tivoli. La vittima è riuscita a divincolarsi, è stata trasportata d'urgenza in ospedale a Tivoli e non è in pericolo di vita. Il padre, 44enne pakistano, è stato bloccato e arrestato per tentato omicidio dai carabinieri del nucleo radiomobile di Tivoli, intervenuti sul posto dopo la chiamata al 112. Lo sport e il calcio, la Federazione Italiana verso una nuova era della nazionale. Il servizio della redazione.
4: Prende il via la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Il presidente federale Giovanni Malagò ha annunciato che da oggi si entra nella fase dell'individuazione del prossimo allenatore azzurro.
3: È giallo sulla morte dell'arbitro olandese Rob Dieperink, 38 anni, trovato senza vita nella sua casa. Poche settimane fa era stato escluso dai mondiali dove avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di assistente VAR a seguito di un'indagine della polizia per violenza sessuale e danni di un adolescente a Londra, dove si trovava per per Crystal Palace Fiorentina. Il caso era poi stato archiviato per mancanza di prove, con il fischietto che aveva collaborato pienamente con le indagini di Eperink, arbitrava dal 2017 ed era stato arbitro VAR agli europei del 2024 dopo essere stato assistente della finale di Europa League dello scorso anno vinta dall'Atalanta. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo.
2: Contesto meteo stabile su tutte le nostre regioni, con una forte ondata di caldo anomalo dettata dall'anticiclone subtropicale. Nella prima parte della giornata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate nelle primissime ore del giorno. Durante le ore pomeridiane, locali rovesci o focolai temporaleschi interesseranno i rilievi alpini orientali e i settori montuosi della Lombardia. Sul resto del paese la stabilità sarà assoluta, accompagnata però da una pesante canicola, con massime fino ai 38-40 gradi nei settori interni della Sardegna e al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva. Sono servite 100 partite e un mese e mezzo di gare per designare le quattro nazionali che si contenderanno il titolo di regina del mondo. Un numero di partite spropositato che ha indicato semplicemente le squadre pronosticate alla vigilia. La presenza di tre nazionali europee ed una sudamericana conferma la centralità del vecchio continente nel mondo del pallone, smentendo una volta di più le pretese di gigantismo di Gianni Infantino, evidenziata già agli ottavi, dove si sono qualificate sei squadre europee, un'africana ed una sudamericana. Francia e Spagna dall'alto del loro magistero tecnico, l'Inghilterra solida e competitiva, l'Argentina nella sempreverde Leo Messi, erano le squadre che sembravano in partenza maggiormente attrezzate per arrivare fino in fondo. Per le semifinali si parte questa sera alle 21 con la Francia-Spagna. Nel loro match dei quarti di finale i transalpini hanno superato per 2-0 il Marocco con i gol di Mbappé e Dembélé, mentre gli iberici hanno sconfitto per 2-1 il Belgio con i gol di Fabian Ruiz e Mikel Merino. Intanto per il calcio italiano Giovanni Malagò fa chiarezza sul futuro CT della nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero uno della Federcalcio ha detto: arriverà il prima possibile senza fare le cose in un modo sbagliato, e poi dice c'è anche una questione di cifre. Oggi si entra nella fase dell'individuazione del profilo e in quella del verificarne la fattibilità.
6: Sono sincero, veramente si entra nella fase dell'individuazione e poi di verificare la possibilità. So che per voi è difficile purtroppo credere alle mie parole, però questa è la realtà dei fatti.
5: Poi sulla suggestione Guardiola sentiamo cosa ha detto.
6: Nessuno può dire che Guardiola non sarebbe una cosa molto importante, poi è tutto da vedere se quella è la persona o quantomeno il profilo giusto e poi se c'è una compatibilità.
5: Il tennis, il day after, il trionfo bis di Jannik Sinner a Wimbledon, si riparte oggi alle 11 dalla ATP 250 di Båstad, con Andrea Pellegrino impegnato contro il norvegese Nikolaj Vodkov-Kjær, numero 118 al mondo. Per il pugliese sarà la prima partita nel circuito maggiore dal primo turno della Roland Garros, perso con Cobolli. Alla ATP 250 di Umago invece spazio a Marco Cecchinato. Campione in Croazia nel 2018, il tennista palermitano proveniente dalle qualificazioni se la vedrà con l'argentino Roman Burruciaga, numero 67 al mondo, che arriva da 4 KO di fila. Il bilancio nei precedenti è 2-2. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
8: Buon martedì 14 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche non da tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi dell'ufficio studi di Confcommercio su PIL e consumi regionali nel biennio 2025-2026 segnala che quest'anno, con una crescita dello 0,9%, sostanzialmente pari a quella della Francia, più 1%, ma più del doppio rispetto a quella della Germania, che è più 0,4%, e con i consumi in crescita dell'1,2%, l'Italia farà segnare risultati migliori di quelli conseguiti nel 2025. Tuttavia questa ripresa non risulterà omogenea nelle diverse aree del paese, infatti Infatti a trainare la crescita, scrive Confcommercio, sono soprattutto le regioni del centro-nord, mentre il mezzogiorno, anche per effetto di minori redditi e della continua perdita di popolazione, mantiene ritmi più contenuti e in particolare sul fronte dei consumi delle famiglie, che in molte regioni di quest'area restano ancora sotto il livello del 2007. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane tocca il picco dei 6.500 miliardi di euro, spinta dagli investimenti e dagli strumenti finanziari che incidono sempre di più sui nostri risparmi. A crescere maggiormente la componente azionaria, tradizionalmente meno seguita dai piccoli risparmiatori, ma che ha comunque conosciuto tra il 2025 e il 2026 un incremento di 293 miliardi di euro, pari a un più 16,4%, percentuale che balza addirittura al più 113% se si considera gli ultimi 6 anni. A fornire questi dati è un'analisi pubblicata dalla FABI, la Federazione Autonoma Bancari Italiani, che sottolinea inoltre come a fronte di oltre 1.600 miliardi in più di ricchezza finanziaria rispetto al 2020, si stia anche delineando un'evoluzione considerevole del modo di risparmiare. Infatti la liquidità, sebbene rimanga ancora una componente fondamentale, cresce comunque con un'intensità inferiore rispetto ad altri strumenti. Non a caso, tra il 2024 e il 2025, i conti correnti e i depositi sono aumentati di 23,5 miliardi di euro, raggiungendo complessivamente 1.603,2 miliardi, ma distinguendosi con un più 1,5% per la crescita più contenuta. Invece le componenti più dinamiche del patrimonio delle famiglie risultano essere quelle legate agli investimenti finanziari con i titoli di Stato e le altre obbligazioni, che passano da 495,9 miliardi a 523,6 miliardi, con un incremento di quasi 28 miliardi tra il 2024 e il 2025, confermando il ruolo assunto negli ultimi anni dagli strumenti obbligazionari. A loro volta i fondi comuni crescono da 843,8 miliardi a 901,9 miliardi, salendo di circa 58 miliardi più 6,9%, seguiti dalle polizze assicurative, che registrano un aumento di circa 46 miliardi più 4,1% in un anno. Nel complesso, conclude la FABI, i conti correnti e i depositi rappresentano quindi ancora oltre il 24% della composizione totale dell'attività finanziaria delle famiglie italiane, ma sono ormai solamente secondi rispetto alle azioni, che si attestano infatti al 32% del totale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
9: Sono le 11 e 47 minuti.
1: News.
5: Buongiorno dalla redazione.
2: Donald Trump ha formalmente informato il Congresso della ripresa delle operazioni militari in Iran. In una lettera inviata venerdì 10 luglio ai leader di Camera e Senato e ottenuta dal New York Times, il presidente degli Stati Uniti afferma che le forze americane hanno condotto il 7 luglio attacchi difensivi contro obiettivi in Iran. La lettera è destinata a riaccendere il confronto tra la Casa Bianca e Capitol Hill sui poteri del presidente della gestione del conflitto con Teheran. Il Congresso sostiene infatti che un proseguimento delle operazioni militari richieda una specifica autorizzazione parlamentare.
5: L'Unione Europea ha aperto il cluster 6 dedicato alle relazioni esterne nei negoziati di adesione con l'Ucraina. La decisione è stata formalizzata in occasione della terza conferenza di adesione Unione Europea-Ucraina. Con l'apertura del cluster il Consiglio ha dimostrato l'impegno dell'Unione nei confronti dell'allargamento, ha dichiarato il ministro irlandese per gli affari europei Thomas Byrne a nome della presidenza di turno dell'Unione. Byrne ha definito la decisione un'importante pietra miliare nel percorso di adesione di Kiev, ricordando che si tratta del secondo cluster aperto dall'Unione Europea con l'Ucraina dopo il cluster 1 sui fondamentali.
2: Blitz della polizia e dei carabinieri in Calabria, dove 500 uomini delle forze dell'ordine hanno eseguito misure cautelari per 79 indagati. L'imponente operazione antimafia è scattata all'alba di oggi. Le indagini dei carabinieri e della polizia nei confronti delle storiche cosche dell'Andrangheta, dei Di Stefano, Tegano, Condello e di altre articolazioni anche dedite al narcotraffico operanti nel territorio reggino sono state coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria.
10: Calabria.
5: Era talmente consistente la quantità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella De Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia quindicenne, decedute a Pietracatella, Campobasso, dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. E una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo molisano, in totale 838 pagine, che mettono nero su bianco una certezza: le due donne sono state uccise da un'intossicazione da ricina. Ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime, ogni opzione è ancora sul tavolo.
10: La terza ondata di calore dell'anno entra nella sua fase più intensa. Le città italiane da bollino rosso oggi salgono a 4, domani saranno 7. Lunedì erano da bollino rosso Firenze e Perugia. Oggi si aggiungono Brescia e Torino, portando a 4 il numero delle città al massimo livello di rischio. Domani entreranno in rosso anche Bologna, Frosinone e Roma. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna ed è caldo estremo anche nel resto d'Europa.
5: Oggi, 14 luglio, in Francia si celebra la storica presa della Bastiglia nella Rivoluzione francese del 1789. Quest'anno cade anche il 10° anniversario dell'attentato a Nizza e per questo i tradizionali fuochi artificiali alla Tour Eiffel sono stati anticipati a ieri. Oggi invece la parata militare sui Champs-Élysées con Macron in tribuna, una trentina di capi di Stato e di governo, tra cui Mattarella.
10: Per ora è tutto, a più tardi.
1: News.
0: Buongiorno da Daniele Baldi. Non si ferma l'escalation in Medio Oriente. Nella notte 5 ore di raid americani sull'Iran. Trump non esclude un possibile accordo con Teheran, ma il congresso a Washington annuncia: siamo di nuovo in guerra, presto distruggeremo il sito nucleare di Pickax Mountain al centro della Repubblica Islamica. Intanto l'Iran replica col lancio di missili e droni sui paesi del Golfo alleati americani, colpite due petroliere degli Emirati che secondo i Pasdaran sarebbero state indotte dagli stessi USA a navigare attraverso lo stretto. A proposito di Hormuz, Trump non molla la presa. Saremo noi a imporre un nuovo blocco navale e una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico, dice. Ucraina, ieri la riunione dei paesi volenterosi che hanno fatto nascere una coalizione per uno scudo antimissile europeo a Parigi. Teatro oggi dei festeggiamenti per il 14 luglio con la consueta parata militare a cui assistono anche diversi capi di Stato e di governo, a sfilare rappresentanti dell'esercito ucraino. Intanto in queste ore si registrano nuovi raid di Mosca contro Kiev e altre città. Nella notte sono stati lanciati 135 droni e 10 missili, la maggior parte dei quali balistici, denuncia Zelensky. Feriti e sfollati a Kharkiv e Chernihiv, infrastrutture critiche colpite in diverse regioni, tra cui Dnipro e Odessa. Torniamo in Italia, in aula alla Camera dalle 14 l'esame della riforma della legge elettorale, con la maggioranza divisa ancora sul tema delle preferenze. Si parte dalla discussione sul provvedimento fortemente avversato dalle opposizioni che promettono battaglia. Poco più di 200 gli emendamenti presentati. Il testo prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che abbia ottenuto almeno il 42% dei consensi. Diversi nodi che alimentano le divisioni, dalle preferenze all'indicazione del premier fino alla riduzione delle aree geografiche della circoscrizione estero. Duro colpo alla 'ndrangheta dalla maxi operazione diretta dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Interessate tre cosche dedite al narcotraffico e al racket estorsivo nei confronti di commercianti e imprenditori del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare, 73 in carcere, 6 ai domiciliari. Entra nel vivo la corsa al trono mondiale. A Dallas alle 21 italiane la prima semifinale mette di fronte la Francia, vice campione, e la Spagna, che detiene il titolo europeo. Chi passa affronterà il 19 luglio in finale nel New Jersey la vincente dell'altro match di domani tra l'Argentina, alla caccia del bis iridato, e l'Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
8: News. Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'allarme caldo in apertura: tra oggi e domani il picco della terza ondata di questa torrida estate sul nostro paese. Dopo giorni di afa, in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore che potrebbe portare le temperature fino ai 45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7 con 9 centri urbani arancioni, il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi in altre regioni. Il governo sembra essere pronto ad un nuovo intervento sulla sicurezza. Oggi pomeriggio infatti è atteso un consiglio dei ministri dove potrebbe tornare il DDL sul tema. Secondo quanto trapelato in queste ore, in programma una riunione tecnico-legislativa prima che il testo arrivi nel pomeriggio sul tavolo dei ministri per il varo. Tra le ipotesi allo studio ci sarebbe un ulteriore stretta definita antimaranza, con la possibilità di allargare anche alla polizia locale in determinate circostanze la possibilità di effettuare il fermo preventivo. Si tratta della misura pensata per prevenire le violenze nei cortei, che permette alle forze di polizia di trattenere una persona per 12 ore in presenza di un concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza. 6 persone, la società che ha acquistato il ramo d'azienda di Esplodenti Sabino, sono indagate nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Vasto in seguito all'esplosione che lo scorso 9 luglio nell'impianto di Casalbordino in provincia di Chieti ha provocato la morte di un lavoratore di 59 anni, Carlo Pisco, poi il ferimento di un operaio 54enne. Le ipotesi di reato sono omicidio colposo, lesioni colpose e violazione di alcune norme in materia di sicurezza sul lavoro. Alla società viene contestato l'illecito amministrativo. L'informazione di garanzia è stata notificata in vista dell'autopsia che si svolgerà domani 15 luglio a Chieti. Con un coltello da cucina ha coltellato il figlio 21enne alla gola mentre erano in casa. È successo a Marcellina, a pochi chilometri da Tivoli. La vittima è riuscita a divincolarsi, è stata trasportata d'urgenza in ospedale a Tivoli e non è in pericolo di vita. Il padre, 44enne pakistano, è stato bloccato e arrestato per tentato omicidio dai carabinieri del nucleo radiomobile di Tivoli, intervenuti sul posto dopo la chiamata al 112. Lo sport e il calcio, la Federazione Italiana verso una nuova era della nazionale. Il servizio della redazione.
4: Prende il via la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Il presidente federale Giovanni Malagò ha annunciato che da oggi si entra nella fase dell'individuazione del prossimo allenatore azzurro.
3: È giallo sulla morte dell'arbitro olandese Rob Dieperink, 38 anni, trovato senza vita nella sua casa. Poche settimane fa era stato escluso dai mondiali dove avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di assistente VAR a seguito di un'indagine della polizia per violenza sessuale ai danni di un adolescente a Londra, dove si trovava per Crystal Palace Fiorentina. Il caso era poi stato archiviato per mancanza di prove, con il fischietto che aveva collaborato pienamente con le indagini. Di Eperink arbitrava dal 2017 ed era stato arbitro VAR agli europei del 2024 dopo essere stato assistente della finale di Europa League dello scorso anno vinta dall'Atalanta. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Sport.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva. Sono servite 100 partite e un mese e mezzo di gare per designare le 4 nazionali che si contenderanno il titolo di regina del mondo. Un numero di partite spropositato che ha indicato semplicemente le squadre pronosticate alla vigilia. La presenza di 3 nazionali europee ed una sudamericana conferma la centralità del vecchio continente nel mondo del pallone, smentendo una volta di più le pretese di gigantismo di Gianni Infantino, evidenziata già agli ottavi, dove si sono qualificate 6 squadre europee, una africana ed una sudamericana. Francia e Spagna dall'alto del loro magistero tecnico, l'Inghilterra solida e competitiva, l'Argentina della sempreverde Leo Messi erano le squadre che sembravano in partenza maggiormente attrezzate per arrivare fino in fondo. Per le semifinali si parte questa sera alle 21 con Francia-Spagna. Nel loro match dei quarti di finale i transalpini hanno superato per 2-0 il Marocco con i gol di Mbappé e Dembélé, mentre gli iberici hanno sconfitto per 2-1 il Belgio con i gol di Fabian Ruiz e Mikel Merino. Intanto per il calcio italiano Giovanni Malagò fa chiarezza sul futuro CT della nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero uno della Federcalcio ha detto: arriverà il prima possibile senza fare le cose in un modo sbagliato. E poi dice: c'è anche una questione di cifre. Oggi si entra nella fase dell'individuazione del profilo e in quella del verificarne la fattibilità.
6: Sono sincero, veramente si entra nella fase dell'individuazione e poi di verificare la possibilità. So che per voi è difficile purtroppo credere alle mie parole, però questa è la realtà dei fatti.
5: Poi sulla suggestione Guardiola sentiamo cosa ha detto.
6: Nessuno può dire che Guardiola non sarebbe una cosa molto importante, poi è tutto da vedere se quella è la persona o quantomeno il profilo giusto e poi se c'è una compatibilità.
5: Il tennis, il day after il trionfo bis di Jannik Sinner a Wimbledon, si riparte oggi alle 11 dell'ATP 250 di Båstad con Andrea Pellegrino impegnato contro il norvegese Nikolaj Vdovkov-Kjær, numero 118 al mondo. Per il pugliese sarà la prima partita nel circuito maggiore dal primo turno del Roland Garros, perso con Cobolli. Alla ATP 250 di Umago invece spazio a Marco Cecchinato. Campione in Croazia nel 2018, il tennista palermitano proveniente dalle qualificazioni se la vedrà con l'argentino Roman Burruciaga. Numero 67 al mondo, che arriva da 4 KO di fila. Il bilancio nei precedenti è 2-2. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione. Stai ascoltando Radio GR News.
9: Sono le 12 ed un minuto.
1: News.
5: Bentrovati dalla redazione.
10: Terza notte consecutiva di bombardamenti statunitensi sullo stretto, rimane alta la tensione. Trump annuncia di voler imporre un pedaggio del 20% e minaccia di colpire il sito nucleare di Pickax Mountain. Abu Dhabi comunica che missili iraniani hanno colpito 2 petroliere mirate nello stretto, causando un morto e 8 feriti. Teheran afferma di aver colpito strutture USA in Bahrain. Roma intanto oggi e domani ospita il nuovo round di colloqui tra Libano e Israele.
5: I droni ucraini hanno colpito e incendiato il Gazprom Neftchim Salavatin Baskiria, definito uno dei più grandi complessi petrolchimici e di raffinazione della Russia, secondo quanto riferisce la testata indipendente russa Astra. Inoltre è probabile che sia stato attaccato anche un impianto appartenente al complesso di raffinazione petrolifera Rosneft OPT.
10: L'aeroporto Marconi di Bologna e diversi scali del nord Italia, tra cui Milano, Linate, Venezia e Treviso, sono in stato di allerta per una temporanea difficoltà nella fornitura di carburante destinato agli aerei. La criticità è legata al ritardo nell'arrivo di una nave cisterna che avrebbe dovuto consegnare il jet fuel necessario a rifornire gli aeroporti. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, che cita fonti a conoscenza della questione, a differenza di quanto accaduto alcune settimane fa, gli scali non sembrano intenzionati a emettere dei NOTAM.
5: Blitz della Polizia di Stato e dei Carabinieri in Calabria, dove 500 uomini delle forze dell'ordine hanno eseguito misure cautelari per 79 indagati. L'imponente operazione antimafia è scattata all'alba di oggi. Le indagini dei Carabinieri e della Polizia di Stato nei confronti delle storiche cosche di 'Ndrangheta, dei De Stefano, Tegano, Condello e di altre articolazioni, anche dedite al narcotraffico operanti nel territorio reggino, sono state coordinate dalla DDA di Reggio Calabria.
10: La terza ondata di calore dell'anno entra nella sua fase più critica. Le città italiane da bollino rosso oggi salgono a 4, domani saranno 7. Lunedì erano da bollino rosso Firenze e Perugia. Oggi si aggiungono Brescia e Torino, portando a 4 il numero delle città al massimo livello di rischio. Domani entreranno in rosso anche Bologna, Frosinone e Roma. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna ed è caldo estremo anche nel resto d'Europa.
5: Il tennis. Andrea Pellegrino sarà impegnato all'ATP 250 di Båstad contro il norvegese Nikolaj Butkov-Kjær, numero 118 al mondo. Per il pugliese sarà la prima partita nel circuito maggiore dal primo turno del Roland Garros perso con Cobolli. All'ATP 250 di Umago invece spazio a Marco Cecchinato, campione in Croazia nel 2018, e il tennista palermitano se la vedrà contro l'argentino Roman Burruciaga, numero 67 al mondo, che arriva da 4 KO di fila. Il bilancio nei precedenti è 2-2.
10: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: Contesto meteo stabile su tutte le nostre regioni, con una forte ondata di caldo anomalo dettata dall'anticiclone subtropicale. Nella prima parte della giornata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate nelle primissime ore del giorno. Durante le ore pomeridiane, locali rovesci o focolai temporaleschi interesseranno i rilievi alpini orientali e i settori montuosi della Lombardia. Sul resto del paese la stabilità sarà assoluta, accompagnata però da una pesante canicola, con massime fino ai 38-40 gradi nei settori interni della Sardegna e al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
0: Buongiorno da Daniele Baldi. Non si ferma l'escalation in Medio Oriente. Nella notte 5 ore di raid americani sull'Iran. Trump non esclude un possibile accordo con Teheran, ma il Congresso a Washington annuncia: siamo di nuovo in guerra, presto distruggeremo il sito nucleare di Pickax Mountain al centro della Repubblica Islamica. Intanto l'Iran replica col lancio di missili e droni sui paesi del Golfo alleati americani, colpite due petroliere degli Emirati che secondo i Pasdaran sarebbero state indotte dagli stessi USA a navigare attraverso lo stretto. A proposito di Hormuz, Trump non molla la presa. Saremo noi a imporre un nuovo blocco navale e una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico, dice. Ucraina, ieri la riunione dei paesi volenterosi che hanno fatto nascere una coalizione per uno scudo antimissile europeo a Parigi. Teatro oggi dei festeggiamenti per il 14 luglio con la consueta parata militare a cui assistono anche diversi capi di Stato e di governo, a sfilare rappresentanti dell'esercito ucraino. Intanto in queste ore si registrano nuovi raid di Mosca contro Kiev e altre città. Nella notte sono stati lanciati 135 droni e 10 missili, la maggior parte dei quali balistici, denuncia Zelensky. Feriti e sfollati a Kharkiv e Cherniv, infrastrutture critiche colpite in diverse regioni, tra cui Dnipro e Odessa. Torniamo in Italia, in aula alla Camera dalle 14. L'esame della riforma della legge elettorale con la maggioranza divisa ancora sul tema delle preferenze. Si parte dalla discussione sul provvedimento fortemente avversato dalle opposizioni che promettono battaglia. Poco più di 200 gli emendamenti presentati. Il testo prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che abbia ottenuto almeno il 42% dei consensi. Diversi nodi che alimentano le divisioni, dalle preferenze all'indicazione del premier fino alla riduzione delle aree geografiche della circoscrizione estero. Duro colpo alla 'ndrangheta dalla maxi operazione diretta dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Interessate tre cosche dedite al narcotraffico e al racket estorsivo nei confronti di commercianti e imprenditori del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare, 73 in carcere, 6 ai domiciliari. Entra nel vivo la corsa al trono mondiale. A Dallas alle 21 italiane la prima semifinale mette di fronte la Francia, vice campione, e la Spagna, che detiene il titolo europeo. Chi passa affronterà il 19 luglio in finale nel New Jersey la vincente dell'altro match di domani tra l'Argentina, alla caccia del bis iridato, e l'Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
9: Sono le 12 e 8 minuti.
1: Sport.
3: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura ai mondiali alla fase conclusiva. Oggi e domani le due semifinali si parte questa sera alle 21, ora italiana. In campo si ritroveranno Francia e Spagna, domani poi alla stessa ora toccherà Inghilterra-Argentina. La finalina per il terzo posto è in programma sabato sera alle 23, ora italiana, mentre la finale si giocherà domenica 19 luglio alle 21. La Federazione Italiana verso una nuova era della nazionale. fare il servizio della redazione.
4: Prende il via la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana. Il presidente federale Giovanni Malagò ha annunciato che da oggi si entra nella fase dell'individuazione del prossimo allenatore azzurro.
3: Nasce il Milan di Ruben Amorim, la squadra che dovrebbe ribaltare il suo recente passato, che ha l'obbligo di far ricredere i tifosi, che ha come obiettivo minimo il ritorno in Champions League giocando un calcio propositivo e divertente. A Milanello è iniziata ieri la preparazione della squadra rossonera in attesa dei giocatori più importanti. Mancano ovviamente i nazionali impegnati nei mondiali o ancora in vacanza, ma intanto Amorim può fare delle prime valutazioni per allestire la squadra più competitiva. All'appello non dovrebbe esserci Rafael Leão. Le parole di rottura dell'esterno portoghese dopo la fine della stagione non sono state dimenticate. Leão ha provato a stemperare dopo l'arrivo di Amorim, ma le strade del numero 10 rossonero e del diavolo sembrano ormai essere distanti. Ieri è iniziata anche la stagione dell'Inter, ambizioni alte con lo scudetto che resta l'obiettivo principale, sconfiggere il nemico interno della sua fazione. La vittoria, una buona dose di realismo finanziario, perché il tempo del mecenatismo e delle spese pazze è finito. Rammarico per Calaili, che non ha ottenuto l'idoneità sportiva. Sono i punti principali della conferenza stampa del presidente Beppe Marotta e dell'allenatore Cristian Chivu. È stato Marotta ad annunciare con dispiacere che Calaili non ha superato le visite per l'idoneità sportiva prevista dal CONI e dunque non sarà del gruppo, ed è sempre Marotta a tracciare un quadro ispirato da un robusto realismo finanziario, proponendo un modello basato sul lavoro, l'appartenenza e la creatività in risposta al modello che fa dei soldi il perno principale della propria strategia. E giallo sulla morte dell'arbitro olandese Rob Dieperink, 38 anni, trovato senza vita nella sua casa. Poche settimane fa era stato escluso dai mondiali, dove avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di assistente VAR a seguito di un'indagine della polizia per violenza sessuale e danni di un adolescente a Londra, dove si trovava per Crystal Palace Fiorentina. Il caso era poi stato archiviato per mancanze di prove, con il fischietto che aveva collaborato pienamente con le indagini. Dieperink arbitrava dal 2017 ed era stato arbitro VAR agli europei del 2024, dopo essere stato assistente della finale di Europa League dello stesso anno vinta dall'Atalanta. Il ciclismo, dopo 9 tappe disputate senza soluzioni di continuità in un clima roventato, la prima giornata di riposo del Tour de France 2026 è stata benedetta ieri dai corridori già sfiancati ancor prima di tagliare il traguardo di metà percorso, una situazione inedita e potenzialmente pericolosa che ha già obbligato gli organizzatori a rivedere alcune tappe, come la terza che è stata tagliata e in parte vietata agli spettatori per pericolo di incendi nei Pirenei, e quella nel Correse arcocciata di ben 30 km per il calore opprimente. E anche per la decima frazione di oggi, festa nazionale in Francia, si prevedono temperature torride ad accompagnare l'assalto alle montagne del Cantal. E con lo sport per il momento è tutto, a dopo.
9: Meteo. Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: News. Buongiorno da Daniele Baldi. Non si ferma l'escalation in Medio Oriente. Nella notte 5 ore di raid americani sull'Iran. Trump non esclude un possibile accordo con Teheran, ma il Congresso a Washington annuncia: siamo di nuovo in guerra. Presto distruggeremo il sito nucleare di Pickax Mountain al centro della Repubblica Islamica. Intanto l'Iran replica col lancio di missili e droni sui paesi del Golfo alleati americani. Colpite due petroliere degli Emirati che, secondo i Pasdaran, sarebbero state indotte dagli stessi USA a navigare attraverso lo stretto. A proposito di Hormuz, Trump non molla la presa. Saremo noi a imporre un nuovo blocco navale e una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico, dice. Ucraina, ieri la riunione dei paesi volenterosi che hanno fatto nascere una coalizione per uno scudo antimissile europeo a Parigi. Teatro oggi dei festeggiamenti per il 14 luglio con la consueta parata militare a cui assistono anche diversi capi di Stato e di Governo, a sfilare rappresentanti dell'esercito ucraino. Intanto in queste ore si registrano nuovi raid di Mosca contro Kiev e altre città. Nella notte sono stati lanciati 135 droni e 10 missili, la maggior parte dei quali balistici, denuncia Zelensky. Feriti e sfollati a Kharkiv e Cherniv, infrastrutture critiche colpite in diverse regioni, tra cui Dnipro e Odessa. Torniamo in Italia, in aula alla Camera dalle 14, l'esame della riforma della legge elettorale con la maggioranza divisa ancora sul tema delle preferenze. Si parte dalla discussione sul provvedimento fortemente avversato dalle opposizioni che promettono battaglia. Poco più di 200 gli emendamenti presentati, il testo prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che abbia ottenuto almeno il 42% dei consensi. Diversi nodi che alimentano le divisioni, dalle preferenze all'indicazione del Premier fino alla riduzione delle aree geografiche della circoscrizione estero. Duro colpo alla 'ndrangheta dalla maxi operazione diretta dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Interessate tre cosche dedite al narcotraffico e al racket estorsivo nei confronti di commercianti e imprenditori del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare, 73 in carcere, 6 ai domiciliari. Entra nel vivo la corsa al trono mondiale. A Dallas alle 21 italiane la prima semifinale mette di fronte la Francia, vice campione, e la Spagna, che detiene il titolo europeo. Chi passa affronterà il 19 luglio in finale nel New Jersey la vincente dell'altro match di domani tra l'Argentina, alla caccia del bis iridato, e l'Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
11: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Economy News.
8: Buon martedì 14 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche non da tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi dell'ufficio studi di Confcommercio su PIL e consumi regionali nel biennio 2025-2026 segnala che quest'anno, con una crescita dello 0,9%, sostanzialmente pari a quella della Francia, più 1%, ma più del doppio rispetto a quella della Germania, che è più 0,4%, e con i consumi in crescita dell'1,2%, l'Italia farà segnare risultati migliori di quelli conseguiti nel 2025. Tuttavia questa ripresa non risulterà omogenea nelle diverse aree del paese. Infatti a trainare la crescita, scrive Confcommercio, sono soprattutto le regioni del centro-nord, mentre il mezzogiorno, anche per effetto di minori redditi e della continua perdita di popolazione, mantiene ritmi più contenuti, e in particolare sul fronte dei consumi delle famiglie, che in molte regioni di quest'area restano ancora sotto il livello del 2007. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane tocca il picco dei 6.500 miliardi di euro, spinta dagli investimenti e dagli strumenti finanziari che incidono sempre di più sui nostri risparmi. A crescere maggiormente la componente azionaria, tradizionalmente meno seguita dai piccoli risparmiatori, ma che ha comunque conosciuto tra il 2025 e il 2026 un incremento di 293 miliardi di euro, pari a un più 16,4%, percentuale che balza addirittura al più 113% se si considera gli ultimi 6 anni. A fornire questi dati è un'analisi pubblicata dalla FABI, la Federazione Autonoma Bancari Italiani, che sottolinea inoltre come, a fronte di oltre 1.600 miliardi in più di ricchezza finanziaria rispetto al 2020, si stia anche delineando un'evoluzione considerevole del modo di risparmiare. Infatti la liquidità, sebbene rimanga ancora una componente fondamentale, cresce comunque con un'intensità inferiore rispetto ad altri strumenti. Non a caso, tra il 2024 e il 2025, i conti correnti e i depositi sono aumentati
12: accumulati di 23,5 miliardi di euro, raggiungendo complessivamente 1.603,2 miliardi, ma distinguendosi con un più 1,5% per la crescita più contenuta. Invece le componenti più dinamiche del patrimonio delle famiglie risultano essere quelle legate agli investimenti finanziari con i titoli di Stato e le altre obbligazioni, che passano da 495,9 miliardi a 523,6 miliardi, con un incremento di quasi 28 miliardi tra il 2024 e il 2025, confermando il ruolo assunto negli ultimi anni dagli strumenti obbligazionari. A loro volta i fondi comuni crescono da 843,8 miliardi a 901,9 miliardi, salendo di circa 58 miliardi più 6,9%, seguiti dalle polizze assicurative, che registrano un aumento di circa 46 miliardi più 4,1% in un anno. Nel complesso, conclude la Fabi, i conti correnti e i depositi rappresentano quindi ancora oltre il 24% della composizione totale dell'attività finanziaria delle famiglie italiane, ma sono ormai solamente secondi rispetto alle azioni, che si attestano infatti al 32% del totale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
14: Sono le 12 e 19 minuti.
13: News.
3: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'allarme caldo in apertura: tra oggi e domani il picco della terza ondata di questa torrida estate sul nostro paese. Dopo giorni di afa, ora in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore, che potrebbe portare le temperature fino ai 45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7 con 9 centri urbani arancioni, il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi in altre regioni. Il governo sembra essere pronto ad un nuovo intervento sulla sicurezza. Oggi pomeriggio infatti è atteso un consiglio dei ministri dove potrebbe tornare il DDL sul tema. Secondo quanto trapelato in queste ore, in programma una riunione tecnico-legislativa prima che il testo arrivi nel pomeriggio sul tavolo dei ministri per il varo. Tra le ipotesi allo studio ci sarebbe un'ulteriore stretta definita antimaranza, con la possibilità di allargare anche alla polizia locale in determinate circostanze la possibilità di effettuare il fermo preventivo. Si tratta della misura pensata per prevenire le violenze nei cortei, che permette alle forze di polizia di trattenere una persona per 12 ore in presenza di un concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza. 6 persone, la società che ha acquistato il ramo d'azienda di Esplodenti Sabino, sono indagate nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Vasto in seguito all'esplosione che lo scorso 9 luglio nell'impianto di Casalbordino in provincia di Chieti ha provocato la morte di un lavoratore di 59 anni, Carlo Pisco, poi il ferimento di un operaio 54enne. Le ipotesi di reato sono omicidio colposo, lesioni colpose e violazione di alcune norme in materia di sicurezza sul lavoro. Alla società viene contestato l'illecito amministrativo. L'informazione di garanzia è stata notificata in vista dell'autopsia che si svolgerà domani 15 luglio a Chieti. Con un coltello da cucina ha coltellato il figlio 21enne alla gola mentre erano in casa. È successo a Marcellina, a pochi chilometri da Tivoli. La vittima è riuscita a divincolarsi, è stata trasportata d'urgenza in ospedale a Tivoli e non è in pericolo di vita. Il padre, 44enne pakistano, è stato bloccato e arrestato per tentato omicidio dai carabinieri del nucleo radiomobile di Tivoli, intervenuti sul posto dopo la chiamata al 112. Lo sport e il calcio: la Federazione Italiana verso una nuova era della nazionale. Il servizio della redazione.
4: Prende il via la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Il presidente federale Giovanni Malagò ha annunciato che da oggi si entra nella fase dell'individuazione del prossimo allenatore azzurro.
3: È giallo sulla morte dell'arbitro olandese Rob Dieperink, 38 anni, trovato senza vita nella sua casa. Poche settimane fa era stato escluso dai mondiali, dove avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di assistente VAR a seguito di un'indagine della polizia per violenza sessuale ai danni di un adolescente a Londra, dove si trovava per Crystal Palace Fiorentina. Il caso era poi stato archiviato per mancanza di prove, con il fischietto che aveva collaborato pienamente con le indagini. Di Eperink arbitrava dal 2017 ed era stato arbitro VAR agli europei del 2024, dopo essere stato assistente della finale di Europa League dello scorso anno vinta dall'Atalanta. Abbiamo terminato, a più tardi.
13: Meteo.
2: Contesto meteo stabile su tutte le nostre regioni, con una forte ondata di caldo anomalo dettata dall'anticiclone subtropicale. Nella prima parte della giornata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate nelle primissime ore del giorno. Durante le ore pomeridiane, locali rovesci o focolai temporaleschi interesseranno i rilievi alpini orientali e i settori montuosi della Lombardia. Sul resto del paese la stabilità sarà assoluta, accompagnata però da una pesante canicola, con massime fino ai 38-40 gradi nei settori interni della Sardegna e al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
0: Buongiorno da Daniele Baldi. Non si ferma l'escalation in Medio Oriente. Nella notte 5 ore di raid americani sull'Iran. Trump non esclude un possibile accordo con Teheran, ma il Congresso a Washington annuncia: siamo di nuovo in guerra, presto distruggeremo il sito nucleare di Pickaxe Mountain al centro della Repubblica Islamica. Intanto l'Iran replica col lancio di missili e droni sui paesi del Golfo alleati americani, colpite due petroliere degli Emirati che, secondo i Pasdaran, sarebbero state indotte dagli stessi USA a navigare attraverso lo stretto. A proposito di Hormuz, Trump non molla la presa. Saremo noi a imporre un nuovo blocco navale e una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico, dice. Ucraina, ieri la riunione dei paesi volenterosi che hanno fatto nascere una coalizione per uno scudo antimissile europeo a Parigi. Teatro oggi dei festeggiamenti per il 14 luglio, con la consueta parata militare a cui assistono anche diversi capi di Stato e di governo, a sfilare rappresentanti dell'esercito ucraino. Intanto in queste ore si registrano nuovi raid di Mosca contro Kiev e altre città. Nella notte sono stati lanciati 135 droni e 10 missili, la maggior parte dei quali balistici, denuncia Zelensky. Feriti e sfollati a Kharkiv e Cherniv, infrastrutture critiche colpite in diverse regioni, tra cui Dnipro e Odessa. Torniamo in Italia, in aula alla Camera dalle 14. L'esame della riforma della legge elettorale, con la maggioranza divisa ancora sul tema delle preferenze. Si parte dalla discussione sul provvedimento fortemente avversato dalle opposizioni che promettono battaglia. Poco più di 200 gli emendamenti presentati. Il testo prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che abbia ottenuto almeno il 42% dei consensi. Diversi nodi che alimentano le divisioni, dalle preferenze all'indicazione del premier fino alla riduzione delle aree geografiche della circoscrizione estero. Duro colpo alla 'ndrangheta dalla maxi operazione diretta dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Interessate tre cosche dedite al narcotraffico e al racket estorsivo nei confronti di commercianti e imprenditori del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare, 73 in carcere, 6 ai domiciliari. Entra nel vivo la corsa al trono mondiale. A Dallas alle 21 italiane la prima semifinale mette di fronte la Francia, vice campione, e la Spagna, che detiene il titolo europeo. Chi passa affronterà il 19 luglio in finale nel New Jersey la vincente dell'altro match di domani tra l'Argentina, alla caccia del bis iridato, e l'Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sport.
3: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura ai mondiali alla fase conclusiva. Oggi e domani le due semifinali, si parte questa sera alle 21, ora italiana. In campo si ritroveranno Francia e Spagna, domani poi alla stessa ora toccherà Inghilterra-Argentina. La finalina per il terzo posto è in programma sabato sera alle 23, ora italiana, mentre la finale si giocherà domenica 19 luglio alle 21. La federazione italiana verso una nuova era della nazionale. Il servizio della redazione.
4: Prende il via la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Il presidente federale Giovanni Malagò ha annunciato che da oggi si entra nella fase dell'individuazione del prossimo allenatore azzurro.
3: Nasce il Milan di Ruben Amorim, la squadra che dovrebbe ribaltare il suo recente passato, che ha l'obbligo di far ricredere i tifosi, che ha come obiettivo minimo il ritorno in Champions League giocando un calcio propositivo e divertente. A Milanello è iniziata ieri la preparazione della squadra rossonera in attesa dei giocatori più importanti. Mancano ovviamente i nazionali impegnati nei mondiali o ancora in vacanza, ma intanto Amorim può fare delle prime valutazioni per allestire la squadra più competitiva. All'appello non dovrebbe esserci Rafael Leão. Le parole di rottura dell'esterno portoghese dopo la fine della stagione non sono state dimenticate. Leão ha provato a stemperare dopo l'arrivo di Amorim, ma le strade del numero 10 rossonero e del diavolo sembrano ormai essere distanti. Ieri è iniziata anche la stagione dell'Inter, ambizioni alte con lo scudetto che resta l'obiettivo principale, sconfiggere il nemico interno della sua fazione. La vittoria, una buona dose di realismo finanziario, perché il tempo del mecenatismo e delle spese pazze è finito. Rammarico per Calaili, che non ha ottenuto l'idoneità sportiva. Sono i punti principali della conferenza stampa del presidente Beppe Marotta e dell'allenatore Cristian Chivu. È stato Marotta ad annunciare con dispiacere che Calaili non ha superato le visite per l'idoneità sportiva prevista dal CONI e dunque non sarà del gruppo, ed è sempre Marotta a tracciare un quadro ispirato da un robusto realismo finanziario, proponendo un modello basato sul lavoro, l'appartenenza e la creatività in risposta al modello che fa dei soldi il perno principale della propria strategia. E giallo sulla morte dell'arbitro olandese Rob Dieperink, 38 anni, trovato senza vita nella sua casa. Poche settimane fa era stato escluso dai mondiali, dove avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di assistente VAR a seguito di un'indagine della polizia per violenza sessuale e danni di un adolescente a Londra, dove si trovava per Crystal Palace Fiorentina. Il caso era poi stato archiviato per mancanze di prove, con il fischietto che aveva collaborato pienamente con le indagini. Dieperink arbitrava dal 2017 ed era stato arbitro VAR agli europei del 2024, dopo essere stato assistente della finale di Europa League dello stesso anno vinta dall'Atalanta. Il ciclismo, dopo 9 tappe disputate senza soluzioni di continuità in un clima arroventato la prima giornata.
10: Stretto causando un morto e 8 feriti. Teheran afferma di aver colpito strutture USA in Bahrain. Roma intanto oggi e domani ospita il nuovo round di colloqui tra Libano e Israele.
5: I droni ucraini hanno colpito e incendiato il Gazprom Neftekim Salavatin Baskiria, definito uno dei più grandi

0: La criticità è legata al ritardo nell'arrivo di una nave cisterna che avrebbe dovuto consegnare il jet fuel necessario a rifornire gli aeroporti. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, che cita fonti a conoscenza della questione, a differenza di quanto accaduto alcune settimane fa, gli scali non sembrano intenzionati a emettere dei NOTAM.
1: Blitz della Polizia di Stato e dei Carabinieri in Calabria, dove 500 uomini delle forze dell'ordine hanno eseguito misure cautelari per 79 indagati. L'imponente operazione antimafia è scattata all'alba di oggi. Le indagini dei Carabinieri e della Polizia di Stato nei confronti delle storiche cosche di 'Ndrangheta, dei De Stefano, Tegano, Condello e di altre articolazioni, anche dedite al narcotraffico operanti nel territorio reggino, sono state coordinate dalla DDA di Reggio Calabria.
0: La terza ondata di calore dell'anno entra nella sua fase più critica. Le città italiane da bollino rosso oggi salgono a 4, domani saranno 7. Lunedì erano da bollino rosso Firenze e Perugia. Oggi si aggiungono Brescia e Torino, portando a 4 il numero delle città al massimo livello di rischio. Domani entreranno in rosso anche Bologna, Frosinone e Roma. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna ed è caldo estremo anche nel resto d'Europa.
1: Il tennis. Andrea Pellegrino sarà impegnato all'ATP 250 di Båstad contro il norvegese Nikolaj Butkov-Kjær, numero 118 al mondo. Per il pugliese sarà la prima partita nel circuito maggiore dal primo turno del Roland Garros, perso con Cobolli. All'ATP 250 di Umago invece spazio a Marco Cecchinato, campione in Croazia nel 2018, e il tennista palermitano se la vedrà contro l'argentino Roman Burruciaga, numero 67 al mondo, che arriva da 4 KO di fila. Il bilancio nei precedenti è 2-2.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: GR News.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
6: Sono le 12 e 35 minuti.
2: News.
7: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'allarme caldo in apertura tra oggi e domani, il picco della terza ondata di questa torrida estate sul nostro paese. Dopo giorni di afa, ora in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore che potrebbe portare le temperature fino ai 45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7 con 9 centri urbani arancioni, il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi in altre regioni. Il governo sembra essere pronto ad un nuovo intervento sulla sicurezza. Oggi pomeriggio infatti è atteso un consiglio dei ministri dove potrebbe tornare il DDL sul tema. Secondo quanto trapelato in queste ore è in programma una riunione tecnico-legislativa prima che il testo arrivi nel pomeriggio sul tavolo dei ministri per il varo. Tra le ipotesi allo studio ci sarebbe un ulteriore stretta definita antimaranza, con la possibilità di allargare anche alla polizia locale in determinate circostanze la possibilità di effettuare il fermo preventivo. Si tratta della misura pensata per prevenire le violenze nei cortei, che permette alle forze di polizia di trattenere una persona per 12 ore in presenza di un concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza. 6 persone, la società che ha acquistato il ramo d'azienda di Esplodenti Sabino, sono indagate nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Vasto in seguito all'esplosione che lo scorso 9 luglio nell'impianto di Casalbordino in provincia di Chieti ha provocato la morte di un lavoratore di 59 anni, Carlo Pisco, poi il ferimento di un operaio 54enne. Le ipotesi di reato sono omicidio colposo, lesioni colpose e violazione di alcune norme in materia di sicurezza sul lavoro. Alla società viene contestato l'illecito amministrativo. L'informazione di garanzia è stata notificata in vista dell'autopsia che si svolgerà domani 15 luglio a Chieti. Con un coltello da cucina ha coltellato il figlio 21enne alla gola mentre erano in casa.

0: è successo a Marcellina, a pochi chilometri da Tivoli. La vittima è riuscita a divincolarsi, è stata trasportata d'urgenza in ospedale a Tivoli e non è in pericolo di vita. Il padre, 44enne pakistano, è stato bloccato e arrestato per tentato omicidio dai carabinieri del nucleo radiomobile di Tivoli, intervenuti sul posto dopo la chiamata al 112. Lo sport e il calcio, la Federazione Italiana verso una nuova era della nazionale, il servizio della redazione.
1: Prende il via la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Il presidente federale Giovanni Malagò ha annunciato che da oggi si entra nella fase dell'individuazione del prossimo allenatore azzurro.
0: È giallo sulla morte dell'arbitro olandese Rob Dieperink, 38 anni, trovato senza vita nella sua casa. Poche settimane fa era stato escluso dai mondiali, dove avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di assistente VAR a seguito di un'indagine della polizia per violenza sessuale ai danni di un adolescente a Londra, dove si trovava per Crystal Palace Fiorentina. Il caso era poi stato archiviato per mancanza di prove, con il fischietto che aveva collaborato pienamente con le indagini. Di Eperink arbitrava dal 2017 ed era stato arbitro VAR agli europei del 2024, dopo essere stato assistente della finale di Europa League dello scorso anno, vinta dall'Atalanta. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo. Contesto meteo stabile su tutte le nostre regioni, con una forte ondata di caldo anomalo dettata dall'anticiclone subtropicale. Nella prima parte della giornata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate nelle primissime ore del giorno. Durante le ore pomeridiane, locali rovesci o focolai temporaleschi interesseranno i rilievi alpini orientali e i settori montuosi della Lombardia. Sul resto del paese la stabilità sarà assoluta, accompagnata però da una pesante canicola, con massime fino ai 38-40 gradi nei settori interni della Sardegna e al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News. Buongiorno da Daniele Baldi. Non si ferma l'escalation in Medio Oriente. Nella notte 5 ore di raid americani sull'Iran. Trump non esclude un possibile accordo con Teheran, ma il Congresso a Washington annuncia: siamo di nuovo in guerra, presto distruggeremo il sito nucleare di Pickaxe Mountain al centro della Repubblica Islamica. Intanto l'Iran replica col lancio di missili e droni sui paesi del Golfo alleati americani, colpite due petroliere degli Emirati che, secondo i Pasdaran, sarebbero state indotte dagli stessi USA a navigare attraverso lo stretto. A proposito di Hormuz, Trump non molla la presa. Saremo noi a imporre un nuovo blocco navale e una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico, dice. Ucraina, ieri la riunione dei paesi volenterosi che hanno fatto nascere una coalizione per uno scudo antimissile europeo a Parigi. Teatro oggi dei festeggiamenti per il 14 luglio, con la consueta parata militare a cui assistono anche diversi capi di Stato e di governo, a sfilare rappresentanti dell'esercito ucraino. Intanto in queste ore si registrano nuovi raid di Mosca contro Kiev e altre città. Nella notte sono stati lanciati 135 droni e 10 missili, la maggior parte dei quali balistici, denuncia Zelensky. Feriti e sfollati a Kharkiv e Chernihiv, infrastrutture critiche colpite in diverse regioni, tra cui Dnipro e Odessa. Torniamo in Italia, in aula alla Camera dalle 14 l'esame della riforma della legge elettorale, con la maggioranza divisa ancora sul tema delle preferenze. Si parte dalla discussione sul provvedimento fortemente avversato dalle opposizioni, che promettono battaglia. Poco più di 200 gli emendamenti presentati. Il testo prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che abbia ottenuto almeno il 42% dei consensi. Diversi nodi che alimentano le divisioni, dalle preferenze all'indicazione del premier fino alla riduzione delle aree geografiche della circoscrizione estero. Duro colpo all''Ndrangheta dalla maxi operazione diretta dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Interessate tre cosche dedite al narcotraffico e al racket estorsivo nei confronti di commercianti e imprenditori del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare, 73 in carcere, 6 ai domiciliari. Entra nel vivo la corsa al trono mondiale. A Dallas alle 21 italiane la prima semifinale mette di fronte la Francia, vice campione, e la Spagna, che detiene il titolo europeo. Chi passa affronterà il 19 luglio in finale nel New Jersey la vincente dell'altro match di domani tra l'Argentina, alla caccia del bis iridato, e l'Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 12 e 42 minuti.
4: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura ai mondiali alla fase conclusiva. Oggi e domani le due semifinali si parte questa sera alle 21, ora italiana. In campo si ritroveranno Francia e Spagna, domani poi alla stessa ora toccherà Inghilterra-Argentina. La finalina per il terzo posto è in programma sabato sera alle 23, ora italiana, mentre la finale si giocherà domenica 19 luglio alle 21. La Federazione Italiana verso una nuova era della nazionale. Il servizio della redazione.
1: Prende il via la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Il presidente federale Giovanni Malagò ha annunciato che da oggi si entra nella fase dell'individuazione del prossimo allenatore azzurro.
0: Nasce il Milan di Ruben Amorim, la squadra che dovrebbe ribaltare il suo recente passato, che ha l'obbligo di far ricredere i tifosi, che ha come obiettivo minimo il ritorno in Champions League giocando un calcio propositivo e divertente. A Milanello è iniziata ieri la preparazione della squadra rossonera in attesa dei giocatori più importanti. Mancano ovviamente i nazionali impegnati nei mondiali o ancora in vacanza, ma intanto Amorim può fare delle prime valutazioni per allestire la squadra più competitiva. All'appello non dovrebbe esserci Rafael Leão, le parole di rottura dell'esterno portoghese dopo la fine della stagione non sono state dimenticate. Leão ha provato a stemperare dopo l'arrivo di Amorim, ma le strade del numero 10 rossonero e del diavolo sembrano ormai essere distanti. Ieri è iniziata anche la stagione dell'Inter, ambizioni alte con lo scudetto che resta l'obiettivo principale, sconfiggere il nemico interno della sua fazione. La vittoria, una buona dose di realismo finanziario, perché il tempo del mecenatismo e delle spese pazze è finito. Rammarico per Calaili, che non ha ottenuto l'idoneità sportiva. Sono i punti principali della conferenza stampa del presidente Beppe Marotta e dell'allenatore Cristian Chivu. È stato Marotta ad annunciare con dispiacere che Calaili non ha superato le visite per l'idoneità sportiva prevista dal CONI e dunque non sarà del gruppo, ed è sempre Marotta a tracciare un quadro ispirato da un robusto realismo finanziario, proponendo un modello basato sul lavoro, l'appartenenza e la creatività in risposta al modello che fa dei soldi il perno principale della propria strategia. E giallo sulla morte dell'arbitro olandese Rob Dieperink, 38 anni, trovato senza vita nella sua casa. Poche settimane fa era stato escluso dai mondiali, dove avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di assistente VAR a seguito di un'indagine della polizia per violenza sessuale e danni di un adolescente a Londra, dove si trovava per Crystal Palace Fiorentina. Il caso era poi stato archiviato per mancanze di prove. Con il fischietto, che aveva collaborato pienamente con le indagini, Dieperink arbitrava dal 2017 ed era stato arbitro VAR agli europei del 2024, dopo essere stato assistente della finale di Europa League dello stesso anno vinta dall'Atalanta. Il ciclismo, dopo 9 tappe disputate senza soluzioni di continuità in un clima arroventato, la prima giornata di riposo del Tour de France 2026 è stata benedetta ieri dai corridori già sfiancati ancor prima di tagliare il traguardo di metà percorso, una situazione inedita e potenzialmente pericolosa che ha già obbligato gli organizzatori a rivedere alcune tappe, come la terza che è stata tagliata e in parte vietata agli spettatori per pericolo di incendi nei Pirenei, e quella nel Correse arcocciata di ben 30 km per il calore opprimente. E anche per la decima frazione di oggi, festa nazionale in Francia, si prevedono temperature torride ad accompagnare l'assalto alle montagne del Cantal. E con lo sport per il momento è tutto, a dopo.
4: Meteo.
5: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: News. News.
3: Buongiorno da Daniele Baldi. Non si ferma l'escalation in Medio Oriente nella notte. 5 ore di raid americani sull'Iran. Trump non esclude un possibile accordo con Teheran, ma il Congresso a Washington annuncia: siamo di nuovo in guerra. Presto distruggeremo il sito nucleare di Pickax Mountain al centro della Repubblica Islamica. Intanto l'Iran replica col lancio di missili e droni sui paesi del Golfo alleati americani. Colpite 2 petroliere degli Emirati che, secondo i Pasdaran, sarebbero state indotte dagli stessi USA a navigare attraverso lo stretto. A proposito di Hormuz, Trump non molla la presa. Saremo noi a imporre un nuovo blocco navale e una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico, dice. Ucraina, ieri la riunione dei paesi volenterosi che hanno fatto nascere una coalizione per uno scudo antimissile europeo a Parigi. Teatro oggi dei festeggiamenti per il 14 luglio con la consueta parata militare a cui assistono anche diversi capi di Stato e di Governo, a sfilare rappresentanti dell'esercito ucraino. Intanto in queste ore si registrano nuovi raid di Mosca contro Kiev e altre città. Nella notte sono stati lanciati 135 droni e 10 missili, la maggior parte dei quali balistici, denuncia Zelensky. Feriti e sfollati a Kharkiv e Cherniv, infrastrutture critiche colpite in diverse regioni, tra cui Dnipro e Odessa. Torniamo in Italia, in aula alla Camera dalle 14, l'esame della riforma della legge elettorale, con la maggioranza divisa ancora sul tema delle preferenze. Si parte dalla discussione sul provvedimento fortemente avversato dalle opposizioni che promettono battaglia. Poco più di 200 gli emendamenti presentati. Il testo prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che abbia ottenuto almeno il 42% dei consensi. Diversi nodi che alimentano le divisioni, dalle preferenze all'indicazione del Premier fino alla riduzione delle aree geografiche della circoscrizione estero. Duro colpo alla 'ndrangheta dalla maxi operazione diretta dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Interessate 3 cosche dedite al narcotraffico e al racket estorsivo nei confronti di commercianti e imprenditori del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare, 73 in carcere, 6 ai domiciliari. Entra nel vivo la corsa al trono mondiale. A Dallas alle 21 italiane la prima semifinale mette di fronte la Francia, vice campione, e la Spagna, che detiene il titolo europeo. Chi passa affronterà il 19 luglio in finale nel New Jersey la vincente dell'altro match di domani tra l'Argentina, alla caccia del bis iridato, e l'Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
4: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
6: Buon martedì 14 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche non da tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Un'analisi dell'ufficio studi di Confcommercio su PIL e consumi regionali nel biennio 2025-2026 segnala che quest'anno, con una crescita dello 0,9%, sostanzialmente pari a quella della Francia, più 1%, ma più del doppio rispetto a quella della Germania, che è più 0,4%, e con i consumi in crescita dell'1,2%, l'Italia farà segnare risultati migliori di quelli conseguiti nel 2025. Tuttavia questa ripresa non risulterà omogenea nelle diverse aree del paese. Infatti a trainare la crescita, scrive Confcommercio, sono soprattutto le regioni del centro-nord, mentre il mezzogiorno, anche per effetto di minori redditi e della continua perdita di popolazione, mantiene ritmi più contenuti, e in particolare sul fronte dei consumi delle famiglie, che in molte regioni di quest'area restano ancora sotto il livello del 2007. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane tocca il picco dei 6.500 miliardi di euro, spinta dagli investimenti e dagli strumenti finanziari che incidono sempre di più sui nostri risparmi. A crescere maggiormente la componente azionaria, tradizionalmente meno seguita dai piccoli risparmiatori, ma che ha comunque conosciuto tra il 2025 e il 2026 un incremento di 293 miliardi di euro, pari a un più 16,4%, percentuale che balza addirittura al più 113% se si considera gli ultimi 6 anni. A fornire questi dati è un'analisi pubblicata dalla FABI, la Federazione Autonoma Bancari Italiani, che sottolinea inoltre come a fronte di oltre 1.600 miliardi in più di ricchezza finanziaria rispetto al 2020, si stia anche delineando un'evoluzione considerevole del modo di risparmiare. Infatti, la liquidità, sebbene rimanga ancora una componente fondamentale, cresce comunque con un'intensità inferiore rispetto ad altri strumenti. Non a caso, tra il 2024 e il 2025, i conti correnti e i depositi sono aumentati di 23,5 miliardi di euro, raggiungendo complessivamente 1.603,2 miliardi, ma distinguendosi con un più 1,5% per la crescita più contenuta. Invece le componenti più dinamiche del patrimonio delle famiglie risultano essere quelle legate agli investimenti finanziari con i titoli di Stato e le altre obbligazioni, che passano da 495,9 miliardi a 523,6 miliardi, con un incremento di quasi 28 miliardi tra il 2024 e il 2025, confermando il ruolo assunto negli ultimi anni dagli strumenti obbligazionari. A loro volta i fondi comuni crescono da 843,8 miliardi a 901,9 miliardi, salendo di circa 58 miliardi più 6,9%, seguiti dalle polizze assicurative, che registrano un aumento di circa 46 miliardi più 4,1% in un anno. Nel complesso, conclude la FABI, i conti correnti e i depositi rappresentano quindi ancora oltre il 24% della composizione totale dell'attività finanziaria delle famiglie italiane, ma sono ormai solamente secondi rispetto alle azioni, che si attestano infatti al 32% del totale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 12 e 54 minuti.
4: News.
3: Buongiorno da Daniele Obaldi. Dopo una notte di raid sull'Iran, Trump annuncia al Congresso la ripresa della guerra, avvertendo: colpiremo il sito nucleare vicino Teheran. L'Iran intanto colpisce due navi nello stretto di Hormuz, che rimane obiettivo degli Stati Uniti. Il servizio di Jenny De Gaetano.
8: È ripresa la guerra in Iran. Trascorsa una lunga notte di raid USA-Washington, Donald Trump si rivolge così allo studio Vale, garantendo che il nuovo conflitto sarà molto veloce e distruggeremo il sito nucleare di Pecax Mountain. Non si è fatta attendere la controffensiva iraniana. I Pasdaran hanno dichiarato di aver effettuato attacchi missilistici e con droni contro il Bahrain, presi di mira depositi di armi, un centro di comunicazioni satellitari e l'edificio residenziale delle forze statunitensi nel paese. In precedenza Teheran aveva colpito due petroliere degli Emirati nello stretto di Hormuz, provocando un morto e 8 feriti. E su Hormuz non molla la presa il tycoon americano, intenzionato a imporre il blocco navale e una tassa di navigazione. Secondo i media statali iraniani, 3 persone sono rimaste uccise in un attacco lanciato dagli USA nelle prime ore di oggi nella provincia meridionale iraniana di Hormozgan. Le vittime erano membri della famiglia di un ranger del parco rimasto illeso. E a causa della ripresa del conflitto sono in rialzo i prezzi del petrolio. In un solo giorno è stata registrata una crescita del più 10%.
3: Ucraina, ieri la riunione dei paesi volenterosi che hanno fatto nascere una coalizione per uno scudo antimissile europeo a Parigi, epicentro oggi dei festeggiamenti per il 14 luglio con la consueta parata militare a cui assistono stamattina diversi capi di Stato e di Governo, ospiti di Macron all'ultima festa nazionale da presidente. Sugli Champs-Élysées sfilano 500 militari appartenenti ai 37 paesi della coalizione dei volenterosi, affiancati da 25 soldati ucraini. Presente anche un drappello di militari con il tricolore italiano. Oggi anche la commemorazione per la strage di Nizza, a 10 anni dall'attentato che provocò 86 morti e oltre 400 feriti sulla Promenade des Anglais. Intanto in queste ore si registrano nuovi raid di Mosca contro Kiev e altre città. Nella notte lanciati 135 droni e 10 missili, la maggior parte dei quali balistici, denuncia Zelensky. Feriti e sfollati a Kharkiv e Cherniv, infrastrutture critiche colpite in diverse regioni, tra cui Dnipro e Odessa. Torniamo in Italia, in aula alla Camera dalle 14 l'esame della riforma della legge elettorale con la maggioranza ancora divisa sul tema delle preferenze. Si parte dalla discussione sul provvedimento con le opposizioni che promettono battaglia. Il PD si prepara a chiedere il voto segreto su tutti gli emendamenti per i quali è consentito dal regolamento anche sulle preferenze. Con un'altra indiscrezione Forza Italia fa sapere che l'orientamento è a favore del sì all'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Terza ondata di caldo torrido sull'Italia e buona parte dell'Europa. Oggi 4 le città da bollino rosso, saliranno a 7 domani. La giornata segna i 40 gradi e oltre in Sardegna. Sentiamo Barbara Salandri.
9: Una bolla di calore sempre più intensa che avvolgerà l'Italia, così come buona parte dell'Europa, almeno fino al weekend. È l'effetto dell'anticiclone africano che da oggi si intensificherà ulteriormente, portando afa e temperature record nel nostro paese. Alla Sardegna, il primato poco piacevole della regione più calda, dove si toccheranno punte di 43 gradi. Non va meglio nelle zone interne di Puglia e Sicilia, dove sono attesi fino a 39 gradi. Oggi 4 le città da bollino rosso, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, 11 quelle con il bollino arancione, e domani la massima allerta è stata estesa dal Ministero della Salute a 7 città, tra cui Roma e Bologna. Continuano a boccheggiare anche altri paesi d'Europa. In Gran Bretagna, dove a maggio e giugno si sono registrati ben 2.700 morti in più per cause legate ad ondate di calore, le temperature record stanno contribuendo anche ad alimentare parecchi incendi, il più vasto nel nord del Galles, dove alcune centinaia di persone sono state evacuate. Stesso copione in Francia, a sud-est di Parigi, a Fontainebleau. Un vasto rogo ha bruciato almeno 800 ettari di foresta. Brucia anche la Spagna, mentre in Germania è allarme per il boom di annegamenti, un centinaio solo nel mese di giugno.
3: Ormai concluse le vacanze, si rimettono al lavoro in spicciolata le formazioni di Serie A. Ieri ha aperto i battenti, dalla Pinetina l'Inter, reduce dal doblete la conquista dello scudetto e della Coppa Italia. Nella prima conferenza stampa della stagione, accanto al presidente nerazzurro Giuseppe Marotta, il confermato tecnico Cristian Chivu, che a proposito di ambizione ha le idee ben chiare. Ascoltiamo l'allenatore scudettato.
10: Noi non temiamo nessuno, non l'abbiamo mai fatto, temiamo a noi stessi, temiamo a quello che sono i nostri miglioramenti, quello che sono le nostre ambizioni, la motivazione. Siccome ho detto che sono sicuro che le avremo anche in questa stagione, ancora di più sono sereno e non temo niente. Abbiamo l'obbligo come squadra, come società, quello che la storia di questa società ci insegna, di cercare di essere competitivi su tutti i fronti, e qua mi riferisco in questo momento alla Champions, al campionato, alla Coppa e anche alla Supercoppa.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: GR News.
11: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 13.
4: News.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: È ormai la terza volta nello spazio di poche settimane che l'Italia si colora di rosso, o meglio di bollini rossi. Dopo giorni di grande caldo in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore che potrebbe portare le temperature fino a 45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7. Il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi in altre regioni.
12: L'hanno attirato con una scusa in un parco pubblico in provincia di Bologna, poi in 20 l'hanno circondato e pestato a sangue. È accaduto ad Altedo in Emilia-Romagna, dove un ragazzino minorenne è stato aggredito da un branco di coetanei rimanendo gravemente ferito. La vittima, ignara, è stata sorpresa e aggredita dopo aver accettato l'invito nel parco. Un pestaggio di gruppo da cui il minore, sebbene ferito, sarebbe riuscito a sottrarsi scappando dal luogo dell'aggressione e raggiungendo i genitori per chiedere aiuto. Solo a questo punto sono scattati i soccorsi.
13: 500 uomini della Polizia di Stato e dei Carabinieri hanno dato esecuzione oggi a misure cautelari contro esponenti delle storiche cosche dei Di Stefano, Tegano, Condello e altre articolazioni a Reggio Calabria. Le accuse sono di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente, estorsione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco e rapina.
12: L'aeroporto Marconi di Bologna e diversi scali del nord Italia, tra cui Milano, Linate, Venezia e Treviso, sono in stato di allerta per una temporanea difficoltà nella fornitura di carburante destinato agli aerei. La criticità è legata al ritardo nell'arrivo di una nave cisterna che avrebbe dovuto consegnare il jet fuel necessario a rifornire gli aeroporti. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, che cita fonti a conoscenza della questione, a differenza di quanto accaduto alcune settimane fa, gli scali non sembrano intenzionati a emettere dei noti.
13: Tra le novità del nuovo codice della strada, molte sono state dirette a regolarizzare l'uso dei monopattini. Dopo il recente obbligo di targa e di casco, dal 16 luglio i monopattini dovranno anche essere coperti da assicurazione. L'obbligo di copertura assicurativa interessa 1 milione di proprietari privati. Le società di sharing si sono già adeguate, ma non in assenza di critiche. Gli operatori lamentano un aggravio non irrilevante dei costi.
12: Il calcio, ripartire, sarà questo l'imperativo che si è imposto a Massimiliano Allegri dopo il finale di stagione con il Milan. Aurelio De Laurentiis l'ha scelto per fare il definitivo salto di qualità con il Napoli, squadra che negli ultimi anni ha vinto in Italia ma ha fatto fatica ad affermarsi in Europa. Oggi la presentazione della tecnico che ha parlato dell'annata che lo attende. Sentiamo.
14: Tutti gli obiettivi che sono campionato, Champions e Coppa Italia, per me è un'avventura meravigliosa, una città pazzesca. Ho sentito subito la affetto, il calore della gente, una città molto passionale e quindi sono molto contento.
13: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale è sempre più forte sul nostro paese e determina temperature molto elevate. Nel corso del pomeriggio avremo cieli pressoché sereni al centro-sud, con isolati annuvolamenti sugli Appennini, più nubi al nord, con spiccata instabilità su Alpi e Prealpi centro-orientali, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata e nella prossima notte i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Sport.
12: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Sono servite 100 partite e 1,5 mesi di gare per designare le 4 nazionali che si contenderanno il titolo di regina del mondo. Un numero di partite spropositato che ha indicato semplicemente le squadre pronosticate alla vigilia dei mondiali 2026. La presenza di 3 nazionali europee ed una sudamericana conferma la centralità del vecchio continente nel mondo del pallone, evidenziata già agli ottavi, dove si sono qualificate 6 squadre europee, una africana e una sudamericana. Francia e Spagna dal lato del loro magistero tecnico e l'Inghilterra solida e competitiva. L'Argentina del sempre verde Leo Messi erano le squadre che sembravano in partenza maggiormente attrezzate per arrivare fino in fondo. Per le semifinali si parte questa sera alle 21 con Francia-Spagna. Nel loro match dei quarti di finale i transalpini hanno superato per 2-0 il Marocco con i gol di Mbappé e Dembélé, mentre gli iberici hanno sconfitto per 2-1 il Belgio con i gol di Fabian Ruiz e Mikel Merino. E domani allo stesso orario ad Atlanta si sfidano Inghilterra e Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. I Three Lions cercano la prima finale mondiale dal 1966, mentre l'Albiceleste, campione in carica, non ha mai perso una semifinale. Chi passa affronterà nella finalissima la vincente tra Spagna e Francia. È il giorno dell'inizio dell'era di Max Allegri al Napoli, dal Teatro San Carlo, la presentazione del nuovo allenatore e successore di Conte, che ha chiarito: subito al lavoro per creare le basi per essere dentro tutti gli obiettivi a marzo, quando si decide la stagione.
14: Tutti gli obiettivi che sono campionato, Champions e Coppa Italia, per me è un'avventura meravigliosa, una città pazzesca. Ho sentito subito l'affetto e il calore della gente, una città molto passionale. Per quanto riguarda i moduli, i sistemi di gioco, abbiamo una rosa cosa importante, una cosa forte, quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco o con un altro, l'importante è avere grande, grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi.
15: Giovanni Malagò invece fa chiarezza sul futuro CT della Nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero uno della Federcalcio ha detto: arriverà il prima possibile senza fare le cose in un modo sbagliato. E poi dice: c'è anche una questione di cifre. Oggi si entra nella fase dell'individuazione del profilo e in quella del verificarne la fattibilità.
16: Sono sincero, veramente si entra nella fase dell'individuazione e poi di verificare la possibilità. So che per voi è difficile purtroppo credere alle mie parole, però questa è la realtà dei fatti.
15: Poi sulla suggestione Guardiola sentiamo cosa ha detto.
16: Nessuno può dire che Guardiola non sarebbe una cosa molto importante, poi è tutto da vedere se quella è la persona o quantomeno il profilo giusto e poi se c'è una compatibilità.
15: E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 13:07.
4: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump annuncia al Congresso americano la ripresa della guerra con l'Iran. Nella notte nuova ondata di attacchi, il servizio della redazione.
1: Attaccheremo colpendo tutte le capacità che hanno a che fare con lo stretto di Hormuz, ha dichiarato il presidente statunitense, aggiungendo che tra i prossimi obiettivi potrebbe esserci anche l'impianto nucleare di Peacock Mountain. La nuova escalation arriva dopo gli attacchi iraniani contro due petroliere degli Emirati Arabi Uniti nello stretto. Secondo le autorità di Abu Dhabi, i missili hanno provocato la morte di una persona e il ferimento di altre 8.
0: L'Ucraina accoglie calorosamente il cardinale Matteo Zuppi, rappresentante speciale della Santa Sede, arcivescovo di Bologna, presidente della Conferenza Episcopale Italiana e semplicemente un sincero amico dell'Ucraina giunto nel nostro paese per la seconda volta. Benvenuto, e quanto scrive in un post allegando foto e video l'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede. In programma anche la visita di Zuppi ad alcuni campi di prigionia di soldati russi. Zuppi era stato nominato inviato speciale per una missione umanitaria ponte tra Russia e Ucraina da Papa Francesco, incarico che Papa Leone ha mantenuto al porporato. E a proposito di Vaticano, la Fraternità Sacerdotale San Pio X ha presentato ricorso contro il decreto con cui il Dicastero per la Dottrina della Fede ha disposto la scomunica delle Febbriani dopo le ordinazioni di nuovi vescovi senza mandato pontificio. L'istanza è stata depositata l'11 luglio presso lo stesso Dicastero che aveva emesso il provvedimento il 2 luglio. In una nota la Fraternità spiega che il ricorso è stato presentato in conformità ai canoni 1734 e seguenti del Codice di Diritto Canonico. La procedura avrebbe l'effetto di sospendere il decreto. Era talmente consistente la quantità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, mamma e figlia quindicenne, decedute a Pietracatella in provincia di Campobasso dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. E una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo molisano, in totale 838 pagine che mettono nero su bianco una certezza: le due donne sono state uccise da un'intossicazione da ricina, ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime ogni opzione è ancora sul tavolo. Imponente operazione all'alba di oggi dei carabinieri e della polizia di Stato nei confronti di alcune storiche cosche dell'Andrangheta interessate, quella dei De Stefano, Tegano, Condello, di altre articolazioni, le organizzazioni criminali, tra le altre cose erano anche dedite al narcotraffico e controllavano la piazza del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare, di questi 73 in carcere, mentre 6 ai domiciliari. Gli interessati sono tutti indagati a vario titolo per i reati di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, estorsione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco aggravati dal metodo mafioso e dall'aver agevolato l'andrangheta e rapina. Voltiamo pagina in chiusura. Prezzi dei carburanti in aumento anche oggi. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,884 euro al litro per la benzina, era 1,879 euro ieri, e 1,996 euro al litro per il gasolio, era 1,989 9 euro al litro ieri. Sulla rete autostradale il prezzo self è di 1,973 euro al litro per la benzina e 2,070 euro al litro per il gasolio. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. A più tardi.
4: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale è sempre più forte sul nostro paese e determina temperature molto elevate. Nel corso del pomeriggio avremo cieli pressoché sereni al centro-sud, con isolati annuvolamenti sugli Appennini, più nubi al nord, con spiccata instabilità su Alpi e Prealpi centro-orientali, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata e nella prossima notte i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: News.
3: Buongiorno da Daniele Baldi. Non si ferma l'escalation in Medio Oriente. Nella notte 5 ore di raid americani sull'Iran. Trump non esclude un possibile accordo con Teheran, ma il congresso a Washington annuncia: siamo di nuovo in guerra. Presto distruggeremo il sito nucleare di Pickax Mountain al centro della Repubblica Islamica. Intanto l'Iran replica col lancio di missili e droni sui paesi del Golfo alleati americani. Colpite due petroliere degli Emirati che, secondo i Pasdaran, sarebbero state indotte dagli stessi USA a navigare attraverso lo stretto. A proposito di Hormuz, Trump non molla la presa. Saremo noi a imporre un nuovo blocco navale e una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico, dice. Ucraina, ieri la riunione dei paesi volenterosi che hanno fatto nascere una coalizione per uno scudo antimissile europeo a Parigi. Teatro oggi dei festeggiamenti per il 14 luglio, con la consueta parata militare a cui assistono anche diversi capi di Stato e di governo, a sfilare rappresentanti dell'esercito ucraino. Intanto in queste ore si registrano nuovi raid di Mosca contro Kiev e altre città. Nella notte sono stati lanciati 135 droni e 10 missili, la maggior parte dei quali balistici, denuncia Zelensky. Feriti e sfollati a Kharkiv e Cherniv, infrastrutture critiche colpite in diverse regioni, tra cui Dnipro e Odessa. Torniamo in Italia, in aula alla Camera dalle 14 l'esame della riforma della legge elettorale, con la maggioranza divisa ancora sul tema delle preferenze. Si parte dalla discussione sul provvedimento fortemente avversato dalle opposizioni, che promettono battaglia. Poco più di 200 gli emendamenti presentati. Il testo prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che abbia ottenuto almeno il 42% dei consensi. Diversi nodi che alimentano le divisioni, dalle preferenze all'indicazione del premier fino alla riduzione delle aree geografiche della circoscrizione estero. Duro colpo alla 'ndrangheta dalla maxi operazione diretta dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Interessate tre cosche dedite al narcotraffico e al racket estorsivo nei confronti di commercianti e imprenditori del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare, 73 in carcere, 6 ai domiciliari. Entra nel vivo la corsa al trono mondiale. A Dallas alle 21 italiane la prima semifinale mette di fronte la Francia, vice campione, e la Spagna, che detiene il titolo europeo. Chi passa affronterà il 19 luglio in finale nel New Jersey la vincente dell'altro match di domani tra l'Argentina, alla caccia del bis iridato, e l'Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo. Economy News.
6: Buon martedì 14 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi dell'ufficio studi di Confcommercio su PIL e consumi regionali nel biennio 2025-2026 segnala che quest'anno, con una crescita dello 0,9%, sostanzialmente pari a quella della Francia, più 1%, ma più del doppio rispetto a quella della Germania, che è più 0,4%, e con i consumi in crescita dell'1,2%, l'Italia farà segnare risultati migliori di quelli conseguiti nel 2025. Tuttavia questa ripresa non risulterà omogenea nelle diverse aree del paese, infatti a trainare la crescita, scrive Confcommercio, sono soprattutto le regioni del centro-nord, mentre il mezzogiorno, anche per effetto di minori redditi e della continua perdita di popolazione, mantiene ritmi più contenuti e in particolare sul fronte dei consumi delle famiglie, che in molte regioni di quest'area restano ancora sotto il livello del 2007. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane tocca il picco dei 6.500 miliardi di euro, spinta dagli investimenti e dagli strumenti finanziari che incidono sempre di più sui nostri risparmi. A crescere maggiormente la componente azionaria, tradizionalmente meno seguita dai piccoli risparmiatori, ma che ha comunque conosciuto tra il 2025 e il 2026 un incremento di 293 miliardi di euro, pari a un più 16,4%, percentuale che balza addirittura al più 113% se si considera gli ultimi 6 anni. A fornire questi dati è un'analisi pubblicata dalla FABI, la Federazione Autonoma Bancari Italiani, che sottolinea inoltre come, a fronte di oltre 1.600 miliardi in più di ricchezza finanziaria rispetto al 2020, si stia anche delineando un'evoluzione considerevole del modo di risparmiare. Infatti, la liquidità, sebbene rimanga ancora una componente fondamentale, cresce comunque con un'intensità inferiore rispetto ad altri strumenti. Non a caso, tra il 2024 e il 2025, i conti correnti e i depositi sono aumentati di 23,5 miliardi di euro, raggiungendo complessivamente 1.603,2 miliardi, ma distinguendosi con un più 1,5% per la crescita più contenuta. Invece le componenti più dinamiche del patrimonio delle famiglie risultano essere quelle legate agli investimenti finanziari, con i titoli di Stato e le altre obbligazioni, che passano da 495,9 miliardi a 523,6 miliardi, con un incremento di quasi 28 miliardi tra il 2024 e il 2025, confermando il ruolo assunto negli ultimi anni dagli strumenti obbligazionari. A loro volta i fondi comuni crescono da 843,8 miliardi a 901,9 miliardi, salendo di circa 58 miliardi più 6,9%, seguiti dalle polizze assicurative, che registrano un aumento di circa 46 miliardi più 4,1% in un anno. Nel complesso, conclude la FABI, i conti correnti e i depositi rappresentano quindi ancora oltre il 24% della composizione totale dell'attività finanziaria delle famiglie italiane, ma sono ormai solamente secondi rispetto alle azioni, che si attestano infatti al 32% del totale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 13 e 18 minuti.
4: News.
3: Buongiorno da Daniele Obaldi. Dopo una notte di raid sull'Iran, Trump annuncia al Congresso la ripresa della guerra, avvertendo: colpiremo il sito nucleare vicino Teheran. L'Iran intanto colpisce 2 navi nello stretto di Hormuz, che rimane obiettivo degli Stati Uniti. Il servizio di Jenny De Gaetano.
8: È ripresa la guerra in Iran. Trascorsa una lunga notte di raid USA-Washington, Donald Trump si rivolge così allo studio Vale, garantendo che il nuovo conflitto sarà molto veloce e distruggeremo il sito nucleare di Pickax Mountain. Non si è fatta attendere la controffensiva iraniana. I Pasdaran hanno dichiarato di aver effettuato attacchi missilistici e con droni contro il Bahrain, presi di mira depositi di armi, un centro di comunicazioni satellitari e l'edificio residenziale delle forze statunitensi nel paese. In precedenza Teheran aveva colpito 2 petroliere degli Emirati nello stretto di Hormuz, provocando 1 morto e 8 feriti. E su Hormuz non molla la presa il tycoon americano, intenzionato a imporre il blocco navale e una tassa di navigazione. Secondo i media statali iraniani, 3 persone sono rimaste uccise in un attacco lanciato dagli USA nelle prime ore di oggi nella provincia meridionale iraniana di Hormozgan. Le vittime erano membri della famiglia di un manager del parco rimasto illeso e a causa della ripresa del conflitto sono in rialzo i prezzi del petrolio. In un solo giorno è stata registrata una crescita del più 10%.
3: Ucraina, ieri la riunione dei paesi volenterosi che hanno fatto nascere una coalizione per uno scudo antimissile europeo a Parigi, epicentro oggi dei festeggiamenti per il 14 luglio con la consueta parata militare a cui assistono stamattina diversi capi di Stato e di Governo, ospiti di Macron all'ultima festa nazionale da presidente. Sugli Champs-Élysées sfilano 500 militari appartenenti ai 37 paesi della coalizione dei volenterosi, affiancati da 25 soldati ucraini. Presente anche un drappello di militari con il tricolore italiano. Oggi anche la commemorazione per la strage di Nizza, a 10 anni dall'attentato che provocò 86 morti, oltre 400 feriti sulla Promenade des Anglais. Intanto in queste ore si registrano nuovi raid di Mosca contro Kiev e altre città. Nella notte lanciati 135 droni e 10 missili, la maggior parte dei quali balistici, denuncia Zelensky. Feriti e sfollati a Kharkiv e Chernihiv, infrastrutture critiche colpite in diverse regioni, tra cui Dnipro e Odessa. Torniamo in Italia, in aula alla Camera dalle 14 l'esame della riforma della legge elettorale con la maggioranza ancora divisa sul tema delle preferenze. Si parte dalla discussione sul provvedimento con le opposizioni che promettono battaglia. Il PD si prepara a chiedere il voto segreto su tutti gli emendamenti per i quali è consentito dal regolamento anche sulle preferenze. Con un'altra indiscrezione, Forza Italia fa sapere che l'orientamento è a favore del sì all'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Terza ondata di caldo torrido sull'Italia e buona parte dell'Europa. Oggi 4 le città da bollino rosso, saliranno a 7 domani. La giornata segna i 40 gradi e oltre in Sardegna. Sentiamo Barbara Salandri.
9: Una bolla di calore sempre più intensa che avvolgerà l'Italia, così come buona parte dell'Europa, almeno fino al weekend. È l'effetto dell'anticiclone africano che da oggi si intensificherà ulteriormente, portando afa e temperature record nel nostro paese. Alla Sardegna il primato poco piacevole della regione più calda, dove si toccheranno punte di 43 gradi. Non va meglio nelle zone interne di Puglia e Sicilia, dove sono attesi fino a 39 gradi. Oggi 4 le città da bollino rosso, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, 11 quelle con il bollino arancione, e domani la massima allerta è stata estesa dal Ministero della Salute a 7 città, tra cui Roma e Bologna. Continuano a boccheggiare anche altri paesi d'Europa. In Gran Bretagna, dove a maggio e giugno si sono registrati ben 2.700 morti in più per cause legate ad ondate di calore, le temperature record stanno contribuendo anche ad alimentare parecchi incendi. Il più vasto nel nord del Galles, dove alcune centinaia di persone sono state evacuate. Stesso copione in Francia, a sud-est di Parigi, a Fontainebleau. Un vasto rogo ha bruciato almeno 800 ettari di foresta. Brucia anche la Spagna, mentre in Germania è allarme per il boom di annegamenti, un centinaio solo nel mese di giugno.
3: Ormai concluse le vacanze, si rimettono al lavoro in spicciolata le formazioni di Serie A. Ieri aperto i battenti, dalla Pinetina l'Inter, reduce dal doblete la conquista dello scudetto e della Coppa Italia. Nella prima conferenza stampa della stagione, accanto al presidente nerazzurro Giuseppe Marotta, il confermato tecnico Cristian Chivu, che a proposito di ambizione ha le idee ben chiare. Ascoltiamo l'allenatore scudettato.
10: Noi non temiamo nessuno, non l'abbiamo mai fatto, temiamo a noi stessi, temiamo a quello che sono i nostri miglioramenti, quello che sono le nostre ambizioni, la motivazione, e siccome ho detto che sono sicuro che le avremo anche in questa stagione, ancora di più sono sereno e non temo niente. Abbiamo l'obbligo come squadra, come società, quello che la storia di questa società ci insegna, di cercare di essere competitivi su tutti i fronti, e qua mi riferisco in questo momento alla Champions, al campionato, alla Coppa e anche alla Supercoppa.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale è sempre più forte sul nostro paese e determina temperature molto elevate. Nel corso del pomeriggio avremo cieli pressoché sereni al centro-sud, con isolati annuvolamenti sugli Appennini, più nubi al nord, con spiccata instabilità su Alpi e Prealpi centro-orientali, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata e nella prossima notte i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Dopo una notte di raid sull'Iran, Trump annuncia al Congresso la ripresa della guerra, avvertendo: colpiremo il sito nucleare vicino Teheran. L'Iran intanto colpisce due navi nello stretto di Hormuz, che rimane obiettivo degli Stati Uniti. Il servizio di Jenny De Gaetano.
8: È ripresa la guerra in Iran. Trascorsa una lunga notte di raid USA-Washington, Donald Trump si rivolge così allo studio Vale, garantendo che il nuovo conflitto sarà molto veloce e distruggeremo il sito nucleare di Pickax Mountain. Non si è fatta attendere la controffensiva iraniana. I Pasdaran hanno dichiarato di aver effettuato attacchi missilistici e con droni contro il Bahrain, presi di mira depositi di armi, un centro di comunicazioni satellitari e l'edificio residenziale delle forze statunitensi nel paese. In precedenza Teheran aveva colpito due petroliere degli Emirati nello stretto di Hormuz, provocando un morto e 8 feriti. E su Hormuz non molla la presa il tycoon americano, intenzionato a imporre il blocco navale e una tassa di navigazione. Secondo i media statali iraniani, 3 persone sono rimaste uccise in un attacco lanciato dagli USA nelle prime ore di oggi nella provincia meridionale iraniana di Hormozgan. Le vittime erano membri della famiglia di un ranger del parco rimasto illeso. E a causa della ripresa del conflitto sono in rialzo i prezzi del petrolio. In un solo giorno è stata registrata una crescita del più 10%.
3: Terza ondata di caldo torrido sull'Italia e buona parte dell'Europa. Oggi 4 le città da bollino rosso, saliranno a 7 domani. La giornata segna i 40 gradi e oltre in Sardegna. Sentiamo Barbara Salandri.
9: Una bolla di calore sempre più intensa che avvolgerà l'Italia, così come buona parte dell'Europa, almeno fino al weekend. È l'effetto dell'anticiclone africano che da oggi si intensificherà ulteriormente, portando afa e temperature record nel nostro paese. Alla Sardegna il primato poco piacevole della regione più calda, dove si toccheranno punte di 43 gradi. Non va meglio nelle zone interne di Puglia e Sicilia, dove sono attesi fino a 39 gradi. Oggi 4 le città da bollino rosso: Brescia, Firenze, Perugia e Torino, 11 quelle con il bollino arancione. E domani la massima allerta è stata estesa dal Ministero della Salute a 7 città, tra cui Roma e Bologna. Continuano a boccheggiare anche altri paesi d'Europa. In Gran Bretagna, dove a maggio e giugno si sono registrati ben 2.700 morti in più per cause legate ad ondate di calore, le temperature record stanno contribuendo anche ad alimentare parecchi incendi. Il più vasto nel nord del Galles, dove alcune centinaia di persone sono state evacuate. Stesso copione in Francia, a sud-est di Parigi, a Fontainebleau. Un vasto rogo ha bruciato almeno 800 ettari di foresta. Brucia anche la Spagna, mentre in Germania è allarme per il boom di annegamenti, un centinaio solo nel mese di giugno.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura ai mondiali alla fase conclusiva. Oggi e domani le due semifinali, si parte questa sera alle 21, ora italiana. In campo si ritroveranno Francia e Spagna, domani poi alla stessa ora toccherà Inghilterra-Argentina. La finalina per il terzo posto è in programma sabato sera alle 23, ora italiana, mentre la finale si giocherà domenica 19 luglio alle 21. La Federazione Italiana verso una nuova era della nazionale. Il servizio della redazione.
1: Prende il via la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Il presidente federale Giovanni Malagò ha annunciato che da oggi si entra nella fase dell'individuazione del prossimo allenatore azzurro.
0: Nasce il Milan di Ruben Amorim, la squadra che dovrebbe ribaltare il suo recente passato, che ha l'obbligo di far ricredere i tifosi, che ha come obiettivo minimo il ritorno in Champions League giocando un calcio propositivo e divertente. A Milanello è iniziata ieri la preparazione della squadra rossonera in attesa dei giocatori più importanti. Mancano ovviamente i nazionali impegnati nei mondiali o ancora in vacanza, ma intanto Amorim può fare delle prime valutazioni per allestire la squadra più competitiva. All'appello non dovrebbe esserci Rafael Leao, le parole di rottura dell'esterno portoghese dopo la fine della stagione non sono state dimenticate. Leao ha provato a stemperare dopo l'arrivo di Amorim, ma le strade del numero 10 rossonero e del diavolo sembrano ormai essere distanti. Ieri è iniziata anche la stagione dell'Inter, ambizioni alte con lo scudetto che resta l'obiettivo principale, sconfiggere il nemico interno della suefazione. La vittoria, una buona dose di realismo finanziario, perché il tempo del mecenatismo e delle spese pazze è finito. Rammarico per Calaili, che non ha ottenuto l'idoneità sportiva. Sono i punti principali della conferenza stampa del presidente Beppe Marotta e dell'allenatore Cristian Chivu. È stato Marotta ad annunciare con dispiacere che Calaili non ha superato le visite per l'idoneità sportiva prevista dal CONI e dunque non sarà del gruppo, ed è sempre Marotta a tracciare un quadro ispirato da un robusto realismo finanziario, proponendo un modello basato sul lavoro, l'appartenenza e la creatività in risposta al modello che fa dei soldi il perno principale della propria strategia. E giallo sulla morte dell'arbitro olandese Rob Dieperink, 38 anni, trovato senza vita nella sua casa. Poche settimane fa era stato escluso dai mondiali, dove avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di assistente VAR a seguito di un'indagine della polizia per violenza sessuale ai danni di un adolescente a Londra, dove si trovava per Crystal Palace Fiorentina. Il caso era poi stato archiviato per mancanze di prove, con il fischietto che aveva collaborato pienamente con le indagini. Dieperink arbitrava dal 2017 ed era stato arbitro VAR agli europei del 2024, dopo essere stato assistente della finale di Europa League dello stesso anno vinta dall'Atalanta. Il ciclismo, dopo 9 tappe disputate senza soluzioni di continuità in un clima arroventato, la prima giornata di riposo del Tour de France 2026 è stata benedetta ieri dai corridori già sfiancati ancora prima di tagliare il traguardo di metà percorso, una situazione inedita e potenzialmente pericolosa che ha già obbligato gli organizzatori a rivedere alcune tappe, come la terza che è stata tagliata e in parte vietata agli spettatori per pericolo di incendi nei Pirenei, e quella nel Correse arcocciata di ben 30 km per il calore opprimente, e anche per la decima frazione di oggi, festa nazionale in Francia, si prevedono temperature torride ad accompagnare l'assalto alle montagne del Cantal. E con lo sport per il momento è tutto, a dopo.
4: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale è sempre più forte sul nostro paese e determina temperature molto elevate. Nel corso del pomeriggio avremo cieli pressoché sereni al centro-sud, con isolati annuvolamenti sugli Appennini, più nubi al nord, con spiccata instabilità su Alpi e Prealpi centro-orientali, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata e nella prossima notte i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: News.
15: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: È ormai la terza volta nello spazio di poche settimane che l'Italia si colora di rosso, o meglio di bollini rossi, dopo giorni di
2: Tropiano.
4: News.
15: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: È ormai la terza volta nello spazio di poche settimane che l'Italia si colora di rosso, o meglio di bollini rossi. Dopo giorni di grande caldo, in tutta la penisola si attende una

0: Bologna, poi in 20 l'hanno circondato e pestato a sangue. È accaduto ad Altedo in Emilia Romagna, dove un ragazzino minorenne è stato aggredito da un branco di coetanei rimanendo gravemente ferito. La vittima, ignara, è stata sorpresa e aggredita dopo aver accettato l'invito nel parco. Un pestaggio di gruppo da cui il minore, sebbene ferito, sarebbe riuscito a sottrarsi scappando dal luogo dell'aggressione e raggiungendo i genitori per chiedere aiuto. Solo a questo punto sono scattati i soccorsi.
1: 500 uomini della Polizia di Stato e dei Carabinieri hanno dato esecuzione oggi a misure cautelari contro esponenti delle storiche cosche dei Di Stefano, Tegano, Condello e altre articolazioni a Reggio Calabria. Le accuse sono di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente, estorsione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco e rapina.
0: L'aeroporto Marconi di Bologna e diversi scali del nord Italia, tra cui Milano, Linate, Venezia e Treviso, sono in stato di allerta per una temporanea difficoltà nella fornitura di carburante destinato agli aerei. La criticità è legata al ritardo nell'arrivo di una nave cisterna che avrebbe dovuto consegnare il jet fuel necessario a rifornire gli aeroporti. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, che cita fonti a conoscenza della questione, a differenza di quanto accaduto alcune settimane fa, gli scali non sembrano intenzionati a emettere dei noti.
1: Tra le novità del nuovo codice della strada, molte sono state dirette a regolarizzare l'uso dei monopattini. Dopo il recente obbligo di targa e di casco, dal 16 luglio i monopattini dovranno anche essere coperti da assicurazione. L'obbligo di copertura assicurativa interessa 1 milione di proprietari privati. Le società di sharing si sono già adeguate, ma non in assenza di critiche. Gli operatori lamentano un aggravio non irrilevante dei costi.
0: Il calcio, ripartire, sarà questo l'imperativo che si è imposto Massimiliano Allegri dopo il finale di stagione con il Milan. Aurelio De Laurentiis l'ha scelto per fare il definitivo salto di qualità con il Napoli, squadra che negli ultimi anni ha vinto in Italia ma ha fatto fatica ad affermarsi in Europa. Oggi la presentazione del tecnico, che ha parlato dell'annata che lo attende. Sentiamo.
2: Tutti gli obiettivi che sono campionato, Champions e Coppa Italia, per me è un'avventura meravigliosa, una città pazzesca. Ho sentito subito l'affetto e il calore della gente, una città molto passionale e quindi sono molto contento.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
3: GR News.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 13 e 36 minuti.
3: News.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump annuncia al Congresso americano la ripresa della guerra con l'Iran. Nella notte nuova ondata di attacchi, il servizio della redazione.
9: Attaccheremo colpendo tutte le capacità che hanno a che fare con lo stretto di Hormuz, ha dichiarato il presidente statunitense, aggiungendo che tra i prossimi obiettivi potrebbe esserci anche l'impianto nucleare di Peak Mountain. La nuova escalation arriva dopo gli attacchi iraniani contro due petroliere degli Emirati Arabi Uniti nello stretto. Secondo le autorità di Abu Dhabi, i missili hanno provocato la morte di una persona e il ferimento di altre 8.
8: L'Ucraina accoglie calorosamente il cardinale Matteo Zuppi, rappresentante speciale della Santa Sede, arcivescovo di Bologna, presidente della Conferenza Episcopale Italiana e semplicemente un sincero amico dell'Ucraina, giunto nel nostro paese per la seconda volta. Benvenuto. E quanto scrive in un post allegando foto e video l'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, in programma anche la visita di Zuppi ad alcuni campi di prigionia di soldati russi. Zuppi era stato nominato inviato speciale per una missione umanitaria ponte tra Russia e Ucraina da Papa Francesco, incarico che Papa Leone ha mantenuto al porporato. E a proposito di Vaticano, la Fraternità Sacerdotale San Pio X ha presentato ricorso contro il decreto con cui il Dicastero per la Dottrina della Fede ha disposto la scomunica delle Febbriani dopo le ordinazioni di nuovi vescovi senza mandato pontificio. L'istanza è stata depositata l'11 luglio presso lo stesso dicastero che aveva emesso il provvedimento il 2 luglio. In una nota la Fraternità spiega che il ricorso è stato presentato in conformità ai canoni 1734 e seguenti del codice di diritto canonico. La procedura avrebbe l'effetto

0: detto di sospendere il decreto. Era talmente consistente la quantità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, mamma e figlia quindicenne, decedute a Pietracatella in provincia di Campobasso dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. E una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo molisano, in totale 838 pagine che mettono nero su bianco una certezza: le due donne sono state uccise da un'intossicazione da ricina, ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime ogni opzione è ancora sul tavolo. Imponente operazione all'alba di oggi dei carabinieri e della polizia di Stato nei confronti di alcune storiche cosche dell'Andrangheta interessate, quella dei De Stefano, Tegano, Condello, di altre articolazioni, le organizzazioni criminali, tra le altre cose, erano anche dedite al narcotraffico e controllavano la piazza del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare, di questi 73 in carcere, mentre 6 ai domiciliari. Gli interessati sono tutti indagati a vario titolo per i reati di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, estorsione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, aggravati dal metodo mafioso e dall'aver agevolato l'Andrangheta e rapina. Voltiamo pagina in chiusura. Prezzi dei carburanti in aumento anche oggi. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,884 euro al litro per la benzina, era 1,879 euro ieri, e 1,996 euro al litro per il gasolio, era 1,989 euro al litro ieri. Sulla rete autostradale il prezzo self è di 1,973 euro al litro per la benzina e 2,070 euro al litro per il gasolio. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. A più tardi.
1: Meteo. L'anticiclone subtropicale è sempre più forte sul nostro paese e determina temperature molto elevate. Nel corso del pomeriggio avremo cieli pressoché sereni al centro-sud, con isolati annuvolamenti sugli Appennini, più nubi al nord, con spiccata instabilità su Alpi e Prealpi centro-orientali, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata e nella prossima notte i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News. Buongiorno da Daniela Baldi. Non si ferma l'escalation in Medio Oriente. Nella notte 5 ore di raid americani sull'Iran. Trump non esclude un possibile accordo con Teheran, ma il Congresso a Washington annuncia: siamo di nuovo in guerra, presto distruggeremo il sito nucleare di Pickaxe Mountain al centro della Repubblica Islamica. Intanto l'Iran replica col lancio di missili e droni sui paesi del Golfo alleati americani, colpite due petroliere degli Emirati che, secondo i Pasdaran, sarebbero state indotte dagli stessi USA a navigare attraverso lo stretto. A proposito di Hormuz, Trump non molla la presa. Saremo noi a imporre un nuovo blocco navale e una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico, dice. Ucraina, ieri la riunione dei paesi volenterosi che hanno fatto nascere una coalizione per uno scudo antimissile europeo a Parigi. Teatro oggi dei festeggiamenti per il 14 luglio, con la consueta parata militare a cui assistono anche diversi capi di Stato e di governo, a sfilare rappresentanti dell'esercito ucraino. Intanto in queste ore si registrano nuovi raid di Mosca contro Kiev e altre città. Nella notte sono stati lanciati 135 droni e 10 missili, la maggior parte dei quali balistici, denuncia Zelensky. Feriti e sfollati a Kharkiv e Cherniv, infrastrutture critiche colpite in diverse regioni, tra cui Dnipro e Odessa. Torniamo in Italia, in aula alla Camera dalle 14. L'esame della riforma della legge elettorale, con la maggioranza divisa ancora sul tema delle preferenze. Si parte dalla discussione sul provvedimento fortemente avversato dalle opposizioni che promettono battaglia. Poco più di 200 gli emendamenti presentati. Il testo prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che abbia ottenuto almeno il 42% dei consensi. Diversi nodi che alimentano le divisioni, dalle preferenze all'indicazione del premier fino alla riduzione delle aree geografiche della circoscrizione estero. Duro colpo all'Ndrangheta dalla maxi operazione diretta dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Interessate tre cosche dedite al narcotraffico e al racket estorsivo nei confronti di commercianti e imprenditori del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare, 73 in carcere, 6 ai domiciliari. Entra nel vivo la corsa al trono mondiale. A Dallas alle 21 italiane la prima semifinale mette di fronte la Francia, vice campione, e la Spagna, che detiene il titolo europeo. Chi passa affronterà il 19 luglio in finale nel New Jersey la vincente dell'altro match di domani tra l'Argentina, alla caccia del bis iridato, e l'Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 13 e 44 minuti.
3: News.
2: Buongiorno da Daniele Baldi. Dopo una notte di raid sull'Iran, Trump annuncia al Congresso la ripresa della guerra, avvertendo: colpiremo il sito nucleare vicino Teheran. L'Iran intanto colpisce due navi nello stretto di Hormuz, che rimane obiettivo degli Stati Uniti. Il servizio di Jenny De Gaetano.
5: È ripresa la guerra in Iran. Trascorsa una lunga notte di raid USA-Washington, Donald Trump si rivolge così allo studio Vale, garantendo che il nuovo conflitto sarà molto veloce e distruggeremo il sito nucleare di Pecax Mountain. Non si è fatta attendere la controffensiva iraniana. I Pasdaran hanno dichiarato di aver effettuato attacchi missilistici e con droni contro il Bahrain, presi di mira depositi di armi, un centro di comunicazioni satellitari e l'edificio residenziale delle forze statunitensi nel paese. In precedenza Teheran aveva colpito due petroliere degli Emirati nello stretto di Hormuz, provocando un morto e 8 feriti. E su Hormuz non molla la presa il tycoon americano, intenzionato a imporre il blocco navale e una tassa di navigazione. Secondo i media statali iraniani, 3 persone sono rimaste uccise in un attacco lanciato dagli USA nelle prime ore di oggi nella provincia meridionale iraniana di Hormozgan. Le vittime erano membri della famiglia di un ranger del parco rimasto illeso, e a causa della ripresa del conflitto sono in rialzo i prezzi del petrolio. In un solo giorno è stata registrata una crescita del più 10%.
2: Ucraina, ieri la riunione dei paesi volenterosi che hanno fatto nascere una coalizione per uno scudo antimissile europeo a Parigi, epicentro oggi dei festeggiamenti per il 14 luglio con la consueta parata militare a cui assistono stamattina diversi capi di Stato e di Governo, ospiti di Macron all'ultima festa nazionale da presidente. Sugli Champs-Élysées sfilano 500 militari appartenenti ai 37 paesi della coalizione dei volenterosi, affiancati da 25 soldati ucraini. Presente anche un drappello di militari con il tricolore italiano. Oggi anche la commemorazione per la strage di Nizza, a 10 anni dall'attentato che provocò 86 morti, oltre 400 feriti sulla Promenade des Anglais. Intanto in queste ore si registrano nuovi raid di Mosca contro Kiev e altre città. Nella notte lanciati 135 droni e 10 missili, la maggior parte dei quali balistici, denuncia Zelensky. Feriti e sfollati a Kharkiv e Cherniv, infrastrutture critiche colpite in diverse regioni, tra cui Dnipro e Odessa. Torniamo in Italia, in aula alla Camera dalle 14 l'esame della riforma della legge elettorale, con la maggioranza ancora divisa sul tema delle preferenze. Si parte dalla discussione sul provvedimento con le opposizioni che promettono battaglia. Il PD si prepara a chiedere il voto segreto su tutti gli emendamenti per i quali è consentito dal regolamento, anche sulle preferenze. Con un'altra indiscrezione, Forza Italia fa sapere che l'orientamento è a favore del sì all'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Terza ondata di caldo torrido sull'Italia e buona parte dell'Europa. Oggi 4 le città da bollino rosso, saliranno a 7 domani. La giornata segna i 40 gradi e oltre in Sardegna. Sentiamo Barbara Salandri.
6: Una bolla di calore sempre più intensa che avvolgerà l'Italia, così come buona parte dell'Europa, almeno fino al weekend. È l'effetto dell'anticiclone africano che da oggi si intensificherà ulteriormente, portando afa e temperature record nel nostro paese. Alla Sardegna il primato poco piacevole della regione più calda, dove si toccheranno punte di 43 gradi. Non va meglio nelle zone interne di Puglia e Sicilia, dove sono attesi fino a 39 gradi. Oggi 4 le città da bollino rosso: Brescia, Firenze, Perugia e Torino, 11 quelle con il bollino arancione e domani la massima allerta è stata estesa dal Ministero della Salute a 7 città, tra cui Roma e Bologna. Continuano a boccheggiare anche altri paesi d'Europa. In Gran Bretagna, dove a maggio e giugno si sono registrati ben 2.700 morti in più per cause legate ad ondate di calore, le temperature record stanno contribuendo anche ad alimentare parecchi incendi. Il più vasto nel nord del Galles, dove alcune centinaia di persone sono state evacuate. Stesso copione in Francia, a sud-est di Parigi, a Fontainebleau, un vasto rogo ha bruciato almeno 800 ettari di foresta. Brucia anche la Spagna, mentre in Germania è allarme per il boom di annegamenti, un centinaio solo nel mese di giugno.
2: Ormai concluse le vacanze si rimettono al lavoro in spicciolata le formazioni di Serie A. Ieri ha aperto i battenti dalla Pinetina l'Inter, reduce dal doblete la conquista dello scudetto e della Coppa Italia. Nella prima conferenza stampa della stagione, accanto al presidente nerazzurro Giuseppe Marotta, il confermato tecnico Cristian Chivu, che a proposito di ambizione ha le idee ben chiare. Ascoltiamo l'allenatore scudettato.
7: Noi non temiamo nessuno, non l'abbiamo mai fatto, temiamo a noi stessi, temiamo a quello che sono i nostri miglioramenti, quello che sono le nostre ambizioni, la motivazione. E siccome ho detto che sono sicuro che le avremo anche in questa stagione, ancora di più sono sereno e non temo niente. Abbiamo l'obbligo come squadra, come società, quello che la storia di questa società ci insegna, di cercare di essere competitivi su tutti i fronti, e qua mi riferisco in questo momento alla Champions, al campionato, alla Coppa e anche alla Supercoppa.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
1: L'anticiclone subtropicale è sempre più forte sul nostro paese e determina temperature molto elevate. Nel corso del pomeriggio avremo cieli pressoché sereni al centro-sud, con isolati annuvolamenti sugli Appennini, più nubi al nord, con spiccata instabilità su Alpi e Prealpi centro-orientali, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata e nella prossima notte i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Sport.
8: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Sono servite 100 partite e un mese e mezzo di gare per designare le quattro nazionali che si contenderanno il titolo di regina del mondo. Un numero di partite spropositato che ha indicato semplicemente le squadre pronosticate alla vigilia dei mondiali 2026. La presenza di tre nazionali europee ed una sudamericana conferma la centralità del vecchio continente nel mondo del pallone, evidenziata già agli ottavi, dove si sono qualificate sei squadre europee, una africana e una sudamericana. Francia e Spagna dal lato del loro magistero tecnico e l'Inghilterra solida e competitiva, l'Argentina del sempre verde Leo Messi erano le squadre che sembravano in partenza maggiormente attrezzate per arrivare fino in fondo. Per le semifinali si parte questa sera alle 21 con Francia-Spagna. Nel loro match dei quarti di finale i transalpini hanno superato per 2-0 il Marocco con i gol di Mbappé e Dembélé, mentre gli iberici hanno sconfitto per 2-1 il Belgio con i gol di Fabian Ruiz e Mikel Merino. E domani allo stesso orario ad Atlanta si sfidano Inghilterra e Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. I Three Lions cercano la prima finale mondiale dal 1966, mentre l'Albiceleste, campione in carica, non ha mai perso una semifinale. Chi passa affronterà nella finalissima la vincente tra Spagna e Francia. È il giorno dell'inizio dell'era di Max Allegri al Napoli, dal Teatro San Carlo, la presentazione del nuovo allenatore successore di Conte, che ha chiarito: subito al lavoro per creare le basi per essere dentro tutti gli obiettivi a marzo, quando si decide la stagione.
9: Tutti gli obiettivi che sono campionato, Champions e Coppa Italia, per me è un'avventura meravigliosa, una città pazzesca. Ho sentito subito l'affetto e il calore della gente, una città molto passionale. Per quanto riguarda i moduli, i sistemi di gioco, abbiamo una rosa importante, una rosa forte, quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco o con un altro, l'importante è avere grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi.
8: Giovanni Malagò invece fa chiarezza sul futuro CT della nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero uno della Federcalcio ha detto: arriverà il prima possibile senza fare le cose in un modo sbagliato. E poi dice: c'è anche una questione di cifre. Oggi si entra nella fase dell'individuazione del profilo e in quella del verificarne la fattibilità.
10: Sono sincero, veramente si entra nella fase dell'individuazione individuazione e poi di verificare la possibilità. So che per voi è difficile purtroppo credere alle mie parole, però questa è la realtà dei fatti.
8: Poi sulla suggestione Guardiola sentiamo cosa ha detto.
10: Nessuno può dire che Guardiola non sarebbe una cosa molto importante, poi è tutto da vedere se quella è la persona o quantomeno il profilo giusto e poi se c'è una compatibilità.
8: E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
11: Buon martedì 14 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi dell'ufficio studi di Confcommercio su PIL e consumi regionali nel biennio 2025-2026 segnala che quest'anno, con una crescita dello 0,9%, sostanzialmente pari a quella della Francia, più 1%, ma più del doppio rispetto a quella della Germania, che è più 0,4%, e con i consumi in crescita dell'1,2%, l'Italia farà segnare risultati migliori di quelli conseguiti nel 2025. Tuttavia questa ripresa non risulterà omogenea nelle diverse aree del paese, infatti a trainare la crescita, scrive Confcommercio, sono soprattutto le regioni del centro-nord, mentre il mezzogiorno, anche per effetto di minori redditi e della continua perdita di popolazione, mantiene ritmi più contenuti e in particolare sul fronte dei consumi delle famiglie, che in molte regioni di quest'area restano ancora sotto il livello del 2007. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane tocca il picco dei 6.500 miliardi di euro, spinta dagli investimenti e dagli strumenti finanziari che incidono sempre di più sui nostri risparmi. A crescere maggiormente la componente azionaria, tradizionalmente meno seguita dai piccoli risparmiatori, ma che ha comunque conosciuto tra il 2025 e il 2026 un incremento di 293 miliardi di euro, pari a un più 16,4%, percentuale che balza addirittura al più 113% se si considera gli ultimi 6 anni. A fornire questi dati è un'analisi pubblicata dalla FABI, la Federazione Autonoma Bancari Italiani, che sottolinea inoltre come a fronte di oltre 1.600 miliardi in più di ricchezza finanziaria rispetto al 2020, si stia anche delineando un'evoluzione considerevole del modo di risparmiare. Infatti la liquidità, sebbene rimanga ancora una componente fondamentale, cresce comunque con un'intensità inferiore rispetto ad altri strumenti. Non a caso, tra il 2024 e il 2025, i conti correnti e i depositi sono aumentati di 23,5 miliardi di euro, raggiungendo complessivamente 1.603,2 miliardi, ma distinguendosi con un più 1,5% per la crescita più contenuta. Invece le componenti più dinamiche del patrimonio delle famiglie risultano essere quelle legate agli investimenti finanziari con i titoli di Stato e le altre obbligazioni, che passano da 495,9 miliardi a 523,6 miliardi, con un incremento di quasi 28 miliardi tra il 2024 e il 2025, confermando il ruolo assunto negli ultimi anni dagli strumenti obbligazionari. A loro volta i fondi comuni crescono da 843,8 miliardi a 901,9 miliardi, salendo di circa 58 miliardi più 6,9%, seguiti dalle polizze assicurative, che registrano un aumento di circa 46 miliardi più 4,1% in un anno. Nel complesso, conclude la FABI, i conti correnti e i depositi rappresentano quindi ancora oltre il 24% della composizione totale dell'attività finanziaria delle famiglie italiane, ma sono ormai solamente secondi rispetto alle azioni, che si attestano infatti al 32% del totale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 13 e 57 minuti.
3: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: È ormai la terza volta nello spazio di poche settimane che l'Italia si colora di rosso, o meglio di bollini rossi. Dopo giorni di grande caldo in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore, che potrebbe portare le temperature fino a 45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7, il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi in altre regioni.
8: L'hanno attirato con una scusa in un parco pubblico in provincia di Bologna, poi in 20 l'hanno circondato e pestato a sangue. È accaduto ad Altedo in Emilia Romagna, dove un ragazzino minorenne è stato aggredito da un branco di coetanei rimanendo gravemente ferito. La vittima, ignara, è stata sorpresa e aggredita dopo aver accettato l'invito nel parco. Un pestaggio di gruppo da cui il minore, sebbene ferito, sarebbe riuscito a sottrarsi scappando dal luogo dell'aggressione e raggiungendo i genitori per chiedere aiuto. Solo a questo punto sono scattati i soccorsi.
12: 500 uomini della Polizia di Stato e dei Carabinieri hanno dato esecuzione oggi a misure cautelari contro esponenti delle storiche cosche dei Di Stefano, Tegano, Condello e altre articolazioni a Reggio Calabria. Le accuse sono di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente, estorsione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco e rapina.
8: L'aeroporto Marconi di Bologna e diversi scali del nord Italia, tra cui Milano, Linate, Venezia e Treviso, sono in stato di allerta per una temporanea difficoltà nella fornitura di carburante destinato agli aerei. La criticità è legata al ritardo nell'arrivo di una nave cisterna che avrebbe dovuto consegnare il jet fuel necessario a rifornire gli aeroporti. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, che cita fonti a conoscenza della questione, a differenza di quanto accaduto alcune settimane fa, gli scali non sembrano intenzionati a emettere dei noti.
12: Tra le novità del nuovo codice della strada, molte sono state dirette a regolarizzare l'uso dei monopattini. Dopo il recente obbligo di targa e di casco, dal 16 luglio i monopattini dovranno anche essere coperti da assicurazione. L'obbligo di copertura assicurativa interessa 1 milione di proprietari privati. Le società di sharing si sono già adeguate, ma non in assenza di critiche. Gli operatori lamentano un aggravio non irrilevante dei costi.
8: Il calcio, ripartire, sarà questo l'imperativo che si è imposto a Massimiliano Allegri dopo il finale di stagione con il Milan. Aurelio De Laurentiis l'ha scelto per fare il definitivo salto di qualità con il Napoli, squadra che negli ultimi anni ha vinto in Italia ma ha fatto fatica ad affermarsi in Europa. Oggi la presentazione del tecnico che ha parlato dell'annata che lo attende. Sentiamo.
9: Tutti gli obiettivi che sono campionato, Champions e Coppa Italia, per me è un'avventura meravigliosa, una città pazzesca. Ho sentito subito l'affetto e il calore della gente, una città molto passionale e quindi sono molto contento.
12: Per ora è tutto, a più tardi.
3: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione. Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 14 ed un minuto.
3: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Unione Europea ha aperto il cluster 6 dedicato alle relazioni esterne nei negoziati di adesione con l'Ucraina. La decisione è stata formalizzata oggi in occasione della terza conferenza di adesione Unione Europea-Ucraina. Con l'apertura del cluster 6 il Consiglio ha dimostrato l'impegno dell'Unione Europea nei confronti dell'allargamento, ha dichiarato il ministro irlandese per gli affari europei Thomas Byrne a nome della presidenza di turno dell'Unione Europea. Byrne ha definito la decisione un'importante pietra miliare nel percorso di adesione di Kiev, ricordando che si tratta del secondo cluster aperto dall'Unione Europea con l'Ucraina dopo il cluster 1 sui fondamentali. Nuova nottata di bombe intanto tra Russia e Ucraina, mentre l'Europa aumenta l'impegno in difesa di Kiev. Il servizio della redazione.
13: Kiev è stata colpita anche durante la notte da 2 bombardamenti russi. Intanto a Parigi nasce una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Al progetto aderiscono 9 paesi, tra i quali Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. Oggi nella capitale francese si svolge anche la parata militare per la festa nazionale. Tra i presenti il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.
0: Da un fronte all'altro sono durati 5 ore gli intensi raid americani sull'Iran. Iran, che è stato martellato dall'aviazione statunitense per tutta la notte, colpiti in particolare i siti militari di Bashar, Kabahar e Bandar Abbas. Trump, che aveva preannunciato gli attacchi e che nonostante tutto dalla Casa Bianca non ha escluso la possibilità di un futuro nuovo accordo con Teheran, ha lanciato una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. Intanto gli Emirati Arabi Uniti hanno riferito che attacchi missilistici iraniani hanno preso di mira due delle loro petroliere nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro d'equipaggio. La vittima è membro dell'equipaggio indiano a bordo della petroliera Mombasa, il ferimento di altri 8, 4 dei quali in modo grave. L'emergenza climatica, non solo caldo record in Italia, il Piemonte fa i conti con una grave emergenza idrica e guarda le regioni confinanti per limitare i danni della crisi. Il presidente della regione Alberto Cirio ha annunciato l'avvio di contatti con la Valle d'Aosta e con il Canton Ticino in Svizzera per aumentare la quantità di acqua destinata all'irrigazione dei campi. Non possiamo aspettare nemmeno un minuto, ha dichiarato Cirio al termine del tavolo per l'emergenza idrica riunito in regione. La cronaca: una bimba di 2 anni è precipitata in modo accidentale da una finestra al secondo piano di un palazzo a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. Soccorsa dai sanitari, la piccola è stata trasferita all'ospedale di Rossano. La bambina, secondo quanto si è appreso, avrebbe riportato diverse contusioni ma non è in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione è emerso che la caduta è stata attutita da un'auto parcheggiata sotto la finestra da cui è precipitata. Una notizia di economia: in chiusura, nel secondo trimestre dell'anno gli ordini di macchine e utensili made in Italy sono in calo del 25,8% rispetto al periodo aprile-giugno 2025. Sono dati del Centro Studi di UCIMU, l'associazione del settore aderente a Confindustria. Il risultato esprime la difficoltà che i costruttori italiani di macchine e utensili hanno incontrato sia sul mercato interno che su quello estero. In particolare, gli ordini raccolti oltre confine hanno segnato un decremento del 15,3% rispetto al secondo trimestre del 2025. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Meteo.
1: L'anticiclone subtropicale è sempre più forte sul nostro paese e determina temperature molto elevate. Nel corso del pomeriggio avremo cieli pressoché sereni al centro-sud, con isolati annuvolamenti sugli Appennini, più nubi al nord, con spiccata instabilità su Alpi e Prealpi centro-orientali, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata e nella prossima notte i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
2: Buongiorno da Daniele Baldi. Non si ferma l'escalation in Medio Oriente. Nella notte 5 ore di raid americani sull'Iran. Trump non esclude un possibile accordo con Teheran, ma il congresso a Washington annuncia: siamo di nuovo in guerra, presto distruggeremo il sito nucleare di Pickaxe Mountain al centro della Repubblica Islamica. Intanto l'Iran replica col lancio di missili e droni sui paesi del Golfo alleati americani, colpite 2 petroliere degli Emirati che secondo i Pasdaran sarebbero state indotte dagli stessi USA a navigare attraverso lo stretto. A proposito di Hormuz, Trump non molla la presa. Saremo noi a imporre un nuovo blocco navale e una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico, dice. Ucraina, ieri la riunione dei paesi volenterosi che hanno fatto nascere una coalizione per uno scudo antimissile europeo a Parigi. Teatro oggi dei festeggiamenti per il 14 luglio con la consueta parata militare a cui assistono anche diversi capi di Stato e di governo, a sfilare rappresentanti dell'esercito ucraino. Intanto in queste ore si registrano nuovi raid di Mosca contro Kiev e altre città. Nella notte sono stati lanciati 135 droni e 10 missili, la maggior parte dei quali balistici, denuncia Zelensky. Feriti e sfollati a Kharkiv e Cherniv, infrastrutture critiche colpite in diverse regioni, tra cui Dnipro e Odessa. Torniamo in Italia, in aula alla Camera dalle 14 l'esame della riforma della legge elettorale, con la maggioranza divisa ancora sul tema delle preferenze. Si parte dalla discussione sul provvedimento fortemente avversato dalle opposizioni che promettono battaglia. Poco più di 200 gli emendamenti presentati. Il testo prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che abbia ottenuto almeno il 42% dei consensi. Diversi nodi che alimentano le divisioni, dalle preferenze all'indicazione del premier fino alla riduzione delle aree geografiche della circoscrizione estero. Duro colpo all'Ndrangheta dalla maxi operazione diretta dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Interessate tre cosche dedite al narcotraffico e al racket estorsivo nei confronti di commercianti e imprenditori del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare, 73 in carcere, 6 ai domiciliari. Entra nel vivo la corsa al trono mondiale. A Dallas alle 21 italiane la prima semifinale mette di fronte la Francia, vice campione, e la Spagna, che detiene il titolo europeo. Chi passa affronterà il 19 luglio in finale nel New Jersey la vincente dell'altro match di domani tra l'Argentina, alla caccia del bis iridato, e l'Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 14 e 8 minuti.
3: News.
14: Buon pomeriggio dalla redazione.
15: In apertura agli esteri, l'Iran non cambierà idea sul blocco dello stretto di Hormuz, nonostante i tentativi degli Stati Uniti di assumere il controllo della rotta marittima. Lo stretto di Hormuz non verrà mai riaperto a causa di guerre, aggressioni o trasgressioni americane, ha dichiarato un portavoce dell'esercito iraniano a Sky News. L'unico modo per riaprire la via navigabile, fa sapere, rispettare i diritti del popolo iraniano e che gli Stati Uniti rispettino il memorandum d'intesa. Diversamente, precisa il portavoce, si scontrerà con la reazione decisa dell'Iran.
14: Ora in Italia, con la politica, oggi nell'aula della Camera inizia l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio dovranno votare sui 200 emendamenti presentati. Restano alcuni nodi da sciogliere, si cercano le ultime mediazioni. Nei giorni scorsi la maggioranza è apparsa divisa soprattutto sulle preferenze, ma ora potrebbe aver trovato l'accordo. Anche Forza Italia e Lega infatti sarebbero orientati per il sì all'emendamento proposto da Fratelli d'Italia e Noi Moderati UDC. Il voto resta comunque incerto perché su alcuni punti non è stato trovato l'accordo neppure tra le opposizioni.
15: Ora la cronaca: in Emilia-Romagna un ragazzino minorenne è stato aggredito da un branco di coetanei, rimanendo gravemente ferito. La vittima ignara è stata sorpresa e aggredita dopo aver accettato un invito nel parco Altedo, un pestaggio di gruppo da cui il minorenne, sebbene ferito, sarebbe riuscito a sottrarsi scappando dal luogo dell'aggressione, raggiungendo i genitori per chiedere aiuto. Sono stati individuati e segnalati a piede libero alla procura per i minorenni circa 20 ragazzi. Sono accusati a vario titolo di lesioni personali e violenza privata in concorso. Non è ancora chiaro il movente di questa aggressione, si ipotizzano i futili motivi.
14: 79 persone sono state arrestate, 73 in carcere, 6 ai domiciliari in un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche di 'Ndrangheta, dei Di Stefano, Tegano e Condello. L'operazione, coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, è stata condotta dai carabinieri e dalla Polizia di Stato. Gli indagati sono accusati di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsione, rapina, detenzione illegale di armi da fuoco.
15: E ora ci occupiamo del meteo. Ormai la terza volta nello spazio di poche settimane che l'Italia si colora di bollini rossi. Dopo giorni di grande caldo, ora in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore, che potrebbe portare le temperature fino a 45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7, con 9 centri urbani arancioni. Il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi anche in altre regioni.
14: Il calcio in casa Napoli, è tempo di ripartire ed è questo l'imperativo che si è posto Massimiliano Allegri dopo il finale di stagione con il Milan, culminato con la mancata qualificazione alla Champions League e il conseguente esonero. Il tecnico livornese però ha la possibilità di fare un salto di qualità al Napoli, che negli ultimi anni ha vinto in Italia ma ha fatto fatica ad affermarsi anche in Europa. Sentiamo Allegri in conferenza stampa.
16: Importante avere grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi, che gli obiettivi si raggiungono attraverso il lavoro, il sacrificio, che è la cosa più importante. Credo che Reddi sia una squadra che ha tutte queste qualità.
15: E con le parole di Allegri è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
1: L'anticiclone subtropicale è sempre più forte sul nostro paese e determina temperature molto elevate. Nel corso del pomeriggio avremo cieli pressoché sereni al centro-sud, con isolati annuvolamenti sugli Appennini, più nubi al nord, con spiccata instabilità su Alpi e Prealpi centro-orientali, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata e nella prossima notte i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
2: Buongiorno da Daniele Obaldi. Dopo una notte di raid sull'Iran, Trump annuncia al Congresso la ripresa della guerra, avvertendo: colpiremo il sito nucleare vicino Teheran. L'Iran intanto colpisce due navi nello stretto di Hormuz, che rimane obiettivo degli Stati Uniti. Il servizio di Jenny De Gaetano.
5: È ripresa la guerra in Iran. Trascorsa una lunga notte di raid USA-Washington, Donald Trump si rivolge così allo studio Vale, garantendo che il nuovo conflitto sarà molto veloce e distruggeremo il sito nucleare di PKX Mountain. Non si è fatta attendere la controffensiva iraniana. I Pasdaran hanno dichiarato di aver effettuato attacchi missilistici e con droni contro il Bahrain, presi di mira depositi di armi, un centro di comunicazioni satellitari e l'edificio residenziale delle forze statunitensi nel paese. In precedenza Teheran aveva colpito due petroliere degli Emirati nello stretto di Hormuz, provocando un morto e 8 feriti. E su Hormuz non molla la presa il tycoon americano, intenzionato a imporre il blocco navale e una tassa di navigazione. Secondo i media statali iraniani, 3 persone sono rimaste uccise in un attacco lanciato dagli USA nelle prime ore di oggi nella provincia meridionale iraniana di Hormozgan. Le vittime erano membri della famiglia di un ranger del parco rimasto illeso. E a causa della ripresa del conflitto sono in rialzo i prezzi del petrolio. In un solo giorno è stata registrata una crescita del più 10%.
2: Terza ondata di caldo torrido sull'Italia e buona parte dell'Europa. Oggi 4 le città da bollino rosso, saliranno a 7 domani. La giornata segna i 40 gradi oltre in Sardegna. Sentiamo Barbara Salandri.
6: Una bolla di calore sempre più intensa che avvolgerà l'Italia, così come buona parte dell'Europa, almeno fino al weekend. È l'effetto dell'anticiclone africano che da oggi si intensificherà ulteriormente, portando afa e temperature record nel nostro paese. Alla Sardegna il primato poco piacevole della regione più calda, dove si toccheranno punte di 43 gradi. Non va meglio nelle zone interne di Puglia e Sicilia, dove sono attesi fino a 39 gradi. Oggi 4 le città da bollino rosso, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, 11 quelle con il bollino arancione, e domani la massima allerta è stata estesa dal Ministero della Salute a 7 città, tra cui Roma e Bologna. Continuano a boccheggiare anche altri paesi d'Europa. In Gran Bretagna, dove a maggio e giugno si sono registrati ben 2.700 morti in più per cause legate ad ondate di calore, le temperature record stanno contribuendo anche ad alimentare parecchi incendi. Il più vasto nel nord del Galles, dove alcune centinaia di persone sono state evacuate. Stesso copione in Francia, a sud-est di Parigi, a Fontainebleau. Un vasto rogo ha bruciato almeno 800 ettari di foresta. Brucia anche la Spagna, mentre in Germania è allarme per il boom di annegamenti, un centinaio solo nel mese di giugno.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Economy News.
11: Buon martedì 14 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi dell'ufficio studi di Confcommercio su PIL e consumi regionali nel biennio 2025-2026 segnala che quest'anno, con una crescita dello 0,9%, sostanzialmente pari a quella della Francia, più 1%, ma più del doppio rispetto a quella della Germania, che è più 0,4%, e con i consumi in crescita dell'1,2%, l'Italia farà segnare risultati migliori di quelli conseguiti nel 2025. Tuttavia questa ripresa non risulterà omogenea nelle diverse aree del paese. Infatti a trainare la crescita, scrive Confcommercio, sono soprattutto le regioni del centro-nord, mentre il mezzogiorno, anche per effetto di minori redditi e della continua perdita di popolazione, mantiene ritmi più contenuti, e in particolare sul fronte dei consumi delle famiglie, che in molte regioni di quest'area restano ancora sotto il livello del 2007. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane tocca il picco dei 6.500 miliardi di euro, spinta dagli investimenti e dagli strumenti finanziari che incidono sempre di più sui nostri risparmi. A crescere maggiormente la componente azionaria, tradizionalmente meno seguita dai piccoli risparmiatori, ma che ha comunque conosciuto tra il 2025 e il 2026 un incremento di 293 miliardi di euro, pari a un più 16,4%, percentuale che balza addirittura al più 113% se si considera gli ultimi 6 anni. A fornire questi dati è un'analisi pubblicata dalla FABI, la Federazione Autonoma Bancari Italiani, che sottolinea inoltre come a fronte di oltre 1.600 miliardi in più di ricchezza finanziaria rispetto al 2020, si stia anche delineando un'evoluzione considerevole del modo di risparmiare. Infatti la liquidità, sebbene rimanga ancora una componente fondamentale, cresce comunque con un'intensità inferiore rispetto ad altri strumenti. Non a caso, tra il 2024 e il 2025, i conti correnti e i depositi sono aumentati di 23,5 miliardi di euro, raggiungendo complessivamente 1.603,2 miliardi, ma distinguendosi con un più 1,5% per la crescita più contenuta. Invece le componenti più dinamiche del patrimonio delle famiglie risultano essere quelle legate agli investimenti finanziari con i titoli di Stato e le altre obbligazioni, che passano da 495,9 miliardi a 523,6 miliardi, con un incremento di quasi 28 miliardi tra il 2024 e il 2025, confermando il ruolo assunto negli ultimi anni dagli strumenti obbligazionari. A loro volta i fondi comuni crescono da 843,8 miliardi a 901,9 miliardi, salendo di circa 58 miliardi più 6,9%, seguiti dalle polizze assicurative, che registrano un aumento di circa 46 miliardi più 4,1% in un anno. Nel complesso, conclude la FABI, i conti correnti e i depositi rappresentano quindi ancora oltre il 24% della composizione totale dell'attività finanziaria delle famiglie italiane, ma sono ormai solamente secondi rispetto alle azioni, che si attestano infatti al 32% del totale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
17: Sono le 14 e 19 minuti.
3: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Unione Europea ha aperto il cluster 6 dedicato alle relazioni esterne nei negoziati di adesione con l'Ucraina. La decisione è stata formalizzata oggi in occasione della terza conferenza di adesione Unione Europea-Ucraina. Con l'apertura del cluster 6 il Consiglio ha dimostrato l'impegno dell'Unione Europea nei confronti dell'allargamento, ha dichiarato il ministro irlandese per gli affari europei Thomas Byrne a nome della presidenza di turno dell'Unione Europea. Byrne ha definito la decisione un'importante pietra miliare nel percorso di adesione di Kiev, ricordando che si tratta del secondo cluster aperto dall'Unione Europea con l'Ucraina dopo il cluster 1 sui fondamentali. Nuova nottata di bombe intanto tra Russia e Ucraina, mentre l'Europa aumenta l'impegno in difesa di Kiev. Il servizio della redazione.
13: Kiev è stata colpita anche durante la notte da nuovi bombardamenti russi. Intanto a Parigi nasce una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Al progetto aderiscono 9 paesi, tra i quali Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. Oggi nella capitale francese si svolge anche la parata militare per la festa nazionale. Tra i presenti il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.
0: Da un fronte all'altro sono durati 5 ore gli intensi raid americani sull'Iran, che è stato martellato dall'aviazione statunitense per tutta la notte, colpiti in particolare i siti militari di Bashar, Kabahar e Bandar Abbas. Trump, che aveva preannunciato gli attacchi e che nonostante tutto dalla Casa Bianca non ha escluso la possibilità di un futuro nuovo accordo con Teheran, ha lanciato una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. Intanto gli Emirati Arabi Uniti hanno riferito che attacchi missilistici iraniani hanno preso di mira due delle loro petroliere nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro d'equipaggio. La vittima è membro dell'equipaggio indiano a bordo della petroliera Mombasa, il ferimento di altri 8, 4 dei quali in modo grave. L'emergenza climatica, non solo caldo record in Italia, il Piemonte fa i conti con una grave emergenza idrica e guarda le regioni confinanti per limitare i danni della crisi. Il presidente della regione Alberto Cirio ha annunciato l'avvio di contatti con la Valle d'Aosta e con il Canton Ticino in Svizzera per aumentare la quantità di acqua destinata all'irrigazione dei campi. Non possiamo aspettare nemmeno un minuto, ha dichiarato Cirio al termine del tavolo per l'emergenza idrica riunito in regione. La cronaca: una bimba di 2 anni è precipitata in modo accidentale da una finestra al secondo piano di un palazzo a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. Soccorsa dai sanitari, la piccola è stata trasferita all'ospedale di Rossano. La bambina, secondo quanto si è appreso, avrebbe riportato diverse contusioni ma non è in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione è emerso che la caduta è stata attutita da un'auto parcheggiata sotto la finestra da cui è precipitata. Notizia di economia in chiusura: nel secondo trimestre dell'anno gli ordini di macchine e utensili made in Italy sono in calo del 25,8% rispetto al periodo aprile-giugno 2025. Sono dati del centro studi di UCIMU, l'associazione del settore aderente a Confindustria. Il risultato esprime la difficoltà che i costruttori italiani di macchine e utensili hanno incontrato sia sul mercato interno che su quello estero. In particolare gli ordini raccolti oltre confine hanno segnato un decremento del 15,3% rispetto al secondo trimestre del 2025. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Meteo.
1: L'anticiclone subtropicale è sempre più forte sul nostro paese e determina temperature molto elevate. Nel corso del pomeriggio avremo cieli pressoché sereni al centro-sud, con isolati annuvolamenti sugli Appennini, più nubi al nord, con spiccata instabilità su Alpi e Prealpi centro-orientali, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata e nella prossima notte i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
2: Buongiorno da Daniele Obaldi. Non si ferma l'escalation in Medio Oriente. Nella notte 5 ore di raid americani sull'Iran. Trump non esclude un possibile accordo con Teheran, ma il congresso a Washington annuncia: siamo di nuovo in guerra, presto distruggeremo il sito nucleare di Pickax Mountain al centro della Repubblica Islamica. Intanto l'Iran replica col lancio di missili e droni sui paesi del Golfo alleati americani, colpite due petroliere degli Emirati che secondo i Pasdaran sarebbero state indotte dagli stessi USA a navigare attraverso lo stretto. A proposito di Hormuz, Trump non molla la presa. Saremo noi a imporre un nuovo blocco navale e una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico, dice. Ucraina, ieri la riunione dei paesi volenterosi che hanno fatto nascere una coalizione per uno scudo antimissile europeo a Parigi. Teatro oggi dei festeggiamenti per il 14 luglio, con la consueta parata militare a cui assistono anche diversi capi di Stato e di governo, a sfilare rappresentanti dell'esercito ucraino. Intanto in queste ore si registrano nuovi raid di Mosca contro Kiev e altre città. Nella notte sono stati lanciati 135 droni e 10 missili, la maggior parte dei quali balistici, denuncia Zelensky. Feriti e sfollati a Kharkiv e Cherniv, infrastrutture critiche colpite in diverse regioni, tra cui Dnipro e Odessa. Torniamo in Italia, in aula alla Camera dalle 14 l'esame della riforma della legge elettorale, con la maggioranza divisa ancora sul tema delle preferenze. Si parte dalla discussione sul provvedimento fortemente avversato dalle opposizioni che promettono battaglia. Poco più di 200 gli emendamenti presentati. Il testo prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che abbia ottenuto almeno il 42% dei consensi. Diversi nodi che alimentano le divisioni, dalle preferenze all'indicazione del premier fino alla riduzione delle aree geografiche della circoscrizione estero. Duro colpo alla 'ndrangheta dalla maxi operazione diretta dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Interessate tre cosche dedite al narcotraffico e al racket estorsivo nei confronti di commercianti e imprenditori del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare, 73 in carcere, 6 ai domiciliari. Entra nel vivo la corsa al trono mondiale. A Dallas alle 21 italiane la prima semifinale mette di fronte la Francia, vice campione, e la Spagna, che detiene il titolo europeo. Chi passa affronterà il 19 luglio in finale nel New Jersey la vincente dell'altro match di domani tra l'Argentina, alla caccia del bis iridato, e l'Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
3: News.
14: Buon pomeriggio dalla redazione.
15: In apertura agli esteri, l'Iran non cambierà idea sul blocco dello stretto di Hormuz, nonostante i tentativi degli Stati Uniti di assumere il controllo della rotta marittima. Lo stretto di Hormuz non verrà mai riaperto a causa di guerre, aggressioni o trasgressioni americane, ha dichiarato un portavoce dell'esercito iraniano a Sky News. L'unico modo per riaprire la via navigabile, fa sapere, rispettare i diritti del popolo iraniano e che gli Stati Uniti rispettino il memorandum d'intesa. difesa. Diversamente, precisa il portavoce, si scontrerà con la reazione decisa dell'Iran.
14: Ora in Italia, con la politica, oggi nell'aula della Camera inizia l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio dovranno votare sui 200 emendamenti presentati. Restano alcuni nodi da sciogliere, si cercano le ultime mediazioni. Nei giorni scorsi la maggioranza è apparsa divisa soprattutto sulle preferenze, ma ora potrebbe aver trovato l'accordo. Anche Forza Italia e Lega infatti sarebbero orientati per il sì all'emendamento proposto da Fratelli d'Italia e Noi Moderati UDC. Il voto resta comunque incerto perché su alcuni punti non è stato trovato l'accordo neppure tra le opposizioni.
15: Ora la cronaca: in Emilia Romagna un ragazzino minorenne è stato aggredito da un branco di coetanei rimanendo gravemente ferito. La vittima ignara è stata sorpresa e aggredita dopo aver accettato un invito nel parco Altedo, un pestaggio di gruppo da cui il minorenne, sebbene ferito, sarebbe riuscito a sottrarsi scappando dal luogo dell'aggressione e raggiungendo i genitori per chiedere aiuto. Sono stati individuati e segnalati a piede libero alla procura per i minorenni circa 20 ragazzi. Sono accusati a vario titolo di lesioni personali e violenza privata in concorso. Non è ancora chiaro il movente di questa aggressione, si ipotizzano i futili motivi.
14: 79 persone sono state arrestate, 73 in carcere, 6 ai domiciliari in un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche di 'Ndrangheta, dei Di Stefano, Tegano e Condello. L'operazione, coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, è stata condotta dai carabinieri e dalla Polizia di Stato. Gli indagati sono accusati di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsione, rapina, detenzione illegale di armi da fuoco.
15: E ora ci occupiamo del meteo, ormai la terza volta nello spazio di poche settimane che l'Italia si colora di bollini rossi. Dopo giorni di grande caldo, ora in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore che potrebbe portare le temperature fino a 45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7 con 9 centri urbani arancioni. Il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi anche in altre regioni.
14: Il calcio in casa Napoli, è tempo di ripartire ed è questo l'imperativo che si è posto Massimiliano Allegri dopo il finale di stagione con il Milan, culminato con la mancata qualificazione alla Champions League e il conseguente esonero. Il tecnico livornese però ha la possibilità di fare un salto di qualità al Napoli, che negli ultimi anni ha vinto in Italia ma ha fatto fatica ad affermarsi anche in Europa. Sentiamo Allegri in conferenza stampa.
16: Importante avere grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi, che gli obiettivi si raggiungano attraverso il lavoro, il sacrificio, che è la cosa più importante. Credo che regga su una squadra che ha tutte queste qualità.
15: E con le parole di Allegri è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
1: L'anticiclone subtropicale è sempre più forte sul nostro paese e determina temperature molto elevate. Nel corso del pomeriggio avremo cieli pressoché sereni al centro-sud, con isolati annuvolamenti sugli Appennini, più nubi al nord, con spiccata instabilità su Alpi e Prealpi centro-orientali, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata e nella prossima notte i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Unione Europea ha aperto il cluster 6 dedicato alle relazioni esterne nei negoziati di adesione con l'Ucraina. La decisione è stata formalizzata oggi in occasione della terza conferenza di adesione Unione Europea-Ucraina. Con l'apertura del cluster 6 il Consiglio ha dimostrato l'impegno dell'Unione Europea nei confronti dell'allargamento, ha dichiarato il ministro irlandese per gli affari europei Thomas Byrne a nome della presidenza di turno dell'Unione Europea. Byrne ha definito la decisione un'importante pietra miliare nel percorso di adesione di Kiev, ricordando che si tratta del secondo cluster aperto dall'Unione Europea con l'Ucraina dopo il cluster 1 sui fondamentali. Nuova nottata di bombe intanto tra Russia e Ucraina, mentre l'Europa aumenta l'impegno in difesa di Kiev. Il servizio della redazione.
13: Kiev è stata colpita anche durante la notte da nuovi bombardamenti russi. Intanto a Parigi nasce una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Al progetto aderiscono 9 paesi, tra i quali Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. Oggi nella capitale francese si svolge anche la parata militare per la festa nazionale. Tra i presenti il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.
0: Da un fronte all'altro sono durati 5 ore gli intensi raid americani sull'Iran. Tehran, che è stato martellato dall'aviazione statunitense per tutta la notte, colpiti in particolare i siti militari di Bashar, Kabahar e Bandar Abbas. Trump, che aveva preannunciato gli attacchi e che nonostante tutto dalla Casa Bianca non ha escluso la possibilità di un futuro nuovo accordo con Teheran, ha lanciato una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. Intanto gli Emirati Arabi Uniti hanno riferito che attacchi missilistici iraniani hanno preso di mira due delle loro petroliere nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro d'equipaggio. La vittima è membro dell'equipaggio indiano a bordo della petroliera Mombasa, il ferimento di altri 8, 4 dei quali in modo grave. L'emergenza climatica, non solo caldo record in Italia, il Piemonte fa i conti con una grave emergenza idrica e guarda le regioni confinanti per limitare i danni della crisi. Il presidente della regione Alberto Cirio ha annunciato l'avvio di contatti con la Valle d'Aosta e con il Canton Ticino in Svizzera per aumentare la quantità di acqua destinata all'irrigazione dei campi. Non possiamo aspettare nemmeno un minuto, ha dichiarato Cirio al termine del tavolo per l'emergenza idrica riunito in regione. La cronaca: una bimba di 2 anni è precipitata in modo accidentale da una finestra al secondo piano di un palazzo a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. Soccorsa dai sanitari, la piccola è stata trasferita all'ospedale di Rossano. La bambina, secondo quanto si è appreso, avrebbe riportato diverse contusioni ma non è in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione è emerso che la caduta è stata attutita da un'auto parcheggiata sotto la finestra da cui è precipitata. Una notizia di economia: in chiusura, nel secondo trimestre dell'anno gli ordini di macchine e utensili made in Italy sono in calo del 25,8% rispetto al periodo aprile-giugno 2025. Sono dati del centro studi di UCIMU, l'associazione del settore aderente a Confindustria. Il risultato esprime la difficoltà che i costruttori italiani di macchine e utensili hanno incontrato sia sul mercato interno che su quello estero. In per centro studi di UCIMU, l'associazione del settore aderente a Confindustria. Il risultato esprime la difficoltà che i costruttori italiani di macchine e utensili hanno incontrato sia sul mercato interno che su quello estero, in particolare gli ordini raccolti oltre Confindustria.

0: sei sulla luna.
1: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 14 e 34 minuti.
3: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In apertura agli esteri, l'Iran non cambierà idea sul blocco dello stretto di Hormuz, nonostante i tentativi degli Stati Uniti di assumere il controllo della rotta marittima. Lo stretto di Hormuz non verrà mai riaperto a causa di guerre, aggressioni o trasgressioni americane, ha dichiarato un portavoce dell'esercito iraniano a Sky News. L'unico modo per riaprire la via navigabile, fa sapere, rispettare i diritti del popolo iraniano e che gli Stati Uniti rispettino il memorandum d'intesa. Diversamente, precisa il portavoce, si scontrerà con la reazione decisa dell'Iran.
5: Ora in Italia, con la politica, oggi nell'aula della Camera inizia l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio dovranno votare sui 200 emendamenti presentati. Restano alcuni nodi da sciogliere, si cercano le ultime mediazioni. Nei giorni scorsi la maggioranza è apparsa divisa soprattutto sulle preferenze, ma ora potrebbe aver trovato l'accordo. Anche Forza Italia e Lega infatti sarebbero orientati per il sì all'emendamento proposto da Fratelli d'Italia e Noi Moderati UDC. Il voto resta comunque incerto perché su alcuni punti non è stato trovato l'accordo neppure tra le opposizioni.
4: Ora la cronaca: in Emilia Romagna un ragazzino minorenne è stato aggredito da un branco di coetanei rimanendo gravemente ferito. La vittima ignara è stata sorpresa e aggredita dopo aver accettato un invito nel parco Altedo, un pestaggio di gruppo da cui il minorenne, sebbene ferito, sarebbe riuscito a sottrarsi scappando dal luogo dell'aggressione, raggiungendo i genitori per chiedere aiuto. Sono stati individuati e segnalati a piede libero alla procura per i minorenni circa 20 ragazzi. Sono accusati a vario titolo di lesioni personali e violenza privata in concorso. Non è ancora chiaro il movente di questa aggressione, si ipotizzano i futili motivi.
5: 79 persone sono state arrestate, 73 in carcere, 6 ai domiciliari in un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche di 'Ndrangheta, dei Di Stefano, Tegano e Condello. L'operazione, coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, è stata condotta dai carabinieri e dalla Polizia di Stato. Gli indagati sono accusati di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsione, rapina, detenzione illegale di armi da fuoco.
4: E ora ci occupiamo del meteo. Ormai la terza volta nello spazio di poche settimane che l'Italia si colora di bollini rossi. Dopo giorni di grande caldo, ora in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore che potrebbe portare le temperature fino a 45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7 con 9 centri urbani arancioni. Il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi anche in altre regioni.
5: Il calcio in casa Napoli, è tempo di ripartire ed è questo l'imperativo che si è posto Massimiliano Allegri dopo il finale di stagione con il Milan, culminato con la mancata qualificazione alla Champions League e il conseguente esonero. Il tecnico livornese però ha la possibilità di fare un salto di qualità al Napoli, che negli ultimi anni ha vinto in Italia ma ha fatto fatica ad affermarsi anche in Europa. Sentiamo Allegri in conferenza stampa.
6: Importante avere grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi, che gli obiettivi si raggiungono attraverso il lavoro, il sacrificio, che è la cosa più importante. Credo che regge su una squadra che ha tutte queste qualità.
4: E con le parole di Allegri è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
7: L'anticiclone subtropicale è sempre più forte sul nostro paese e determina temperature molto elevate. Nel corso del pomeriggio avremo cieli pressoché sereni al centro-sud, con isolati annuvolamenti sugli Appennini, più nubi al nord, con spiccata instabilità su Alpi e Prealpi centro-orientali, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata e nella prossima notte i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
8: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Dopo una notte di raid sull'Iran, Trump annuncia al Congresso la ripresa della guerra, avvertendo: colpiremo il sito nucleare vicino Teheran. L'Iran intanto colpisce due navi nello stretto di Hormuz, che rimane obiettivo degli Stati Uniti. Il servizio di Jenny De Gaetano.
9: È ripresa la guerra in Iran. Trascorso

0: Corso una lunga notte di raid USA Washington, Donald Trump si rivolge così allo studio Vale, garantendo che il nuovo conflitto sarà molto veloce e distruggeremo il sito nucleare di Pickax Mountain. Non si è fatta attendere la controffensiva iraniana. I Pasdaran hanno dichiarato di aver effettuato attacchi missilistici e con droni contro il Bahrain, presi di mira depositi di armi, un centro di comunicazioni satellitari e l'edificio residenziale delle forze statunitensi nel paese. In precedenza, Teheran aveva colpito due petroliere degli Emirati nello stretto di Hormuz, provocando un morto e 8 feriti. E su Hormuz non molla la presa il tycoon americano, intenzionato a imporre il blocco navale e una tassa di navigazione. Secondo i media statali iraniani, 3 persone sono rimaste uccise in un attacco lanciato dagli USA nelle prime ore di oggi, nella provincia meridionale iraniana di Hormozgan. Le vittime erano membri della famiglia di un ranger del parco, rimasto illeso. E a causa della ripresa del conflitto sono in rialzo i prezzi del petrolio. In un solo giorno è stata registrata una crescita del più 10%.
1: Terza ondata di caldo torrido sull'Italia e buona parte dell'Europa. Oggi 4 le città da bollino rosso, saliranno a 7 domani. La giornata segna i 40 gradi oltre. In Sardegna sentiamo Barbara Salandri.
2: Una bolla di calore sempre più intensa che avvolgerà l'Italia, così come buona parte dell'Europa, almeno fino al weekend. È l'effetto dell'anticiclone africano che da oggi si intensificherà ulteriormente, portando afa e temperature record nel nostro paese. Alla Sardegna il primato poco piacevole della regione più calda, dove si toccheranno punte di 43 gradi. Non va meglio nelle zone interne di Puglia e Sicilia, dove sono attesi fino a 39 gradi. Oggi 4 le città da bollino rosso, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, 11 quelle con il bollino arancione, e domani la massima allerta è stata estesa dal Ministero della Salute a 7 città, tra cui Roma e Bologna. Continuano a boccheggiare anche altri paesi d'Europa. In Gran Bretagna, dove a maggio e giugno si sono registrati ben 2.700 morti in più per cause legate ad ondate di calore, le temperature record stanno contribuendo anche ad alimentare parecchi incendi. Il più vasto nel nord del Galles, dove alcune centinaia di persone sono state evacuate. Stesso copione in Francia, a sud-est di Parigi, a Fontainebleau. Un vasto rogo ha bruciato almeno 800 ettari di foresta. Brucia anche la Spagna, mentre in Germania è allarme per il boom di annegamenti, un centinaio solo nel mese di giugno.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 14 e 41 minuti.
3: News.
5: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Unione Europea ha aperto il cluster 6 dedicato alle relazioni esterne nei negoziati di adesione con l'Ucraina. La decisione è stata formalizzata oggi in occasione della terza conferenza di adesione Unione Europea-Ucraina. Con l'apertura del cluster 6 il Consiglio ha dimostrato l'impegno dell'Unione Europea nei confronti dell'allargamento, ha dichiarato il ministro irlandese per gli affari europei Thomas Byrne a nome della presidenza di turno dell'Unione Europea. Byrne ha definito la decisione un'importante pietra miliare nel percorso di adesione di Kiev, ricordando che si tratta del secondo cluster aperto dall'Unione Europea con l'Ucraina dopo il cluster 1 sui fondamentali. Nuova nottata di bombe intanto tra Russia e Ucraina, mentre l'Europa aumenta l'impegno in difesa di Kiev. Il servizio della redazione.
6: Kiev è stata colpita anche durante la notte da nuovi bombardamenti russi. Intanto a Parigi nasce una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Al progetto aderiscono 9 paesi, tra i quali Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. Oggi nella capitale francese si svolge anche la parata militare per la festa nazionale. Tra i presenti il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.
5: Da un fronte all'altro sono durati 5 ore gli intensi raid americani sull'Iran, che è stato martellato dall'aviazione statunitense per tutta la notte, colpiti in particolare i siti militari di Bashar, Kabahar e Bandar Abbas. Trump, che aveva preannunciato gli attacchi e che nonostante tutto dalla Casa Bianca non ha escluso la possibilità di un futuro nuovo accordo con Teheran, ha lanciato una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. Intanto gli Emirati Arabi Uniti hanno riferito che attacchi missilistici iraniani hanno preso di mira due delle loro petroliere nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro d'equipaggio. La vittima è membro dell'equipaggio indiano a bordo della petroliera Mombasa, il ferimento di altri 8, 4 dei quali in modo grave. L'emergenza climatica, non solo caldo record in Italia, il Piemonte fa i conti con una grave emergenza idrica e guarda le regioni confinanti per limitare i danni della crisi. Il presidente della regione Alberto Cirio ha annunciato l'avvio di contatti con la Valle d'Aosta e con il Canton Ticino in Svizzera per aumentare la quantità di acqua destinata all'irrigazione dei campi. Non possiamo aspettare nemmeno un minuto, ha dichiarato Cirio al termine del tavolo per l'emergenza idrica riunito in regione. La cronaca: una bimba di 2 anni è precipitata in modo accidentale da una finestra al secondo piano di un palazzo a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. Soccorsa dai sanitari, la piccola è stata trasferita all'ospedale di Rossano. La bambina, secondo quanto si è appreso, avrebbe riportato diverse contusioni ma non è in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione è emerso che la caduta è stata attutita da un'auto parcheggiata sotto la finestra da cui è precipitata. Una notizia di economia: in chiusura, nel secondo trimestre dell'anno gli ordini di macchine e utensili made in Italy sono in calo del 25,8% rispetto al periodo aprile-giugno 2025. Sono dati del centro studi di UCIMU, l'associazione del settore aderente a Confindustria. Il risultato esprime la difficoltà che i costruttori italiani di macchine e utensili hanno incontrato sia sul mercato interno che su quello estero. In particolare, gli ordini raccolti oltre confine hanno segnato un decremento del 15,3% rispetto al secondo trimestre del 2025. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Meteo. L'anticiclone subtropicale è sempre più forte sul nostro paese e determina temperature molto elevate. Nel corso del pomeriggio avremo cieli pressoché sereni al centro-sud, con isolati annuvolamenti sugli Appennini, più nubi al nord, con spiccata instabilità su Alpi e Prealpi centro-orientali, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata e nella prossima notte i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuova escalation in Medio Oriente, le forze statunitensi hanno nuovamente preso di mira le infrastrutture iraniane. In risposta a Teheran è tornata a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Tensione ai massimi nello stretto di Hormuz, missili da crociera iraniani hanno colpito 2 pettroliere degli Emirati Arabi, uccidendo un marinaio indiano, 8 i feriti. Torna dunque la guerra aperta tra Stati Uniti e Iran a sancirlo anche la notifica di Donald Trump al Congresso. Tra le novità, la richiesta anche da parte di Washington di un pedaggio nello stretto di Hormuz, annunciato inoltre il blocco delle navi iraniane che scatterà nelle prossime ore. E con la nuova fiammata di ostilità nel Golfo Persico tornano a impennarsi i prezzi del petrolio, con rialzi fino al 4%. Sale anche il prezzo del gas, in aumento di 3 punti percentuali, in rosso i principali mercati azionari europei. Legge elettorale in aula alla Camera, già stasera potrebbero essere votati i primi emendamenti. Sulle preferenze alla fine la maggioranza ha trovato l'accordo su quello presentato ieri da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, che prevede collegi plurinominali con capolista bloccato e fino a 3 preferenze su 6 indicate sulla scheda. Le opposizioni promettono battaglia, il Partito Democratico orientato a chiedere il voto segreto sulle preferenze. Emergenza caldo, la terza ondata entra nella sua fase più acuta, oggi bollino rosso in 4 città, ancora Firenze e Perugia insieme a Brescia e Torino. Domani le città saliranno a 7. Intanto è crisi idrica in Piemonte, dove l'incessante assenza di pioggia rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola. Il governatore della regione Cirio ha chiesto aiuto alla Valle d'Aosta e al Canton Ticino. Mondiale di calcio, stasera la prima semifinale tra Francia e Spagna, squadre in campo a Dallas dalle 21 italiane. Domani allo stesso orario la seconda tra l'Inghilterra e l'Argentina, campione in carica ad Atalanta. Domenica 19 luglio la finale a New York. L'informazione torna più tardi.
8: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
3: Economy News.
9: Buon martedì 14 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi dell'ufficio studi di Confcommercio su PIL e consumi regionali nel biennio 2025-2026 segnala che quest'anno, con una crescita dello 0,9%, sostanzialmente pari a quella della Francia, più 1%, ma più del doppio rispetto a quella della Germania, che è più 0,4%, e con i consumi in crescita dell'1,2%, l'Italia farà segnare risultati migliori di quelli conseguiti nel 2025. Tuttavia questa ripresa non risulterà omogenea nelle diverse aree del paese. Infatti a trainare la crescita, scrive Confcommercio, sono soprattutto le regioni del centro-nord, mentre il mezzogiorno, anche per effetto di minori redditi e della continua perdita di popolazione, mantiene ritmi più contenuti, e in particolare sul fronte dei consumi delle famiglie, che in molte regioni di quest'area restano ancora sotto il livello del 2007. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane tocca il picco dei 6.500 miliardi di euro, spinta dagli investimenti e dagli strumenti finanziari che incidono sempre di più sui nostri risparmi. A crescere maggiormente la componente azionaria, tradizionalmente meno seguita dai piccoli risparmiatori, ma che ha comunque conosciuto tra il 2025 e il 2026 un incremento di 293 miliardi di euro, pari a un più 16,4%, percentuale che balza addirittura al più 113% se si considerano gli ultimi 6 anni. A fornire questi dati è un'analisi pubblicata dalla FABI, la Federazione Autonoma Bancari Italiani, che sottolinea inoltre come, a fronte di oltre 1.600 miliardi in più di ricchezza finanziaria rispetto al 2020, si stia anche delineando un'evoluzione considerevole del modo di risparmiare. Infatti la liquidità, sebbene rimanga ancora una componente fondamentale, cresce comunque con un'intensità inferiore rispetto ad altri strumenti. Non a caso, tra il 2024 e il 2025, i conti correnti e i depositi sono aumentati di 23,5 miliardi di euro, raggiungendo complessivamente 1.603,2 miliardi, ma distinguendosi con un più 1,5% per la crescita più contenuta. Invece le componenti più dinamiche del patrimonio delle famiglie risultano essere quelle legate agli investimenti finanziari, con i titoli di Stato e le altre obbligazioni, che passano da 495,9 miliardi a 523,6 miliardi, con un incremento di quasi 28 miliardi tra il 2024 e il 2025, confermando il ruolo assunto negli ultimi anni dagli strumenti obbligazionari. A loro volta i fondi comuni crescono da 843,8 miliardi a 901,9 miliardi, salendo di circa 58 miliardi più 6,9%, seguiti dalle polizze assicurative, che registrano un aumento di circa 46 miliardi più 4,1% in un anno. Nel complesso, conclude la FABI, i conti correnti e i depositi rappresentano quindi ancora oltre il 24% della composizione totale dell'attività finanziaria delle famiglie italiane, ma sono ormai solamente secondi rispetto alle azioni, che si attestano infatti al 32% del totale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
10: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 14 e 52 minuti.
10: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: In apertura agli esteri, l'Iran non cambierà idea sul blocco dello stretto di Hormuz, nonostante i tentativi degli Stati Uniti di assumere il controllo della rotta marittima. Lo stretto di Hormuz non verrà mai riaperto a causa di guerre, aggressioni o trasgressioni americane, ha dichiarato un portavoce dell'esercito iraniano a Sky News. L'unico modo per riaprire la via navigabile, fa sapere, rispettare i diritti del popolo iraniano e che gli Stati Uniti rispettino il memorandum di intesa. Diversamente, precisa il portavoce, si scontrerà con la reazione decisa dell'Iran.
11: Ora in Italia, con la politica, oggi nell'aula della Camera inizia l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio dovranno votare sui 200 emendamenti presentati. Restano alcuni nodi da sciogliere, si cercano le ultime mediazioni. Nei giorni scorsi la maggioranza è apparsa divisa soprattutto sulle preferenze, ma ora potrebbe aver trovato l'accordo. Anche Forza Italia e Lega infatti sarebbero orientati per il sì all'emendamento proposto da Fratelli d'Italia e Noi Moderati UDC. Il voto resta comunque incerto perché su alcuni punti non è stato trovato l'accordo neppure tra le opposizioni.
12: Ora la cronaca: in Emilia-Romagna un ragazzino minorenne è stato aggredito da un branco di coetanei, rimanendo gravemente ferito. La vittima ignara è stata sorpresa e aggredita dopo aver accettato un invito nel parco Altedo, un pestaggio di gruppo da cui il minorenne, sebbene ferito, sarebbe riuscito a sottrarsi, scappando dal luogo dell'aggressione e raggiungendo i genitori per chiedere aiuto. Sono sono stati individuati e segnalati a piede libero alla procura per i minorenni circa 20 ragazzi. Sono accusati a vario titolo di lesioni personali e violenza privata in concorso. Non è ancora chiaro il movente di questa aggressione, si ipotizzano i futili motivi.
13: 79 persone sono state arrestate, 73 in carcere, 6 ai domiciliari in un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche di 'Ndrangheta, dei Di Stefano, Tegano e Condello. L'operazione coordinata dalla DDA di Reggio Calabria è stata condotta dai carabinieri e dalla Polizia di Stato. Gli indagati sono accusati di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsione, rapina, detenzione illegale di armi da fuoco.
12: E ora ci occupiamo del meteo, ormai la terza volta nello spazio di poche settimane che l'Italia si colora di bollini rossi. Dopo giorni di grande caldo, ora in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore che potrebbe portare le temperature fino a 45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7 con 9 centri urbani arancioni. Il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi anche in altre regioni.
13: Il calcio in casa Napoli, è tempo di ripartire ed è questo l'imperativo che si è posto Massimiliano Allegri dopo il finale di stagione con il Milan, culminato con la mancata qualificazione alla Champions League e il conseguente esonero. Il tecnico livornese però ha la possibilità di fare un salto di qualità al Napoli, che negli ultimi anni ha vinto in Italia ma ha fatto fatica ad affermarsi anche in Europa. Sentiamo Allegri in conferenza stampa.
14: Importante avere grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi, che gli obiettivi si raggiungono attraverso il lavoro, il sacrificio, che è la cosa più importante. Credo che regga su una squadra che ha tutte queste qualità.
12: E con le parole di Allegri è tutto, a più tardi.
3: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuova escalation in Medio Oriente, le forze statunitensi hanno nuovamente preso di mira le infrastrutture iraniane. In risposta a Teheran è tornata a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Tensioni ai massimi nello stretto di Hormuz, missili da crociera iraniani hanno colpito 2 petroliere degli Emirati Arabi, uccidendo un marinaio indiano, 8 i feriti. Torna dunque la guerra aperta tra Stati Uniti e Iran a sancirlo anche la notifica di Donald Trump al Congresso. Tra le novità, la richiesta anche da parte di Washington di un pedaggio nello stretto di Hormuz, annunciato inoltre il blocco delle navi iraniane che scatterà nelle prossime ore. E con la nuova fiammata di ostilità nel Golfo Persico tornano a impennarsi i prezzi del petrolio, con rialzi fino al 4%. Sale anche il prezzo del gas, in aumento di 3 punti percentuali, in rosso i principali mercati azionari europei. Legge elettorale in aula alla Camera, già stasera potrebbero essere votati i primi emendamenti. Sulle preferenze alla fine la maggioranza ha trovato l'accordo su quello presentato ieri da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, che prevede collegi plurinominali con capolista bloccato e fino a 3 preferenze su 6 indicate sulla scheda. Le opposizioni promettono battaglia, il Partito Democratico orientato a chiedere il voto segreto sulle preferenze. Emergenza caldo, la terza ondata entra nella sua fase più acuta, oggi bollino rosso in 4 città, ancora Firenze e Perugia insieme a Brescia e Torino. Domani le città saliranno a 7. Intanto è crisi idrica in Piemonte, dove l'incessante assenza di pioggia rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola. Il governatore della regione Cirio ha chiesto aiuto alla Valle d'Aosta e al Canton Ticino. Mondiale di calcio stasera, la prima semifinale tra Francia e Spagna, squadre in campo a Dallas dalle 21 italiane. Domani allo stesso orario la seconda tra l'Inghilterra e l'Argentina, campione in carica, ad Atalanta. Domenica 19 luglio la finale a New York. L'informazione torna più tardi.
3: Meteo.
15: L'anticiclone subtropicale è sempre più forte sul nostro paese e determina temperature molto elevate. Nel corso del pomeriggio avremo cieli pressoché sereni al centro-sud, con isolati annuvolamenti sugli Appennini, più nubi al nord, con spiccata instabilità su Alpi e Prealpi centro-orientali, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata e nella prossima notte i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
10: News.
5: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Unione Europea ha aperto il cluster 6 dedicato alle relazioni esterne nei negoziati di adesione con l'Ucraina. La decisione è stata formalizzata oggi in occasione della terza conferenza di adesione Unione Europea-Ucraina. Con l'apertura del cluster 6 il Consiglio ha dimostrato l'impegno dell'Unione Europea nei confronti dell'allargamento, ha dichiarato il ministro irlandese per gli affari europei Thomas Byrne a nome della presidenza di turno dell'Unione Europea. Byrne ha definito la decisione un'importante pietra miliare nel percorso di adesione di Kiev, ricordando che si tratta del secondo cluster aperto dall'Unione Europea con l'Ucraina dopo il cluster 1 sui fondamentali. Nuova nottata di bombe intanto tra Russia e Ucraina, mentre l'Europa aumenta l'impegno in difesa di Kiev. Il servizio della redazione.
6: Kiev è stata colpita anche durante la notte da nuovi bombardamenti russi. Intanto a Parigi nasce una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Al progetto aderiscono 9 paesi, tra i quali Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. Oggi nella capitale francese si svolge anche la parata militare per la festa nazionale. Tra i presenti il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.
5: Da un fronte all'altro sono durati 5 ore gli intensi raid americani sull'Iran, che è stato martellato dall'aviazione statunitense per tutta la notte, colpiti in particolare i siti militari di Bashar, Kabahar e Bandar Abbas. Trump, che aveva preannunciato gli attacchi e che nonostante tutto dalla Casa Bianca non ha escluso la possibilità di un futuro nuovo accordo con Teheran, ha lanciato una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. Intanto gli Emirati Arabi Uniti hanno riferito che attacchi missilistici iraniani hanno preso di mira due delle loro petroliere nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro d'equipaggio. La vittima è membro dell'equipaggio indiano a bordo della petroliera Mombasa, il ferimento di altri 8, 4 dei quali in modo grave. L'emergenza climatica, non solo caldo record in Italia, il Piemonte fa i conti con una grave emergenza idrica e guarda le regioni confinanti per limitare i danni della crisi. Il presidente della regione Alberto Cirio ha annunciato l'avvio di contatti con la Valle d'Aosta e con il Canton Ticino e Svizzera per aumentare la quantità di acqua destinata all'irrigazione dei campi. Non possiamo aspettare nemmeno un minuto, ha dichiarato Cirio al termine del tavolo per l'emergenza idrica riunito in regione. La cronaca: una bimba di 2 anni è precipitata in modo accidentale da una finestra al secondo piano di un palazzo a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. Soccorsa dai sanitari, la piccola è stata trasferita all'ospedale di Rossano. La bambina, secondo quanto si è appreso, avrebbe riportato diverse contusioni ma non è in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione è emerso che la caduta è stata attutita da un'auto parcheggiata sotto la finestra da cui è precipitata. Una notizia di economia: in chiusura, nel secondo trimestre dell'anno gli ordini di macchine e utensili made in Italy sono in calo del 25,8% rispetto al periodo aprile-giugno 2025. Sono dati del centro studi di UCIMU, l'associazione del settore aderente a Confindustria. Il risultato esprime la difficoltà che i costruttori italiani di macchine e utensili hanno incontrato sia sul mercato interno che su quello estero. In particolare gli ordini raccolti oltre confine hanno segnato un decremento del 15,3% rispetto al secondo trimestre del 2025. Abbiamo terminato, a più tardi.
10: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione. Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 15 e 2 minuti.
10: News.
5: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Unione Europea ha aperto il cluster 6 dedicato alle relazioni esterne nei negoziati di adesione con l'Ucraina. La decisione è stata formalizzata oggi in occasione della terza conferenza di adesione Unione Europea-Ucraina. Con l'apertura del cluster 6 il Consiglio ha dimostrato l'impegno dell'Unione Europea nei confronti dell'allargamento, ha dichiarato il ministro irlandese per gli affari europei Thomas Byrne a nome della presidenza di turno dell'Unione Europea. Byrne ha definito la decisione un'importante pietra miliare nel percorso di adesione di Kiev, ricordando che si tratta del secondo cluster aperto dall'Unione Europea con l'Ucraina dopo il cluster 1 sui fondamentali. Nuova nottata di bombe intanto tra Russia e Ucraina, mentre l'Europa aumenta l'impegno in difesa di Kiev. Il servizio della redazione.
6: Kiev è stata colpita anche durante la notte da nuovi bombardamenti russi. Intanto a Parigi nasce una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Al progetto aderiscono 9 paesi, tra i quali Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. Oggi nella capitale francese si svolge anche la parata militare per la festa nazionale. Tra i presenti il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.
5: Da un fronte all'altro sono durati 5 ore gli intensi raid americani sull'Iran, che è stato martellato dall'aviazione statunitense per tutta la notte, colpiti in particolare i siti militari di Bashar, Kabahar e Bandar Abbas. Trump, che aveva preannunciato gli attacchi e che nonostante tutto dalla Casa Bianca non ha escluso la possibilità di un futuro nuovo accordo con Teheran, ha lanciato una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. Intanto gli Emirati Arabi Uniti hanno riferito che attacchi missilistici iraniani hanno preso di mira due delle loro petroliere nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro d'equipaggio. La vittima è membro dell'equipaggio indiano a bordo della petroliera Mombasa, il ferimento di altri 8, 4 dei quali in modo grave. L'emergenza climatica, non solo caldo record in Italia, il Piemonte fa i conti con una grave emergenza idrica e guarda le regioni confinanti per limitare i danni della crisi. Il presidente della regione Alberto Cirio ha annunciato l'avvio di contatti con la Valle d'Aosta e con il Canton Ticino in Svizzera per aumentare la quantità di acqua destinata all'irrigazione dei campi. Non possiamo aspettare nemmeno un minuto, ha dichiarato Cirio al termine del tavolo per l'emergenza idrica riunito in regione. La cronaca: una bimba di 2 anni è precipitata in modo accidentale da una finestra al secondo piano di un palazzo a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. Soccorsa dai sanitari, la piccola è stata trasferita all'ospedale di Rossano. La bambina, secondo quanto si è appreso, avrebbe riportato diverse contusioni ma non è in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione è emerso che la caduta è stata attutita da un'auto parcheggiata sotto la finestra da cui è precipitata. Una notizia di economia: in chiusura, nel secondo trimestre dell'anno gli ordini di macchine e utensili made in Italy sono in calo del 25,8% rispetto al periodo aprile-giugno 2025. Sono dati del centro studi di UCIMU, l'associazione del settore aderente a Confindustria. Il risultato esprime la difficoltà che i costruttori italiani di macchine e utensili hanno incontrato sia sul mercato interno che su quello estero. In particolare gli ordini raccolti oltre confine hanno segnato un decremento del 15,3% rispetto al secondo trimestre del 2025. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Meteo. L'anticiclone subtropicale è sempre più forte sul nostro paese e determina temperature molto elevate. Nel corso del pomeriggio avremo cieli pressoché sereni al centro-sud, con isolati annuvolamenti sugli Appennini, più nubi al nord, con spiccata instabilità su Alpi e Prealpi centro-orientali, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata e nella prossima notte i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuova escalation in Medio Oriente. Le forze statunitensi hanno nuovamente preso di mira le infrastrutture iraniane. In risposta a Teheran è tornata a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Tensioni ai massimi nello stretto di Hormuz. Missili da crociera iraniani hanno colpito 2 petroliere degli Emirati Arabi, uccidendo un marinaio indiano, 8 i feriti. Torna dunque la guerra aperta tra Stati Uniti e Iran a sancirlo anche la notifica di Donald Trump al Congresso. Tra le novità, la richiesta anche da parte di Washington di un pedaggio nello stretto di Hormuz, annunciato inoltre il blocco delle navi iraniane che scatterà nelle prossime ore. E con la nuova fiammata di ostilità nel Golfo Persico tornano a impennarsi i prezzi del petrolio, con rialzi fino al 4%. Sale anche il prezzo del gas, in aumento di 3 punti percentuali, in rosso i principali mercati azionari europei. Legge elettorale in aula alla Camera. Già stasera potrebbero essere votati i primi emendamenti. Sulle preferenze, alla fine la maggioranza ha trovato l'accordo su quello presentato ieri da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, che prevede collegi plurinominali con capolista bloccato e fino a 3 preferenze su 6 indicate sulla scheda. Le opposizioni promettono battaglia, il Partito Democratico orientato a chiedere il voto segreto sulle preferenze. Emergenza caldo, la terza ondata entra nella sua fase più acuta. Oggi bollino rosso in 4 città, ancora Firenze e Perugia insieme a Brescia e Torino. Domani le città saliranno a 7. Intanto è crisi idrica in Piemonte, dove l'incessante assenza di pioggia rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola. Il governatore della regione Cirio ha chiesto aiuto alla Valle d'Aosta e al Canton Ticino. Mondiali di calcio, stasera la prima semifinale tra Francia e Spagna. Squadre in campo a Dallas dalle 21 italiane. Domani allo stesso orario la seconda tra l'Inghilterra e l'Argentina, campione in carica, ad Atalanta. Domenica 19 luglio la finale a New York. L'informazione torna più tardi.
10: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 15 e 8 minuti.
10: Sport.
5: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura ai mondiali, alla fase conclusiva. Oggi e domani le due semifinali, si parte questa sera alle 21, ora italiana. In campo si ritroveranno Francia e Spagna, domani poi alla stessa ora toccherà Inghilterra-Argentina. La finalina per il terzo posto è in programma sabato sera alle 23, ora italiana, mentre la finale si giocherà domenica 19 luglio alle 21. La Federazione Italiana verso una nuova era della nazionale. Il servizio della redazione.
16: Prende il via la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Il presidente federale Giovanni Malagò ha annunciato che da oggi si entra nella fase dell'individuazione del prossimo allenatore azzurro.
5: Nasce il Milan di Ruben Amorim, la squadra che dovrebbe ribaltare il suo recente passato, che ha l'obbligo di far ricredere i tifosi, che ha come obiettivo minimo il ritorno in Champions League giocando un calcio propositivo e divertente. A Milanello è iniziata ieri la preparazione della squadra rossonera in attesa dei giocatori più importanti. Mancano ovviamente i nazionali impegnati nei mondiali o ancora in vacanza, ma intanto Amorim può fare delle prime valutazioni per allestire la squadra più competitiva. All'appello non dovrebbe esserci Rafael Leao, le parole di rottura dell'esterno portoghese dopo la fine della stagione non sono state dimenticate. Leao ha provato a stemperare dopo l'arrivo di Amorim, ma alle strade del numero 10 rossonero e del diavolo sembrano ormai essere distanti. Ieri è iniziata anche la stagione dell'Inter, ambizioni alte con lo scudetto che resta l'obiettivo principale, sconfiggere il nemico interno della sua fazione. La vittoria, una buona dose di realismo finanziario, perché il tempo del mecenatismo e delle spese pazze è finito. Rammarico per Calaili, che non ha ottenuto l'idoneità sportiva. Sono i punti principali della conferenza stampa del presidente Beppe Marotta e dell'allenatore Cristian Chivu. È stato Marotta ad annunciare con dispiacere che Calaili non ha superato le visite per l'idoneità sportiva prevista dal CONI e dunque non sarà del gruppo, ed è sempre Marotta a tracciare un quadro ispirato da un robusto realismo finanziario, proponendo un modello basato sul lavoro, l'appartenenza e la creatività in risposta al modello che fa dei soldi il perno principale della propria strategia. E giallo sulla morte dell'arbitro olandese Rob Dieperink, 38 anni, trovato senza vita nella sua casa. Poche settimane fa era stato escluso dai mondiali, dove avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di assistente VAR a seguito di un'indagine della polizia per violenza sessuale ai danni di un adolescente a Londra, dove si trovava per Crystal Palace Fiorentina. Il caso era poi stato archiviato per mancanze di prove. Con il fischietto, che aveva collaborato pienamente con le indagini, Dieperink arbitrava dal 2017 ed era stato arbitro VAR agli europei del 2024, dopo essere stato assistente della finale di Europa League dello stesso anno vinta dall'Atalanta. Il ciclismo, dopo 9 tappe disputate senza soluzioni di continuità in un clima roventato, la prima giornata di riposo del Tour de France 2026 è stata benedetta ieri dai corridori già sfiancati ancora prima di tagliare il traguardo di metà percorso, una situazione inedita e potenzialmente pericolosa che ha già obbligato gli organizzatori a rivedere alcune tappe, come la terza che è stata tagliata e in parte vietata agli spettatori per pericolo di incendi nei Pirenei e quella nel del Correse, arcocciata di ben 30 km per il calore opprimente, e anche per la decima frazione di oggi, festa nazionale in Francia, si prevedono temperature torride ad accompagnare l'assalto alle montagne del Cantal. E con lo sport per il momento è tutto, a dopo.
17: Meteo.
15: L'anticiclone subtropicale è sempre più forte sul nostro paese e determina temperature molto elevate. Nel corso del pomeriggio avremo cieli pressoché sereni al centro-sud, con isolati annuvolamenti sugli Appennini, più nubi al nord, con spiccata instabilità su Alpi e Prealpi centro-orientali, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata e nella prossima notte i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
17: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuova escalation in Medio Oriente, le forze statunitensi hanno nuovamente preso di mira le infrastrutture iraniane. In risposta a Teheran è tornata a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Tensione ai massimi nello stretto di Hormuz, missili da crociera iraniani hanno colpito due petroliere degli Emirati Arabi, uccidendo un marinaio indiano, 8 i feriti. Torna dunque la guerra aperta tra Stati Uniti e Iran, a sancirlo anche la notifica di Donald Trump al Congresso. Tra le novità, la richiesta anche da parte di Washington di un pedaggio nello stretto di Hormuz, annunciato inoltre il blocco delle navi iraniane che scatterà nelle prossime ore. E con la nuova fiammata di ostilità nel Golfo Persico tornano a impennarsi i prezzi del petrolio, con rialzi fino al 4%. Sale anche il prezzo del gas, in aumento di 3 punti percentuali, in rosso i principali mercati azionari europei. Legge elettorale in aula alla Camera, già stasera potrebbero essere votati i primi emendamenti. Sulle preferenze alla fine la maggioranza ha trovato l'accordo su quello presentato ieri da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, che prevede collegi plurinominali con capolista bloccato e fino a 3 preferenze su 6 indicate sulla scheda. Le opposizioni promettono battaglia, il Partito Democratico orientato a chiedere il voto segreto sulle preferenze. Emergenza caldo, la terza ondata entra nella sua fase più acuta, oggi bollino rosso in 4 città, ancora Firenze e Perugia insieme a Brescia e Torino. Domani le città saliranno a 7. Intanto è crisi idrica in Piemonte, dove l'incessante assenza di pioggia rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola. Il governatore della regione Cirio ha chiesto aiuto alla Valle d'Aosta e al Canton Ticino. Mondiale di calcio, stasera la prima semifinale tra Francia e Spagna, squadre in campo a Dallas dalle 21 italiane. Domani allo stesso orario la seconda tra l'Inghilterra e l'Argentina, campione in carica, ad Atalanta. Domenica 19 luglio la finale a New York. L'informazione torna più tardi.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
9: Buon martedì 14 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi dell'ufficio studi di Confcommercio su PIL e consumi regionali nel biennio 2025-2026 segnala che quest'anno, con una crescita dello 0,9%, sostanzialmente pari a quella della Francia, più 1%, ma più del doppio rispetto a quella della Germania, che è più 0,4%, e con i consumi in crescita dell'1,2%, l'Italia farà segnare risultati migliori di quelli conseguiti nel 2025. Tuttavia questa ripresa non risulterà omogenea nelle diverse aree del paese, infatti a trainare la crescita, scrive Confcommercio, sono soprattutto le regioni del centro-nord, mentre il mezzogiorno, anche per effetto di minori redditi e della continua perdita di popolazione, mantiene ritmi più contenuti, e in particolare sul fronte dei consumi delle famiglie, che in molte regioni di quest'area restano ancora sotto il livello del 2007. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane tocca il picco dei 6.500 miliardi di euro, spinta dagli investimenti e dagli strumenti finanziari che incidono sempre di più sui nostri risparmi. A crescere maggiormente la componente azionaria, tradizionalmente meno seguita dai piccoli risparmiatori, ma che ha comunque conosciuto tra il 2025 e il 2026 un incremento di 293 miliardi di euro, pari a un più 16,4%, percentuale che balza addirittura al più 113% se si considera gli ultimi 6 anni. A fornire questi dati è un'analisi pubblicata dalla FABI, la Federazione Autonoma Bancari Italiani, che sottolinea inoltre come a fronte di oltre 1.600 miliardi in più di ricchezza finanziaria rispetto al 2020, si stia anche delineando un'evoluzione considerevole del modo di risparmiare. Infatti la liquidità, sebbene rimanga ancora una componente fondamentale, cresce comunque con un'intensità inferiore rispetto ad altri strumenti. Non a caso, tra il 2024 e il 2025, i conti correnti e i depositi sono aumentati di 23,5 miliardi di euro, raggiungendo complessivamente 1.603,2 miliardi, ma distinguendosi con un più 1,5% per la crescita più contenuta. Invece le componenti più dinamiche del patrimonio delle famiglie risultano essere quelle legate agli investimenti finanziari con i titoli di Stato e le altre obbligazioni, che passano da 495,9 miliardi a 523,6 miliardi, con un incremento di quasi 28 miliardi tra il 2024 e il 2025, confermando il ruolo assunto negli ultimi anni dagli strumenti obbligazionari. A loro volta i fondi comuni crescono da 843,8 miliardi a 901,9 miliardi, salendo di circa 58 miliardi più 6,9%, seguiti dalle polizze assicurative, che registrano un aumento di circa 46 miliardi più 4,1% in un anno. Nel complesso, conclude la FABI, i conti correnti e i depositi rappresentano quindi ancora oltre il 24% della composizione totale dell'attività finanziaria delle famiglie italiane, ma sono ormai solamente secondi rispetto alle azioni, che si attestano infatti al 32% del totale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 15 e 19 minuti.
10: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: In apertura alla politica, oggi nell'aula della Camera inizia l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio dovranno votare sui 200 emendamenti presentati. Restano alcuni nodi da sciogliere, si cercano le ultime mediazioni. Nei giorni scorsi la maggioranza è apparsa divisa soprattutto sulle preferenze, ma ora potrebbe aver trovato l'accordo. Anche Forza Italia e Lega, infatti, dopo i malumori, sarebbero orientati per il sì all'emendamento proposto da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Il voto resta comunque incerto perché su alcuni punti non è stato trovato l'accordo neppure tra le opposizioni.
11: Dall'estero, l'Iran non cambierà idea sul blocco dello Stretto di Hormuz nonostante i tentativi degli Stati Uniti di assumere controllo della rotta marittima. Lo Stretto non verrà mai riaperto a causa di guerre, aggressioni o trasgressioni americane, ha dichiarato un portavoce dell'esercito iraniano. L'unico modo per riaprire la navigabilità, fa sapere, è rispettare i diritti del popolo iraniano, che gli Stati Uniti rispettano. Nel memorandum d'intesa. Il portavoce poi precisa che l'Iran si opporrà fermamente al mancato rispetto del memorandum d'intesa da parte degli Stati Uniti e che qualsiasi altra mossa degli americani si scontrerà con la reazione decisa dell'Iran.
12: Parata militare del 14 luglio a Parigi per celebrare la presa della Bastiglia nella rivoluzione francese del 1789. Il presidente francese Macron ha sfilato sugli Champs-Élysées dall'Arco di Trionfo a Place de la Concorde, presenti tra gli altri il presidente ucraino Zelensky e il capo dello Stato Sergio Mattarella. La parata dedicata alla difesa dell'Ucraina e al risveglio strategico europeo si è conclusa sulle note della Marsigliese.
11: La cronaca: Antonio Cercola, di 58 anni, è stato ritrovato morto questa mattina nella sua abitazione a Pagani, in provincia di Salerno. Il corpo, secondo le prime informazioni, avrebbe mostrato segni di violenza. I carabinieri avrebbero fermato il figlio 27enne. La procura di Nocera Inferiore ha aperto un'inchiesta sulla morte dell'uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale tenenza e del reparto territoriale di Nocera Inferiore per avviare le indagini. Al momento non è esclusa alcuna pista, ma la prima ipotesi porta ad un omicidio in seguito ad una lite familiare.
12: A Petriolo, in provincia di Macerata, un uomo di 29 anni ha investito un cagnolino uccidendolo davanti ai suoi padroni ed è fuggito a folle velocità. Il 29enne è stato denunciato in stato di libertà e dovrà rispondere dei reati di uccisione di animali e violenza privata. Le indagini da parte dei carabinieri di Mogliano sono scattate immediatamente immediatamente dopo la denuncia querela presentata lo scorso 8 luglio dalle vittime dell'episodio.
13: Il tennis: Andrea Pellegrino vince l'ATP 250 di Besta in Svezia al primo match nel circuito maggiore da Parigi. Il pugliese ha battuto il norvegese Kerr, numero 118 al mondo, con un netto 6-3-6-2 in 1 ora e 23 minuti. L'azzurro si regala così un secondo turno di prestigio contro Andriy Rublev, testa di serie numero 1 del torneo svedese. Tra i due non ci sono precedenti, per l'azzurro sarà la quarta partita in carriera contro avversari top 20, tutte giocate quest'anno.
12: E per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
15: L'anticiclone subtropicale è sempre più forte sul nostro paese e determina temperature molto elevate. Nel corso del pomeriggio avremo cieli pressoché sereni al centro-sud, con isolati annuvolamenti sugli Appennini, più nubi al nord, con spiccata instabilità su Alpi e Prealpi centro-orientali, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata e nella prossima notte i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuova escalation in Medio Oriente. Le forze statunitensi hanno nuovamente preso di mira le infrastrutture iraniane. In risposta a Teheran è tornata a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Tensione ai massimi nello stretto di Hormuz. Missili da crociera iraniani hanno colpito 2 petroliere degli Emirati Arabi, uccidendo un marinaio indiano, 8 i feriti. Torna dunque la guerra aperta tra Stati Uniti e Iran a sancirlo anche la notifica di Donald Trump al Congresso. Tra le novità, la richiesta anche da parte di Washington di un pedaggio nello stretto di Hormuz, annunciato inoltre il blocco delle navi iraniane che scatterà nelle prossime ore. E con la nuova fiammata di ostilità nel Golfo Persico tornano a impennarsi i prezzi del petrolio, con rialzi fino al 4%. Sale anche il prezzo del gas, in aumento di 3 punti percentuali, in rosso i principali mercati azionari europei. Legge elettorale in aula alla Camera. Già stasera potrebbero essere votati i primi emendamenti. Sulle preferenze, alla fine la maggioranza ha trovato l'accordo su quello presentato ieri da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, che prevede collegi plurinominali con capolista bloccato e fino a 3 preferenze su 6 indicate sulla scheda. Le opposizioni promettono battaglia, il Partito Democratico orientato a chiedere il voto segreto sulle preferenze. Emergenza caldo: la terza ondata entra nella sua fase più acuta. Oggi bollino rosso in 4 città, ancora Firenze e Perugia insieme a Brescia e Torino. Domani le città saliranno a 7. Intanto è crisi idrica in Piemonte, dove l'incessante assenza di pioggia rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola. Il governatore della regione Cirio ha chiesto aiuto alla Valle d'Aosta e al Canton Ticino. Mondiali di calcio: stasera la prima semifinale tra Francia e Spagna, squadre in campo a Dallas dalle 21 italiane. Domani allo stesso orario la seconda tra l'Inghilterra e l'Argentina, campione in carica, ad Atalanta. Domenica 19 luglio la finale a New York. L'informazione torna più tardi.
3: Sport.
5: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, ai mondiali alla fase conclusiva. Oggi e domani le 2 semifinali si parte questa sera alle 21, ora italiana. In campo si ritroveranno Francia e Spagna, domani poi alla stessa ora toccherà Inghilterra-Argentina. La finalina per il terzo posto è in programma sabato sera alle 23, ora italiana, mentre la finale si giocherà domenica 19 luglio alle 21. La federazione italiana verso una nuova era della nazionale. Il servizio della redazione.
16: Prende il via la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Il presidente federale Giovanni Malagò ha annunciato che da oggi si entra nella fase dell'individuazione del prossimo allenatore azzurro.
5: Nasce il Milan di Ruben Amorim, la squadra che dovrebbe ribaltare il suo recente passato, che ha l'obbligo di far ricredere i tifosi, che ha come obiettivo minimo il ritorno in Champions League giocando un calcio propositivo e divertente. A Milanello è iniziata ieri la preparazione della squadra rossonera in attesa dei giocatori più importanti. Mancano ovviamente i nazionali impegnati nei mondiali o ancora in vacanza, ma intanto Amorim può fare delle prime valutazioni per allestire la squadra più competitiva. All'appello non dovrebbe esserci Rafael Leao. Le parole di rottura dell'esterno portoghese dopo la fine della stagione non sono state dimenticate. Leao ha provato a stemperare dopo l'arrivo di Amorim, ma le strade del numero 10 rossonero e del diavolo sembrano ormai essere di distanti. Ieri è iniziata anche la stagione dell'Inter, ambizioni alte con lo scudetto che resta l'obiettivo principale, sconfiggere il nemico interno della sua fazione. La vittoria, una buona dose di realismo finanziario, perché il tempo del mecenatismo e delle spese pazze è finito. Rammarico per Calaili, che non ha ottenuto l'idoneità sportiva. Sono i punti principali della conferenza stampa del presidente Beppe Marotta e dell'allenatore Cristian Chivu. È stato Marotta ad annunciare con dispiacere che Calaili non ha superato le visite per l'idoneità sportiva prevista dal CONI e dunque non sarà del gruppo, ed è sempre Marotta a tracciare un quadro ispirato da un robusto realismo finanziario, proponendo un modello basato sul lavoro, l'appartenenza e la creatività in risposta al modello che fa dei soldi il perno principale della propria strategia. E giallo sulla morte dell'arbitro olandese Rob Dieperink, 38 anni, trovato senza vita nella sua casa. Poche settimane fa era stato escluso dai mondiali, dove avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di assistente VAR a seguito di un'indagine della polizia per violenza sessuale e danni di un adolescente a Londra, dove si trovava per Crystal Palace Fiorentina. Il caso era poi stato archiviato per mancanze di prove. Con il fischietto, che aveva collaborato pienamente con le indagini, Dieperink arbitrava dal 2017 ed era stato arbitro VAR agli europei del 2024, dopo essere stato assistente della finale di Europa League dello stesso anno vinta dall'Atalanta. Il ciclismo, dopo 9 tappe disputate senza soluzioni di continuità in un clima roventato, la prima giornata di riposo del Tour de France 2026 è stata benedetta ieri dai corridori già sfiancati ancora prima di tagliare il traguardo di metà percorso, una situazione inedita e potenzialmente pericolosa che ha già obbligato gli organizzatori a rivedere alcune tappe, come la terza, che è stata tagliata e in parte vietata agli spettatori per pericolo di incendi nei Pirenei, e quella nel Correse, arcocciata di ben 30 km per il calore opprimente, e anche per la 10ª frazione di oggi, festa nazionale in Francia, si prevedono temperature torride ad accompagnare l'assalto alle montagne del Cantal. E con lo sport per il momento è tutto, a dopo.
17: Meteo.
15: L'anticiclone subtropicale è sempre più forte sul nostro paese e determina temperature molto elevate. Nel corso del pomeriggio avremo cieli pressoché sereni al centro-sud, con isolati annuvolamenti sugli Appennini, più nubi al nord, con spiccata instabilità su Alpi e Prealpi centro-orientali, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata e nella prossima notte i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
17: News.
5: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Unione Europea ha aperto il cluster 6 dedicato alle relazioni esterne nei negoziati di adesione con l'Ucraina. La decisione è stata formalizzata oggi in occasione della 3ª conferenza di adesione Unione Europea-Ucraina. Con l'apertura del cluster 6 il Consiglio ha dimostrato l'impegno dell'Unione Europea nei confronti dell'allargamento, ha dichiarato il ministro irlandese per gli affari europei Thomas Byrne a nome della presidenza di turno dell'Unione Europea. Byrne ha definito la decisione un'importante pietra miliare nel percorso di adesione di Kiev, ricordando che si tratta del 2º cluster aperto dall'Unione Europea con l'Ucraina dopo il cluster 1 sui fondamentali. Nuova nottata di bombe intanto tra Russia e Ucraina, mentre l'Europa aumenta l'impegno in difesa di Kiev. Il servizio della redazione.
6: Kiev è stata colpita anche durante la notte da 2 bombardamenti russi. Intanto a Parigi nasce una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Al progetto aderiscono 9 paesi, tra i quali Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. Oggi nella capitale francese si svolge anche la parata militare per la festa nazionale. Tra i presenti il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.
5: Da un fronte all'altro sono durati 5 ore gli intensi raid americani sull'Iran, che è stato martellato dall'aviazione statunitense per tutta la notte, colpiti in particolare i siti militari di Bashar, Kabahar e Bandar Abbas. Trump, che aveva preannunciato gli attacchi e che nonostante tutto dalla Casa Bianca non ha escluso la possibilità di un futuro nuovo accordo con Teheran, ha lanciato una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. Intanto gli Emirati Arabi Uniti hanno riferito che attacchi missilistici iraniani hanno preso di mira 2 delle loro petroliere nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro d'equipaggio. La vittima è membro dell'equipaggio indiano a bordo della petroliera Mombasa, il ferimento di altri 8, 4 dei quali in modo grave. L'emergenza climatica, non solo caldo record in Italia, il Piemonte fa i conti con una grave emergenza idrica e guarda le regioni confinanti per limitare i danni della crisi. Il presidente della regione Alberto Cirio ha annunciato l'avvio di contatti con la Valle d'Aosta e con il Canton Ticino in Svizzera per aumentare la quantità di acqua destinata all'irrigazione dei campi. Non possiamo aspettare nemmeno un minuto, ha dichiarato Cirio al termine del tavolo per l'emergenza idrica riunito in regione. La cronaca: una bimba di 2 anni è precipitata in modo accidentale da una finestra al secondo piano di un palazzo a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. Soccorsa dai sanitari, la piccola è stata trasferita all'ospedale di Rossano. La bambina, secondo quanto si è appreso, avrebbe riportato diverse contusioni ma non è in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione è emerso che la caduta è stata attutita da un'auto parcheggiata sotto la finestra da cui è precipitata. Una notizia di economia: in chiusura, nel secondo trimestre dell'anno gli ordini di macchine e utensili made in Italy sono in calo del 25,8% rispetto al periodo aprile-giugno 2025. Sono dati del centro studi di UCIMU, l'associazione del settore aderente a Confindustria. Il risultato esprime la difficoltà che i costruttori italiani di macchine e utensili hanno incontrato sia sul mercato interno che su quello estero. In particolare, gli ordini raccolti oltre confine hanno segnato un decremento del 15,3% rispetto al secondo trimestre del 2025. Abbiamo terminato, a più tardi.
10: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
17: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
17: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
18: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
19: Sono le 15. E 33 minuti.
10: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
19: In apertura alla politica, oggi nell'aula della Camera inizia l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio dovranno votare.
10: Buon pomeriggio Italia.

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 15 e 33 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: In apertura alla politica, oggi nell'aula della Camera inizia l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio dovranno votare sui 200 emendamenti presentati. Restano alcuni nodi da sciogliere, si cercano le ultime mediazioni. Nei giorni scorsi la maggioranza è apparsa divisa soprattutto sulle preferenze, ma ora potrebbe aver trovato l'accordo. Anche Forza Italia e Lega, infatti, dopo i malumori sarebbero orientati per il sì all'emendamento proposto da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Il voto resta comunque incerto perché su alcuni punti non è stato trovato l'accordo neppure tra le opposizioni.
2: Dall'estero, l'Iran non cambierà idea sul blocco dello stretto di Hormuz nonostante i tentativi degli Stati Uniti di assumere il controllo della rotta marittima. Lo stretto non verrà mai riaperto a causa di guerre, aggressioni o trasgressioni americane, ha dichiarato un portavoce dell'esercito iraniano. L'unico modo per riaprire la navigabilità, fa sapere, è rispettare i diritti del popolo iraniano che gli Stati Uniti rispettano. Il memorandum d'intesa. Il portavoce poi precisa che l'Iran si opporrà fermamente al mancato rispetto del memorandum d'intesa da parte degli Stati Uniti e che qualsiasi altra mossa degli americani si scontrerà con la reazione decisa dell'Iran.
1: Parata militare del 14 luglio a Parigi per celebrare la presa della Bastiglia nella rivoluzione francese del 1789. Il presidente francese Macron ha sfilato sugli Champs-Élysées dall'Arco di Trionfo a Place de la Concorde, presenti tra gli altri il presidente ucraino Zelensky e il capo dello Stato Sergio Mattarella. La parata dedicata alla difesa dell'Ucraina e al risveglio strategico europeo si è conclusa sulle note della Marsigliese.
2: La cronaca: Antonio Cercola, di 58 anni, è stato ritrovato morto questa mattina nella sua abitazione a Pagani, in provincia di Salerno. Il corpo, secondo le prime informazioni, avrebbe mostrato segni di violenza. I carabinieri avrebbero fermato il figlio 27enne. La procura di Nocera Inferiore ha aperto un'inchiesta sulla morte dell'uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale tenenza e del reparto territoriale di Nocera Inferiore per avviare le indagini. Al momento non è esclusa alcuna pista, ma la prima ipotesi porta ad un omicidio in seguito ad una lite familiare.
1: A Petriolo, in provincia di Macerata, un uomo di 29 anni ha investito un cagnolino uccidendolo davanti ai suoi padroni ed è fuggito a folle velocità. Il 29enne è stato denunciato in stato di libertà e dovrà rispondere dei reati di uccisione di animali e violenza privata. Le indagini da parte dei carabinieri di Mogliano sono scattate immediatamente dopo la denuncia querela presentata lo scorso 8 luglio dalle vittime dell'episodio.
2: Il tennis: Andrea Pellegrino vince l'ATP 250 di Bästa in Svezia al primo match nel circuito maggiore da Parigi. Il pugliese ha battuto il norvegese Kerr, numero 118 al mondo, con un netto 6-3-6-2 in 1 ora e 23 minuti. L'azzurro si regala così un secondo turno di prestigio contro Andriy Rublev, testa di serie numero 1 del torneo svedese. Tra i due non ci sono precedenti. Per l'azzurro sarà la quarta partita in carriera contro avversari top 20, tutte giocate quest'anno.
1: E per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: L'anticiclone subtropicale è sempre più forte sul nostro paese e determina temperature molto elevate. Nel corso del pomeriggio avremo cieli pressoché sereni al centro-sud, con isolati annuvolamenti sugli Appennini, più nubi al nord, con spiccata instabilità su Alpi e Prealpi centro-orientali, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata e nella prossima notte i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuova escalation in Medio Oriente, le forze statunitensi hanno nuovamente preso di mira le infrastrutture iraniane. In risposta a Teheran è tornata a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Tensioni ai massimi nello stretto di Hormuz, missili da crociera iraniani hanno colpito due petroliere degli Emirati Arabi, uccidendo un marinaio indiano, 8 i feriti. Torna dunque la guerra aperta tra Stati Uniti e Iran, a sancirlo anche la notifica di Donald Trump al Congresso. Tra le novità, la richiesta anche da parte di Washington di un pedaggio nello stretto di Hormuz, annunciato inoltre il blocco delle navi iraniane che scatterà nelle prossime ore. E con la nuova fiammata di ostilità nel Golfo Persico tornano a impennarsi i prezzi del petrolio, con rialzi fino al 4%. Sale anche il prezzo del gas, in aumento di 3 punti percentuali, in rosso i principali mercati azionari europei. Legge elettorale in

0: Alla Camera già stasera potrebbero essere votati i primi emendamenti. Sulle preferenze alla fine la maggioranza ha trovato l'accordo su quello presentato ieri da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, che prevede collegi plurinominali con capolista bloccato e fino a 3 preferenze su 6 indicate sulla scheda. Le opposizioni promettono battaglia, il Partito Democratico orientato a chiedere il voto segreto sulle preferenze. Emergenza caldo, la terza ondata entra nella sua fase più acuta, oggi bollino rosso in 4 città, ancora Firenze e Perugia insieme a Brescia e Torino. Domani le città saliranno a 7, intanto è crisi idrica in Piemonte, dove l'incessante assenza di pioggia rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola. Il governatore della regione Cirio ha chiesto aiuto alla Valle d'Aosta e al Canton Ticino. Mondiale di calcio stasera, la prima semifinale tra Francia e Spagna, squadre in campo a Dallas dalle 21 italiane. Domani allo stesso orario la seconda tra l'Inghilterra e l'Argentina, campione in carica, ad Atalanta. Domenica 19 luglio la finale a New York. L'informazione torna più tardi.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 15 e 39 minuti.
1: Sport.
3: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, il mondiale alla fase conclusiva. Oggi e domani le due semifinali si parte questa sera alle 21, ora italiana. In campo si ritroveranno Francia e Spagna, domani poi alla stessa ora toccherà Inghilterra-Argentina. La finalina per il terzo posto è in programma sabato sera alle 23, ora italiana, mentre la finale si giocherà domenica 19 luglio alle 21. La federazione italiana verso una nuova era della nazionale. Il servizio della redazione.
4: Prende il via la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Il presidente federale Giovanni Malagò ha annunciato che da oggi si entra nella fase dell'individuazione del prossimo allenatore azzurro.
3: Nasce il Milan di Ruben Amorim, la squadra che dovrebbe ribaltare il suo recente passato, che ha l'obbligo di far ricredere i tifosi, che ha come obiettivo minimo il ritorno in Champions League giocando un calcio propositivo e divertente. A Milanello è iniziata ieri la preparazione della squadra rossonera in attesa dei giocatori più importanti. Mancano ovviamente i nazionali impegnati nei mondiali o ancora in vacanza, ma intanto Amorim può fare delle prime valutazioni per allestire la squadra più competitiva. All'appello non dovrebbe esserci Rafael Leao, le parole di rottura dell'esterno portoghese dopo la fine della stagione non sono state dimenticate. Leao ha provato a stemperare dopo l'arrivo di Amorim, ma le strade del numero 10 rossonero e del diavolo sembrano ormai essere distanti. Ieri è iniziata anche la stagione dell'Inter, ambizioni alte con lo scudetto che resta l'obiettivo principale, sconfiggere il nemico interno della sua fazione. La vittoria, una buona dose di realismo finanziario, perché il tempo del mecenatismo e delle spese pazze è finito. Rammarico per Calaili, che non ha ottenuto l'idoneità sportiva. Sono i punti principali della conferenza stampa del presidente Beppe Marotta e dell'allenatore Cristian Chivu. È stato Marotta ad annunciare con dispiacere che Calaili non ha superato le visite per l'idoneità sportiva prevista dal CONI e dunque non sarà del gruppo, ed è sempre Marotta a tracciare un quadro ispirato da un robusto realismo finanziario, proponendo un modello basato sul lavoro, l'appartenenza e la creatività in risposta al modello che fa dei soldi il perno principale della propria strategia. E giallo sulla morte dell'arbitro olandese Rob Dieperink, 38 anni, trovato senza vita nella sua casa. Poche settimane fa era stato escluso dai mondiali, dove avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di assistente VAR a seguito di un'indagine della polizia per violenza sessuale e danni di un adolescente a Londra, dove si trovava per Crystal Palace Fiorentina. Il caso era poi stato archiviato per mancanze di prove. Con il fischietto, che aveva collaborato pienamente con le indagini, Dieperink arbitrava dal 2017 ed era stato arbitro VAR agli europei del 2024, dopo essere stato assistente della finale di Europa League dello stesso anno vinta dall'Atalanta. Il ciclismo, dopo 9 tappe disputate senza soluzioni di continuità in un clima roventato, la prima giornata di riposo del Tour de France 2026 è stata benedetta ieri dai corridori già sfiancati ancor prima di tagliare il traguardo di metà percorso, una situazione inedita e potenzialmente pericolosa che ha già obbligato gli organizzatori a rivedere alcune tappe, come la terza che è stata tagliata in parte vietata agli spettatori per pericolo di incendi nei Pirenei e quella nel del Correse, arcocciata di ben 30 km per il calore opprimente, e anche per la decima frazione di oggi, festa nazionale in Francia, si prevedono temperature torride ad accompagnare l'assalto alle montagne del Cantal. E con lo sport per il momento è tutto, a dopo.
1: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale è sempre più forte sul nostro paese e determina temperature molto elevate. Nel corso del pomeriggio avremo cieli pressoché sereni al centro-sud, con isolati annuvolamenti sugli Appennini, più nubi al nord, con spiccata instabilità su Alpi e Prealpi centro-orientali, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata e nella prossima notte i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora: un incendio è scoppiato nella torre Oxy, complesso residenziale nel centro di Bruxelles, in Place de Bruyères. Imprecisato il bilancio, i media belgi riferiscono di morti e dispersi. Alcune persone sarebbero state trovate senza vita all'interno di un ascensore. Nell'edificio dove è scoppiato il rogo, secondo quanto riferito dal quotidiano Le Soir, erano in corso lavori di ristrutturazione. Le altre notizie: a Medio Oriente, in furia il fuoco incrociato nel Golfo Persico, nuovi attacchi statunitensi hanno preso di mira nelle ultime ore le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait, lo riferiscono le autorità locali. Colpita la città di Abadan, dove ha sede la più antica raffineria di petrolio del Medio Oriente, e si intensificano gli attacchi di rappresaglia dell'Iran, che torna a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo Persico. Tensione ai massimi nello stretto di Hormuz, e missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine, uccidendo un marinaio indiano. Intanto l'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza Aerea, con una nota, ha sconsigliato alle compagnie aeree di sorvolare lo spazio aereo del Golfo, in particolare il Bahrain, Kuwait, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, e in prossimità delle acque del Golfo dell'Oman. La terza ondata di caldo africano, oggi quattro città in bollino rosso: Perugia, Firenze, Brescia e Torino. Intanto è crisi idrica in Piemonte, dove l'incessante assenza di pioggia rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola. Il governatore Cirio ha chiesto aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. Serie A: Massimiliano Allegri si presenta al Teatro San Carli di Napoli, sede della conferenza stampa del neo allenatore, erede di Antonio Conte sulla panchina azzurra. È già la seconda volta che mi capita di ereditare una sua squadra, spero sia di buon auspicio il suo commento. L'informazione torna più tardi.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo. Economy News.
5: Buon martedì 14 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi dell'ufficio studi di Confcommercio su PIL e consumi regionali nel biennio 2025-2026 segnala che quest'anno, con una crescita dello 0,9%, sostanzialmente pari a quella della Francia, più 1%, ma più del doppio rispetto a quella della Germania, che è più 0,4%, e con i consumi in crescita dell'1,2%, l'Italia farà segnare risultati migliori di quelli conseguiti nel 2025. Tuttavia questa ripresa non risulterà omogenea nelle diverse aree del paese. Infatti a trainare la crescita, scrive Confcommercio, sono soprattutto le regioni del centro-nord, mentre il mezzogiorno, anche per effetto di minori redditi e della continua perdita di popolazione, mantiene ritmi più contenuti, e in particolare sul fronte dei consumi delle famiglie, che in molte regioni di quest'area restano ancora sotto il livello del 2007. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane tocca il picco dei 6.500 miliardi di euro, spinta dagli investimenti e dagli strumenti finanziari che incidono sempre di più sui nostri risparmi. A crescere maggiormente la componente azionaria, tradizionalmente meno seguita dai piccoli risparmiatori, ma che ha comunque conosciuto tra il 2025 e il 2026 un incremento di 293 miliardi di euro, pari a un più 16,4%, percentuale che balza addirittura al più 113% se si considerano gli ultimi 6 anni. A fornire questi dati è un'analisi pubblicata dalla FABI, la Federazione Autonoma Bancari Italiani, che sottolinea inoltre come a fronte di oltre 1.600 miliardi in più di ricchezza finanziaria rispetto al 2020, si stia anche delineando un'evoluzione considerevole del modo di risparmiare. Infatti, la liquidità, sebbene rimanga ancora una componente fondamentale, cresce comunque con un'intensità inferiore rispetto ad altri strumenti. Non a caso, tra il 2024 e il 2025, i conti correnti e i depositi sono aumentati di 23,5 miliardi di euro, raggiungendo complessivamente 1.603,2 miliardi, ma distinguendosi con un più 1,5% per la crescita più contenuta. Invece le componenti più dinamiche del patrimonio delle famiglie risultano essere quelle legate agli investimenti finanziari con i titoli di Stato e le altre obbligazioni, che passano da 495,9 miliardi a 523,6 miliardi, con un incremento di quasi 28 miliardi tra il 2024 e il 2025, confermando il ruolo assunto negli ultimi anni dagli strumenti obbligazionari. A loro volta i fondi comuni crescono da 843,8 miliardi a 901,9 miliardi, salendo di circa 58 miliardi più 6,9%, seguiti dalle polizze assicurative, che registrano un aumento di circa 46 miliardi più 4,1% in un anno. Nel complesso, conclude la FABI, i conti correnti e i depositi rappresentano quindi ancora oltre il 24% della composizione totale dell'attività finanziaria delle famiglie italiane, ma sono ormai solamente secondi rispetto alle azioni, che si attestano infatti al 32% del totale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 15 e 50 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Unione Europea ha aperto il cluster 6 dedicato alle relazioni esterne nei negoziati di adesione con l'Ucraina. La decisione è stata formalizzata oggi in occasione della terza conferenza di adesione Unione Europea-Ucraina. Con l'apertura del cluster 6 il Consiglio ha dimostrato l'impegno dell'Unione Europea nei confronti dell'allargamento, ha dichiarato il ministro irlandese per gli affari europei Thomas Byrne a nome della presidenza di turno dell'Unione Europea. Byrne ha definito la decisione un'importante pietra miliare nel percorso di adesione di Kiev, ricordando che si tratta del secondo cluster aperto dall'Unione Europea con l'Ucraina dopo il cluster 1 sui fondamentali. Nuova nottata di bombe intanto tra Russia e Ucraina, mentre l'Europa aumenta l'impegno in difesa di Kiev. Il servizio della redazione.
6: Kiev è stata colpita anche durante la notte da 2 bombardamenti russi. Intanto a Parigi nasce una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Al progetto aderiscono 9 paesi, tra i quali Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. Oggi nella capitale francese si svolge anche la parata militare per la festa nazionale. Tra i presenti il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.
3: Da un fronte all'altro sono durati 5 ore gli intensi raid americani sull'Iran, che è stato martellato dall'aviazione statunitense per tutta la notte, colpiti in particolare i siti militari di Bashar, Kabahar e Bandar Abbas. Trump, che aveva preannunciato gli attacchi e che nonostante tutto dalla Casa Bianca non ha escluso la possibilità di un futuro nuovo accordo con Teheran, ha lanciato una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. Intanto gli Emirati Arabi Uniti hanno riferito che attacchi missilistici iraniani hanno preso di mira due delle loro petroliere nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro d'equipaggio. La vittima è membro dell'equipaggio indiano a bordo della petroliera Mombasa, il ferimento di altri 8, 4 dei quali in modo grave. L'emergenza climatica, non solo caldo record in Italia, il Piemonte fa i conti con una grave emergenza idrica e guarda le regioni confinanti per limitare i danni della crisi. Il presidente della regione Alberto Cirio ha annunciato l'avvio di contatti con la Valle d'Aosta e con il Canton Ticino in Svizzera per aumentare la quantità di acqua destinata all'irrigazione dei campi. Non possiamo aspettare nemmeno un minuto, ha dichiarato Cirio al termine del tavolo per l'emergenza idrica riunito in regione. La cronaca: una bimba di 2 anni è precipitata in modo accidentale da una finestra al secondo piano di un palazzo a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. Soccorsa dai sanitari, la piccola è stata trasferita all'ospedale di Rossano. La bambina, secondo quanto si è appreso, avrebbe riportato diverse contusioni ma non è in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione è emerso che la caduta è stata attutita da un'auto parcheggiata sotto la finestra da cui è precipitata. Una notizia di economia: in chiusura, nel secondo trimestre dell'anno gli ordini di macchine e utensili made in Italy sono in calo del 25,8% rispetto al periodo aprile-giugno 2025. Sono dati del centro studi di UCIMU, l'associazione del settore aderente a Confindustria. Il risultato esprime la difficoltà che i costruttori italiani di macchine e utensili hanno incontrato sia sul mercato interno che su quello estero. In particolare, gli ordini raccolti oltre confine hanno segnato un decremento del 15,3% rispetto al secondo trimestre del 2025. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuova escalation in Medio Oriente, le forze statunitensi hanno nuovamente preso di mira le infrastrutture iraniane. In risposta a Teheran è tornata a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Tensioni ai massimi nello stretto di Hormuz, missili da crociera iraniani hanno colpito 2 petroliere degli Emirati Arabi uccidendo un marinaio indiano, 8 i feriti. Torna dunque la guerra aperta tra Stati Uniti e Iran a sancirlo anche la notifica di Donald Trump al Congresso. Tra le novità, la richiesta anche da parte di Washington di un pedaggio nello stretto di Hormuz, annunciato inoltre il blocco delle navi iraniane che scatterà nelle prossime ore. E con la nuova fiammata di ostilità nel Golfo Persico tornano a impennarsi i prezzi del petrolio, con rialzi fino al 4%. Sale anche il prezzo del gas, in aumento di 3 punti percentuali, in rosso i principali mercati azionari europei. Legge elettorale in aula alla Camera, già stasera potrebbero essere votati i primi emendamenti. Sulle preferenze, alla fine la maggioranza ha trovato l'accordo su quello presentato ieri da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, che prevede collegi plurinominali con capolista bloccato e fino a 3 preferenze su 6 indicate sulla scheda. Le opposizioni promettono battaglia, il Partito Democratico orientato a chiedere il voto segreto sulle preferenze. Emergenza caldo, la terza ondata entra nella sua fase più acuta, oggi bollino rosso in 4 città, ancora Firenze e Perugia insieme a Brescia e Torino. Domani le città saliranno a 7, intanto è crisi idrica in Piemonte, dove l'incessante assenza di pioggia rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola. Il governatore della regione Cirio ha chiesto aiuto alla Valle d'Aosta e al Canton Ticino. Mondiali di calcio, stasera la prima semifinale tra Francia e Spagna, squadre in campo a Dallas dalle 21 italiane. Domani allo stesso orario la seconda tra l'Inghilterra e l'Argentina, campione in carica, ad Atalanta. Domenica 19 luglio la finale a New York. L'informazione torna più tardi.
1: Meteo.
7: L'anticiclone subtropicale è sempre più forte sul nostro paese e determina temperature molto elevate. Nel corso del pomeriggio avremo cieli pressoché sereni al centro-sud, con isolati annuvolamenti sugli Appennini, più nubi al nord, con spiccata instabilità su Alpi e Prealpi centro-orientali, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata e nella prossima notte i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
3: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, ai mondiali alla fase conclusiva. Oggi e domani le 2 semifinali, si parte questa sera alle 21, ora italiana. In campo si ritroveranno Francia e Spagna, domani poi alla stessa ora toccherà Inghilterra-Argentina. La finalina per il terzo posto è in programma sabato sera alle 23, ora italiana, mentre la finale si giocherà domenica 19 luglio alle 21. La Federazione Italiana verso una nuova era della nazionale. Il servizio della redazione.
4: prende il via la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Il presidente federale Giovanni Malagò ha annunciato che da oggi si entra nella fase dell'individuazione del prossimo allenatore azzurro.
3: Nasce il Milan di Ruben Amorim, la squadra che dovrebbe ribaltare il suo recente passato, che ha l'obbligo di far ricredere i tifosi, che ha come obiettivo minimo il ritorno in Champions League giocando un calcio propositivo e divertente. A Milanello è iniziata ieri la preparazione della squadra rossonera in attesa dei giocatori più importanti. Mancano ovviamente i nazionali impegnati nei mondiali o ancora in vacanza, ma intanto Amorim può fare delle prime valutazioni per allestire la squadra più competitiva. All'appello non dovrebbe esserci Rafael Leão, le parole di rottura dell'esterno portoghese dopo la fine della stagione non sono state dimenticate. Leão ha provato a stemperare dopo l'arrivo di Amorim, ma le strade del numero 10 rossonero e del diavolo sembrano ormai essere distanti. Ieri è iniziata anche la stagione dell'Inter, ambizioni alte con lo scudetto che resta l'obiettivo principale, sconfiggere il nemico interno della sua fazione. La vittoria, una buona dose di realismo finanziario, perché il tempo del mecenatismo e delle spese pazze è finito. Rammarico per Calaili, che non ha ottenuto l'idoneità sportiva. Sono i punti principali della conferenza stampa del presidente Beppe Marotta e dell'allenatore Cristian Chivu. È stato Marotta ad annunciare con dispiacere che Calaili non ha superato le visite per l'idoneità sportiva prevista dal CONI e dunque non sarà del gruppo, ed è sempre Marotta a tracciare un quadro ispirato da un robusto realismo finanziario, proponendo un modello basato sul lavoro, l'appartenenza e la creatività in risposta al modello che fa dei soldi il perno principale della propria strategia. E giallo sulla morte dell'arbitro olandese Rob Dieperink, 38 anni, trovato senza vita nella sua casa. Poche settimane fa era stato escluso dai mondiali, dove avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di assistente VAR a seguito di un'indagine della polizia per violenza sessuale ai danni di un adolescente a Londra, dove si trovava per Crystal Palace Fiorentina. Il caso era poi stato archiviato per mancanze di prove, con il fischietto che aveva collaborato pienamente con le indagini. Dieperink arbitrava dal 2017 ed era stato arbitro VAR agli europei del 2024, dopo essere stato assistente della finale di Europa League dello stesso anno vinta dall'Atalanta. Il ciclismo, dopo 9 tappe disputate senza soluzioni di continuità in un clima arroventato, la prima giornata di riposo del Tour de France 2026 è stata benedetta ieri dai corridori già sfiancati ancor prima di tagliare il traguardo di metà percorso, una situazione inedita e potenzialmente pericolosa che ha già obbligato gli organizzatori a rivedere alcune tappe, come la terza che è stata tagliata e in parte vietata agli spettatori per pericolo di incendi nei Pirenei, e quella nel Correse arcocciata di ben 30 km per il calore opprimente. E anche per la decima frazione di oggi, festa nazionale in Francia, si prevedono temperature torride ad accompagnare l'assalto alle montagne del Cantal. E con lo sport per il momento è tutto, a dopo.
1: GR News.
8: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
9: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi!
1: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 16 ed un minuto.
1: News.
0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora: un incendio è scoppiato nella torre Oxy, complesso residenziale nel centro di Bruxelles, in Place de Bruyères. Imprecisato il bilancio, i media belgi riferiscono di morti e dispersi. Alcune persone sarebbero state trovate senza vita all'interno di un ascensore. Nell'edificio dove è scoppiato il rogo, secondo quanto riferito dal quotidiano Le Soir, erano in corso lavori di ristrutturazione. Le altre notizie: a Medio Oriente in furia il fuoco incrociato nel Golfo Persico, nuovi attacchi statunitensi hanno preso di mira nelle ultime ore le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait, lo riferiscono le autorità locali. Colpita la città di Abadan, dove ha sede la più antica raffineria di petrolio del Medio Oriente, e si intensificano gli attacchi di rappresaglia dell'Iran, che torna a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo Persico. Tensione ai massimi nello stretto di Hormuz e missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine, uccidendo un marinaio indiano. Intanto l'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza Aerea, con una nota, ha sconsigliato alle compagnie aeree di sorvolare lo spazio aereo del Golfo, in particolare il Bahrain, Kuwait, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, e in prossimità delle acque del Golfo dell'Oman. La terza ondata di caldo africano, oggi quattro città in bollino rosso: Perugia, Firenze, Brescia e Torino. Intanto è crisi idrica in Piemonte, dove l'incessante assenza di pioggia rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola. Il governatore Cirio ha chiesto aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. Serie A: Massimiliano Allegri si presenta al Teatro San Carli di Napoli, sede della conferenza stampa del neo allenatore, erede di Antonio Conte sulla panchina azzurra. È già la seconda volta che mi capita di ereditare una sua squadra, spero sia di buon auspicio il suo commento. L'informazione torna più tardi.
1: Meteo.
7: L'anticiclone subtropicale è sempre più forte sul nostro paese e determina temperature molto elevate. Nel corso del pomeriggio avremo cieli pressoché sereni al centro-sud, con isolati annuvolamenti sugli Appennini, più nubi al nord, con spiccata instabilità su Alpi e Prealpi centro-orientali, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata e nella prossima notte i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora: un incendio è scoppiato nella torre Oxy, complesso residenziale nel centro di Bruxelles, in Place de Brouckère. Imprecisato il bilancio, i media belgi riferiscono di morti e dispersi. Alcune persone sarebbero state trovate senza vita all'interno di un ascensore. Nell'edificio dove è scoppiato il rogo, secondo quanto riferito dal quotidiano Le Soir, erano in corso lavori di ristrutturazione. Le altre notizie: Medio Oriente in furia il fuoco incrociato nel Golfo Persico, nuovi attacchi statunitensi hanno preso di mira nelle ultime ore le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait, lo riferiscono le autorità locali. Colpita la città di Abadan, dove ha sede la più antica raffineria di petrolio del Medio Oriente, e si intensificano gli attacchi di rappresaglia dell'Iran, che torna a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo Persico. Tensione ai massimi nello stretto di Hormuz e missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine, uccidendo un marinaio indiano. Intanto l'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza Aerea, con una nota, ha sconsigliato alle compagnie aeree di sorvolare lo spazio aereo del Golfo, in particolare il Bahrain, Kuwait, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, e in prossimità delle acque del Golfo dell'Oman. La terza ondata di caldo africano, oggi quattro città in bollino rosso: Perugia, Firenze, Brescia e Torino. Intanto è crisi idrica in Piemonte, dove l'incessante assenza di pioggia rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola. Il governatore Cirio ha chiesto aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. Serie A: Massimiliano Allegri si presenta al Teatro San Carli di Napoli, sede della conferenza stampa del neo allenatore, erede di Antonio Conte sulla panchina azzurra. È già la seconda volta che mi capita di ereditare una sua squadra, spero sia di buon auspicio il suo commento. L'informazione torna più tardi.
1: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump annuncia al Congresso americano la ripresa della guerra con l'Iran. Nella notte nuova ondata di attacchi. Il servizio della redazione:
4: attaccheremo colpendo tutte le capacità che hanno a che fare con lo stretto di Hormuz, ha dichiarato il presidente statunitense, aggiungendo che tra i prossimi obiettivi potrebbe esserci anche l'impianto nucleare di Peacock Mountain. La nuova escalation arriva dopo gli attacchi iraniani contro due petroliere degli Emirati Arabi Uniti nello stretto. Secondo le autorità di Abu Dhabi, i missili hanno provocato la morte di una persona e il ferimento di altre 8. 8.
3: L'Ucraina accoglie calorosamente il cardinale Matteo Zuppi, rappresentante speciale della Santa Sede, arcivescovo di Bologna, presidente della Conferenza Episcopale Italiana e semplicemente un sincero amico dell'Ucraina giunto nel nostro paese per la seconda volta. Benvenuto. E quanto scrive in un post allegando foto e video l'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, in programma anche la visita di Zuppi ad alcuni campi di prigionia di soldati russi. Zuppi era stato nominato inviato speciale per una missione umanitaria ponte tra Russia e Ucraina da Papa Francesco, incarico che Papa Leone ha mantenuto al porporato. E a proposito di Vaticano, la Fraternità Sacerdotale San Pio X ha presentato ricorso contro il decreto con cui il Dicastero per la Dottrina della Fede ha disposto la scomunica delle Febbriani dopo le ordinazioni di nuovi vescovi senza mandato pontificio. L'istanza è stata depositata l'11 luglio presso lo stesso Dicastero che aveva emesso il provvedimento il 2 luglio. In una nota la Fraternità spiega che il ricorso è stato presentato in conformità ai canoni 1734 e seguenti del codice di diritto canonico. La procedura avrebbe l'effetto di sospendere il decreto. L'emergenza climatica, non solo caldo record in Italia, il Piemonte fa i conti con una grave emergenza idrica e guarda le regioni confinanti per limitare i danni della crisi. Il presidente della regione Alberto Cirio ha annunciato l'avvio di contatti con la Valle d'Aosta e con il Canton Ticino in Svizzera per aumentare la quantità di acqua destinata all'irrigazione dei campi. Non possiamo aspettare nemmeno un minuto, ha dichiarato Cirio al termine del tavolo per l'emergenza idrica riunito in regione. La cronaca: una bimba di 2 anni è precipitata in modo accidentale da una finestra al secondo piano di un palazzo a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. Soccorsa dai sanitari, la piccola è stata trasferita all'ospedale di Rossano. La bambina, secondo quanto si è appreso, avrebbe riportato diverse contusioni ma non è in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione è emerso che la caduta è stata attutita da un'auto parcheggiata sotto la finestra da cui è precipitata. Una notizia di economia: in chiusura, nel secondo trimestre dell'anno gli ordini di macchine e utensili made in Italy sono in calo del 25,8% rispetto al periodo aprile-giugno 2025. Sono dati del centro studi di UCIMU, l'associazione del settore aderente a Confindustria. Il risultato esprime la difficoltà che i costruttori italiani di macchine e utensili hanno incontrato sia sul mercato interno che su quello estero. In particolare gli ordini raccolti oltre confine hanno segnato un decremento del 15,3% rispetto al secondo trimestre del 2025. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 16 e 10 minuti.
1: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: Donald Trump, parlando con i giornalisti nello studio ovale a proposito dell'imposta del 20% sulle merci che passano per lo stretto di Hormuz, ha dichiarato che gli Stati Uniti vogliono essere rimborsati perché stanno proteggendo un'area molto ricca del mondo. Il vicepremier e ministro degli esteri Tajani, a margine dell'evento Moto d'Italia Cultura oltre la pista, ha invece dichiarato che l'Italia è per la libertà di navigazione. Il dar vita a pedaggi per il passaggio, ha detto Tajani, significa realizzare un precedente pericoloso. Questo per un paese esportatore come l'Italia rappresenta una cosa assolutamente negativa.
10: Un incendio in Belgio, nel cuore di Bruxelles, ha causato delle vittime. Alcune persone sono considerate disperse. Secondo le prime informazioni diffuse dai media locali, un incendio è scoppiato questa mattina presso la Torre Oxy, complesso residenziale nel cuore della capitale. Non c'è al momento un bilancio ufficiale delle vittime, ma a quanto si apprende diverse persone sono state trovate senza vita in un ascensore.
11: Ora la cronaca: questa mattina lungo la strada provinciale SP27 nel territorio di Castelnuovo Boccadadda in provincia di Lodi è stata segnalata un'auto completamente avvolta dalle fiamme. Una volta domato l'incendio, i vigili del fuoco hanno rinvenuto all'interno del veicolo il corpo senza vita di una persona. Al momento non sono ancora state rese note le generalità della vittima. Due persone presenti sul luogo dell'accaduto, una donna di 25 anni e un uomo di 60, non sarebbero rimaste coinvolte nell'incendio.
10: È fissata per il prossimo 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Roma al termine dell'udienza in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano nel 2016 al Cairo. Il procuratore aggiunto Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo.
11: Novità del nuovo codice della strada, e tra queste molte sono dirette a regolarizzare l'uso dei monopattini. Dopo il recente obbligo di targa e di casco, dal 16 luglio i monopattini dovranno anche essere coperti da assicurazione. L'obbligo di copertura assicurativa interessa 1 milione di proprietari privati. Le società di sharing si sono già adeguate, ma non in assenza di critiche. Gli operatori lamentano un aggravio non irrilevante dei costi.
10: Il calcio: Francia-Spagna è la prima semifinale del Mondiale 2026. A Dallas ci si gioca l'accesso all'appuntamento conclusivo in programma il 19 luglio al MetLife Stadium contro una tra Inghilterra o Argentina in campo domani. I Blues, che hanno eliminato il Marocco ai quarti, la Roja e il Belgio, si ritroveranno di fronte 2 anni dopo il successo degli uomini di De La Fuente nella semifinale di Euro 2024, e ci sarà ancora una volta la sfida stellare tra Yamal e Mbappé, appuntamento questa sera dunque alle ore 21 italiane per la prima semifinale del Mondiale Francia-Spagna.
11: E per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
7: L'anticiclone subtropicale è sempre più forte sul nostro paese e determina temperature molto elevate. Nel corso del pomeriggio avremo cieli pressoché sereni al centro-sud, con isolati annuvolamenti sugli Appennini, più nubi al nord, con spiccata instabilità su Alpi e Prealpi centro-orientali, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata e nella prossima notte i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
10: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura questa sera alle ore 21 italiane a Dallas. Francia e Spagna si affrontano nella semifinale che vale l'accesso alla finale di New York per il Mondiale 2026. Di fronte due delle nazionali più forti d'Europa, la Francia punta sul talento di Mbappé e Dembélé, affiancati da giocatori come Doué, Barcola e Olise, per conquistare la terza finale mondiale consecutiva. La Spagna risponde con una squadra solida e abituata a soffrire, trascinata da Rodri, Pedri, Merino e Orzabal. Anche per Lamine Yamal, finora meno decisivo del previsto, si preannuncia una sfida comunque equilibrata e spettacolare tra Francia e Spagna. E domani, sempre alle ore 21 italiane, l'altra semifinale tra Inghilterra e Argentina. Restiamo al calcio: è cominciata ufficialmente l'era di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Presentazione in grande stile al Teatro San Carlo, al fianco del presidente Aurelio De Laurentiis. Allegri ha definito forte la rosa ereditata e ha spiegato che sarà la società ad occuparsi del mercato. Inoltre escluso di avere avuto contatti con la nazionale italiana. Sentiamo un frammento della conferenza stampa.
12: Abbiamo una rosa importante, una rosa forte, che ha avuto dei successi negli ultimi 2 anni, e quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco o con un altro. L'importante è avere grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi, che gli obiettivi si raggiungano attraverso il lavoro, il sacrificio, che è la cosa più importante. Credo che, come ho detto prima, il reddito di una squadra che ha tutte queste qualità.
10: Parliamo adesso della nazionale di calcio. Malagò ha spiegato poco fa che sulla scelta del nuovo CT a breve inizierà a lavorare con Maldini e Leonardo su una shortlist per un contesto individuabile, magari con un profilo sulle tempistiche. Il presidente della FIGC ha poi aggiunto: l'annuncio slitta la prossima settimana, non mi sento di escluderlo, prima si trova un accordo, poi bisogna mettere puntini sulle i su tanti argomenti. Infine c'è stata anche una battuta su Andrea Pirlo, possibile idea per la panchina azzurra, anche se il favorito resta Mancini. Malagò ha detto che sono tutti i profili alti e quindi tutti candidabili. Siamo al tennis. Andrea Pellegrino vince l'ATP 250 di Basta in Svezia. Al primo match nel circuito maggiore da Parigi, il pugliese ha battuto il norvegese Kjær, numero 118 al mondo, con un netto 6-3-6-2 in 1 ora e 23 minuti. L'azzurro si regala così un secondo turno di prestigio contro Andriy Rublev, testa di serie numero 1 del torneo svedese. Tra i due non ci sono precedenti. Per l'azzurro sarà la quarta partita in carriera contro avversari top 20, tutte giocate quest'anno. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
8: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
5: Buon martedì 14 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Un'analisi dell'ufficio studi di Confcommercio su PIL e consumi regionali nel biennio 2025-2026 segnala che quest'anno, con una crescita dello 0,9%, sostanzialmente pari a quella della Francia, più 1%, ma più del doppio rispetto a quella della Germania, che è più 0,4%, e con i consumi in crescita dell'1,2%, l'Italia farà segnare risultati migliori di quelli conseguiti nel 2025. Tuttavia, questa ripresa non risulterà omogenea nelle diverse aree del paese. Infatti, a trainare la crescita, scrive Confcommercio, sono soprattutto le regioni del centro-nord, mentre il mezzogiorno, anche per effetto di minori redditi e della continua perdita di popolazione, mantiene ritmi più contenuti e in particolare sul fronte dei consumi delle famiglie, che in molte regioni di quest'area restano ancora sotto il livello del 2007. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane tocca il picco dei 6.500 miliardi di euro, spinta dagli investimenti e dagli strumenti finanziari che incidono sempre di più sui nostri risparmi. A crescere maggiormente la componente azionaria, tradizionalmente meno seguita dai piccoli risparmiatori, ma che ha comunque conosciuto tra il 2025 e il 2026 un incremento di 293 miliardi di euro, pari a un più 16,4%, percentuale che balza addirittura al più 113% se si considera gli ultimi 6 anni. A fornire questi dati è un'analisi pubblicata dalla FABI, la Federazione Autonoma Bancari Italiani, che sottolinea inoltre come, a fronte di oltre 1.600 miliardi in più di ricchezza finanziaria rispetto al 2020, si stia anche delineando un'evoluzione considerevole del modo di risparmiare. Infatti, la liquidità, sebbene rimanga ancora una componente fondamentale, cresce comunque con un'intensità inferiore rispetto ad altri strumenti. Non a caso, tra il 2024 e il 2025, i conti correnti e i depositi sono aumentati di 23,5 miliardi di euro, raggiungendo complessivamente 1.603,2 miliardi, ma distinguendosi con un più 1,5% per la crescita più contenuta. Invece, le componenti più dinamiche del patrimonio delle famiglie risultano essere quelle legate agli investimenti finanziari, con i titoli di Stato e le altre obbligazioni, che passano da 495,9 miliardi a 523,6 miliardi, con un incremento di quasi 28 miliardi tra il 2024 e il 2025, confermando il ruolo assunto negli ultimi anni dagli strumenti obbligazionari. A loro volta, i fondi comuni crescono da 843,8 miliardi a 901,9 miliardi, salendo di circa 58 miliardi più 6,9%, seguiti dalle polizze assicurative, che registrano un aumento di circa 46 miliardi più 4,1% in un anno. Nel complesso, conclude la FABI, i conti correnti e i depositi rappresentano quindi ancora oltre il 24% della composizione totale dell'attività finanziaria delle famiglie italiane, ma sono ormai solamente secondi rispetto alle azioni, che si attestano infatti al 32% del totale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 16 e 20 minuti.
1: News.
0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora: un incendio è scoppiato nella torre Oxy, complesso residenziale nel centro di Bruxelles, in Place de Brouckère. Imprecisato il bilancio, i media belgi riferiscono di morti e dispersi. Alcune persone sarebbero state trovate senza vita all'interno di un ascensore. Nell'edificio dove è scoppiato il rogo, secondo quanto riferito dal quotidiano Le Soir, erano in corso lavori di ristrutturazione. Le altre notizie: Medio Oriente, in furia il fuoco incrociato nel Golfo Persico, nuovi attacchi statunitensi hanno preso di mira nelle ultime ore le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait, lo riferiscono le autorità locali. Colpita la città di Abadan, dove ha sede la più antica raffineria di petrolio del Medio Oriente, e si intensificano gli attacchi di rappresaglia dell'Iran, che torna a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo Persico. Tensione ai massimi nello stretto di Hormuz e missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine, uccidendo un marinaio indiano. Intanto l'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza Aerea, con una nota, ha sconsigliato alle compagnie aeree di sorvolare lo spazio aereo del Golfo, in particolare il Bahrain, Kuwait, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, e in prossimità delle acque del Golfo dell'Oman. La terza ondata di caldo africano, oggi 4 città in bollino rosso, Perugia, Firenze, Brescia e Torino. Intanto è crisi idrica in Piemonte, dove l'incessante assenza di pioggia rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola. Il governatore Cirio ha chiesto aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. Serie A, Massimiliano Allegri si presenta al Teatro San Carli di Napoli, sede della conferenza stampa del neo allenatore, erede di Antonio Conte sulla panchina azzurra. È già la seconda volta che mi capita di ereditare una sua squadra, spero sia di buon auspicio il suo commento. L'informazione torna più tardi.
1: Meteo.
7: L'anticiclone subtropicale è sempre più forte sul nostro paese e determina temperature molto elevate. Nel corso del pomeriggio avremo cieli pressoché sereni al centro-sud, con isolati annuvolamenti sugli Appennini, più nubi al nord, con spiccata instabilità su Alpi e Prealpi centro-orientali, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata e nella prossima notte i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
3: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura ai mondiali alla fase conclusiva. Oggi e domani le due semifinali si parte questa sera alle 21, ora italiana. In campo si ritroveranno Francia e Spagna, domani poi alla stessa ora toccherà Inghilterra-Argentina. La finalina per il terzo posto è in programma sabato sera alle 23, ora italiana, mentre la finale si giocherà domenica 19 luglio alle 21. La Federazione Italiana verso una nuova era della nazionale. Il servizio della redazione.
4: Prende il via la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Il presidente federale Giovanni Malagò ha annunciato che da oggi si entra nella fase dell'individuazione del prossimo allenatore azzurro.
3: Nasce il Milan di Ruben Amorim, la squadra che dovrebbe ribaltare il suo recente passato, che ha l'obbligo di far ricredere i tifosi, che ha come obiettivo minimo il ritorno in Champions League giocando un calcio propositivo e divertente. A Milanello è iniziata ieri la preparazione della squadra rossonera in attesa dei giocatori più importanti. Mancano ovviamente i nazionali impegnati nei mondiali o ancora in vacanza, ma intanto Amorim può fare delle prime valutazioni per allestire la squadra più competitiva. All'appello non dovrebbe esserci Rafael Leão, le parole di rottura dell'esterno portoghese dopo la fine della stagione non sono state dimenticate. Leão ha provato a stemperare dopo l'arrivo di Amorim, ma le strade del numero 10 rossonero e del diavolo sembrano ormai essere distanti. Ieri è iniziata anche la stagione dell'Inter, ambizioni alte con lo scudetto che resta l'obiettivo principale, sconfiggere il nemico interno della sua fazione. La vittoria, una buona dose di realismo finanziario, perché il tempo del mecenatismo e delle spese pazze è finito. Rammarico per Calaili, che non ha ottenuto l'idoneità sportiva. Sono i punti principali della conferenza stampa del presidente Beppe Marotta e dell'allenatore Cristian Chivu. È stato Marotta ad annunciare con dispiacere che Calaili non ha superato le visite per l'idoneità sportiva prevista dal CONI e dunque non sarà del gruppo, ed è sempre Marotta a tracciare un quadro ispirato da un robusto realismo finanziario, proponendo un modello basato sul lavoro, l'appartenenza e la creatività in risposta al modello che fa dei soldi il perno principale della propria strategia. E giallo sulla morte dell'arbitro olandese Rob Dieperink, 38 anni, trovato senza vita nella sua casa. Poche settimane fa era stato escluso dai mondiali, dove avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di assistente VAR a seguito di un'indagine della polizia per violenza sessuale e danni di un adolescente a Londra, dove si trovava per Crystal Palace Fiorentina. Il caso era poi stato archiviato per mancanze di prove. Con il fischietto, che aveva collaborato pienamente con le indagini, Dieperink arbitrava dal 2017 ed era stato arbitro VAR agli europei del 2024, dopo essere stato assistente della finale di Europa League dello stesso anno vinta dall'Atalanta. Il ciclismo, dopo 9 tappe disputate senza soluzioni di continuità in un clima roventato, la prima giornata di riposo del Tour de France 2026 è stata benedetta ieri dai corridori già sfiancati ancor prima di tagliare il traguardo di metà percorso, una situazione inedita e potenzialmente pericolosa che ha già obbligato gli organizzatori a rivedere alcune tappe, come la terza che è stata tagliata e in parte vietata agli spettatori per pericolo di incendi nei Pirenei e quella nel del Correse, arcocciata di ben 30 km per il calore opprimente e anche per la decima frazione di oggi, festa nazionale in Francia, si prevedono temperature torride ad accompagnare l'assalto alle montagne del Cantal. E con lo sport per il momento è tutto, a dopo.
1: News.
0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora: un incendio è scoppiato nella torre Oxy, complesso residenziale nel centro di Bruxelles, in Place de Bruyères. Imprecisato il bilancio, i media belgi riferiscono di morti e dispersi. Alcune persone sarebbero state trovate senza vita all'interno di un ascensore. Nell'edificio dove è scoppiato il rogo, secondo quanto riferito dal quotidiano Le Soir, erano in corso lavori di ristrutturazione. Le altre notizie: a Medio Oriente, in furia il fuoco incrociato nel Golfo Persico, nuovi attacchi statunitensi hanno preso di mira nelle ultime ore le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait, lo riferiscono le autorità locali. Colpita la città di Abadan, dove ha sede la più antica raffineria di petrolio del Medio Oriente, e si intensificano gli attacchi di rappresaglia dell'Iran, che torna a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo Persico. Tensione ai massimi nello stretto di Hormuz e missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine, uccidendo un marinaio indiano. Intanto l'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza Aerea, con una nota, ha sconsigliato alle compagnie aeree di sorvolare lo spazio aereo del Golfo, in particolare il Bahrain, Kuwait, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, e in prossimità delle acque del Golfo dell'Oman. La terza ondata di caldo africano, oggi quattro città in bollino rosso: Perugia, Firenze, Brescia e Torino. Intanto è crisi idrica in Piemonte, dove l'incessante assenza di pioggia rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola. Il governatore Cirio ha chiesto aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. Serie A: Massimiliano Allegri si presenta al Teatro San Carli di Napoli, sede della conferenza stampa del neo allenatore, erede di Antonio Conte sulla panchina azzurra. È già la seconda volta che mi capita di ereditare una sua squadra, spero sia di buon auspicio il suo commento. L'informazione torna più tardi.
1: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 16 e 29 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump annuncia al Congresso americano la ripresa della guerra con l'Iran. Nella notte, nuova ondata di attacchi. Il servizio della redazione.
4: Attaccheremo colpendo tutte le capacità che hanno a che fare con lo stretto di Hormuz, ha dichiarato il presidente statunitense, aggiungendo che tra i prossimi obiettivi potrebbe esserci anche l'impianto nucleare di Peacock Mountain. La nuova escalation arriva dopo gli attacchi iraniani contro due petroliere degli Emirati Arabi Uniti nello stretto. Secondo le autorità di Abu Dhabi, i missili hanno provocato la morte di una persona e il ferimento di altre 8.
3: L'Ucraina accoglie calorosamente il cardinale Matteo Zuppi, rappresentante speciale della Santa Sede, arcivescovo di Bologna, presidente della Conferenza Episcopale Italiana e semplicemente un sincero amico dell'Ucraina, giunto nel nostro paese per la seconda volta. Benvenuto. E quanto scrive in un post allegando foto e video l'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, in programma anche la visita di Zuppi ad alcuni campi di prigionia di soldati russi. Zuppi era stato nominato inviato speciale per una missione umanitaria ponte tra Russia e Ucraina da Papa Francesco, incarico che Papa Leone ha mantenuto al porporato. E a proposito di Vaticano, la Fraternità Sacerdotale San Pio X ha presentato ricorso contro il decreto con cui il Dicastero per la Dottrina della Fede ha disposto la scomunica delle Febbriani dopo le ordinazioni di nuovi vescovi senza mandato pontificio. L'istanza è stata depositata l'11 luglio presso lo stesso Dicastero che aveva emesso il provvedimento il 2 luglio. In una nota la Fraternità paternità spiega che il ricorso è stato presentato in conformità ai canoni 1734 e seguenti del codice di diritto canonico. La procedura avrebbe l'effetto di sospendere il decreto. L'emergenza climatica, non solo caldo record in Italia, il Piemonte fa i conti con una grave emergenza idrica e guarda le regioni confinanti per limitare i danni della crisi. Il presidente della regione Alberto Cirio ha annunciato l'avvio di contatti con la Valle d'Aosta e con il Canton Ticino in Svizzera per aumentare la quantità di acqua destinata all'irrigazione dei campi. Non possiamo aspettare nemmeno un minuto, ha dichiarato Cirio al termine del tavolo per l'emergenza idrica riunito in regione. La cronaca: una bimba di 2 anni è precipitata in modo accidentale da una finestra al secondo piano di un palazzo a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. Soccorsa dai sanitari, la piccola è stata trasferita all'ospedale di Rossano. La bambina, secondo quanto si è appreso, avrebbe riportato diverse contusioni ma non è in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione è emerso che la caduta è stata attutita da un'auto parcheggiata sotto la finestra da cui è precipitata. Una notizia di economia: in chiusura, nel secondo trimestre dell'anno gli ordini di macchine e utensili made in Italy sono in calo del 25,8% rispetto al periodo aprile-giugno 2025. Sono dati del centro studi di UCIMU, l'associazione del settore aderente a Confindustria. Il risultato esprime la difficoltà che i costruttori italiani di macchine e utensili hanno incontrato sia sul mercato interno che su quello estero. In particolare, gli ordini raccolti oltre confine hanno segnato un decremento del 15,3% rispetto al secondo trimestre del 2025. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo.
7: L'anticiclone subtropicale è sempre più forte sul nostro paese e determina temperature molto elevate. Nel corso del pomeriggio avremo cieli pressoché sereni al centro-sud, con isolati annuvolamenti sugli Appennini, più nubi al nord, con spiccata instabilità su Alpi e Prealpi centro-orientali, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata e nella prossima notte i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
10: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura questa sera alle ore 21 italiane a Dallas. Francia e Spagna si affrontano nella semifinale che vale l'accesso alla finale di New York per il Mondiale 2026. Di fronte due delle nazionali più forti d'Europa, la Francia punta sul talento di Mbappé e Dembélé, affiancati da giocatori come Doué. Barthes, Allegri ha definito forte la rosa ereditata e ha spiegato che sarà la società ad occuparsi del mercato. Ha inoltre escluso di avere avuto contatti con la nazionale italiana. Sentiamo un frammento della conferenza stampa.
12: Abbiamo una rosa importante, una rosa forte, che ha avuto dei successi negli ultimi 2 anni e quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità

0: A breve inizierà a lavorare con Maldini e Leonardo su una shortlist per un contesto individuabile, magari con un profilo. Sulle tempistiche il presidente della FIGC ha poi aggiunto: l'annuncio slitta la prossima settimana, non mi sento di escluderlo, prima si trova un accordo, poi bisogna mettere puntini sulle i su tanti argomenti. Infine c'è stata anche una battuta su Andrea Pirlo, possibile idea per la panchina azzurra, anche se il favorito resta Mancini, Malagò ha detto che sono tutti profili alti e quindi tutti candidabili. Siamo al tennis. Andrea Pellegrino vince l'ATP 250 di Basta in Svezia. Al primo match nel circuito maggiore da Parigi il pugliese ha battuto il norvegese Kjær, numero 118 al mondo, con un netto 6-3-6-2 in un'ora e 23 minuti. L'azzurro si regala così un secondo turno di prestigio contro Andriy Rublev, testa di serie numero 1 del torneo svedese. Tra i due non ci sono precedenti, per l'azzurro sarà la quarta partita in carriera contro avversari top 20, tutte giocate quest'anno. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 16 e 36 minuti.
1: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Donald Trump, parlando con i giornalisti nello studio ovale a proposito dell'imposta del 20% sulle merci che passano per lo stretto di Hormuz, ha dichiarato che gli Stati Uniti vogliono essere rimborsati perché stanno proteggendo un'area molto ricca del mondo. Il vicepremier e ministro degli esteri Tajani, a margine dell'evento Moto d'Italia Cultura oltre la pista, ha invece dichiarato che l'Italia è per la libertà di navigazione. Il dar vita a pedaggi per il passaggio, ha detto Tajani, significa realizzare un precedente pericoloso. Questo per un paese esportatore come l'Italia rappresenta una cosa assolutamente negativa.
0: Un incendio in Belgio, nel cuore di Bruxelles, ha causato delle vittime. Alcune persone sono considerate disperse. Secondo le prime informazioni diffuse dai media locali, un incendio è scoppiato questa mattina presso la Torre Oxy, complesso residenziale nel cuore della capitale. Non c'è al momento un bilancio ufficiale delle vittime, ma a quanto si apprende diverse persone sono state trovate senza vita in un ascensore.
2: Ora la cronaca. Questa mattina, lungo la strada provinciale SP27 nel territorio di Castelnuovo Boccadadda in provincia di Lodi, è stata segnalata un'auto completamente avvolta dalle fiamme. Una volta domato l'incendio, i vigili del fuoco hanno rinvenuto all'interno del veicolo il corpo senza vita di una persona. Al momento non sono ancora state rese note le generalità della vittima. Due persone presenti sul luogo dell'accaduto, una donna di 25 anni e un uomo di 60, non sarebbero rimaste coinvolte nell'incendio.
0: È fissata per il prossimo 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni, lo ha deciso la Corte d'Assise di Roma al termine dell'udienza in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano nel 2016 al Cairo. Il procuratore aggiunto Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo.
2: Novità del nuovo codice della strada, e tra queste molte sono dirette a regolarizzare l'uso dei monopattini. Dopo il recente obbligo di targa e di casco, dal 16 luglio i monopattini dovranno anche essere coperti da assicurazione. L'obbligo di copertura assicurativa interessa 1 milione di proprietari privati. Le società di sharing si sono già adeguate, ma non in assenza di critiche. Gli operatori lamentano un aggravio non irrilevante dei costi.
0: Il calcio. Francia-Spagna è la prima semifinale del Mondiale 2026. A Dallas ci si gioca l'accesso all'appuntamento conclusivo in programma il 19 luglio al MetLife Stadium contro una tra Inghilterra o Argentina. In campo domani i Blues, che hanno eliminato il Marocco ai quarti, la Roja e il Belgio si ritroveranno di fronte 2 anni dopo il successo degli uomini di De La Fuente nella semifinale di Euro 2024, e ci sarà ancora una volta la sfida stellare tra Yamal e Mbappé, appuntamento questa sera dunque alle ore 21 italiane per la prima semifinale del Mondiale Francia-Spagna.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: L'anticiclone subtropicale è sempre più forte sul nostro paese e determina temperature molto elevate. Nel corso del pomeriggio avremo cieli pressoché sereni al centro-sud, con isolati annuvolamenti sugli Appennini, più nubi al nord, con spiccata instabilità su Alpi e Prealpi centro-orientali, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata e nella prossima notte i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
4: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, il mondiale alla fase conclusiva. Oggi e domani le 2 semifinali, si parte questa

0: Sera alle 21, ora italiana, in campo si ritroveranno Francia e Spagna, domani poi alla stessa ora toccherà Inghilterra-Argentina. La finalina per il terzo posto è in programma sabato sera alle 23, ora italiana, mentre la finale si giocherà domenica 19 luglio alle 21. La Federazione Italiana verso una nuova era della nazionale, il servizio della redazione.
1: Prende il via la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana. Il presidente federale Giovanni Malagò ha annunciato che da oggi si entra nella fase dell'individuazione del prossimo allenatore azzurro.
0: Nasce il Milan di Ruben Amorim, la squadra che dovrebbe ribaltare il suo recente passato, che ha l'obbligo di far ricredere i tifosi, che ha come obiettivo minimo il ritorno in Champions League giocando un calcio propositivo e divertente. A Milanello è iniziata ieri la preparazione della squadra rossonera in attesa dei giocatori più importanti. Mancano ovviamente i nazionali impegnati nei mondiali o ancora in vacanza, ma intanto Amorim può fare delle prime valutazioni per allestire la squadra più competitiva. All'appello non dovrebbe esserci Rafael Leao, le parole di rottura dell'esterno portoghese dopo la fine della stagione non sono state dimenticate. Leao ha provato a stemperare dopo l'arrivo di Amorim, ma le strade del numero 10 rossonero e del diavolo sembrano ormai essere distanti. Ieri è iniziata anche la stagione dell'Inter, ambizioni alte con lo scudetto che resta l'obiettivo principale, sconfiggere il nemico interno della sua fazione. La vittoria, una buona dose di realismo finanziario, perché il tempo del mecenatismo e delle spese pazze è finito. Rammarico per Calaili, che non ha ottenuto l'idoneità sportiva. Sono i punti principali della conferenza stampa del presidente Beppe Marotta e dell'allenatore Cristian Chivu. È stato Marotta ad annunciare con dispiacere che Calaili non ha superato le visite per l'idoneità sportiva prevista dal CONI e dunque non sarà del gruppo, ed è sempre Marotta a tracciare un quadro ispirato da un robusto realismo finanziario, proponendo un modello basato sul lavoro, l'appartenenza e la creatività in risposta al modello che fa dei soldi il perno principale della propria strategia. E giallo sulla morte dell'arbitro olandese Rob Dieperink, 38 anni, trovato senza vita nella sua casa. Poche settimane fa era stato escluso dai mondiali, dove avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di assistente VAR a seguito di un'indagine della polizia per violenza sessuale e danni di un adolescente a Londra, dove si trovava per Crystal Palace Fiorentina. Il caso era poi stato archiviato per mancanze di prove. Con il fischietto, che aveva collaborato pienamente con le indagini, Dieperink arbitrava dal 2017 ed era stato arbitro VAR agli europei del 2024, dopo essere stato assistente della finale di Europa League dello stesso anno vinta dall'Atalanta. Il ciclismo, dopo 9 tappe disputate senza soluzioni di continuità in un clima arroventato, la prima giornata di riposo del Tour de France 2026 è stata benedetta ieri dai corridori già sfiancati ancora prima di tagliare il traguardo di metà percorso, una situazione inedita e potenzialmente pericolosa che ha già obbligato gli organizzatori a rivedere alcune tappe come la terza, che è stata tagliata e in parte vietata agli spettatori per pericolo di incendi nei Pirenei, e quella nel Correse, arcocciata di ben 30 km per il calore opprimente. E anche per la decima frazione di oggi, festa nazionale in Francia, si prevedono temperature torride ad accompagnare l'assalto alle montagne del Cantal. E con lo sport per il momento è tutto, a dopo.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
3: Economy News.
4: Buon martedì 14 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi dell'ufficio studi di Confcommercio su PIL e consumi regionali nel biennio 2025-2026 segnala che quest'anno, con una crescita dello 0,9%, sostanzialmente pari a quella della Francia, più 1%, ma più del doppio rispetto a quella della Germania, che è più 0,4%, e con i consumi in crescita dell'1,2%, l'Italia farà segnare risultati migliori di quelli conseguiti nel 2025. Tuttavia questa ripresa non risulterà omogenea nelle diverse aree del paese. Infatti a trainare la crescita, scrive Confcommercio, sono soprattutto le regioni del centro-nord, mentre il mezzogiorno, anche per effetto di minori redditi e della continua perdita di popolazione, mantiene ritmi più contenuti, e in particolare sul fronte dei consumi delle famiglie, che in molte regioni di quest'area restano ancora sotto il livello del 2007. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane tocca il picco dei 6.500 miliardi di euro, spinta dagli investimenti e dagli strumenti finanziari che incidono sempre di più sui nostri risparmi. A crescere maggiormente la componente azionaria, tradizionalmente meno seguita dai piccoli risparmiatori, ma che ha comunque conosciuto tra il 2025 e il 2026 un incremento di 293 miliardi di euro, pari a un più 16,4%, percentuale che balza addirittura al più 113% se si considera erano gli ultimi 6 anni. A fornire questi dati è un'analisi pubblicata dalla FABI, la Federazione Autonoma Bancari Italiani, che sottolinea inoltre come a fronte di oltre 1.600 miliardi in più di ricchezza finanziaria rispetto al 2020, si stia anche delineando un'evoluzione considerevole del modo di risparmiare. Infatti, la liquidità, sebbene rimanga ancora una componente fondamentale, cresce comunque con un'intensità inferiore rispetto ad altri strumenti. Non a caso, tra il 2024 e il 2025, i conti correnti e i depositi sono aumentati di 23,5 miliardi di euro, raggiungendo complessivamente 1.603,2 miliardi, ma distinguendosi con un più 1,5% per la crescita più contenuta. Invece le componenti più dinamiche del patrimonio delle famiglie risultano essere quelle legate agli investimenti finanziari con i titoli di Stato e le altre obbligazioni, che passano da 495,9 miliardi a 523,6 miliardi, con un incremento di quasi 28 miliardi tra il 2024 e il 2025, confermando il ruolo assunto negli ultimi anni dagli strumenti obbligazionari. A loro volta i fondi comuni crescono da 843,8 miliardi a 901,9 miliardi, salendo di circa 58 miliardi più 6,9%, seguiti dalle polizze assicurative, che registrano un aumento di circa 46 miliardi più 4,1% in un anno. Nel complesso, conclude la FABI, i conti correnti e i depositi rappresentano quindi ancora oltre il 24% della composizione totale dell'attività finanziaria delle famiglie italiane, ma sono ormai solamente secondi rispetto alle azioni, che si attestano infatti al 32% del totale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 16 e 47 minuti.
3: News.
6: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora: un incendio è scoppiato nella torre Oxy, complesso residenziale nel centro di Bruxelles, in Place de Brouckère. Imprecisato il bilancio, i media belgi riferiscono di morti e dispersi. Alcune persone sarebbero state trovate senza vita all'interno di un ascensore. Nell'edificio dove è scoppiato il rogo, secondo quanto riferito dal quotidiano Le Soir, erano in corso lavori di ristrutturazione. Le altre notizie: Medio Oriente, in furia il fuoco incrociato nel Golfo Persico. Nuovi attacchi statunitensi hanno preso di mira nelle ultime ore le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait. Lo riferiscono le autorità locali. Colpita la città di Abadan, dove ha sede la più antica raffineria di petrolio del Medio Oriente. E si intensificano gli attacchi di rappresaglia dell'Iran, che torna a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo Persico. Tensione ai massimi nello stretto di Hormuz e missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine, uccidendo un marinaio indiano. Intanto l'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza Aerea, con una nota, ha sconsigliato alle compagnie aeree di sorvolare lo spazio aereo del Golfo, in particolare il Bahrain, Kuwait, Qatar ed Emirati Arabi Uniti e in prossimità delle acque del Golfo dell'Oman. La terza ondata di caldo africano, oggi 4 città in bollino rosso: Perugia, Firenze, Brescia e Torino. Intanto è crisi idrica in Piemonte, dove l'incessante assenza di pioggia rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola. Il governatore Cirio ha chiesto aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. Serie A: Massimiliano Allegri si presenta al Teatro San Carli di Napoli, sede della conferenza stampa del neo allenatore, erede di Antonio Conte sulla panchina azzurra. È già la seconda volta che mi capita di ereditare una sua squadra, spero sia di buon auspicio il suo commento. L'informazione torna più tardi.
3: Meteo.
7: L'anticiclone subtropicale è sempre più forte sul nostro paese e determina temperature molto elevate. Nel corso del pomeriggio avremo cieli pressoché sereni al centro-sud, con isolati annuvolamenti sugli Appennini, più nubi al nord, con spiccata instabilità su Alpi e Prealpi centro-orientali, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata e nella prossima notte i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura questa sera alle ore 21 italiane a Dallas, Francia e Spagna si affrontano nella semifinale che vale l'accesso alla finale di New York per il Mondiale 2026, di fronte due delle nazionali più forti d'Europa. La Francia punta sul talento di Mbappé e Dembélé, affiancati da giocatori come Doué, Barcola e Olise, per conquistare la terza finale mondiale consecutiva. La Spagna risponde con una squadra solida e abituata a soffrire, trascinata da Rodri, Pedri, Merino e Orzabal. Anche per la Lamine Yamal, finora meno decisivo del previsto, si preannuncia una sfida comunque equilibrata e spettacolare tra Francia e Spagna. E domani, sempre alle ore 21 italiane, l'altra semifinale tra Inghilterra e Argentina. Restiamo al calcio. È cominciata ufficialmente l'era di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Presentazione in grande stile al Teatro San Carlo, al fianco del presidente Aurelio De Laurentiis. Allegri ha definito forte la rosa ereditata e ha spiegato che sarà la società ad occuparsi del mercato. Inoltre escluso di avere avuto contatti con la nazionale italiana. Sentiamo un frammento della conferenza stampa.
9: Abbiamo una rosa importante, una rosa forte, che ha avuto dei successi negli ultimi due anni e quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco o con un altro. L'importante è avere grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi, che gli obiettivi si raggiungano attraverso il lavoro, il sacrificio, che è la cosa più importante. Credo che, come ho detto prima, il reddito è una squadra che ha tutte queste qualità.
8: Parliamo adesso della nazionale di calcio. Malagò ha spiegato poco fa che sulla scelta del nuovo CT a breve inizierà a lavorare con Maldini e Leonardo su una shortlist per un contesto individuabile, magari con un profilo sulle tempistiche. Il presidente della FIGC ha poi aggiunto: l'annuncio slitta la prossima settimana, non mi sento di escluderlo, prima si trova un accordo, poi bisogna mettere puntini sulle i su tanti argomenti. Infine c'è stata anche una battuta su Andrea Pirlo, possibile idea per la panchina azzurra, anche se il favorito resta Mancini. Malagò ha detto che sono tutti i profili alti e quindi tutti candidabili. Siamo al tennis. Andrea Pellegrino vince l'ATP 250 di Basta in Svezia. Al primo match nel circuito maggiore da Parigi, il pugliese ha battuto il norvegese Kjær, numero 118 al mondo, con un netto 6-3-6-2 in un'ora e 23 minuti. L'azzurro si regala così un secondo turno di prestigio contro Andriy Rublev, testa di serie numero 1 del torneo svedese. Tra i due non ci sono precedenti. Per l'azzurro sarà la quarta partita in carriera contro avversari top 20, tutte giocate quest'anno. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump annuncia al Congresso americano la ripresa della guerra con l'Iran. Nella notte nuova ondata di attacchi. Il servizio della redazione.
1: Attaccheremo colpendo tutte le capacità che hanno a che fare con lo stretto di Hormuz, ha dichiarato il presidente statunitense, aggiungendo che tra i prossimi obiettivi potrebbe esserci anche l'impianto nucleare di Peacock Mountain. La nuova escalation arriva dopo gli attacchi iraniani contro due petroliere degli Emirati Arabi Uniti nello stretto. Secondo le autorità di Abu Dhabi, i missili hanno provocato la morte di una persona e il ferimento di altre 8.
0: L'Ucraina accoglie calorosamente il cardinale Matteo Zuppi, rappresentante speciale della Santa Sede, arcivescovo di Bologna, presidente della Conferenza Episcopale Italiana e semplicemente un sincero amico dell'Ucraina, giunto nel nostro paese per la seconda volta. Benvenuto. E quanto scrive in un post allegando foto e video l'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, in programma anche la visita di Zuppi ad alcuni campi di prigionia di soldati russi. Zuppi era stato nominato inviato speciale per una missione umanitaria ponte tra Russia e Ucraina da Papa Francesco, incarico che Papa Leone ha mantenuto al porporato. E a proposito di Vaticano, la fraternità sacerdotale San Pio X ha presentato ricorso contro il decreto con cui il dicastero per la dottrina della fede ha disposto la scomunica delle Febbriani dopo le ordinazioni di nuovi vescovi senza mandato pontificio. L'istanza è stata depositata l'11 luglio presso lo stesso dicastero che aveva emesso il provvedimento il 2 luglio. In una nota la fraternità Fraternità spiega che il ricorso è stato presentato in conformità ai canoni 1734 e seguenti del codice di diritto canonico. La procedura avrebbe l'effetto di sospendere il decreto. L'emergenza climatica, non solo caldo record in Italia, il Piemonte fa i conti con una grave emergenza idrica e guarda le regioni confinanti per limitare i danni della crisi. Il presidente della regione Alberto Cirio ha annunciato l'avvio di contatti con la Valle d'Aosta e con il Canton Ticino in Svizzera per aumentare la quantità di acqua destinata all'irrigazione dei campi. Non possiamo aspettare nemmeno un minuto, ha dichiarato Cirio al termine del tavolo per l'emergenza idrica riunito in regione. La cronaca: una bimba di 2 anni è precipitata in modo accidentale da una finestra al secondo piano di un palazzo a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. Soccorsa dai sanitari, la piccola è stata trasferita all'ospedale di Rossano. La bambina, secondo quanto si è appreso, avrebbe riportato diverse contusioni ma non è in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione è emerso che la caduta è stata attutita da un'auto parcheggiata sotto la finestra da cui è precipitata. Una notizia di economia: in chiusura, nel secondo trimestre dell'anno gli ordini di macchine e utensili made in Italy sono in calo del 25,8% rispetto al periodo aprile-giugno 2025. Sono dati del centro studi di UCIMU, l'associazione del settore aderente a Confindustria. Il risultato esprime la difficoltà che i costruttori italiani di macchine e utensili hanno incontrato sia sul mercato interno che su quello estero. In particolare, gli ordini raccolti oltre confine hanno segnato un decremento del 15,3% rispetto al secondo trimestre del 2025. Abbiamo terminato, a più tardi.
5: Meteo. L'anticiclone subtropicale è sempre più forte sul nostro paese e determina temperature molto elevate. Nel corso del pomeriggio avremo cieli pressoché sereni al centro-sud, con isolati annuvolamenti sugli Appennini, più nubi al nord, con spiccata instabilità su Alpi e Prealpi centro-orientali, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata e nella prossima notte i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura ai mondiali alla fase conclusiva. Oggi e domani le due semifinali si parte questa sera alle 21, ora italiana. In campo si ritroveranno Francia e Spagna, domani poi alla stessa ora toccherà Inghilterra-Argentina. La finalina per il terzo posto è in programma sabato sera alle 23, ora italiana, mentre la finale si giocherà domenica 19 luglio alle 21. La Federazione Italiana verso una nuova era della nazionale. Il servizio della redazione.
1: Prende il via la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Il presidente federale Giovanni Malagò ha annunciato che da oggi si entra nella fase dell'individuazione del prossimo allenatore azzurro.
0: Nasce il Milan di Ruben Amorim, la squadra che dovrebbe ribaltare il suo recente passato, che ha l'obbligo di far ricredere i tifosi, che ha come obiettivo minimo il ritorno in Champions League giocando un calcio propositivo e divertente. A Milanello è iniziata ieri la preparazione della squadra rossonera in attesa dei giocatori più importanti. Mancano ovviamente i nazionali impegnati nei mondiali o ancora in vacanza, ma intanto Amorim può fare delle prime valutazioni per allestire la squadra più competitiva. All'appello non dovrebbe esserci Rafael Leão. Le parole di rottura dell'esterno portoghese dopo la fine della stagione non sono state dimenticate. Leão ha provato a stemperare dopo l'arrivo di Amorim, ma le strade del numero 10 rossonero e del diavolo sembrano ormai essere distanti. Ieri è iniziata anche la stagione dell'Inter, ambizioni alte con lo scudetto che resta l'obiettivo principale, sconfiggere il nemico interno della sua fazione. La vittoria, una buona dose di realismo finanziario, perché il tempo del mecenatismo e delle spese pazze è finito. Rammarico per Calaili, che non ha ottenuto l'idoneità sportiva. Sono i punti principali della conferenza stampa del presidente Beppe Marotta e dell'allenatore Cristian Chivu. È stato Marotta ad annunciare con dispiacere che Calaili non ha superato le visite per l'idoneità sportiva prevista dal CONI e dunque non sarà del gruppo, ed è sempre Marotta a tracciare un quadro ispirato da un robusto realismo finanziario, proponendo un modello basato sul lavoro, l'appartenenza e la creatività in risposta al modello che fa dei soldi il perno principale della propria strategia. E giallo sulla morte dell'arbitro olandese Rob Dieperink, 38 anni, trovato senza vita nella sua casa. casa. Poche settimane fa era stato escluso dai mondiali, dove avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di assistente VAR a seguito di un'indagine della polizia per violenza sessuale ai danni di un adolescente a Londra, dove si trovava per Crystal Palace Fiorentina. Il caso era poi stato archiviato per mancanze di prove. Con il fischietto, che aveva collaborato pienamente con le indagini di Eperink, arbitrava dal 2017 ed era stato arbitro VAR agli europei del 2024, dopo essere stato assistente della finale di Europa League dello stesso anno vinta dall'Atalanta. Il ciclismo, dopo 9 tappe disputate senza soluzioni di continuità in un clima roventato, la prima giornata di riposo del Tour de France 2026 è stata benedetta ieri dai corridori già sfiancati ancor prima di tagliare il traguardo di metà percorso, una situazione inedita e potenzialmente pericolosa che ha già obbligato gli organizzatori a rivedere alcune tappe, come la terza che è stata tagliata in parte e vietata agli spettatori per pericolo di incendi nei Pirenei, e quella nel Correse accocciata di ben 30 km per il calore opprimente. E anche per la 10ª frazione di oggi, festa nazionale in Francia, si prevedono temperature torride ad accompagnare l'assalto alle montagne del Cantal. E con lo sport per il momento è tutto, a dopo.
3: GR News.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
10: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
3: Radio GR News.
5: Sono le 17 ed un minuto.
3: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Unione Europea ha aperto il cluster 6 dedicato alle relazioni esterne nei negoziati di adesione con l'Ucraina. La decisione è stata formalizzata oggi in occasione della 3ª conferenza di adesione Unione Europea-Ucraina. Con l'apertura del cluster 6 il Consiglio ha dimostrato l'impegno dell'Unione Europea nei confronti dell'allargamento, ha dichiarato il ministro irlandese per gli affari europei Thomas Byrne a nome della presidenza di turno dell'Unione Europea. Byrne ha definito la decisione un'importante pietra miliare nel percorso di adesione di Kiev, ricordando che si tratta del 2º cluster aperto dall'Unione Europea con l'Ucraina dopo il cluster 1 sui fondamentali. Nuova nottata di bombe intanto tra Russia e Ucraina, mentre l'Europa aumenta l'impegno in difesa di Kiev. Il servizio della redazione.
11: Kiev è stata colpita anche durante la notte da 2 bombardamenti russi. Intanto a Parigi nasce una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Al progetto aderiscono 9 paesi, tra i quali Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. Oggi nella capitale francese si svolge anche la parata militare per la festa nazionale. Tra i presenti il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.
0: Da un fronte all'altro sono durati 5 ore gli intensi raid americani sull'Iran, che è stato martellato dall'aviazione statunitense per tutta la notte, colpiti in particolare i siti militari di Bashar, Kabahar e Bandar Abbas. Trump, che aveva preannunciato gli attacchi e che nonostante tutto dalla Casa Bianca non ha escluso la possibilità di un futuro nuovo accordo con Teheran, ha lanciato una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. Intanto gli Emirati Arabi Uniti hanno riferito che attacchi missilistici iraniani hanno preso di mira 2 delle loro petroliere nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro d'equipaggio. La vittima è membro dell'equipaggio indiano a bordo della petroliera Mombasa, il ferimento di altri 8, 4 dei quali in modo grave. Era talmente consistente la quantità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, mamma e figlia 15enne, decedute a Pietracatella in provincia di Campobasso dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. E una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo molisano, in totale 838 pagine che mettono nero su bianco una certezza: le due donne sono state uccise da un'intossicazione da ricina, ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime ogni opzione è ancora sul tavolo. Imponente operazione all'alba di oggi dei carabinieri e della polizia di Stato nei confronti di alcune storiche cosche dell'Andrangheta interessate, quella dei De Stefano, Tegano, Condello, di altre articolazioni. Le organizzazioni criminali, tra le altre cose, erano anche dedite al narcotraffico e controllavano la piazza del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare, di questi 73 in carcere, mentre 6 ai domiciliari. Gli interessati sono tutti indagati a vario titolo per i reati di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, estorsione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, aggravati dal metodo mafioso e dall'aver agevolato l'Andrangheta e rapina. Voltiamo pagina in chiusura. Prezzi dei carburanti in aumento anche oggi. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,884 euro al litro per la benzina, era 1,879 euro ieri, e 1,996 euro al litro per il gasolio, era 1,989 euro al litro ieri. Sulla rete autostradale il prezzo self è di 1,973 euro al litro per la benzina e 2,070 euro al litro per il gasolio. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: Meteo.
7: L'anticiclone subtropicale è sempre più forte sul nostro paese e determina temperature molto elevate. Nel corso del pomeriggio avremo cieli pressoché sereni al centro-sud, con isolati annuvolamenti sugli Appennini, più nubi al nord, con spiccata instabilità su Alpi e Prealpi centro-orientali, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata e nella prossima notte i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Sport.
12: Saluto da Nicolò Ceccarini. Molte squadre hanno già iniziato la preparazione in vista della prossima stagione. Una di queste è la Lazio. Ecco le parole di Rino Gattuso.
13: Orgoglioso, sicuramente le sensazioni sono da 3 giorni adesso con il mio staff. Abbiamo fatto, oggi abbiamo concluso i test, sensazioni, buonissime sensazioni, tanta gente che lavora qua, devo dire che dal primo giorno quando ho parlato con loro, non l'ho fatto questi 3 giorni che abbiamo cominciato i test, ma l'avevo fatto già molto prima, e devo dire che le sensazioni sono buone e penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Tutte le problematiche che ci sono li sapevo già prima, so bene che c'è da mettere l'elmetto, c'è da pedalare, c'è da lavorare e nulla, e sicuramente sarà a me, al mio staff e alle persone che ci circonderanno e che sono qua, c'è da lavorare tantissimo, lo sappiamo, e dopo le altre problematiche sinceramente in questo momento io non ci posso fare nulla. Io ho solo l'obiettivo, quello di mettere una squadra in campo che suda la maglia, che rispetta la storia di questo club, perché è una storia gloriosa, e io sicuramente sono molto orgoglioso di poter lavorare in un club come la Lazio.
12: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Nicolò Ceccarini.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 17:08.
3: News.
8: Bentrovati dalla redazione.
14: La politica sì alle preferenze, no al voto segreto. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social scrive: sfido le opposizioni a non chiedere il voto segreto. Ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto e ci metta la faccia davanti agli italiani. E in vista del voto sull'emendamento di Fratelli d'Italia per introdurre le preferenze, chiede un'operazione verità e che venga votato a scrutinio palese e non con voto segreto.
8: Mentre continuano i raid su sul campo il cardinale Matteo Zuppi ha visitato un campo a Leopoli in Ucraina dove si trovano i prigionieri di guerra che hanno combattuto nell'esercito russo. Dice riportare la vicinanza di Papa Leone a chi è stato catturato. Il presidente c'è incontrando i detenuti, fa sapere che il Papa prega perché la guerra possa finire il prima possibile e si impegna affinché tutti possano tornare al più presto a casa.
14: Guerra in Medio Oriente, una compagnia di navigazione norvegese ha annunciato che una delle sue petroliere è stata attaccata al largo dell'Oman nelle prime ore di questa mattina. L'attacco ha provocato un incendio nella sala macchine della nave. Tutto l'equipaggio a bordo è risultato illeso e rintracciato dopo l'attacco. Intanto Donald Trump, parlando con i giornalisti nello studio ovale a proposito dell'imposta del 20% sulle merci che passano per lo stretto di Hormuz, ha dichiarato che gli Stati Uniti vogliono essere rimborsati perché stanno proteggendo un'area molto ricca del mondo.
8: In Belgio un incendio si è sviluppato questa mattina nella Torre Oxy, complesso residenziale nel centro di Bruxelles. Secondo quanto riportato dai media locali, alcune persone sono state rinvenute senza vita in un ascensore del palazzo, mentre 6 persone risultano inoltre disperse e proseguono le ricerche per ritrovarle. Secondo i media, nella mattinata era divampato un piccolo incendio al secondo piano dell'edificio. L'incendio era stato spento, ma le fiamme si erano propagate verso il vano ascensore, provocando un incendio al suo interno. Lo stabile era stato ristrutturato recentemente.
14: In Italia 79 persone sono state arrestate, 73 in carcere, 6 domiciliari, in un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche di 'Ndrangheta dei Di Stefano, Tegano e Condello. L'operazione, coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, è stata condotta dai carabinieri e dalla Polizia di Stato. Gli indagati sono accusati di associazione mafiosa, traffico di droghe, estorsione, rapina, detenzione illegale di armi da fuoco.
8: Il calcio, Giovanni Malagò è tornato a parlare della scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana, che farà seguito alla definizione del nuovo direttore tecnico Paolo Maldini e dell'advisor Leonardo. Il presidente FIGC, a margine della riunione di giunta del CONI, ha garantito che a breve verrà stilata una lista di possibili nomi per la panchina azzurra. Roberto Mancini sembra essere favorito, ma c'è anche il nome di Andrea Pirlo come possibile tentazione per Maldini e Leonardo.
14: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
7: L'anticiclone subtropicale è sempre più forte sul nostro paese e determina temperature molto elevate. Nel corso del pomeriggio avremo cieli pressoché sereni al centro-sud, con isolati annuvolamenti sugli Appennini, più nubi al nord, con spiccata instabilità su Alpi e Prealpi centro-orientali, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata e nella prossima notte i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Sport.
8: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura questa sera alle ore 21 italiane a Dallas, Francia e Spagna si affrontano nella semifinale che vale l'accesso alla finale di New York per il Mondiale 2026. Di fronte due delle nazionali più forti d'Europa, la Francia punta sul talento di Mbappé e Dembélé, affiancati da giocatori come Doué, Barcola e Olise, per conquistare la terza finale mondiale consecutiva. La Spagna risponde con una squadra solida e abituata a soffrire, trascinata da Rodri, Pedri, Merino e Orzabal. Anche per la Lamine Yamal, finora meno decisivo del previsto, si preannuncia una sfida comunque equilibrata e spettacolare tra Francia e Spagna. E domani, sempre alle ore 21 italiane, l'altra semifinale tra Inghilterra e Argentina. Restiamo al calcio. È cominciata ufficialmente l'era di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Presentazione in grande stile al Teatro San Carlo al fianco del presidente Aurelio De Laurentiis. Allegri ha definito forte la rosa ereditata e ha spiegato che sarà la società ad occuparsi del mercato. Inoltre escluso di avere avuto contatti con la nazionale italiana. Sentiamo un frammento della conferenza stampa.
9: Abbiamo una rosa importante, una rosa forte, che ha avuto dei successi negli ultimi 2 anni e quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco o con un altro. L'importante è avere grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi, che gli obiettivi si raggiungano attraverso il lavoro, il sacrificio, che è la cosa più importante. Credo che, come ho detto prima, il reddito di una squadra che ha tutte queste qualità.
8: Parliamo adesso della nazionale di calcio. Malagò ha spiegato poco fa che sulla scelta del nuovo CT a breve inizierà a lavorare con Maldini e Leonardo su una shortlist per un contesto individuabile, magari con un profilo sulle tempistiche. Il presidente della FIGC ha poi aggiunto: l'annuncio slitta la prossima settimana, non mi sento di escluderlo, prima si trova un accordo, poi bisogna mettere puntini sulle i su tanti argomenti. Infine c'è stata anche una battuta su Andrea Pirlo, possibile idea per la panchina azzurra, anche se il favorito resta Mancini. Malagò ha detto che sono tutti profili alti e quindi tutti candidabili. Siamo al tennis. Andrea Pellegrino vince l'ATP 250 di Basta in Svezia. Al primo match nel circuito maggiore da Parigi il pugliese ha battuto il norvegese Kjaer, numero 118 al mondo, con un netto 6-3-6-2 in un'ora e 23 minuti. L'azzurro si regala così un secondo turno di prestigio contro Andriy Rublev, testa di serie numero 1 del torneo svedese. Tra i due non ci sono precedenti, per l'azzurro sarà la quarta partita in carriera contro avversari top 20, tutte giocate quest'anno. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
15: Economy News.
4: Buon martedì 14 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi dell'ufficio studi di Confcommercio su PIL e consumi regionali nel biennio 2025-2026 segnala che quest'anno, con una crescita dello 0,9%, sostanzialmente pari a quella della Francia, più 1%, ma più del doppio rispetto a quella della Germania, che è più 0,4%, e con i consumi in crescita dell'1,2%, l'Italia farà segnare risultati migliori di quelli conseguiti nel 2025. Tuttavia questa ripresa non risulterà omogenea nelle diverse aree del paese. Infatti a trainare la crescita, scrive Confcommercio, sono soprattutto le regioni del centro-nord, mentre il mezzogiorno, anche per effetto di minori redditi e della continua perdita di popolazione, mantiene ritmi più contenuti e in particolare sul fronte dei consumi delle famiglie, che in molte regioni di quest'area restano ancora sotto il livello del 2007. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane tocca il picco dei 6.500 miliardi di euro, spinta dagli investimenti e dagli strumenti finanziari che incidono sempre di più sui nostri risparmi. A crescere maggiormente la componente azionaria, tradizionalmente meno seguita dai piccoli risparmiatori, ma che ha comunque conosciuto tra il 2025 e il 2026 un incremento di 293 miliardi di euro, pari a un più 16,4%, percentuale che balza addirittura al più 113% se si considera gli ultimi 6 anni. A fornire questi dati è un'analisi pubblicata dalla FABI, la Federazione Autonoma Bancari Italiani, che sottolinea inoltre come, a fronte di oltre 1.600 miliardi in più di ricchezza finanziaria rispetto al 2020, si stia anche delineando un'evoluzione considerevole del modo di risparmiare. Infatti la liquidità, sebbene rimanga ancora una componente fondamentale, cresce comunque con un'intensità inferiore rispetto ad altri strumenti. Non a caso, tra il 2024 e il 2025, i conti correnti e i depositi sono aumentati di 23,5 miliardi di euro, raggiungendo complessivamente 1.603,2 miliardi, ma distinguendosi con un più 1,5% per la crescita più contenuta. Invece le componenti più dinamiche del patrimonio delle famiglie risultano essere quelle legate agli investimenti finanziari con i titoli di Stato e le altre obbligazioni, che passano da 495,9 miliardi a 523,6 miliardi, con un incremento di quasi 28 miliardi tra il 2024 e il 2025, confermando il ruolo assunto negli ultimi anni dagli strumenti obbligazionari. A loro volta i fondi comuni crescono da 843,8 miliardi a 901,9 miliardi, salendo di circa 58 miliardi più 6,9%, seguiti dalle polizze assicurative, che registrano un aumento di circa 46 miliardi più 4,1% in un anno. Nel complesso, conclude la FABI, i conti correnti e i depositi rappresentano quindi ancora oltre il 24% della composizione totale dell'attività finanziaria delle famiglie italiane, ma sono ormai solamente secondi rispetto alle azioni, che si attestano infatti al 32% del totale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 17 e 18 minuti.
15: News.
6: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora: un incendio è scoppiato nella torre Oxy, complesso residenziale nel centro di Bruxelles, in Place de Bruyères. Imprecisato il bilancio, i media belgi riferiscono di morti e dispersi. Alcune persone sarebbero state trovate senza vita all'interno di un ascensore. Nell'edificio dove è scoppiato il rogo, secondo quanto riferito dal quotidiano Le Soir, erano in corso lavori di ristrutturazione. Le altre notizie: Medio Oriente, in furia il fuoco incrociato nel Golfo Persico, nuovi attacchi statunitensi hanno preso di mira nelle ultime ore le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait, lo riferiscono le autorità locali. Colpita la città di Abadan, dove ha sede la più antica raffineria di petrolio del Medio Oriente, e si intensificano gli attacchi di rappresaglia dell'Iran, che torna a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo Persico. Tensione ai massimi nello stretto di Hormuz e missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine, uccidendo un marinaio indiano. Intanto l'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza Aerea, con una nota, ha sconsigliato alle compagnie aeree di sorvolare lo spazio aereo del Golfo, in particolare il Bahrain, Kuwait, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, e in prossimità delle acque del Golfo dell'Oman. La terza ondata di caldo africano, oggi quattro città in bollino rosso: Perugia, Firenze, Brescia e Torino. Intanto è crisi idrica in Piemonte, dove l'incessante assenza di pioggia rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola. Il governatore Cirio ha chiesto aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. Serie A: Massimiliano Allegri si presenta al Teatro San Carli di Napoli, sede della conferenza stampa del neo allenatore, erede di Antonio Conte sulla panchina azzurra. È già la seconda volta che mi capita di ereditare una sua squadra, spero sia di buon auspicio il suo commento. L'informazione torna più tardi.
15: Meteo.
7: L'anticiclone subtropicale è sempre più forte sul nostro paese e determina temperature molto elevate. Nel corso del pomeriggio avremo cieli pressoché sereni al centro-sud, con isolati annuvolamenti sugli Appennini, più nubi al nord, con spiccata instabilità su Alpi e Prealpi centro-orientali, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata e nella prossima notte i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
15: Sport.
12: Saluto da Nicolò Ceccarini. Molte squadre hanno già iniziato la preparazione in vista della prossima stagione. Una di queste è la Lazio. Ecco le parole di Rino Gattuso.
13: Orgoglioso, sicuramente le sensazioni sono da tre giorni adesso con il mio staff. Abbiamo fatto, oggi abbiamo concluso i test, sensazioni, buonissime sensazioni, tanta gente che lavora qua, devo dire che dal primo giorno quando ho parlato con loro, non l'ho fatto questi tre giorni che abbiamo cominciato i test, ma l'avevo fatto già molto prima, e devo dire che le sensazioni sono buone e penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Tutte le problematiche che ci sono li sapevo già prima, so bene che c'è da mettere l'elmetto, c'è da pedalare, c'è da lavorare e nulla, e sicuramente sarà me, al mio staff e le persone che ci circonderanno e che sono qua, c'è da lavorare tantissimo, lo sappiamo, e dopo le altre problematiche sinceramente in questo momento io non ci posso fare nulla. Io ho solo l'obiettivo, quello di mettere una squadra in campo che suda la maglia, che rispetta la storia di questo club, perché è una storia gloriosa, e io sicuramente sono molto orgoglioso di poter lavorare in un club come la Lazio.
12: E dalla redazione di tutto
13: suda la maglia, che rispetta la storia di questo club, perché è una storia gloriosa, e io sicuramente sono molto orgoglioso di poter lavorare in un club come la Lazio.
12: E dalla redazione di tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Nicolò Ceccarini.
15: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Unione Europea ha aperto il cluster 6 dedicato alle relazioni esterne nei negoziati di adesione con l'Ucraina. La decisione è stata formalizzata oggi in occasione della terza conferenza di adesione Unione Europea-Ucraina. Con l'apertura del cluster 6 il Consiglio ha dimostrato l'impegno dell'Unione Europea nei confronti dell'allargamento, ha dichiarato il ministro irlandese per gli affari europei Thomas Byrne a nome della presidenza di turno dell'Unione Europea. Byrne ha definito la decisione un'importante pietra miliare nel percorso di adesione di Kiev, ricordando che si tratta del secondo cluster aperto dall'Unione Europea con l'Ucraina dopo il cluster 1 sui fondamentali. Nuova nottata di bombe intanto tra Russia e Ucraina, mentre l'Europa aumenta l'impegno in difesa di Kiev. Il servizio della redazione.
11: Kiev è stata colpita anche durante la notte da 2 bombardamenti russi. Intanto a Parigi nasce una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Al progetto aderiscono 9 paesi, tra i quali Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. Oggi nella capitale francese si svolge anche la parata militare per la festa nazionale. Tra i presenti il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.
0: Da un fronte all'altro sono durati 5 ore gli intensi raid americani sull'Iran, che è stato martellato dall'aviazione statunitense per tutta la notte, colpiti in particolare i siti militari di Bashar, Kabahar e Bandar Abbas. Trump, che aveva preannunciato gli attacchi e che nonostante tutto dalla Casa Bianca non ha escluso la possibilità di un futuro nuovo accordo con Teheran, ha lanciato una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. Intanto gli Emirati Arabi Uniti hanno riferito che attacchi missilistici iraniani hanno preso di mira 2 delle loro petroliere nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro d'equipaggio. La vittima è membro dell'equipaggio indiano a bordo della petroliera Mombasa, il ferimento di altri 8, 4 dei quali in modo grave. Era talmente consistente la quantità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, mamma e figlia 15enne, decedute a Pietracatella in provincia di Campobasso dopo un

0: pranzo a ridosso dello scorso Natale, e una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo molisano, in totale 838 pagine che mettono nero su bianco una certezza: le due donne sono state uccise da un'intossicazione da ricina, ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime ogni opzione è ancora sul tavolo. Imponente operazione all'alba di oggi dei carabinieri e della polizia di Stato nei confronti di alcune storiche cosche dell'Andrangheta interessate, quella dei De Stefano, Tegano, Condello, di altre articolazioni, le organizzazioni criminali, tra le altre cose, erano anche dedite al narcotraffico e controllavano la piazza del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare, di questi 73 in carcere, mentre 6 ai domiciliari. Gli interessati sono tutti indagati a vario titolo per i reati di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, estorsione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, aggravati dal metodo mafioso e dall'aver agevolato l'Andrangheta e rapina. Voltiamo pagina in chiusura. Prezzi dei carburanti in aumento anche oggi. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,884 euro al litro per la benzina, era 1,879 euro ieri, e 1,996 euro al litro per il gasolio, era 1,989 euro al litro ieri. Sulla rete autostradale il prezzo self è di 1,973 euro al litro per la benzina e 2,070 euro al litro per il gasolio. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. A più tardi.
1: GR News.
2: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
7: Sono le 17 e 28 minuti.
1: News.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: La politica sì alle preferenze, no al voto segreto. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social scrive: sfido le opposizioni a non chiedere il voto segreto. Ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto e ci metta la faccia davanti agli italiani. E in vista del voto sull'emendamento di Fratelli d'Italia per introdurre le preferenze, chiede un'operazione verità e che venga votato a scrutinio palese e non con voto segreto.
8: Mentre continuano i raid sul campo, il cardinale Matteo Zuppi ha visitato un campo a Leopoli in Ucraina, dove si trovano i prigionieri di guerra che hanno combattuto nell'esercito russo. Dice di portare la vicinanza di Papa Leone a chi è stato catturato. Il presidente c'è, incontrando i detenuti, fa sapere che il Papa prega perché la guerra possa finire il prima possibile e si impegna affinché tutti possano tornare al più presto a casa.
9: Guerra in Medio Oriente. Una compagnia di navigazione norvegese ha annunciato che una delle sue petroliere è stata attaccata al largo dell'Oman nelle prime ore ore di questa mattina. L'attacco ha provocato un incendio nella sala macchine della nave. Tutto l'equipaggio a bordo è risultato illeso e rintracciato dopo l'attacco. Intanto Donald Trump, parlando con i giornalisti nello studio Ovale a proposito dell'imposta del 20% sulle merci che passano per lo stretto di Hormuz, ha dichiarato che gli Stati Uniti vogliono essere rimborsati perché stanno proteggendo un'area molto ricca del mondo.
8: In Belgio un incendio si è sviluppato questa mattina nella Torre Oxy, complesso residenziale nel centro di Bruxelles. Secondo quanto riportato dai media locali, alcune persone sono state rinvenute senza vita in un ascensore del palazzo, mentre 6 persone risultano inoltre disperse e proseguono le ricerche per ritrovarle. Secondo i media, nella mattinata era divampato un piccolo incendio al secondo piano dell'edificio. L'incendio era stato spento, ma le fiamme si erano propagate verso il vano ascensore, provocando un incendio al suo interno. Lo stabile era stato ristrutturato recentemente.
9: In Italia 79 persone sono state arrestate, 73 in carcere, 6 domiciliari, in un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche di 'Ndrangheta, dei Di Stefano, Tegano e Condello. L'operazione, coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, è stata condotta dai carabinieri e dalla Polizia di Stato. Gli indagati sono accusati di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsione, rapina, detenzione illegale di armi da fuoco.
8: Il calcio, Giovanni Malagò è tornato a parlare della scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana, che farà seguito alla definizione del nuovo direttore tecnico Paolo Maldini e dell'advisor Leonardo. Il presidente FIGC, a margine della riunione di giunta del CONI, ha garantito che a breve verrà stilata una lista di possibili nomi per la panchina azzurra. Roberto Mancini sembra essere favorito, ma c'è anche il nome di Andrea Pirlo come possibile tentazione per Maldini e Leonardo.
9: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
10: In Liguria per un incidente codina 10 tra aeroporto e Pegli verso Ventimiglia, e per il traffico code tra aeroporto e Genova Ovest verso Genova. A Milano per un incidente circa 5 km di code in tangenziale nord dall'allacciamento con la 4 a Nova Milanese direzione Fiera. Per un altro incidente circa 4 km di code in A4 tra Dalmine e Capriate verso Torino. Sempre in A4 code anche tra Peschiera e Desenzano verso Torino e tra Vicenza Est e Padova Ovest verso Trieste. In A1 per un incidente circa 3 km di code tra Bassolo di Giano e Piacenza verso Napoli. Più avanti altri 5 km di code per un altro incidente tra Impruneta e Incisa verso Napoli. A Roma code sul grande raccordo anulare in interna tra Monte Sacro e La Rustica. A Napoli per un incidente circa 5 km di code in tangenziale tra Fuorigrotta e Capodimonte verso l'aeroporto. Per il traffico inoltre code nella direzione opposta tra Capodichino e Arenella. Per un altro incidente poi code sulla provinciale 1 tra Bolla, via Filichito e Cercola verso Massa di Somma.
1: Meteo.
11: L'anticiclone subtropicale è sempre più forte sul nostro paese e determina temperature molto elevate. Nel corso del pomeriggio avremo cieli pressoché sereni al centro-sud, con isolati annuvolamenti sugli Appennini, più nubi al nord, con spiccata instabilità su Alpi e Prealpi centro-orientali, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata e nella prossima notte i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
12: Buonasera da Alessio Galea. Fiamme a Bruxelles, un incendio è scoppiato nella Torre Oxy, un complesso residenziale nel cuore della capitale belga, dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Incerto il bilancio delle vittime, il numero dei morti rimane ancora imprecisato, mentre sarebbero 6 le persone disperse. 250 lavoratori sono stati evacuati dall'edificio, 2 sono stati ricoverati in ospedale, si indaga sulle cause. Torna la guerra aperta tra Stati Uniti e Iran a sancirlo la notifica di Trump al Congresso. Tra le novità la richiesta anche da parte di Washington di un pedaggio nello stretto di Hormuz fino al 20% del valore delle merci in transito, annuncia Trump. Intanto continua il fuoco incrociato nel Golfo. Nuovi attacchi americani hanno colpito le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait, mentre i Pasdaran tornano a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Nello stretto di Hormuz missili iraniani hanno colpito 2 petroliere emiratine, ucciso un marinaio indiano, anche una compagnia di navigazione.

0: Informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego, sentiamo.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 17 e 37 minuti.
2: News.
0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora: un incendio è scoppiato nella torre Oxy, complesso residenziale nel centro di Bruxelles, in Place de Brouckère. Imprecisato il bilancio, i media belgi riferiscono di morti e dispersi. Alcune persone sarebbero state trovate senza vita all'interno di un ascensore. Nell'edificio dove è scoppiato il rogo, secondo quanto riferito dal quotidiano Le Soir, erano in corso lavori di ristrutturazione. Le altre notizie: Medio Oriente, in furia il fuoco incrociato nel Golfo Persico. Nuovi attacchi statunitensi hanno preso di mira nelle ultime ore le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait. Lo riferiscono le autorità locali. Colpita la città di Abadan, dove ha sede la più antica raffineria di petrolio del Medio Oriente. E si intensificano gli attacchi di rappresaglia dell'Iran, che torna a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo Persico. Tensione ai massimi nello stretto di Hormuz e missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine, uccidendo un marinaio indiano. Intanto l'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza Aerea, con una nota, ha sconsigliato alle compagnie aeree di sorvolare lo spazio aereo del Golfo, in particolare il Bahrain, Kuwait, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, e in prossimità delle acque del Golfo dell'Oman. La terza ondata di caldo africano, oggi quattro città in bollino rosso: Perugia, Firenze, Brescia e Torino. Intanto è crisi idrica in Piemonte, dove l'incessante assenza di pioggia rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola. Il governatore Cirio ha chiesto aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. Serie A: Massimiliano Allegri si presenta al Teatro San Carli di Napoli, sede della conferenza stampa del neo allenatore, erede di Antonio Conte sulla panchina azzurra. È già la seconda volta che mi capita di ereditare una sua squadra, spero sia di buon auspicio il suo commento. L'informazione torna più tardi.
2: Viabilità.
4: In Liguria, per un incidente, code in A10 tra aeroporto e Pegli verso Ventimiglia, e per il traffico code tra aeroporto e Genova Ovest verso Genova. A Milano, per un incidente, circa 5 km di code in tangenziale nord dall'allacciamento con la 4 a Nova Milanese direzione Fiera. Per un altro incidente, circa 4 km di code in A4 tra Dalmine e Capriate verso Torino. Sempre in A4 code anche tra Peschiera e Desenzano verso Torino e tra Vicenza Est e Padova Ovest verso Trieste. In A1, per un incidente, circa 3 km di code tra Bassolo di Giano e Piacenza verso Napoli. Più avanti altri 5 km di code per un altro incidente tra Impruneta e Incisa verso Napoli. Roma code sul grande raccordo anulare in interna tra Monte Sacro e La Rustica. A Napoli, per un incidente, circa 5 km di code in tangenziale tra Fuorigrotta e Capodimonte verso l'aeroporto. Per il traffico inoltre code nella direzione opposta tra Capodichino e Arenella. Per un altro incidente poi code sulla provinciale 1 tra Bolla, via Filichito e Cercola verso Massa di Somma.
2: Meteo.
5: L'anticiclone subtropicale è sempre più forte sul nostro paese e determina temperature molto elevate. Nel corso del pomeriggio avremo cieli pressoché sereni al centro-sud, con isolati annuvolamenti sugli Appennini, più nubi al nord, con spiccata instabilità su Alpi e Prealpi centro-orientali, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata e nella prossima notte i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località.

0: gratuita c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News. Saluto da Nicolò Ceccarini. Molte squadre hanno già iniziato la preparazione in vista della prossima stagione. Una di queste è la Lazio. Ecco le parole di Rino Gattuso.
2: Orgoglioso, sicuramente le sensazioni sono da 3 giorni adesso con il mio staff. Abbiamo fatto, oggi abbiamo concluso i test, sensazioni, buonissime sensazioni. Tanta gente che lavora qua, devo dire che dal primo giorno quando ho parlato con loro, non l'ho fatto questi 3 giorni che abbiamo cominciato i test, ma l'avevo fatto già molto prima, e devo dire che le sensazioni sono buone. E penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Tutte le problematiche che ci sono li sapevo già prima. So bene che c'è da mettere l'elmetto, c'è da pedalare, c'è da lavorare e nulla. E sicuramente sarà a me, al mio staff e alle persone che ci circonderanno, che sono qua. C'è da lavorare tantissimo, lo sappiamo. E dopo le altre problematiche, sinceramente, in questo momento io non ci posso fare nulla. Io ho solo l'obiettivo, quello di mettere una squadra in campo che suda la maglia, che rispetta la storia di questo club, perché è una storia gloriosa. E io sicuramente sono molto orgoglioso di poter lavorare in un club come la Lazio.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Nicolò Ceccarini.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
5: Buon martedì 14 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Un'analisi dell'ufficio studi di Confcommercio su PIL e consumi regionali nel biennio 2025-2026 segnala che quest'anno, con una crescita dello 0,9%, sostanzialmente pari a quella della Francia, più 1%, ma più del doppio rispetto a quella della Germania, che è più 0,4%, e con i consumi in crescita dell'1,2%, l'Italia farà segnare risultati migliori di quelli conseguiti nel 2025. Tuttavia questa ripresa non risulterà omogenea nelle diverse aree del paese, infatti a trainare la crescita, scrive Confcommercio, sono soprattutto le regioni del centro-nord, mentre il mezzogiorno, anche per effetto di minori redditi e della continua perdita di popolazione, mantiene ritmi più contenuti e in particolare sul fronte dei consumi delle famiglie, che in molte regioni di quest'area restano ancora sotto il livello del 2007. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane tocca il picco dei 6.500 miliardi di euro, spinta dagli investimenti e dagli strumenti finanziari che incidono sempre di più sui nostri risparmi. A crescere maggiormente la componente azionaria, tradizionalmente meno seguita dai piccoli risparmiatori, ma che ha comunque conosciuto tra il 2025 e il 2026 un incremento di 293 miliardi di euro, pari a un più 16,4%, percentuale che balza addirittura al più 113% se si considera gli ultimi 6 anni. A fornire questi dati è un'analisi pubblicata dalla FABI, la Federazione Autonoma Bancari Italiani, che sottolinea inoltre come, a fronte di oltre 1.600 miliardi in più di ricchezza finanziaria rispetto al 2020, si stia anche delineando un'evoluzione considerevole del modo di risparmiare. Infatti, la liquidità, sebbene rimanga ancora una componente fondamentale, cresce comunque con un'intensità inferiore rispetto ad altri strumenti. Non a caso, tra il 2024 e il 2025, i conti correnti e i depositi sono aumentati di 23,5 miliardi di euro, raggiungendo complessivamente 1.603,2 miliardi, ma distinguendosi con un più 1,5% per la crescita più contenuta. Invece le componenti più dinamiche del patrimonio delle famiglie risultano essere quelle legate agli investimenti finanziari con i titoli di Stato e le altre obbligazioni, che passano da 495,9 miliardi a 523,6 miliardi, con un incremento di quasi 28 miliardi tra il 2024 e il 2025, confermando il ruolo assunto negli ultimi anni dagli strumenti obbligazionari. A loro volta i fondi comuni crescono da 843,8 miliardi a 901,9 miliardi, salendo di circa 58 miliardi più 6,9%, seguiti dalle polizze assicurative, che registrano un aumento di circa 46 miliardi più 4,1% in un anno. Nel complesso, conclude la Fabi, i conti correnti e i depositi rappresentano quindi ancora oltre il 24% della composizione totale dell'attività finanziaria delle famiglie italiane, ma sono ormai solamente secondi rispetto alle azioni, che si attestano infatti al 32% del totale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 17 e 46 minuti.
4: News.
7: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Unione Europea ha aperto il cluster 6 dedicato alle relazioni esterne nei negoziati di adesione con l'Ucraina. La decisione è stata formalizzata oggi in occasione della terza conferenza di adesione Unione Europea-Ucraina. Con l'apertura del cluster 6 il Consiglio ha dimostrato l'impegno dell'Unione Europea nei confronti dell'allargamento, ha dichiarato il ministro irlandese per gli affari europei Thomas Byrne a nome della presidenza di turno dell'Unione Europea. Byrne ha definito la decisione un'importante pietra miliare nel percorso di adesione di Kiev, ricordando che si tratta del secondo cluster aperto dall'Unione Europea con l'Ucraina dopo il cluster 1 sui fondamentali. Nuova nottata di bombe intanto tra Russia e Ucraina, mentre l'Europa aumenta l'impegno in difesa di Kiev. Il servizio della redazione.
8: Kiev è stata colpita anche durante la notte da nuovi bombardamenti russi. Intanto a Parigi nasce una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Al progetto aderiscono 9 paesi, tra i quali Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. Oggi nella capitale francese si svolge anche la parata militare per la festa nazionale. Tra i presenti il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.
7: Da un fronte all'altro sono durati 5 ore gli intensi raid americani sull'Iran, che è stato martellato dall'aviazione statunitense per tutta la notte, colpiti in particolare i siti militari di Bashar, Kabahar e Bandar Abbas. Trump, che aveva preannunciato gli attacchi e che nonostante tutto dalla Casa Bianca non ha escluso la possibilità di un futuro nuovo accordo con Teheran, ha lanciato una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. Intanto gli Emirati Arabi Uniti hanno riferito che attacchi missilistici iraniani hanno preso di mira due delle loro petroliere nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro d'equipaggio. La vittima è membro dell'equipaggio indiano a bordo della petroliera Mombasa, il ferimento di altri 8, 4 dei quali in modo grave. Era talmente consistente la quantità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, mamma e figlia quindicenne, decedute a Pietracatella in provincia di Campobasso dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. E una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo molisano, in totale 838 pagine che mettono nero su bianco una certezza: le due donne sono state uccise da un'intossicazione da ricina. Ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime ogni opzione è ancora sul tavolo. Imponente operazione all'alba di oggi dei carabinieri e della polizia di stato nei confronti di alcune storiche cosche dell'Andrangheta interessate, quella dei De Stefano, Tegano, Condello, di altre articolazioni. Le organizzazioni criminali, tra le altre cose, erano anche dedite al narcotraffico e controllavano la piazza del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare, di questi 73 in carcere, mentre 6 ai domiciliari. Gli interessati sono tutti indagati a vario titolo per i reati di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, estorsione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco aggravati dal metodo mafioso e dall'aver agevolato l'andrangheta e rapina. Voltiamo pagina in chiusura. Prezzi dei carburanti in aumento anche oggi. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,884 euro al litro per la benzina, era 1,879 euro ieri, e 1,996 euro al litro per il gasolio, era 1,989 euro al litro ieri. Sulla rete autostradale il prezzo self è di 1,973 euro al litro per la benzina e 2,070 euro al litro litro per il gasolio. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. A più tardi.
4: Viabilità.
7: In Liguria per un incidente codina 10 tra aeroporto e Pegli verso Ventimiglia e per il traffico code tra aeroporto e Genova Ovest verso Genova. A Milano per un incidente circa 5 km di code in tangenziale nord dall'allacciamento con la 4 a Nova Milanese direzione Fiera. Per un altro incidente circa 4 km di code in A4 tra Dalmine e Capriate verso Torino. Sempre in A4 code anche tra Peschiera e Desenzano verso Torino e tra Vicenza Est e Padova Ovest verso Trieste. In A1 per un incidente circa 3 km di code tra Bassolo di Giano e Piacenza verso Napoli. Più avanti altri 5 km di code per un altro incidente tra Impruneta e Incisa verso Napoli. Roma code sul grande raccordo anulare in interna tra Monte Sacro e La Rustica. A Napoli per un incidente circa 5 km di code in tangenziale tra Fuorigrotta e Capodimonte verso l'aeroporto. Per il traffico inoltre code nella direzione opposta tra Capodichino e Arenella. Per un altro incidente poi code sulla provinciale 1 tra Bolla, via Filichito e Cercola verso Massa di Somma.
4: Meteo.
0: L'anticiclone subtropicale è sempre più forte sul nostro paese e determina temperature molto elevate. Nel corso del pomeriggio avremo cieli pressoché sereni al centro-sud, con isolati annuvolamenti sugli Appennini, più nubi al nord, con spiccata instabilità su Alpi e Prealpi centro-orientali, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata e nella prossima notte i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: News.
9: Buonasera da Alessio Galea. Fiamme a Bruxelles. Un incendio è scoppiato nella Torre Oxy, un complesso residenziale nel cuore della capitale belga, dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Incerto il bilancio delle vittime, il numero dei morti rimane ancora imprecisato, mentre sarebbero 6 le persone disperse. 250 lavoratori sono stati evacuati dall'edificio, 2 sono stati ricoverati in ospedale. Si indaga sulle cause. Torna la guerra aperta tra Stati Uniti e Iran a sancirlo la notifica di Trump al Congresso. Tra le novità la richiesta anche da parte di Washington di un pedaggio nello stretto di Hormuz fino al 20% del valore delle merci in transito, annuncia Trump. Intanto continua il fuoco incrociato nel Golfo. Nuovi attacchi americani hanno colpito le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait, mentre i Pasdaran tornano a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Nello stretto di Hormuz missili iraniani hanno colpito 2 petroliere emiratine, ucciso un marinaio indiano. Anche una compagnia di navigazione norvegese ha riferito che una delle sue petroliere è stata attaccata al largo dell'Oman. Legge elettorale alla Camera, già stasera potrebbero essere votati i primi dei 200 emendamenti presentati. In materia di preferenze la maggioranza si compatta sull'accordo presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, che prevede collegi plurinominali con capolista bloccato e fino a 3 preferenze su 6 indicate sulla scheda. Le opposizioni annunciano battaglia, il PD orientato a chiedere il voto segreto sulle preferenze, e sul punto Giorgia Meloni sfida le opposizioni, ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto e ci metta la faccia, il messaggio della Premier sui social. Nel pomeriggio la riunione del Consiglio dei Ministri, sul tavolo potrebbe esserci l'annunciata stretta anti-Maranza, integrazione del decreto sicurezza. Tra le misure potrebbe entrare anche l'allargamento alla polizia locale della possibilità di effettuare il fermo preventivo, oggetto questa mattina di una riunione tecnico-legislativa. Attesa per Francia-Spagna la prima semifinale del Mondiale, le due nazionali in campo dalle 21 italiane a Dallas. In palio la finale contro una tra Inghilterra e Argentina, di scena domani ad Atlanta, domenica 19 luglio la finale a New York. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego, sentiamo.
10: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
9: Ed è tutto, a più tardi.
4: News. Bentrovati dalla redazione.
11: La politica sì alle preferenze, no al voto segreto. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social scrive: sfido le opposizioni a non chiedere il voto segreto. Ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto e ci metta la faccia davanti agli italiani. E in vista del voto sull'emendamento di Fratelli d'Italia per introdurre le preferenze, chiede un'operazione verità e che venga votato a scrutinio palese e non con voto segreto.
12: Mentre continuano i raid sul campo, il cardinale Matteo Zuppi ha visitato un campo a Leopoli in Ucraina, dove si trovano i prigionieri di guerra che hanno combattuto nell'esercito russo. Dice di portare la vicinanza di Papa Leone a chi è stato catturato. Il presidente c'è, incontrando i detenuti, fa sapere che il Papa prega perché la guerra possa finire il prima possibile e si impegna affinché tutti possano tornare al più presto a casa.
11: Guerra in Medio Oriente. Una compagnia di navigazione norvegese ha annunciato che una delle sue petroliere è stata attaccata al largo dell'Oman nelle prime ore di questa mattina. L'attacco ha provocato un incendio nella sala macchine della nave. Tutto l'equipaggio a bordo è risultato illeso e rintracciato dopo l'attacco. Intanto Donald Trump, parlando con i giornalisti nello studio Ovale a proposito dell'imposta del 20% sulle merci che passano per lo stretto di Hormuz, ha dichiarato che gli Stati Uniti vogliono essere rimborsati perché stanno proteggendo un'area molto ricca del mondo.
12: In Belgio un incendio si è sviluppato questa mattina nella Torre Oxy, complesso residenziale nel centro di Bruxelles. Secondo quanto riportato dai media locali, alcune persone sono state rinvenute senza vita in un ascensore del palazzo, mentre 6 persone risultano inoltre disperse e proseguono le ricerche per ritrovarle. Secondo i media, nella mattinata era divampato un piccolo incendio al secondo piano dell'edificio. L'incendio era stato spento, ma le fiamme si erano propagate verso il vano ascensore, provocando l'incendio al suo interno. Lo stabile era stato ristrutturato recentemente.
11: In Italia 79 persone sono state arrestate, 73 in carcere, 6 domiciliari, in un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche di 'Ndrangheta, dei Di Stefano, Tegano e Condello. L'operazione, coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, è stata condotta dai carabinieri e dalla Polizia di Stato. Gli indagati sono accusati di associazione mafiosa, traffico di droghe, estorsione, rapina, detenzione illegale di armi da fuoco.
12: Il calcio. Giovanni Malagò è tornato a parlare della scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana, che farà seguito alla definizione del nuovo direttore tecnico Paolo Maldini e dell'advisor Leonardo. Il presidente FIGC, a margine della riunione di giunta del CONI, ha garantito che a breve verrà stilata una lista di possibili nomi per la panchina azzurra. Roberto Mancini sembra essere favorito, ma c'è anche il nome di Andrea Pirlo come possibile tentazione per Maldini e Leonardo.
11: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Viabilità.
7: In Liguria per un incidente code in A10 tra aeroporto e Pegli verso Ventimiglia e per il traffico code tra aeroporto e Genova Ovest verso Genova. A Milano per un incidente circa 5 km di code in tangenziale nord dall'allacciamento con la 4 a Nova Milanese direzione Fiera. Per un altro incidente circa 4 km di code in A4 tra Dalmine e Capriate verso Torino. Sempre in A4 code anche tra Peschiera e Desenzano verso Torino e tra Vicenza Est e Padova Ovest verso Trieste. In A1 per un incidente circa 3 km di code tra Bassolo di Giano e Piacenza verso Napoli. Più avanti altri 5 km di code per un altro incidente tra Impruneta e Incisa verso Napoli. A Roma code sul grande raccordo anulare in interna tra Monte Sacro e La Rustica. A Napoli per un incidente circa 5 km di code in tangenziale tra Fuorigrotta e Capodimonte verso l'aeroporto. Per il traffico inoltre code nella direzione opposta tra Capodichino e Arenella. Per un altro incidente poi code sulla provinciale 1 tra Bolla, via Filichito e Cercola verso Massa di Somma.
4: Meteo.
0: L'anticiclone subtropicale è sempre più forte sul nostro paese e determina temperature molto elevate. Nel corso del pomeriggio avremo cieli pressoché sereni al centro-sud, con isolati annuvolamenti sugli Appennini, più nubi al nord, con spiccata instabilità su Alpi e Prealpi centro-orientali, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata e nella prossima notte i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
13: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
14: Stanco della routine?
15: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
14: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
4: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
6: Sono le 18 ed un minuto.
4: News.
9: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora: un incendio è scoppiato nella torre Oxy, complesso residenziale nel centro di Bruxelles, in Place de Bruyère. Imprecisato il bilancio, i media belgi riferiscono di morti e dispersi. Alcune persone sarebbero state trovate senza vita all'interno di un ascensore. Nell'edificio dove è scoppiato il rogo, secondo quanto riferito dal quotidiano Le Soir, erano in corso lavori di ristrutturazione. Le altre notizie: Medio Oriente, in furia il fuoco incrociato nel Golfo Persico. Nuovi attacchi statunitensi hanno preso di mira nelle ultime ore le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait. Lo riferiscono le autorità locali. Colpita la città di Abadan, dove ha sede la più antica raffineria di petrolio del Medio Oriente. E si intensificano gli attacchi di rappresaglia dell'Iran, che torna a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo Persico. Tensione ai massimi nello stretto di Hormuz e missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine, uccidendo un marinaio indiano. Intanto l'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza Aerea, con una nota, ha sconsigliato alle compagnie aeree di sorvolare lo spazio aereo del Golfo, in particolare il Bahrain, Kuwait, Qatar ed Emirati Arabi Uniti e in prossimità delle acque del Golfo dell'Oman. La terza ondata di caldo africano, oggi quattro città in bollino rosso: Perugia, Firenze, Brescia e Torino. Intanto è crisi idrica in Piemonte, dove l'incessante assenza di pioggia rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola. Il governatore Cirio ha chiesto aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. Serie A: Massimiliano Allegri si presenta al Teatro San Carli di Napoli, sede della conferenza stampa del neo allenatore, erede di Antonio Conte sulla panchina azzurra. È già la seconda volta che mi capita di ereditare una sua squadra, spero sia di buon auspicio il suo commento. L'informazione torna più tardi.
4: Meteo.
0: L'anticiclone subtropicale è sempre più forte sul nostro paese e determina temperature molto elevate. Nel corso del pomeriggio avremo cieli pressoché sereni al centro-sud, con isolati annuvolamenti sugli Appennini, più nubi al nord, con spiccata instabilità su Alpi e Prealpi centro-orientali, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata e nella prossima notte i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: News.
9: Buonasera da Alessio Galea. Fiamme a Bruxelles, un incendio è scoppiato nella Torre Oxy, un complesso residenziale nel cuore della capitale belga, dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Incerto il bilancio delle vittime, il numero dei morti rimane ancora imprecisato, mentre sarebbero 6 le persone disperse. 250 lavoratori sono stati evacuati dall'edificio, 2 sono stati ricoverati in ospedale, si indaga sulle cause. Torna la guerra aperta tra Stati Uniti e Iran a sancirlo la notifica di Trump al Congresso. Tra le novità la richiesta anche da parte di Washington di un pedaggio nello stretto di Hormuz fino al 20% del valore delle merci in transito, annuncia Trump. Intanto continua il fuoco incrociato nel Golfo. Nuovi attacchi americani hanno colpito le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait, mentre i Pasdaran tornano a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Nello stretto di Hormuz missili iraniani hanno colpito 2 petroliere emiratine, ucciso un marinaio indiano. Anche una compagnia di navigazione norvegese ha riferito che una delle sue petroliere è stata attaccata al largo dell'Oman. Legge elettorale alla Camera, già stasera potrebbero essere votati i primi dei 200 emendamenti presentati. In materia di preferenze la maggioranza si compatta sull'accordo presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, che prevede collegi plurinominali con capolista bloccato e fino a 3 preferenze su 6 indicate sulla scheda. Le opposizioni annunciano battaglia, il PD orientato a chiedere il voto segreto sulle preferenze, e sul punto Giorgia Meloni sfida le opposizioni, ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto e ci metta la faccia, il messaggio della Premier sui social. Nel pomeriggio la riunione del Consiglio dei Ministri, sul tavolo potrebbe esserci l'annunciata stretta anti-Maranza, integrazione del decreto sicurezza. Tra le misure potrebbe entrare anche l'allargamento alla polizia locale della possibilità di effettuare il fermo preventivo, oggetto questa mattina di una riunione tecnico-legislativa. Attesa per Francia-Spagna la prima semifinale del Mondiale, le due nazionali in campo dalle 21 italiane a Dallas. In palio la finale contro una tra Inghilterra e Argentina, di scena domani ad Atlanta, domenica 19 luglio la finale a New York. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego, sentiamo.
10: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
9: Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 18 e 8 minuti.
4: News.
16: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, Lega e Forza Italia annunciano il voto favorevole all'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Il Carroccio spiega che il sistema misto previsto dalla riforma garantisce la governabilità e consente ai territori di scegliere i propri rappresentanti. Via libera anche da Forza Italia dopo la riunione del gruppo. Roberto Vannacci parla di inciucio ma annuncia comunque il voto favorevole dei suoi parlamentari. Ora l'attesa si sposta sull'aula della Camera. Le opposizioni chiedono al presidente Lorenzo Fontana che l'intera riforma elettorale venga votata a scrutinio segreto.
17: È stata fissata per il 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. La data è stata stabilita dalla prima corte d'assise di Roma al termine della seconda udienza dedicata alle arringhe dei difensori. Imputati 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani, accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano al Cairo nel gennaio del 2016. Per uno degli imputati, il procuratore sopraggiunto Sergio Colaiocco ha chiesto l'ergastolo. Per gli altri tre sono state sollecitate condanne a 17 anni e 6 mesi.
16: Continua ad aumentare il numero delle città italiane interessate dall'allerta massima per il caldo. Domani saranno 7: Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino. Giovedì 16 luglio i bollini rossi saliranno a 15. Si aggiungeranno Cagliari, Campobasso, Genova, Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Viterbo. Il picco dell'ondata di calore è atteso a metà settimana. In Piemonte i rider hanno proclamato uno sciopero per chiedere maggiori tutele contro le temperature estreme.
17: La Banca Centrale Europea ha selezionato 36 banche operatori di pagamento per sperimentare le funzionalità dell'euro digitale. Il progetto pilota partirà nella seconda metà del 2027. Tra i partecipanti figurano 8 realtà italiane: Poste Italiane, Monte dei Paschi di Siena, EasyBank del gruppo Intesa San Paolo, Unicredit, Nexi, Satispy, Numia e Banca Sella. Coinvolti anche gruppi internazionali come Deutsche Bank, Revolut, Stripe, Sumapp e Worldline. Migliaia di dipendenti della BCE e delle banche centrali nazionali, compresa la Banca d'Italia, potranno utilizzare una versione beta dell'euro digitale per acquisti online, pagamenti nei negozi selezionati e trasferimenti tra privati.
16: La cronaca sciocca Pagani nel Salernitano. Un giovane di 27 anni avrebbe strangolato il padre, Antonio Cercola, di 58 anni, al culmine di una lite avvenuta nell'abitazione di famiglia. La vittima lavorava per una ditta impegnata nel cimitero cittadino. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia. I carabinieri di Nocera Inferiore, coordinati dalla procura, stanno ricostruendo la dinamica cercando di accertare chi abbia dato l'allarme. Secondo le prime informazioni, il giovane avrebbe problemi psichici. Dopo il delitto sarebbe stato trasferito nel reparto di psichiatria dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.
17: Un uomo di 29 anni è stato denunciato nel maceratese dopo aver investito ed ucciso un cagnolino davanti ai suoi proprietari senza fermarsi a prestare soccorso. L'episodio è avvenuto a Petriolo. Il giovane dovrà rispondere delle accuse di uccisione di animali e violenza privata. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Mogliano, l'automobilista procedeva a velocità sostenuta e non avrebbe rallentato nonostante la presenza di una famiglia che passeggiava con un cane miticcio di piccola taglia. Dopo l'impatto si sarebbe allontanato rapidamente. Le indagini sono partite dalla denuncia presentata dai proprietari dell'animale.
16: La popolazione dell'Unione Europea ha raggiunto il suo picco e inizierà a diminuire nei prossimi decenni, mentre continuerà ad aumentare l'età media. Secondo il rapporto della Commissione Europea sulla trasformazione demografica, gli abitanti passeranno dagli attuali 450 milioni e 600 mila a circa 445 milioni nel 2050. Nel 2100 la popolazione dovrebbe scendere a 398 milioni e 800 mila persone, quasi 50 milioni in meno, ed una flessione complessiva dell'11,7%. Nello stesso periodo quasi un europeo su tre avrà almeno 65 anni rispetto ad uno su cinque di oggi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Meteo.
0: L'anticiclone subtropicale è sempre più forte sul nostro paese e determina temperature molto elevate. Nel corso del pomeriggio avremo cieli pressoché sereni al centro-sud, con isolati annuvolamenti sugli Appennini, più nubi al nord, con spiccata instabilità su Alpi e Prealpi centro-orientali, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata e nella prossima notte i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: News.
1: Saluto da Nicolò Ceccarini. Molte squadre hanno già iniziato la preparazione in vista della prossima stagione. Una di queste è la Lazio. Ecco le parole di Rino Gattuso.
2: Orgoglioso, sicuramente le sensazioni sono da 3 giorni adesso con il mio staff. Abbiamo concluso i test, sensazioni. Buonissime sensazioni, tanta gente che lavora qua, devo dire che dal primo giorno quando ho parlato con loro, non l'ho fatto questi 3 giorni che abbiamo cominciato i test, ma l'avevo fatto già molto prima, e devo dire che le sensazioni sono buone e penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Tutte le problematiche che ci sono le sapevo già prima, so bene che c'è da mettere l'elmetto, c'è da pedalare, c'è da lavorare e nulla, e sicuramente sarà a me, al mio staff e alle persone che ci circonderanno, che sono qua, c'è da lavorare tantissimo, lo sappiamo, e dopo le altre problematiche sinceramente in questo momento io non ci posso fare nulla. Io ho solo l'obiettivo, quello di mettere una squadra in campo che suda la maglia, che rispetta la storia di questo club, perché è una storia gloriosa, Io sicuramente sono molto orgoglioso di poter lavorare in un club come la Lazio.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
18: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: Economy News.
5: Buon martedì 14 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi dell'ufficio studi di Confcommercio su PIL e consumi regionali nel biennio 2025-2026 segnala che quest'anno, con una crescita dello 0,9%, sostanzialmente pari a quella della Francia, più 1%, ma più del doppio rispetto a quella della Germania, che è più 0,4%, e con i consumi in crescita dell'1,2%, l'Italia farà segnare risultati migliori di quelli conseguiti nel 2025. Tuttavia questa ripresa non risulterà omogenea nelle diverse aree del paese. Infatti a trainare la crescita, scrive Confcommercio, sono soprattutto le regioni del centro-nord, mentre il mezzogiorno, anche per effetto di minori redditi e della continua perdita di popolazione, mantiene ritmi più contenuti e in particolare sul fronte dei consumi delle famiglie, che in molte regioni di quest'area restano ancora sotto il livello del 2007. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane tocca il picco dei 6.500 miliardi di euro, spinta dagli investimenti e dagli strumenti finanziari che incidono sempre di più sui nostri risparmi. A crescere maggiormente la componente azionaria, tradizionalmente meno seguita dai piccoli risparmiatori, ma che ha comunque conosciuto tra il 2025 e il 2026 un incremento di 293 miliardi di euro, pari a un più 16,4%, percentuale che balza addirittura al più 113% se si considera gli ultimi 6 anni. A fornire questi dati è un'analisi pubblicata dalla FABI, la Federazione Autonoma Bancari Italiani, che sottolinea inoltre come, a fronte di oltre 1.600 miliardi in più di ricchezza finanziaria rispetto al 2020, si stia anche delineando un'evoluzione considerevole del modo di risparmiare. Infatti la liquidità, sebbene rimanga ancora una componente fondamentale, cresce comunque con un'intensità inferiore rispetto ad altri strumenti. Non a caso, tra il 2024 e il 2025, i conti correnti e i depositi sono aumentati di 23,5 miliardi di euro, raggiungendo complessivamente 1.603,2 miliardi, ma distinguendosi con un più 1,5% per la crescita più contenuta. Invece le componenti più dinamiche del patrimonio delle famiglie risultano essere quelle legate agli investimenti finanziari con i titoli di Stato e le altre obbligazioni, che passano da 495,9 miliardi a 523,6 miliardi, con un incremento di quasi 28 miliardi tra il 2024 e il 2025, confermando il ruolo assunto negli ultimi anni dagli strumenti obbligazionari. A loro volta i fondi comuni crescono da 843,8 miliardi a 901,9 miliardi, salendo di circa 58 miliardi più 6,9%, seguiti dalle polizze assicurative, che registrano un aumento di circa 46 miliardi più 4,1% in un anno. Nel complesso, conclude la FABI, i conti correnti e i depositi rappresentano quindi ancora oltre il 24% della composizione totale dell'attività finanziaria delle famiglie italiane, ma sono ormai solamente secondi rispetto alle azioni, che si attestano infatti al 32% del totale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 18 e 18 minuti.
4: News.
19: Buonasera dalla redazione.
11: Apriamo con la cronaca. Sono in corso delle ricerche dopo il distacco di una grossa frana sulle Dolomiti di Sesto, nei pressi del rifugio Trescarperi. Il distacco è avvenuto dopo un forte improvviso temporale, visto che in quel momento numerosi escursionisti erano in zona e che non può essere esclusa la presenza di persone sotto la massa di terra e roccia. È stata attivata la macchina dei soccorsi. Gli elicotteri stanno portando in quota gli uomini del soccorso alpino.
19: La politica, sia le preferenze no al voto segreto,
12: detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social, scrive: sfido le opposizioni a non chiedere il voto segreto, ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto e ci metta la faccia davanti agli italiani. In vista del voto sull'emendamento di Fratelli d'Italia per introdurre le preferenze, chiede un'operazione verità e che venga votato a scrutinio palese e non con voto segreto.
11: In Belgio, sebbene le autorità locali non abbiano ancora emesso un bilancio ufficiale, sarebbe di almeno 4 morti e 6 dispersi il bilancio dell'incendio divampato all'interno della Oxy Tower nel centro di Bruxelles. Secondo fonti informate, le vittime sarebbero tutti operai impegnati nei lavori di ristrutturazione del complesso e potrebbero trovarsi in un ascensore che i vigili del fuoco non sono ancora riusciti a raggiungere. Le fiamme infatti sono scoppiate al secondo piano dell'edificio e dopo essere state domate si sono propagate nel vano ascensore, provocando un secondo incendio successivamente posto sotto controllo.
12: La guerra in Medio Oriente: lo stretto di Hormuz è aperto a tutto il traffico navale a eccezione di quello iraniano, e questo a causa della loro leadership bugiarda, violenta e malvagia che li sta conducendo verso la totale distruzione. Lo scrive su Truth il presidente americano Trump. Pertanto, dice ancora Trump, verranno attuati blocchi totali, ma solo per le navi in arrivo in partenza dai porti iraniani o che trasportano merci di provenienza iraniana, aggiunge il tycoon, che poi precisa che grazie alla straordinaria potenza delle forze armate degli Stati Uniti il petrolio scorre come mai prima d'ora.
11: Conflitto russo-ucraino: l'Ucraina sarà la prima a ricevere i nuovi sistemi franco-italiani potenziati. Lo ha scritto su ex il presidente ucraino Zelensky, aggiungendo: Francia e Italia accelereranno le consegne dei missili Aster 30 entro ottobre di quest'anno. Dopo aver partecipato alla riunione dei volenterosi a Parigi alla cerimonia per il 14 luglio, Zelensky ha detto anche: il risultato dei colloqui con Macron e del lavoro dei nostri team è un importante accordo tra Ucraina e Francia, un passo che riflette la vera leadership francese nella cooperazione in materia di difesa con l'Ucraina nell'interesse di tutta Europa.
12: Siamo al tennis. Andrea Pellegrino vince l'ATP 250 di Basta, battendo il norvegese Kerr, numero 118 del mondo, con un netto 6-3-6-2 in 1 ora e 23 minuti di gioco. Per l'azzurro al secondo turno ci sarà adesso Rublev, testa di serie numero 1 del torneo svedese. Sorride anche Stefano Travaglia, che torna a vincere un match nel circuito maggiore dopo oltre 4 anni. Il 34enne marchigiano, oggi 150 al mondo, ha battuto in 2 set il ceco Martin Krumic, numero 278 ATP, proveniente dalle qualificazioni con uno score di 6-4-6-2 in 1 ora e 36 minuti. L'azzurro affronterà al secondo turno l'argentino Mariano Nabone, numero 4 del seeding.
11: Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
0: L'anticiclone subtropicale è sempre più forte sul nostro paese e determina temperature molto elevate. Nel corso del pomeriggio avremo cieli pressoché sereni al centro-sud, con isolati annuvolamenti sugli Appennini, più nubi al nord, con spiccata instabilità su Alpi e Prealpi centro-orientali, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata e nella prossima notte i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: News.
9: Buonasera da Alessio Galea. Fiamme a Bruxelles, un incendio è scoppiato nella Torre Oxy, un complesso residenziale nel cuore della capitale belga, dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Incerto il bilancio delle vittime, il numero dei morti rimane ancora imprecisato, mentre sarebbero 6 le persone disperse. 250 lavoratori sono stati evacuati dall'edificio, 2 sono stati ricoverati in ospedale, si indaga sulle cause. Torna la guerra aperta tra Stati Uniti e Iran a sancirlo la notifica di Trump al Congresso. Tra le novità, la richiesta anche da parte di Washington di un pedaggio nello stretto di Hormuz fino al 20% del valore delle merci in transito, annuncia Trump. Intanto continua il fuoco incrociato nel Golfo. Nuovi attacchi americani hanno colpito le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait, mentre i Pasdaran tornano a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Nello stretto di Hormuz, missili iraniani hanno colpito 2 petroliere emiratine, ucciso un marinaio indiano. Anche una compagnia di navigazione norvegese ha riferito che una delle sue petroliere è stata attaccata al largo dell'Oman. Legge elettorale alla Camera: già stasera potrebbero essere votati i primi dei 200 emendamenti presentati. In materia di preferenze, la maggioranza si compatta sull'accordo presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, che prevede collegi plurinominali con capolista bloccato e fino a 3 preferenze su 6 indicate sulla scheda. Le opposizioni annunciano battaglia, il PD orientato a chiedere il voto segreto sulle preferenze. E sul punto Giorgia Meloni sfida le opposizioni, ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto e ci metta la faccia, il messaggio della Premier sui social. Nel pomeriggio la riunione del Consiglio dei Ministri, sul tavolo potrebbe esserci l'annunciata stretta anti-Maranza, integrazione del decreto sicurezza. Tra le misure potrebbe entrare anche l'allargamento alla polizia locale della possibilità di effettuare il fermo preventivo, oggetto questa mattina di una riunione tecnico-legislativa. Attesa per Francia-Spagna la prima semifinale del Mondiale, le due nazionali in campo dalle 21 italiane a Dallas. In palio la finale contro una tra Inghilterra e Argentina, di scena domani ad Atlanta, domenica 19 luglio la finale a New York. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego, sentiamo.
10: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
9: Ed è tutto, a più tardi.
4: News.
9: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora: un incendio è scoppiato nella torre Oxy, complesso residenziale nel centro di Bruxelles, in Place de Brouckère. Imprecisato il bilancio, i media belgi riferiscono di morti e dispersi. Alcune persone sarebbero state trovate senza vita all'interno di un ascensore. Nell'edificio dove è scoppiato il rogo, secondo quanto riferito dal quotidiano Le Soir, erano in corso lavori di ristrutturazione. Le altre notizie: Medio Oriente, in furia il fuoco incrociato nel Golfo Persico, nuovi attacchi statunitensi hanno preso di mira nelle ultime ore le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait, lo riferiscono le autorità locali. Colpita la città di Abadan, dove ha sede la più antica raffineria di petrolio del Medio Oriente, e si intensificano gli attacchi di rappresaglia dell'Iran, che torna a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo Persico. Tensione ai massimi nello stretto di Hormuz e missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine, uccidendo un marinaio indiano. Intanto l'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza Aerea, con una nota, ha sconsigliato alle compagnie aeree di sorvolare lo spazio aereo del Golfo, in particolare il Bahrain, Kuwait, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, e in prossimità delle acque del Golfo dell'Oman. La terza ondata di caldo africano, oggi quattro città in bollino rosso: Perugia, Firenze, Brescia e Torino. Intanto è crisi idrica in Piemonte, dove l'incessante assenza di pioggia rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola. Il governatore Cirio ha chiesto aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. Serie A: Massimiliano Allegri si presenta al Teatro San Carli di Napoli, sede della conferenza stampa del neo allenatore, erede di Antonio Conte sulla panchina azzurra. È già la seconda volta che mi capita di ereditare una sua squadra, spero sia di buon auspicio il suo commento. L'informazione torna più tardi.
4: Meteo.
20: L'anticiclone subtropicale è sempre più forte sul nostro paese e determina temperature molto elevate. Nel corso del pomeriggio avremo cieli pressoché sereni al centro-sud, con isolati annuvolamenti sugli Appennini, più nubi al nord, con spiccata instabilità su Alpi e Prealpi centro-orientali, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata e nella prossima notte i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: News.
16: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, Lega e Forza Italia annunciano il voto favorevole all'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Il Carroccio spiega che il sistema misto previsto dalla riforma garantisce la governabilità e consente ai territori di scegliere i propri rappresentanti. Via libera anche da Forza Italia dopo la riunione del gruppo. Roberto Vannacci parla di inciucio ma annuncia comunque il voto favorevole dei suoi parlamentari. Ora l'attesa si sposta sull'aula della Camera. Le opposizioni chiedono al presidente Lorenzo Fontana che l'intera riforma elettorale venga votata a scrutinio segreto.
17: È stata fissata per il 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. La data è stata stabilita dalla prima corte d'assise di Roma al termine della seconda udienza dedicata alle arringhe dei difensori. Imputati quattro appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani, accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano al Cairo nel gennaio del 2016. Per uno degli imputati, il procuratore aggiunto Sergio Codaiocco ha chiesto l'ergastolo. Per gli altri tre sono state sollecitate condanne a 17 anni e 6 mesi.
16: Continua ad aumentare il numero delle città italiane interessate dall'allerta massima per il caldo. Domani saranno 7: Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino. Giovedì 16 luglio i bollini rossi saliranno a 15. Si aggiungeranno Cagliari, Campobasso, Genova, Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Viterbo. Il picco dell'ondata di calore è atteso a metà settimana. In Piemonte i rider hanno proclamato uno sciopero per chiedere maggiori tutele contro le temperature estreme.
17: La Banca Centrale Europea ha selezionato 36 banche operatori di pagamento per sperimentare le funzionalità dell'euro digitale. Il progetto pilota partirà nella seconda metà del 2027. Tra i partecipanti figurano 8 realtà italiane: Poste Italiane, Monte dei Paschi di Siena, Easy Bank del gruppo Intesa San Paolo, Unicredit, Nexi, Satisfy, Numia e Banca Sella. Coinvolti anche gruppi internazionali come Deutsche Bank, Revolut, Stripe, Sumapp e Worldline. Migliaia di dipendenti della BCE e delle banche centrali nazionali, compresa la Banca d'Italia, potranno utilizzare una versione beta dell'euro digitale per acquisti online, pagamenti nei negozi selezionati e trasferimenti tra privati.
16: La cronaca sciocca Pagani nel Salernitano. Un giovane di 27 anni avrebbe strangolato il padre Antonio Cercola di 58 anni al culmine di una lite avvenuta nell'abitazione di famiglia. La vittima lavorava per una ditta impegnata nel cimitero cittadino. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia. I carabinieri di Nocera Inferiore, coordinati dalla procura, stanno ricostruendo la dinamica cercando di accertare chi abbia dato l'allarme. Secondo le prime informazioni, il giovane avrebbe problemi psichici. Dopo il delitto sarebbe stato trasferito nel reparto di psichiatria dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.
17: Un uomo di 29 anni è stato denunciato nel Maceratese dopo aver investito ed ucciso un cagnolino davanti ai suoi proprietari senza fermarsi a prestare soccorso. L'episodio è avvenuto a Petriolo. Il giovane dovrà rispondere delle accuse di uccisione di animali e violenza privata. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Mogliano, l'automobilista procedeva a velocità sostenuta e non avrebbe rallentato nonostante la presenza di una famiglia che passeggiava con un cane miticcio di piccola taglia. Dopo l'impatto si sarebbe allontanato rapidamente. Le indagini sono partite dalla denuncia presentata dai proprietari dell'animale.
16: La popolazione dell'Unione Europea ha raggiunto il suo picco e inizierà a diminuire nei prossimi decenni, mentre continuerà ad aumentare l'età media. Secondo il rapporto della Commissione Europea sulla trasformazione demografica, gli abitanti passeranno dagli attuali 450 milioni e 600 mila a circa 445 milioni nel 2050. Nel 2100 la popolazione dovrebbe scendere a 398 milioni e 800 mila persone, quasi 50 milioni in meno, ed una flessione complessiva dell'11,7%. Nello stesso periodo quasi un europeo su tre avrà almeno 65 anni rispetto ad uno su 5 di oggi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Radio GR News.
6: Sono le 18 e 33 minuti.
4: News.
9: Bentrovati dalla redazione. Medio Oriente, contrordine di Trump sul pedaggio nello stretto di Hormuz. Il presidente statunitense ora prospetta accordi commerciali al posto di una tassa al 20% sul valore delle merci in transito annunciata in precedenza. Intanto continua il fuoco incrociato nel Golfo. Nuovi attacchi statunitensi hanno colpito le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait, mentre i Pasdaran sono tornati a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Nello stretto di Hormuz, missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine, uccidendo un marinaio indiano. Anche una compagnia di navigazione norvegese ha annunciato che una delle sue petroliere è stata attaccata al largo dell'Oman. E di almeno 5 morti il bilancio del vasto incendio scoppiato questa mattina nel complesso residenziale della Torre Oxy nel centro di Bruxelles. In corso le operazioni dei soccorritori per recuperare il corpo del sesto operaio. Nell'edificio erano in corso lavori di ristrutturazione. Oltre 250 lavoratori sono stati evacuati, in due sono finiti in ospedale. Ancora non si conoscono le cause del rogo. La riforma della legge elettorale all'esame della Camera, con il sì di Lega e Forza Italia, la maggioranza si compatta sulle preferenze. Bocciate le pregiudiziali costituzionali presentate dalle opposizioni, ora tempi contingentati con un calendario di 22 ore di dibattito da oggi fino a giovedì, con sessioni pomeridiane e serali. E nonostante l'appello della Premier alle opposizioni per il voto palese, la Presidenza della Camera ha dato il via libera al voto segreto su un centinaio di emendamenti, incluso quello sul voto finale del provvedimento. L'Italia ancora nella morsa del caldo africano, oggi bollino rosso in 4 città, Perugia, Firenze, Brescia e Torino. Intanto i rider di Milano si preparano allo sciopero di domani. Al centro della mobilitazione la richiesta di un'indennità economica nelle ore in cui sono costretti a fermarsi a causa delle alte temperature. È tutto, a più tardi.
4: Meteo.
20: L'anticiclone subtropicale è sempre più forte sul nostro paese e determina temperature molto elevate. Nel corso del pomeriggio avremo cieli pressoché sereni al centro-sud, con isolati annuvolamenti sugli Appennini, più nubi al nord, con spiccata instabilità su Alpi e Prealpi centro-orientali, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata e nella prossima notte i fenomeni.
4: Radio GR News.
8: Sono le 18 e 33 minuti.
4: News.
9: Bentrovati dalla redazione. Medio Oriente, contrordine di Trump sul pedaggio nel

0: iniziato la preparazione in vista della prossima stagione. Una di queste è la Lazio. Ecco le parole di Rino Gattuso.
1: Orgoglioso, sicuramente le sensazioni sono da 3 giorni adesso con il mio staff, abbiamo fatto, oggi abbiamo concluso i test, sensazioni, buonissime sensazioni, tanta gente che lavora qua, devo dire che dal primo giorno quando ho parlato con loro, non l'ho fatto questi 3 giorni che abbiamo cominciato i test, ma l'avevo fatto già molto prima, e devo dire che le sensazioni sono buone. E penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Tutte le problematiche che ci sono li sapevo già prima. So bene che c'è da mettere l'elmetto, c'è da pedalare, c'è da lavorare. E nulla. E sicuramente sarà me, al mio staff e le persone che ci circonderanno e che sono qua. C'è da lavorare tantissimo, lo sappiamo. E dopo le altre problematiche, sinceramente, in questo momento io non ci posso fare nulla. Io ho solo l'obiettivo, quello di mettere una squadra in campo che suda la maglia, che rispetta la storia di questo club, perché è una storia gloriosa. E io sicuramente sono molto orgoglioso di poter lavorare in un club come la Lazio.
0: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 18:37.
2: News.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. Sono in corso delle ricerche dopo il distacco di una grossa frana sulle Dolomiti di Sesto nei pressi del rifugio Trescarperi. Il distacco è avvenuto dopo un forte improvviso temporale, visto che in quel momento numerosi escursionisti erano in zona e che non può essere esclusa la presenza di persone sotto la massa di terra e roccia. È stata attivata la macchina dei soccorsi. Gli elicotteri stanno portando in quota gli uomini del soccorso alpino.
4: La politica, sia le preferenze no al voto segreto. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social scrive: sfido le opposizioni a non chiedere il voto segreto, ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto e ci metta la faccia davanti agli italiani. In vista del voto sull'emendamento di Fratelli d'Italia per introdurre le preferenze chiede un'operazione verità che venga votato a scrutinio palese e non con voto segreto.
5: In Belgio, sebbene le autorità locali non abbiano ancora emesso un bilancio ufficiale, sarebbe di almeno 4 morti e 6 dispersi il bilancio dell'incendio divampato all'interno della Oxy Tower nel centro di Bruxelles. Secondo fonti informate, le vittime sarebbero tutti operai impegnati nei lavori di ristrutturazione del complesso e potrebbero trovarsi in un ascensore che i vigili del fuoco non sono ancora riusciti a raggiungere. Le fiamme infatti sono scoppiate al secondo piano dell'edificio e dopo essere state domate si sono propagate nel vano ascensore, provocando un secondo incendio successivamente posto sotto controllo.
4: La guerra in Medio Oriente. Lo stretto di Hormuz è aperto a tutto il traffico navale a eccezione di quello iraniano, e questo a causa della loro leadership bugiarda, violenta e malvagia che li sta conducendo verso la totale distruzione. Lo scrive su Truth il presidente americano Trump. Pertanto, dice ancora Trump, verranno attuati blocchi totali, ma solo per le navi in arrivo in partenza dai porti iraniani o che trasportano merci di provenienza iraniana, aggiunge il tycoon, che poi precisa che grazie alla straordinaria potenza delle forze armate degli Stati Uniti il petrolio scorre come mai prima d'ora.
5: Conflitto russo-ucraino. L'Ucraina sarà la prima a ricevere i nuovi sistemi franco-italiani potenziati. Lo ha scritto su ex il presidente ucraino Zelensky, aggiungendo: Francia e Italia accelereranno le consegne dei missili Aster 30 entro ottobre di quest'anno. Dopo aver partecipato alla riunione dei volenterosi a Parigi alla cerimonia per il 14 luglio, Zelensky ha detto anche: il risultato dei colloqui con Macron e del lavoro dei nostri team è un importante accordo tra Ucraina e Francia, un passo che riflette la vera leadership francese nella cooperazione in materia di difesa con l'Ucraina nell'interesse di tutta Europa.
4: Siamo al tennis. Andrea Pellegrino vince l'ATP 250 di Basta, battendo il norvegese Kerr, numero 118 del mondo, con un netto 6-3-6-2 in 1:23 di gioco. Per l'azzurro al secondo turno ci sarà adesso Rublev, testa di serie numero 1 del torneo svedese. Sorride anche Stefano Travaglia, che torna a vincere un match nel circuito maggiore dopo oltre 4 anni. Il 34enne marchigiano, oggi 150 al mondo, ha battuto in 2 set il ceco Martin Krumic, numero 278 ATP, proveniente dalle qualificazioni con uno score di 6-4-6-2 in 1:36. L'azzurro affronterà al secondo turno l'argentino Mariano Navone, numero 4 del seeding.
5: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
6: L'anticiclone subtropicale è sempre più forte sul nostro paese e determina temperature molto elevate. Nel corso del pomeriggio

0: Avremo cieli pressoché sereni al centro-sud, con isolati annuvolamenti sugli Appennini, più nubi al nord, con spiccata instabilità su Alpi e Prealpi centro-orientali, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata e nella prossima notte i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News. Buonasera da Alessio Galea. Fiamme a Bruxelles. Un incendio è scoppiato nella Torre Oxy, un complesso residenziale nel cuore della capitale belga, dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Incerto il bilancio delle vittime, il numero dei morti rimane ancora imprecisato, mentre sarebbero 6 le persone disperse. 250 lavoratori sono stati evacuati dall'edificio, 2 sono stati ricoverati in ospedale. Si indaga sulle cause. Torna la guerra aperta tra Stati Uniti e Iran a sancirlo la notifica di Trump al Congresso. Tra le novità la richiesta anche da parte di Washington di un pedaggio nello stretto di Hormuz fino al 20% del valore delle merci in transito, annuncia Trump. Intanto continua il fuoco incrociato nel Golfo. Nuovi attacchi americani hanno colpito le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait, mentre i Pasdaran tornano a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Nello stretto di Hormuz missili iraniani hanno colpito 2 petroliere emiratine, ucciso un marinaio indiano. Anche una compagnia di navigazione norvegese ha riferito che una delle sue petroliere è stata attaccata al largo dell'Oman. Legge elettorale alla Camera, già stasera potrebbero essere votati i primi dei 200 emendamenti presentati. In materia di preferenze la maggioranza si compatta sull'accordo presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, che prevede collegi plurinominali con capolista bloccato e fino a 3 preferenze su 6 indicate sulla scheda. Le opposizioni annunciano battaglia, il PD orientato a chiedere il voto segreto sulle preferenze, e sul punto Giorgia Meloni sfida le opposizioni: ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto e ci metta la faccia, il messaggio della Premier sui social. Nel pomeriggio la riunione del Consiglio dei Ministri, sul tavolo potrebbe esserci l'annunciata stretta anti-Maranza, integrazione del decreto sicurezza. Tra le misure potrebbe entrare anche l'allargamento alla polizia locale della possibilità di effettuare il fermo preventivo, oggetto questa mattina di una riunione tecnico-legislativa. Attesa per Francia-Spagna la prima semifinale del Mondiale, le due nazionali in campo dalle 21 italiane a Dallas. In palio la finale contro una tra Inghilterra e Argentina, di scena domani ad Atlanta, domenica 19 luglio la finale a New York. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego, sentiamo.
2: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
5: Buon martedì 14 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi dell'ufficio studi di Confcommercio su PIL e consumi regionali nel biennio 2025-2026 segnala che quest'anno, con una crescita dello 0,9%, sostanzialmente pari a quella della Francia, più 1%, ma più del doppio rispetto a quella della Germania, che è più 0,4%, e con i consumi in crescita dell'1,2%, l'Italia farà segnare risultati migliori di quelli conseguiti nel 2025. Tuttavia questa ripresa non risulterà omogenea nelle diverse aree del paese, infatti a trainare la crescita

0: crescita, scrive Confcommercio, sono soprattutto le regioni del centro-nord, mentre il mezzogiorno, anche per effetto di minori redditi e della continua perdita di popolazione, mantiene ritmi più contenuti e in particolare sul fronte dei consumi delle famiglie, che in molte regioni di quest'area restano ancora sotto il livello del 2007. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane tocca il picco dei 6.500 miliardi di euro, spinta dagli investimenti e dagli strumenti finanziari che incidono sempre di più sui nostri risparmi. A crescere maggiormente la componente azionaria, tradizionalmente meno seguita dai piccoli risparmiatori, ma che ha comunque conosciuto tra il 2025 e il 2026 un incremento di 293 miliardi di euro, pari a un più 16,4%, percentuale che balza addirittura al più 113% se si considera gli ultimi 6 anni. A fornire questi dati è un'analisi pubblicata dalla FABI, la Federazione Autonoma Bancari Italiani, che sottolinea inoltre come a fronte di oltre 1.600 miliardi in più di ricchezza finanziaria rispetto al 2020, si stia anche delineando un'evoluzione considerevole del modo di risparmiare. Infatti la liquidità, sebbene rimanga ancora una componente fondamentale, cresce comunque con un'intensità inferiore rispetto ad altri strumenti. Non a caso, tra il 2024 e il 2025, i conti correnti e i depositi sono aumentati di 23,5 miliardi di euro, raggiungendo complessivamente 1.603,2 miliardi, ma distinguendosi con un più 1,5% per la crescita più contenuta. Invece le componenti più dinamiche del patrimonio delle famiglie risultano essere quelle legate agli investimenti finanziari con i titoli di Stato e le altre obbligazioni, che passano da 495,9 miliardi a 523,6 miliardi, con un incremento di quasi 28 miliardi tra il 2024 e il 2025, confermando il ruolo assunto negli ultimi anni dagli strumenti obbligazionari. A loro volta i fondi comuni crescono da 843,8 miliardi a 901,9 miliardi, salendo di circa 58 miliardi più 6,9%, seguiti dalle polizze assicurative, che registrano un aumento di circa 46 miliardi più 4,1% in un anno. Nel complesso, conclude la FABI, i conti correnti e i depositi rappresentano quindi ancora oltre il 24% della composizione totale dell'attività finanziaria delle famiglie italiane, ma sono ormai solamente secondi rispetto alle azioni, che si attestano infatti al 32% del totale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 18 e 49 minuti.
1: News.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora: un incendio è scoppiato nella torre Oxy, complesso residenziale nel centro di Bruxelles, in Place de Brouckère. Imprecisato il bilancio, i media belgi riferiscono di morti e dispersi. Alcune persone sarebbero state trovate senza vita all'interno di un ascensore. Nell'edificio dove è scoppiato il rogo, secondo quanto riferito dal quotidiano Le Soir, erano in corso lavori di ristrutturazione. Le altre notizie: Medio Oriente, in furia il fuoco incrociato nel Golfo Persico. Nuovi attacchi statunitensi hanno preso di mira nelle ultime ore le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait. Lo riferiscono le autorità locali. Colpita la città di Abadan, dove ha sede la più antica raffineria di petrolio del Medio Oriente. E si intensificano gli attacchi di rappresaglia dell'Iran, che torna a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo Persico. Tensione ai massimi nello stretto di Hormuz e missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine, uccidendo un marinaio indiano. Intanto l'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza Aerea, con una nota, ha sconsigliato alle compagnie aeree di sorvolare lo spazio aereo del Golfo, in particolare il Bahrain, Kuwait, Qatar ed Emirati Arabi Uniti e in prossimità delle acque del Golfo dell'Oman. La terza ondata di caldo africano, oggi 4 città in bollino rosso: Perugia, Firenze, Brescia e Torino. Intanto è crisi idrica in Piemonte, dove l'incessante assenza di pioggia rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola. Il governatore Cirio ha chiesto aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. Serie A: Massimiliano Allegri si presenta al Teatro San Carli di Napoli, sede della conferenza stampa del neo allenatore, erede di Antonio Conte sulla panchina azzurra. È già la seconda volta che mi capita di ereditare una sua squadra, spero sia di buon auspicio il suo commento. L'informazione torna più tardi.
1: News.
4: Saluto da Nicolò Ceccarini. Molte squadre hanno già iniziato la preparazione in vista della prossima stagione. Una di queste è la Lazio. Ecco le parole di Rino Gattuso.
5: Orgoglioso, sicuramente le sensazioni sono da 3 giorni adesso con il mio staff. Abbiamo fatto, oggi abbiamo concluso i test, sensazioni, buonissime sensazioni. Tanta gente che lavora qua, devo dire che dal primo giorno quando ho parlato con loro, non l'ho fatto questi 3 giorni che abbiamo cominciato i test, ma l'avevo fatto già molto prima, e devo dire che le sensazioni sono buone. E penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Tutte le problematiche che ci sono li sapevo già prima, so bene che c'è da mettere l'elmetto, c'è da pedalare, c'è da lavorare, e nulla. E sicuramente sarà me, al mio staff e le persone che ci circonderanno, che sono qua, c'è da lavorare tantissimo, lo sappiamo. E dopo le altre problematiche, sinceramente, in questo momento io non ci posso fare nulla. Io ho solo l'obiettivo, quello di mettere una squadra in campo che suda la maglia, che rispetta la storia di questo club, perché è una storia gloriosa. E io sicuramente sono molto orgoglioso di poter lavorare in un club come la Lazio.
4: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Nicolò Ceccarini.
1: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale è sempre più forte sul nostro paese e determina temperature molto elevate. Nel corso del pomeriggio avremo cieli pressoché sereni al centro-sud, con isolati annuvolamenti sugli Appennini, più nubi al nord, con spiccata instabilità su Alpi e Prealpi centro-orientali, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata e nella prossima notte i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
6: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, Lega e Forza Italia annunciano il voto favorevole all'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Il Carroccio spiega che il sistema misto previsto dalla riforma garantisce la governabilità e consente ai territori di scegliere i propri rappresentanti. Via libera anche da Forza Italia dopo la riunione del gruppo. Roberto Vannacci parla di inciucio ma annuncia comunque il voto favorevole dei suoi parlamentari. Ora l'attesa si sposta sull'aula della Camera. Le opposizioni chiedono al presidente Lorenzo Fontana che l'intera riforma elettorale venga votata a scrutinio segreto.
7: È stata fissata per il 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. La data è stata stabilita dalla prima corte d'assise di Roma al termine della seconda udienza dedicata alle arringhe dei difensori. Imputati 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani, accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano al Cairo nel gennaio del 2016. Per uno degli imputati, il procuratore aggiunto Sergio Codaiocco ha chiesto l'ergastolo. Per gli altri 3 sono state sollecitate condanne a 17 anni e 6 mesi.
6: Continua ad aumentare il numero delle città italiane interessate dall'allerta massima per il caldo. Domani saranno 7: Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino. Giovedì 16 luglio i bollini rossi saliranno a 15. Si aggiungeranno Cagliari, Campobasso, Genova, Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Viterbo. Il picco dell'ondata di calore è atteso a metà settimana. In Piemonte i hanno proclamato uno sciopero per chiedere maggiori tutele contro le temperature estreme.
7: La Banca Centrale Europea ha selezionato 36 banche operatori di pagamento per sperimentare le funzionalità dell'euro digitale. Il progetto pilota partirà nella seconda metà del 2027. Tre partecipanti figurano 8 realtà italiane: Poste Italiane, Monte dei Paschi di Siena, Isybank del gruppo Intesa San Paolo, Unicredit, Nexi, Satispy, Numia e Banca Sella. Coinvolti anche gruppi internazionali come Deutsche Bank, Revolut, Stripe, Sumapp e Worldline. Migliaia di dipendenti della BCE e delle banche centrali nazionali, compresa la Banca d'Italia, potranno utilizzare una versione beta dell'euro digitale per acquisti online, pagamenti nei negozi selezionati e trasferimenti tra privati.
6: La cronaca sciocca Pagani nel Salernitano. Un giovane di 27 anni avrebbe strangolato il padre Antonio Cercola di 58 anni al culmine di una lite avvenuta nell'abitazione di famiglia. La vittima lavorava per una ditta impegnata nel cimitero cittadino. La La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia. I carabinieri di Nocera Inferiore, coordinati dalla procura, stanno ricostruendo la dinamica cercando di accertare chi abbia dato l'allarme. Secondo le prime informazioni, il giovane avrebbe problemi psichici. Dopo il delitto sarebbe stato trasferito nel reparto di psichiatria dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.
7: Un uomo di 29 anni è stato denunciato nel maceratese dopo aver investito ed ucciso un cagnolino davanti ai suoi proprietari senza fermarsi a prestare soccorso. L'episodio è avvenuto a Petriolo. Il giovane dovrà rispondere delle accuse di uccisione di animali e violenza privata. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Mogliano, l'automobilista procedeva a velocità sostenuta e non avrebbe rallentato nonostante la presenza di una famiglia che passeggiava con un cane miticcio di piccola taglia. Dopo l'impatto si sarebbe allontanato rapidamente. Le indagini sono partite dalla denuncia presentata dai proprietari dell'animale.
6: La popolazione dell'Unione Europea ha raggiunto il suo picco e inizierà a diminuire nei prossimi decenni, mentre continuerà ad aumentare l'età media. Secondo il rapporto della Commissione Europea sulla trasformazione demografica, gli abitanti passeranno dagli attuali 450 milioni e 600 mila a circa 445 milioni nel 2050. Nel 2100 la popolazione dovrebbe scendere a 398 milioni e 800 mila persone, quasi 50 milioni in meno, ed una flessione complessiva dell'11,7%. Nello stesso periodo quasi un europeo su tre avrà almeno 65 anni rispetto ad uno su cinque di oggi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: News.
3: Buonasera da Alessio Galea. Fiamme a Bruxelles, un incendio è scoppiato nella Torre Oxy, un complesso residenziale nel cuore della capitale belga, dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Incerto il bilancio delle vittime, il numero dei morti rimane ancora imprecisato, mentre sarebbero 6 le persone disperse. 250 lavoratori sono stati evacuati dall'edificio, 2 sono stati ricoverati in ospedale, si indaga sulle cause. Torna la guerra aperta tra Stati Uniti e Iran a sancirlo la notifica di Trump al Congresso. Tra le novità la richiesta anche da parte di Washington di un pedaggio nello stretto di Hormuz fino al 20% del valore delle merci in transito, annuncia Trump. Intanto continua il fuoco incrociato nel Golfo. Nuovi attacchi americani hanno colpito le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait, mentre i Pasdaran tornano a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Nello stretto di Hormuz missili iraniani hanno colpito 2 petroliere emiratine, ucciso un marinaio indiano. Anche una compagnia di navigazione norvegese ha riferito che una delle sue petroliere è stata attaccata al largo dell'Oman. Legge elettorale alla Camera, già stasera potrebbero essere votati i primi dei 200 emendamenti presentati. In materia di preferenze la maggioranza si compatta sull'accordo presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, che prevede collegi plurinominali con capolista bloccato e fino a 3 preferenze su 6 indicate sulla scheda. Le opposizioni annunciano battaglia, il PD orientato a chiedere il voto segreto sulle preferenze, e sul punto Giorgia Meloni sfida le opposizioni: ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto e ci metta la faccia, il messaggio della Premier sui social. Nel pomeriggio la riunione del Consiglio dei Ministri, sul tavolo potrebbe esserci l'annunciata stretta anti-Maranza, integrazione del decreto sicurezza. Tra le misure potrebbe entrare anche l'allargamento alla polizia locale della possibilità di effettuare il fermo preventivo, oggetto questa mattina di una riunione tecnico-legislativa. Attesa per Francia-Spagna la prima semifinale del Mondiale, le due nazionali in campo dalle 21 italiane a Dallas. In palio la finale contro una tra Inghilterra e Argentina, di scena domani ad Atlanta. Domenica 19 luglio la finale a New York. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
8: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News. Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
9: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 19 ed un minuto.
9: News.
10: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, Lega e Forza Italia annunciano il voto favorevole all'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Il Carroccio spiega che il sistema misto previsto dalla riforma garantisce la governabilità e consente ai territori di scegliere i propri rappresentanti. Via libera anche da Forza Italia dopo la riunione del gruppo. Roberto Vannacci parla di inciucio ma annuncia comunque il voto favorevole dei suoi parlamentari. Ora l'attesa si sposta sull'aula della Camera. Le opposizioni chiedono al presidente Lorenzo Fontana che l'intera riforma elettorale venga votata a scrutinio segreto.
11: È stata fissata per il 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. La data è stata stabilita dalla prima corte d'assise di Roma al termine della seconda udienza dedicata alle arringhe dei difensori. Imputati quattro appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani, accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano al Cairo nel gennaio del 2016. Per uno degli imputati, il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha chiesto l'ergastolo. Per gli altri tre sono state sollecitate condanne a 17 anni e 6 mesi.
10: Continua ad aumentare il numero delle città italiane interessate dall'allerta massima per il caldo. Domani saranno 7: Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino. Giovedì 16 luglio i bollini rossi saliranno a 15. Si aggiungeranno Cagliari, Campobasso, Genova, Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Viterbo. Il picco dell'ondata di calore è atteso a metà settimana. In Piemonte i rider hanno proclamato uno sciopero per chiedere maggiori tutele contro le temperature estreme.
11: La Banca Centrale Europea ha selezionato 36 banche operatori di pagamento per sperimentare le funzionalità dell'euro digitale. Il progetto pilota partirà nella seconda metà del 2027. Tre partecipanti figurano 8 realtà italiane: Poste Italiane, Monte dei Paschi di Siena, Easy Bank del gruppo Intesa San Paolo, Unicredit, Nexi, Satispy, Numia e Banca Sella. Coinvolte anche gruppi internazionali come Deutsche Bank, Revolut, Stripe, Sumup e Worldline. Migliaia di dipendenti della BCE e delle banche centrali nazionali, compresa la Banca d'Italia, potranno utilizzare una versione beta dell'euro digitale per acquisti online, pagamenti nei negozi selezionati e trasferimenti tra privati.
10: La cronaca sciocca Pagani nel Salernitano. Un giovane di 27 anni avrebbe strangolato il padre, Antonio Cercola, di 58 anni, al culmine di una lite avvenuta nell'abitazione di famiglia. La vittima lavorava per una ditta impegnata nel cimitero cittadino. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia. I carabinieri di Nocera Inferiore, coordinati dalla procura, stanno ricostruendo la dinamica cercando di accertare chi abbia dato l'allarme. Secondo le prime informazioni, il giovane avrebbe problemi psichici. Dopo il delitto sarebbe stato trasferito nel reparto di psichiatria dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.
11: Un uomo di 29 anni è stato denunciato nella Maceratese dopo aver investito ed ucciso un cagnolino davanti ai suoi proprietari senza fermarsi a prestare soccorso. L'episodio è avvenuto a Petriolo. Il giovane dovrà rispondere delle accuse di uccisione di animali e violenza privata. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Mogliano, l'automobilista procedeva a velocità sostenuta e non avrebbe rallentato nonostante la presenza di una famiglia che passeggiava con un cane meticcio di piccola taglia. Dopo l'impatto si sarebbe allontanato rapidamente. Le indagini sono partite dalla denuncia presentata dai proprietari dell'animale.
10: La popolazione dell'Unione Europea ha raggiunto il suo picco e inizierà a diminuire nei prossimi decenni. mentre continuerà ad aumentare l'età media. Secondo il rapporto della Commissione Europea sulla trasformazione demografica, gli abitanti passeranno dai attuali 450 milioni e 600 mila a circa 445 milioni nel 2050. Nel 2100 la popolazione dovrebbe scendere a 398 milioni e 800 mila persone, quasi 50 milioni in meno, ed una flessione complessiva dell'11,7%. Nello stesso periodo quasi un europeo su tre avrà almeno 65 anni rispetto ad uno su cinque di oggi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
9: Meteo.
12: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani soleggiato da nord a sud, con innocue velature esclusivamente lungo l'arco alpino, specie quello di confine. Non sono però attesi fenomeni. In giornata vedremo l'instabilità aumentare al nord, soprattutto sulle Alpi, specie su quelle di Lombardia e Triveneto, con rovesci e temporali sparsi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
9: Sport.
13: Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio ai mondiali. Francia-Spagna è la prima semifinale del mondiale 2026. A Dallas alle ore 21 italiane si gioca l'accesso all'appuntamento conclusivo in programma il 19 luglio al MetLife Stadium contro una tra Inghilterra e Argentina, che scenderanno invece in campo domani sera. I Blues, che hanno eliminato il Marocco ai quarti, e la Roca, il Belgio, si ritrovano dunque di fronte due anni dopo il successo degli uomini di Della Fuente nella semifinale di Euro 2024, e ci sarà ancora una volta la sfida stellare tra Yamal e Mbappé. Il tennis, Andrea Pellegrino vince la ATP 250 di Busta battendo il norvegese Kjær, 118 al mondo, con un netto 6-3-6-2 in 1 ora e 23 minuti di gioco. Per l'azzurro al secondo turno ci sarà Rublev, testa di serie numero 1 del torneo svedese, e sorride anche Stefano Travaglia, che torna a vincere un match nel circuito maggiore dopo oltre 4 anni. Il 34enne marchigiano, oggi 150 al mondo, ha battuto in due set il ceco Martin Krumic, numero 278 ATP, proveniente dalle qualificazioni con il punteggio di 6-4-6-2. Nel prossimo turno l'azzurro affronterà Mariano Navone, numero 4 del seeding. Siamo al ciclismo con il Tour de France. Pogacar vince la tappa di L'Elorane e consolida la maglia gialla. Lo sloveno domina nel finale e vince nel giorno della presa della Bastiglia al termine di una tappa durissima. Pogacar dunque guadagna ancora più secondi su Vingegaard, attardato ora di 3 minuti e 36 in classifica generale. Siamo all'atletica. Dalle 18 è partito a Budapest la tappa del Continental Tour Gold. 5 gli italiani annunciati: Leonardo Fabbri e Nick Ponzio nel getto del peso, Pietro Arese nel 1500 metri, Marta Zeroni e Ludovica Cavalli nella prova femminile, e grande attesa anche per Armand Duplantis nel salto con l'asta. Duplantis che cercherà di battere ancora una volta se stesso. E torniamo ai mondiali di calcio, perché ci si prepara al gran finale con una special guest tricolore, Laura Pausini. L'artista italiana sarà infatti protagonista della cerimonia di chiusura del torneo ridato domenica al New York New Jersey Stadium, 90 minuti prima del fischio d'inizio della partita che assegnerà dunque il titolo mondiale. Pausini si esibirà con Nicole Scherzinger e Robbie Williams nello show in cui è atteso anche Tom Cruise. I tre artisti porteranno sul palco Desire, l'inno ufficiale della competizione. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
9: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 19 e 9 minuti.
9: News.
3: Bentrovati dalla redazione. Medio Oriente, controordine di Trump sul pedaggio nello stretto di Hormuz. Il presidente statunitense ora prospetta accordi commerciali al posto di una tassa al 20% sul valore delle merci in transito annunciata in precedenza. Intanto continua il fuoco incrociato nel Golfo. Nuovi attacchi statunitensi hanno colpito le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait, mentre i Pasdaran sono tornati a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Nello stretto di Hormuz missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine, uccidendo un marinaio indiano. Anche una compagnia di navigazione norvegese ha annunciato che una delle sue petroliere è stata attaccata al largo dell'Oman. e di almeno 5 morti il bilancio del vasto incendio scoppiato questa mattina nel complesso residenziale della Torre Oxy nel centro di Bruxelles. In corso le operazioni dei soccorritori per recuperare il corpo del sesto operaio. Nell'edificio erano in corso lavori di ristrutturazione. Oltre 250 lavoratori sono stati evacuati, in 2 sono finiti in ospedale. Ancora non si conoscono le cause del rogo. La riforma della legge elettorale all'esame della Camera, con il sì di Lega e Forza Italia, la maggioranza si compatta sulle preferenze. Bocciate le pregiudiziali costituzionali presentate dalle opposizioni, ora tempi contingentati con un calendario di 22 ore di dibattito da oggi fino a giovedì, con sessioni pomeridiane e serali. E nonostante l'appello della Premier alle opposizioni per il voto palese, la presidenza della Camera ha dato il via libera al voto segreto su un centinaio di emendamenti, incluso quello sul voto finale del provvedimento. L'Italia ancora nella morsa del caldo africano, oggi bollino rosso in 4 città, Perugia, Firenze, Brescia e Torino. Intanto i rider di Milano si preparano allo sciopero di domani. Al centro della mobilitazione la richiesta di un'indennità economica nelle ore in cui sono costretti a fermarsi a causa delle alte temperature. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
12: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani soleggiato da nord a sud, con innocue velature esclusivamente lungo l'arco alpino, specie quello di confine. Non sono però attesi fenomeni. In giornata vedremo l'instabilità aumentare al nord, soprattutto sulle Alpi, specie su quelle di Lombardia e Triveneto, con rovesci e temporali sparsi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: News.
3: Buonasera da Alessio Galea. Fiamme a Bruxelles, un incendio è scoppiato nella Torre Oxy, un complesso residenziale nel cuore della capitale belga, dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Incerto il bilancio delle vittime, il numero dei morti rimane ancora imprecisato, mentre sarebbero 6 le persone disperse. 250 lavoratori sono stati evacuati dall'edificio, 2 sono stati ricoverati in ospedale, si indaga sulle cause. Torna la guerra aperta tra Stati Uniti e Iran a sancirlo la notifica di Trump al Congresso. Tra le novità la richiesta anche da parte di Washington di un pedaggio nello stretto di Hormuz fino al 20% del valore delle merci in transito, annuncia Trump. Intanto continua il fuoco incrociato nel Golfo. Nuovi attacchi americani hanno colpito le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait, mentre i Pasdaran tornano a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Nello stretto di Hormuz missili iraniani hanno colpito 2 petroliere emiratine, ucciso un marinaio indiano. Anche una compagnia di navigazione norvegese ha riferito che una delle sue petroliere è stata attaccata al largo dell'Oman. Legge elettorale alla Camera, già stasera potrebbero essere votati i primi dei 200 emendamenti presentati. In materia di preferenze la maggioranza si compatta sull'accordo presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, che prevede collegi plurinominali con capolista bloccato e fino a 3 preferenze su 6 indicate sulla scheda. Le opposizioni annunciano battaglia, il PD orientato a chiedere il voto segreto sulle preferenze, e sul punto Giorgia Meloni sfida le opposizioni, ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto e ci metta la faccia, il messaggio della Premier sui social. Nel pomeriggio la riunione del Consiglio dei Ministri, sul tavolo potrebbe esserci l'annunciata stretta anti-Maranza, integrazione del decreto sicurezza. Tra le misure potrebbe entrare anche l'allargamento alla polizia locale della possibilità di effettuare il fermo preventivo, oggetto questa mattina di una riunione tecnico-legislativa. Attesa per Francia-Spagna la prima semifinale del Mondiale, le due nazionali in campo dalle 21 italiane a Dallas. In palio la finale contro una tra Inghilterra e Argentina, di scena domani ad Atlanta, domenica 19 luglio la finale a New York. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego, sentiamo.
8: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
3: Ed è tutto, a più tardi.
14: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
0: Buon martedì 14 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi dell'ufficio studi di Confcommercio su PIL e consumi regionali nel biennio 2025-2026 segnala che quest'anno, con una crescita dello 0,9%, sostanzialmente pari a quella della Francia, più 1%, ma più del doppio rispetto a quella della Germania, che è più 0,4%, e con i consumi in crescita dell'1,2%, l'Italia farà segnare risultati migliori di quelli conseguiti nel 2025. Tuttavia questa ripresa non risulterà omogenea nelle diverse aree del paese. Infatti a trainare la crescita, scrive Confcommercio, sono soprattutto le regioni del centro-nord, mentre il mezzogiorno, anche per effetto di minori redditi e della continua perdita di popolazione, mantiene ritmi più contenuti e in particolare sul fronte dei consumi delle famiglie, che in molte regioni di quest'area restano ancora sotto il livello del 2007. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane tocca il picco dei 6.500 miliardi di euro, spinta dagli investimenti e dagli strumenti finanziari che incidono sempre di più sui nostri risparmi. A crescere maggiormente la componente azionaria, tradizionalmente meno seguita dai piccoli risparmiatori, ma che ha comunque conosciuto tra il 2025 e il 2026 un incremento di 293 miliardi di euro, pari a un più 16,4%, percentuale che balza addirittura al più 113% se si considerano gli ultimi 6 anni. A fornire questi dati è un'analisi pubblicata dalla FABI, la Federazione Autonoma Bancari Italiani, che sottolinea inoltre come, a fronte di oltre 1.600 miliardi in più di ricchezza finanziaria rispetto al 2020, si stia anche delineando un'evoluzione considerevole del modo di risparmiare. Infatti la liquidità, sebbene rimanga ancora una componente fondamentale, cresce comunque con un'intensità inferiore rispetto ad altri strumenti. Non a caso, tra il 2024 e il 2025, i conti correnti e i depositi sono aumentati di 23,5 miliardi di euro, raggiungendo complessivamente 1.603,2 miliardi, ma distinguendosi con un più 1,5% per la crescita più contenuta. Invece le componenti più dinamiche del patrimonio delle famiglie risultano essere quelle legate agli investimenti finanziari con i titoli di Stato e le altre obbligazioni, che passano da 495,9 miliardi a 523,6 miliardi, con un incremento di quasi 28 miliardi tra il 2024 e il 2025, confermando il ruolo assunto negli ultimi anni dagli strumenti obbligazionari. A loro volta i fondi comuni crescono da 843,8 miliardi a 901,9 miliardi, salendo di circa 58 miliardi più 6,9%, seguiti dalle polizze assicurative, che registrano un aumento di circa 46 miliardi più 4,1% in un anno. Nel complesso, conclude la FABI, i conti correnti e i depositi rappresentano quindi ancora oltre il 24% della composizione totale dell'attività finanziaria delle famiglie italiane, ma sono ormai solamente secondi rispetto alle azioni, che si attestano infatti al 32% del totale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 19 e 19 minuti.
9: News.
15: Buonasera dalla redazione.
16: Guerra in Medio Oriente, lo stretto di Hormuz è aperto a tutto il traffico navale, ad eccezione di quello iraniano, e questo a causa della loro leadership bugiarda, violenta e malvagia che li sta conducendo verso la totale distruzione. Lo scrive su Truth il presidente americano Trump. Pertanto, aggiunge, attueremo un blocco totale, ma solo per le navi in arrivo e in partenza dai porti iraniani o che trasportano merci di provenienza iraniana. Il tycoon precisa anche che grazie alla straordinaria potenza delle forze armate degli Stati Uniti il petrolio scorre come mai prima d'ora.
15: Un incendio in Belgio nel cuore di Bruxelles ha causato delle vittime, alcune persone sono considerate disperse secondo le prime informazioni diffuse dai media locali. Un rogo è scoppiato questa mattina presso la torre Oxy, complesso residenziale nel cuore della capitale, e non c'è al momento un bilancio ufficiale delle vittime, ma a quanto si apprende diverse persone sono state trovate senza vita in un ascensore. Alcune fonti parlano di due vittime, altre di quattro corpi recuperati, ma sul bilancio le stesse autorità hanno spiegato non c'è certezza.
16: La politica, la presidenza della Camera, a quanto si apprende da fonti parlamentari, ha dato il via libera al voto segreto su un centinaio di emendamenti alla legge elettorale su 200 presentati, agli articoli 1, 2 e 3. La richiesta delle opposizioni di scrutinio segreto, ha spiegato il presidente di turno Fabio Rampelli, può essere accolta per tutte le proposte emendative, gli articoli del provvedimento per cui sussistono i requisiti. Rampelli ha quindi annunciato la distribuzione di una tabella con l'elenco di tutte le votazioni a scrutinio segreto accolte, a cui si aggiungerà anche la votazione finale.
15: Siamo alla cronaca, è fissata per il prossimo 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Roma al termine dell'udienza in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano nel 2016 al Cairo. Il procuratore aggiunto Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e tre condanne a 17 anni e mezzo.
16: La grossa frana di detriti staccata oggi pomeriggio sulle Dolomiti di Sesto, nei pressi del rifugio Tre Scarperi, non ha fatto vittime. Poco dopo le 17, infatti, è arrivato il cessato allarme e i soccorritori ora stanno tornando a valle.
15: Lo sport, con il ciclismo prosegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Dopo il giorno di riposo, oggi si è corsa la decima tappa nel Massiccio Centrale, un tracciato appetibile per scalatori e attaccanti. A vincere è stato Pogacar, sempre in maglia gialla, dopo una fuga di una quindicina di chilometri. Il corridore sloveno rafforza così la sua posizione di leader del tour.
16: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
9: Meteo.
12: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani soleggiato da nord a sud, con innocue velature esclusivamente lungo l'arco alpino, specie quello di confine. Non sono però attesi fenomeni. In giornata vedremo l'instabilità aumentare al nord, soprattutto sulle Alpi, specie su quelle di Lombardia e Triveneto, con rovesci e temporali sparsi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
9: Sport.
15: Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio e mondiali. Francia-Spagna è la prima semifinale del Mondiale 2026. A Dallas alle ore 21 italiane si gioca l'accesso all'appuntamento conclusivo in programma il 19 luglio al MetLife Stadium contro una tra Inghilterra e Argentina, che scenderanno invece in campo domani sera. I Blues, che hanno eliminato il Marocco ai quarti, e la Roca, il Belgio, si ritrovano dunque di fronte due anni dopo il successo degli uomini di Della Fuente nella semifinale di Euro 2024, e ci sarà ancora una volta la sfida stellare tra Yamal e Mbappé. Il tennis, Andrea Pellegrino vince la ATP 250 di Bresta battendo il norvegese Kjær, 118 al mondo, con un netto 6-3-6-2 in 1 ora e 23 minuti di gioco. Per l'azzurro al secondo turno ci sarà Rublev, testa di serie numero 1 del torneo svedese, e sorride anche Stefano Travaglia, che torna a vincere un match nel circuito maggiore dopo oltre 4 anni. Il 34enne marchigiano, oggi 150 al mondo, ha battuto in due set il ceco Martin Krumic, numero 278 ATP, proveniente da le qualificazioni con il punteggio di 6-4-6-2. Nel prossimo turno l'azzurro affronterà Mariano Navone, numero 4 del seeding. Siamo al ciclismo con il Tour de France. Pogacar vince la tappa di L'Eleuran e consolida la maglia gialla. Lo sloveno domina nel finale e vince nel giorno della presa della Bastiglia al termine di una tappa durissima. Pogacar dunque guadagna ancora più secondi su Vingegaard, tardato ora di 3 minuti e 36 in classifica generale. Siamo

0: Gli artisti porteranno sul palco Desire, l'inno ufficiale della competizione. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: News. Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora: un incendio è scoppiato nella torre Oxy, complesso residenziale nel centro di Bruxelles, in Place de Bruyères. Imprecisato il bilancio, i media belgi riferiscono di morti e dispersi. Alcune persone sarebbero state trovate senza vita all'interno di un ascensore. Nell'edificio dove è scoppiato il rogo, secondo quanto riferito dal quotidiano Le Soir, erano in corso lavori di ristrutturazione. Le altre notizie: Medio Oriente, in furia il fuoco incrociato nel Golfo Persico, nuovi attacchi statunitensi hanno preso di mira nelle ultime ore le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait, lo riferiscono le autorità locali. Colpita la città di Abadan, dove ha sede la più antica raffineria di petrolio del Medio Oriente, e si intensificano gli attacchi di rappresaglia dell'Iran, che torna a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo Persico. Tensione ai massimi nello stretto di Hormuz e missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine, uccidendo un marinaio indiano. Intanto l'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza Aerea, con una nota, ha sconsigliato alle compagnie aeree di sorvolare lo spazio aereo del Golfo, in particolare il Bahrain, Kuwait, Qatar ed Emirati Arabi Uniti e in prossimità delle acque del Golfo dell'Oman. La terza ondata di caldo africano, oggi quattro città in bollino rosso: Perugia, Firenze, Brescia e Torino. Intanto è crisi idrica in Piemonte, dove l'incessante assenza di pioggia rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola. Il governatore Cirio ha chiesto aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. Serie A: Massimiliano Allegri si presenta al Teatro San Carli di Napoli, sede della conferenza stampa del neo allenatore, erede di Antonio Conte sulla panchina azzurra. È già la seconda volta che mi capita di ereditare una sua squadra, spero sia di buon auspicio il suo commento. L'informazione torna più tardi.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani soleggiato da nord a sud, con innocue velature esclusivamente lungo l'arco alpino, specie quello di confine. Non sono però attesi fenomeni. In giornata vedremo l'instabilità aumentare al nord, soprattutto sulle Alpi, specie su quelle di Lombardia e Triveneto, con rovesci e temporali sparsi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: News. Bentrovati dalla redazione. Medio Oriente, contrordine di Trump sul pedaggio nello stretto di Hormuz. Il presidente statunitense ora prospetta accordi commerciali al posto di una tassa al 20% sul valore delle merci in transito annunciata in precedenza. Intanto continua il fuoco incrociato nel Golfo. Nuovi attacchi statunitensi hanno colpito le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait, mentre i Pasdaran sono tornati a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Nello stretto di Hormuz missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine, uccidendo un marinaio indiano. Anche una compagnia di navigazione norvegese ha annunciato che una delle sue petroliere è stata attaccata al largo dell'Oman. E di almeno 5 morti il bilancio del vasto incendio scoppiato questa mattina nel complesso residenziale della Torre Oxy nel centro di Bruxelles. In corso le operazioni dei soccorritori per recuperare il corpo del sesto operaio. Nell'edificio erano in corso lavori di ristrutturazione. Oltre 250 lavoratori sono stati evacuati, in due sono finiti in ospedale. Ancora non si conoscono le cause del rogo. La riforma della legge elettorale all'esame della Camera, con il sì di Lega e Forza Italia, la maggioranza si compatta sulle preferenze. Bocciate le pregiudiziali costituzionali presentate dalle opposizioni, ora tempi contingentati con un calendario di 22 ore di dibattito da oggi fino a giovedì, con sessioni pomeridiane e serali. E nonostante l'appello della Premier alle opposizioni per il voto palese, la Presidenza della Camera ha dato il via libera al voto segreto su un centinaio di emendamenti, incluso quello sul voto finale del provvedimento. L'Italia ancora nella morsa del caldo africano, oggi bollino rosso in quattro città: Perugia, Firenze, Brescia e Torino. Intanto i rider di Milano si preparano allo sciopero di domani. Al centro della mobilitazione la richiesta di un'indennità economica nelle ore in cui sono costretti a fermarsi a causa delle alte temperature. È tutto, a più tardi.
2: GR News.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Sono le 19 e 31 minuti.
4: News.
6: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, Lega e Forza Italia annunciano il voto favorevole all'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Il Carroccio spiega che il sistema misto previsto dalla riforma garantisce la governabilità e consente ai territori di scegliere i propri rappresentanti. Via libera anche da Forza Italia dopo la riunione del gruppo. Roberto Vannacci parla di inciucio ma annuncia comunque il voto favorevole dei suoi parlamentari. Ora l'attesa si sposta sull'aula della Camera. Le opposizioni chiedono al presidente Lorenzo Fontana che l'intera riforma elettorale venga votata a scrutinio segreto.
7: È stata fissata per il 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. La data è stata stabilita dalla prima corte d'assise di Roma al termine della seconda udienza dedicata alle arringhe dei difensori. Imputati quattro appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani, accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano al Cairo nel gennaio del 2016. Per uno degli imputati, il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha chiesto l'ergastolo. Per gli altri tre sono state sollecitate condanne a 17 anni e 6 mesi.
6: Continua ad aumentare il numero delle città italiane interessate dall'allerta massima per il caldo. Domani saranno 7, Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino. Giovedì 16 luglio i bollini rossi saliranno a 15, si aggiungeranno Cagliari, Campobasso, Genova, Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Viterbo. Il picco dell'ondata di calore è atteso a metà settimana. In Piemonte i rider hanno proclamato uno sciopero per chiedere maggiori tutele contro le temperature estreme.
7: La Banca Centrale Europea ha selezionato 36 banche operatori di pagamento per sperimentare le funzionalità dell'euro digitale. Il progetto pilota partirà nella seconda metà del 2027. Tre partecipanti figurano 8 realtà italiane: Poste Italiane, Monte dei Paschi di Siena, Easybank del gruppo Intesa San Paolo, Unicredit, Nexi, Satispy, Numia e Banca Sella. Coinvolte anche gruppi internazionali come Deutsche Bank, Revolut, Stripe, Sumapp e Worldline. Migliaia di dipendenti della BCE e delle banche centrali nazionali, compresa la Banca d'Italia, potranno utilizzare una versione beta dell'euro digitale per acquisti online, pagamenti nei negozi selezionati e trasferimenti tra privati.
6: La cronaca sciocca Pagani nel Salernitano. Un giovane di 27 anni avrebbe strangolato il padre, Antonio Cercola, di 58 anni, al culmine di una lite avvenuta nell'abitazione di famiglia. La vittima lavorava per una ditta impegnata nel cimitero cittadino. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia. I carabinieri di Nocera Inferiore, coordinati dalla procura, stanno ricostruendo la dinamica cercando di accertare chi abbia dato l'allarme. Secondo le prime informazioni, il giovane avrebbe problemi psichici. Dopo il delitto sarebbe stato trasferito nel reparto di psichiatria dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.
7: Un uomo di 29 anni è stato denunciato nella Maceratese dopo aver investito ed ucciso un cagnolino davanti ai suoi proprietari senza fermarsi a prestare soccorso. L'episodio è avvenuto a Petriolo. Il giovane dovrà rispondere delle accuse di uccisione di animali e violenza privata. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Mogliano, l'automobilista procedeva a velocità sostenuta e non avrebbe rallentato nonostante la presenza di una famiglia che passeggiava con un cane meticcio di piccola taglia. Dopo l'impatto si sarebbe allontanato rapidamente. Le indagini sono partite dalla denuncia presentata dai proprietari dell'animale.
6: La popolazione dell'Unione Europea ha raggiunto il suo picco e inizierà a diminuire nei prossimi decenni, mentre continuerà ad aumentare l'età media. Secondo il rapporto della Commissione Europea sulla trasformazione demografica, gli abitanti passeranno dai attuali 450 milioni e 600 mila a circa 445 milioni nel 2050. Nel 2100 la popolazione dovrebbe scendere a 398 milioni e 800 mila persone, quasi 50 milioni in meno, ed una flessione complessiva dell'11,7%. Nello stesso periodo quasi un europeo su tre avrà almeno 65 anni, rispetto ad uno su 5 5 di oggi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Viabilità.
8: Le difficoltà maggiori in questi minuti sul tratto veneto della 4, dove per un incidente ci sono circa 6 km di code tra Grisignano e Padova Ovest verso Trieste e 2 km per Curiosi nella direzione opposta. A Milano, per le conseguenze di un incidente, ci sono code in tangenziale nord da Sesto a Monza direzione Laghi e in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino. In A1 code tra Impruneta e Scandicci verso Milano. A sud di Roma, per un incidente, circa 4 km di code sulla Pontina tra Aprilia e Nettuno, code anche sulla Nettunense tra Aprilia e Campo di Carne. A Napoli code in tangenziale tra Capo di Chino e Capo di Monte verso Pozzuoli, più a sud circa 2 km di code in A2 tra Lancusi e Fratte verso Reggio Calabria.
4: Meteo.
9: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani soleggiato da nord a sud, con innocue velature esclusivamente lungo l'arco alpino, specie quello di confine. Non sono però attesi fenomeni. In giornata vedremo l'instabilità aumentare al nord, soprattutto sulle Alpi, specie su quelle di Lombardia e Triveneto, con rovesci e temporali sparsi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre su

0: il 19 luglio al MetLife Stadium contro una tra Inghilterra e Argentina che scenderanno invece in campo domani sera. I Blues, che hanno eliminato il Marocco ai quarti, e la Roca, il Belgio, si ritrovano dunque di fronte due anni dopo il successo degli uomini di De La Fuente nella semifinale di Euro 2024, e ci sarà ancora una volta la sfida stellare tra Yamal e Mbappé. Il tennis, Andrea Pellegrino vince l'ATP 250 di Bøsta battendo il norvegese Kjær, 118 al mondo, con un netto 6-3-6-2 in 1 ora e 23 minuti di gioco. Per l'azzurro al secondo turno ci sarà Rublev, testa di serie numero 1 del torneo svedese, e sorride anche Stefano Travaglia, che torna a vincere un match nel circuito maggiore dopo oltre 4 anni. Il 34enne marchigiano, oggi 150 al mondo, ha battuto in 2 set il ceco Martin Krumic, numero 278 ATP, proveniente dalle qualificazioni con il punteggio di 6-4-6-2. Nel prossimo turno l'azzurro affronterà Mariano Navone, numero 4 del seeding. Siamo al ciclismo con il Tour de France. Pogacar vince la tappa di L'Heuran e consolida la maglia gialla. Lo sloveno domina nel finale e vince nel giorno della presa della Bastiglia al termine di una tappa durissima. Pogacar dunque guadagna ancora più secondi su Vingegaard, attardato ora di 3 minuti e 36 in classifica generale. Siamo all'atletica. Dalle 18 è partito a Budapest la tappa del Continental Tour Gold. 5 gli italiani annunciati: Leonardo Fabbri e Nick Ponzio nel getto del peso, Pietro Arese nel 1500 metri, Marta Zenoni e Ludovica Cavalli nella prova femminile, e grande attesa anche per Armand Duplantis nel salto con l'asta. Duplantis che cercherà di battere ancora una volta se stesso. E torniamo ai mondiali di calcio, perché ci si prepara al gran finale con una special guest tricolore, Laura Pausini. L'artista italiana sarà infatti protagonista della cerimonia di chiusura del torneo iridato domenica al New York New Jersey Stadium, 90 minuti prima del fischio d'inizio della partita che assegnerà dunque il titolo mondiale. Pausini si esibirà con Nicole Scherzinger e Robbie Williams nello show in cui è atteso anche Tom Cruise. I tre artisti porteranno sul palco Desire, l'inno ufficiale della competizione. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 19 e 39 minuti.
1: News.
3: Buonasera da Alessio Galea. La riforma della legge elettorale all'esame della Camera. Con il sì di Lega e Forza Italia, la maggioranza si compatta sulle preferenze. L'accordo, presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, prevede collegi plurinominali con capolista bloccato e fino a 3 preferenze in una rosa di 6 indicate sulla scheda. Bocciate le pregiudiziali costituzionali presentate dalle opposizioni, ora i tempi sono contingentati con un calendario di 22 ore di dibattito da oggi fino a giovedì. E nonostante l'appello della Premier Meloni alle opposizioni per il voto palese, la Presidenza della Camera ha dato il via libera al voto segreto su un centinaio di emendamenti, compreso quello finale. Le opposizioni annunciano battaglia contro il provvedimento. Permetterà di votare chi e cosa si vuole, afferma Donzelli di Fratelli d'Italia. Per la segretaria d'Emslein, la legge elettorale è l'unica priorità del governo. Sentiamo.
4: Noi abbiamo presentato una proposta di legge completa che prevede che gli italiani possano scegliere la maggioranza che li governa e che li può governare. All'interno di questa maggioranza abbiamo stabilito anche che si possa essere indicato il candidato presidente del Consiglio. Quindi noi facciamo una legge elettorale in cui l'italiano sa già quando va a votare cosa vota.
5: È incredibile che in un paese con la crescita zero, gli stipendi tra i più bassi e le bollette tra le più care d'Europa, la priorità di questo governo sia cambiare la legge elettorale per garantirsi. E la novità del giorno è che cancellano la parità di genere. Noi con le altre opposizioni faremo muro contro questa legge irricevibile.
3: Vasto incendio nel centro di Bruxelles, rogo divampato in un edificio in ristrutturazione, diversi morti e feriti, si indaga sulle cause. Lorenzo Villanetti.
6: Sale a 6 morti il bilancio del vasto incendio scoppiato questa mattina nel centro di Bruxelles. Il rogo ha interessato il complesso residenziale della Torre Auxi in Place de Brucker. Nell'edificio erano in corso lavori di ristrutturazione, 250 lavoratori sono stati evacuati, mentre 2 sono ricoverati in ospedale. Un vigile del fuoco inoltre è stato soccorso per un colpo di calore. Il sindaco di Bruxelles, Philippe Close, parla di una profonda tragedia. Il mio pensiero, aggiunge, va alle vittime, ai feriti e ai dipendenti che si trovavano nella struttura. Uno di questi, Didier, afferma: ho sentito improvvisamente un odore strano mentre stavo lavorando e ho urlato a tutti di uscire. In 36 anni di lavoro, continua, non ho mai visto niente del genere. L'edificio, disabitato, avrebbe dovuto ospitare in futuro diversi uffici, appartamenti e un hotel a 4 stelle. Le cause del rogo, divampato tra il primo e il secondo piano, sono ancora da chiarire.
3: Medio Oriente, contro ordine di Trump sul pedaggio nello stretto di Ormuz.

0: Muzzi, il presidente degli Stati Uniti prospetta ora accordi commerciali al posto di una tassa al 20% del valore delle merci in transito. Intanto continua il fuoco incrociato nel Golfo Persico. Nuovi attacchi americani hanno colpito le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait. I Pasdaran tornano a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Nello stretto di Hormuz, missili iraniani hanno colpito 3 petroliere. Emergenza caldo, la terza ondata entra nella fase più acuta. Oggi bollino rosso in 4 città, Firenze, Perugia, Brescia e Torino. Domani saliranno a 7. Intanto è crisi idrica in Piemonte, dove l'incessante assenza di piogge rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola. Il governatore Cirio ha chiesto aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. 'Ndrangheta, maxi blitz in Calabria, 79 gli arresti. Nel mirino dell'operazione coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, le cosche dei De Stefano, Tegano e Condello e altre articolazioni legate al narcotraffico. Tra le accuse contestate a vario titolo, associazione mafiosa, estorsione, rapina e detenzione illegale di armi da fuoco. In chiusura allo sport, le stelle illuminano i mondiali di calcio. A Dallas la Francia incrocia la Spagna per un posto in finale. Domani Argentina e Inghilterra. Gianni De Gaetano.
1: Si specchiano Kylian Mbappé e Lamine Yamal. Chi è il più bello del reame? In ossequio ai numeri e alla storia, a fronte dell'unico sigillo del 19enne astro del Barça, l'attaccante della Francia e del Real, 9 primavere in più del dirimpettaio iberico, in terra d'America è re dei bomber con 8 reti come un certo Leo Messi. E più in generale, tenetevi forte, ai mondiali ha realizzato 20 reti in 20 gare. Insomma, non c'è partita, anche se i destini di Francia e Spagna passano inevitabilmente nelle magie del parigino e nell'esplosione del gioiello delle Furie Rosse. Alle 21 italiana a Dallas, arbitro il salvadoregno Barton, i Galletti, vice campioni in carica, inseguono la terza finale consecutiva, chiavistello per il sogno mondiale. L'11 di Della Fuente, già sul tetto d'Europa, ambisce a cime ancora più alte, perché no, iridate. Deschamps conferma il romanista Coné davanti alla difesa 2, Olise Dembélé, numi tutelari e ispiratori di cose belle. Della Fuente piazza Dani Olmo su suggeritore di bomber Oyarzabal, cerniera Fabian Ruiz Rodri. Chi passa si accomoderà domani sul divano ad ammirare Argentina-Inghilterra, una partita non soltanto di calcio.
0: Ed è tutto, buona serata.
2: Viabilità.
3: Le difficoltà maggiori in questi minuti sul tratto veneto della 4, dove per un incidente ci sono circa 6 km di code tra Grisignano e Padova Ovest verso Trieste e 2 km per Curiosi nella direzione opposta. A Milano, per le conseguenze di un incidente, ci sono code in tangenziale nord da Sesto a Monza direzione Laghi e in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino. In A1 code tra Impruneta e Scandicci verso Milano. A sud di Roma, per un incidente, circa 4 km di code sulla Pontina tra Aprilia e Nettuno, code anche sulla Nettunense tra Aprilia e Campo di Carne. A Napoli code in tangenziale tra Capo di Chino e Capo di Monte verso Pozzuoli. Più a sud circa 2 km di code in A2 tra Nancusi e Fratte verso Reggio Calabria.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani soleggiato da nord a sud, con innocue velature esclusivamente lungo l'arco alpino, specie quello di confine. Non sono però attesi fenomeni. In giornata vedremo l'instabilità aumentare al nord, soprattutto sulle Alpi, specie su quelle di Lombardia e Triveneto, con rovesci e temporali sparsi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
2: News.
0: Buonasera da Alessio Galea. Fiamme a Bruxelles. Un incendio è scoppiato nella Torre Oxy, un complesso residenziale nel cuore della capitale belga, dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Incerto il bilancio delle vittime, il numero dei morti rimane ancora imprecisato, mentre sarebbero 6 le persone disperse. 250 lavoratori sono stati evacuati dall'edificio, 2 sono stati ricoverati in ospedale. Si indaga sulle cause. Torna la guerra aperta tra Stati Uniti e Iran a sancirlo la notifica di Trump al Congresso. Tra le novità la richiesta anche da parte di Washington di un pedaggio nello stretto di Hormuz fino al 20% del valore delle merci in transito, annuncia Trump. Intanto continua il fuoco incrociato nel Golfo. Nuovi attacchi americani hanno colpito le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait, mentre i Pasdaran tornano a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Nello stretto di Hormuz missili iraniani hanno colpito 2 petroliere mare Mirattine, ucciso un marinaio indiano. Anche una compagnia di navigazione norvegese ha riferito che una delle sue petroliere è stata attaccata al largo dell'Oman. Legge elettorale alla Camera: già stasera potrebbero essere votati i primi dei 200 emendamenti presentati. In materia di preferenze, la maggioranza si compatta sull'accordo presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, che prevede collegi plurinominali con capolista bloccato e fino a 3 preferenze su 6 indicate sulla scheda. Le opposizioni annunciano battaglia, il PD orientato a chiedere il voto segreto sulle preferenze, e sul punto Giorgia Meloni sfida le opposizioni: ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto e ci metta la faccia, il messaggio della Premier sui social. Nel pomeriggio la riunione del Consiglio dei Ministri, sul tavolo potrebbe esserci l'annunciata stretta anti-Maranza, integrazione del decreto sicurezza. Tra le misure potrebbe entrare anche l'allargamento alla polizia locale della possibilità di effettuare il fermo preventivo, oggetto questa mattina di una riunione tecnico-legislativa. Attesa per Francia-Spagna la prima semifinale del Mondiale, le due nazionali in campo dalle 21 italiane a Dallas. In palio la finale contro una tra Inghilterra e Argentina, di scena domani ad Atlanta, domenica 19 luglio la finale a New York. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego, sentiamo.
5: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te. Economy News.
6: Buon martedì 14 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi dell'ufficio studi di Confcommercio su PIL e consumi regionali nel biennio 2025-2026 segnala che quest'anno, con una crescita dello 0,9%, sostanzialmente pari a quella della Francia, più 1%, ma più del doppio rispetto a quella della Germania, che è più 0,4%, e con i consumi in crescita dell'1,2%, l'Italia farà segnare risultati migliori di quelli conseguiti nel 2025. Tuttavia questa ripresa non risulterà omogenea nelle diverse aree del paese. Infatti, a trainare la crescita, scrive Confcommercio, sono soprattutto le regioni del centro-nord, mentre il mezzogiorno, anche per effetto di minori redditi e della continua perdita di popolazione, mantiene ritmi più contenuti, e in particolare sul fronte dei consumi delle famiglie, che in molte regioni di quest'area restano ancora sotto il livello del 2007. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane tocca il picco dei 6.500 miliardi di euro, spinta dagli investimenti e dagli strumenti finanziari che incidono sempre di più sui nostri risparmi. A crescere maggiormente la componente azionaria, tradizionalmente meno seguita dai piccoli risparmiatori, ma che ha comunque conosciuto tra il 2025 e il 2026 un incremento di 293 miliardi di euro, pari a un più 16,4%, percentuale che balza addirittura al più 113% se si considera gli ultimi 6 anni. A fornire questi dati è un'analisi pubblicata dalla FABI, la Federazione Autonoma Bancari Italiani, che sottolinea inoltre come a fronte di oltre 1.600 miliardi in più di ricchezza finanziaria rispetto al 2020, si stia anche delineando un'evoluzione considerevole del modo di risparmiare. Infatti, la liquidità, sebbene rimanga ancora una componente fondamentale, cresce comunque con un'intensità inferiore rispetto ad altri strumenti. Non a caso, tra il 2024 e il 2025, i conti correnti e i depositi sono aumentati di 23,5 miliardi di euro, raggiungendo complessivamente 1.603,2 miliardi, ma distinguendosi con un più 1,5% per la crescita più contenuta. Invece le componenti più dinamiche del patrimonio delle famiglie risultano essere quelle legate agli investimenti finanziari con i titoli di Stato e le altre obbligazioni, che passano da 495,9 miliardi a 523,6 miliardi, con un incremento di quasi 28 miliardi tra il 2024 e il 2025, confermando il ruolo assunto negli ultimi anni dagli strumenti obbligazionari. A loro volta i fondi comuni crescono da 843,8 miliardi a 901,9 miliardi, salendo di circa 58 miliardi più 6,9%, seguiti dalle polizze assicurative, che registrano un aumento di circa 46 miliardi più 4,1% in un anno. Nel complesso, conclude la FABI, i conti correnti e i depositi rappresentano quindi ancora oltre il 24% della composizione totale dell'attività finanziaria delle famiglie italiane, ma sono ormai solamente secondi rispetto alle azioni, che si attestano infatti al 32% del totale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 19 e 53 minuti.
2: News.
7: Buonasera dalla redazione.
4: Guerra in Medio Oriente, lo stretto di Hormuz è aperto a tutto il traffico navale, ad eccezione di quello iraniano, e questo a causa della loro leadership bugiarda, violenta e malvagia, che li sta conducendo verso la totale distruzione. Lo scrive su Truth il presidente americano Trump. Pertanto, aggiunge, attueremo un blocco totale, ma solo per le navi in arrivo e in partenza dai porti iraniani o che trasportano merci di provenienza iraniana. Il tycoon precisa anche che grazie alla straordinaria potenza delle forze armate degli Stati Uniti, il petrolio scorre come mai prima d'ora.
7: Un incendio in Belgio, nel cuore di Bruxelles, ha causato delle vittime. Alcune persone sono considerate disperse. Secondo le prime informazioni diffuse dai media locali, un rogo è scoppiato questa mattina presso la Torre Oxy, complesso residenziale nel cuore della capitale, e non c'è al momento un bilancio ufficiale delle vittime, ma a quanto si apprende diverse persone sono state trovate senza vita in un ascensore. Alcune fonti parlano di due vittime, altre di quattro corpi recuperati, ma sul bilancio le stesse autorità hanno spiegato non c'è certezza.
4: La politica, la presidenza della Camera, a quanto si apprende da fonti parlamentari, ha dato il via libera al voto segreto su un centinaio di emendamenti alla legge elettorale su 200 presentati, agli articoli 1, 2 e 3. La richiesta delle opposizioni di scrutinio segreto, ha spiegato il presidente di turno Fabio Rampelli, può essere accolta per tutte le proposte emendative, gli articoli del provvedimento per cui sussistono i requisiti. Rampelli ha quindi annunciato la distribuzione di una tabella con l'elenco di tutte le votazioni a scrutinio segreto accolte, a cui si aggiungerà anche la votazione finale.
7: Siamo alla cronaca. È fissata per il prossimo 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Roma al termine dell'udienza in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano nel 2016 al Cairo. Il procuratore aggiunto Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e tre condanni a 17 anni e mezzo.
4: La grossa frana di detriti staccata oggi pomeriggio sulle Dolomiti di Sesto, nei pressi del rifugio Tre Scarperi, non ha fatto vittime. Poco dopo le 17, infatti, è arrivato il cessato allarme e i soccorritori ora stanno tornando a valle.
7: Lo sport. Con il ciclismo prosegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Dopo il giorno di riposo, oggi si è corsa la decima tappa nel Massiccio Centrale, un tracciato appetibile per scalatori e attaccanti. A vincere è stato Pogacar, sempre in maglia gialla, dopo una fuga di una quindicina di chilometri. Il corridore sloveno rafforza così la sua posizione di leader del tour.
4: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Viabilità.
3: Le difficoltà maggiori in questi minuti sul tratto veneto della 4, dove per un incidente ci sono circa 6 km di code tra Grisignano e Padova Ovest verso Trieste e 2 km per Curiosi nella direzione opposta. A Milano, per le conseguenze di un incidente, ci sono code in tangenziale nord da Sesto a Monza direzione Laghi e in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino. In A1 code tra Impruneta e Scandicci verso Milano. A sud di Roma, per un incidente, circa 4 km di code sulla Pontina tra Aprilia e Nettuno. Code anche sulla Nettunense tra Aprilia e Campo di Carne. A Napoli code in tangenziale tra Capo di Chino e Capo di Monte verso Pozzuoli. Più a sud circa 2 km di code in A2 tra Lancusi e Fratte verso Reggio Calabria.
8: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani soleggiato da nord a sud, con innocue velature esclusivamente lungo l'arco alpino, specie quello di confine. Non sono però attesi fenomeni. In giornata vedremo l'instabilità aumentare al nord, soprattutto sulle Alpi, specie su quelle di Lombardia e Triveneto, con rovesci e temporali sparsi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
8: Sport.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio ai mondiali. Francia-Spagna è la prima semifinale del mondiale 2026. A Dallas alle ore 21 italiane si gioca l'accesso all'appuntamento conclusivo in programma il 19 luglio al MetLife Stadium contro una tra Inghilterra e Argentina che scenderanno invece in campo domani sera. I Blues, che hanno eliminato il Marocco ai quarti, e la Roca, il Belgio, si ritrovano dunque di fronte due anni dopo il successo degli uomini di De La Fuente nella semifinale di Euro 2024, e ci sarà ancora una volta la sfida stellare tra Yamal e Mbappé. Il tennis, Andrea Pellegrino vince la ATP 250 di Bøsta battendo il norvegese Kjær, 118 al mondo, con un netto 6-3-6-2 in 1 ora e 23 minuti di gioco. Per l'azzurro al secondo turno ci sarà Rublev, testa di serie numero 1 del torneo svedese, e sorride anche Stefano Travaglia, che torna a vincere un match nel circuito maggiore dopo oltre 4 anni. Il 34enne marchigiano, oggi 150 al mondo, ha battuto in 2 set il ceco Martin Krumic, numero 278 ATP, proveniente dalle qualificazioni con il punteggio di 6-4-6-2. Nel prossimo turno l'azzurro affronterà Mariano Navone, numero 4 del seeding. Siamo al ciclismo con il Tour de France. Pogacar vince la tappa di L'Elioran e consolida la maglia gialla. Lo sloveno domina nel finale e vince nel giorno della presa della Bastiglia al termine di una tappa durissima. Pogacar dunque guadagna ancora più secondi su Vingegaard, attardato ora di 3 minuti e 36 in classifica generale. Siamo all'atletica. Dalle 18 è partito a Budapest la tappa del Continental Tour Gold. 5 gli italiani annunciati: Leonardo Fabbri e Nick Ponzio nel getto del peso, Pietro Arese nel 1500 metri, Marta Zenoni e Ludovica Cavalli nella prova femminile, e grande attesa anche per Armand Duplantis nel salto con l'asta. Duplantis che cercherà di battere ancora una volta se stesso. E torniamo ai mondiali di calcio, perché ci si prepara al gran finale con una special guest tricolore, Laura Pausini. L'artista italiana sarà infatti protagonista della cerimonia di chiusura del torneo ridato domenica al New York New Jersey Stadium, 90 minuti prima del fischio d'inizio della partita che assegnerà dunque il titolo mondiale. Pausini si esibirà con Nicole Scherzinger e Robbie Williams nello show in cui è atteso anche Tom Cruise. I tre artisti porteranno sul palco Desire, l'inno ufficiale della competizione. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
8: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Radio GR News.
9: Sono le 20.
2: Gli inserti speciali di Radio GR News.
5: Ben trovati all'ascolto della Cina in Onda. Si è tenuta il 1 luglio ad Ankara, in Turchia, la presentazione del quinto volume di Xi Jinping, Governare la Cina. Nel suo intervento, Celal Adan, vicepresidente della Grande Assemblea Nazionale Turca, ha dichiarato che l'ultimo volume dell'opera di Xi offre riferimenti per comprendere le prospettive politiche della Cina e le sue considerazioni sulle questioni globali. La Turchia è pronta a cogliere l'occasione per approfondire gli scambi e la cooperazione pragmatica con Pechino. Il 3 luglio l'evento ha fatto tappa a Colombo, capitale dello Sri Lanka. Oltre 20 adolescenti dello stato di Washington hanno recentemente visitato il Sichuan, provincia nel sud-ovest della Cina. Durante il viaggio hanno potuto osservare da vicino i panda giganti, immergersi nella cultura tradizionale locale e scoprire il volto contemporaneo delle città cinesi. L'iniziativa di scambio giovanile Panda Maxing è stata organizzata dal China Media Group e dall'Associazione per lo scambio tra giovani studenti cinesi e americani, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo sano e stabile delle relazioni sino-americane. Recentemente una forte ondata di calore ha colpito l'Europa e condizionatori portatili e ventilatori made in China hanno registrato un boom di vendite grazie al facile utilizzo e al buon rapporto qualità-prezzo. Nonostante le recenti misure restrittive contro la Cina, la crescente domanda in Europa di dispositivi cinesi e la crescita del 10,3% del commercio nei primi 5 mesi dell'anno dimostrano che la natura della cooperazione economico-commerciale tra Cina ed Europa è caratterizzata da vantaggi reciproci, come ha sottolineato un portavoce di Pechino. Il documentario The Fabulous Story of Money ha ricevuto il premio speciale della giuria alla 31esima edizione del Festival Televisivo di Shanghai e verrà trasmesso sui canali pubblici cinesi e internazionali. L'opera ripercorre l'evoluzione della moneta e racconta storie di scambi e apprendimento reciproco tra diverse civiltà. La troupe ha viaggiato in oltre 10 paesi, tra cui Cina, Francia, Grecia, Stati Uniti e Bolivia, visitato i siti archeologici e intervistato più di 30 studiosi di fama internazionale per raccontare come la moneta abbia contribuito a plasmare le civiltà e a cambiare il mondo. Durante la sua recente visita in Cina, il vicepresidente del Sudafrica, Paul Mashatile, ha dichiarato che la Cina non si limita ai discorsi ma adotta azioni concrete, ricordando i numerosi risultati registrati dal forum sulla cooperazione Cina-Africa, in particolare nel settore infrastrutturale, dove la Cina ha partecipato con le proprie imprese, finanziando la costruzione di strade, ponti e dighe e formando la popolazione locale nelle competenze tecnico-professionali. Per questo motivo il Sudafrica considera la Cina un partner affidabile, un sincero amico, ha spiegato il vicepresidente sudafricano, respingendo le distorsioni sulla cooperazione Cina-Africa. Ciò che abbiamo constatato sono solo risultati positivi, non negativi, come denuncia qualcuno, ha dichiarato. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
8: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. News.
10: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, Lega e Forza Italia annunciano il voto favorevole all'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Il Carroccio spiega che il sistema misto previsto dalla riforma garantisce la governabilità e consente ai territori di scegliere i propri rappresentanti. Via libera anche da Forza Italia dopo la riunione del gruppo. Roberto Vannacci parla di inciucio ma annuncia comunque il voto favorevole dei suoi parlamentari. Ora l'attesa si sposta sull'aula della Camera. Le opposizioni chiedono al presidente Lorenzo Fontana che l'intera riforma elettorale venga votata a scrutinio segreto.
11: È stata fissata per il 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. La data è stata stabilita dalla prima corte d'assise di Roma al termine della seconda udienza dedicata alle arringhe dei difensori. Imputati 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani, accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano al Cairo nel gennaio del 2016. Per uno degli imputati, il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha chiesto l'ergastolo. Per gli altri 3 sono state sollecitate condanne a 17 anni e 6 mesi.
10: Continua ad aumentare il numero delle città italiane interessate dall'allerta massima per il caldo. Domani saranno 7, Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino. Giovedì 16 luglio i bollini rossi saliranno a 15, si aggiungeranno Cagliari, Campobasso, Genova, Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Viterbo. Il picco dell'ondata di calore è atteso a metà settimana. In Piemonte il rider ha hanno proclamato uno sciopero per chiedere maggiori tutele contro le temperature estreme.
11: La Banca Centrale Europea ha selezionato 36 banche operatori di pagamento per sperimentare le funzionalità dell'euro digitale. Il progetto pilota partirà nella seconda metà del 2027. Tra i partecipanti figurano 8 realtà italiane: Poste Italiane, Monte dei Paschi di Siena, Easy Bank del gruppo Intesa San Paolo, Unicredit, Nexi, Satispay, Numia e Banca Sella, coinvolti anche gruppi internazionali come Deutsche Bank, Revolut, Stripe, Sumapp e Worldline. Migliaia di dipendenti della BCE e delle banche centrali nazionali, compresa la Banca d'Italia, potranno utilizzare una versione beta dell'euro digitale per acquisti online, pagamenti nei negozi selezionati e trasferimenti tra privati.
10: La cronaca sciocca Pagani nel Salernitano. Un giovane di 27 anni avrebbe strangolato il padre Antonio Cercola di 58 anni al culmine di una lite avvenuta nell'abitazione di famiglia. La vittima lavorava per una ditta impegnata nel cimitero cittadino. La salma è stata messa a disposizione delle autorità giudiziarie per l'autopsia. I carabinieri di Nocera Inferiore, coordinati dalla procura, stanno ricostruendo la dinamica cercando di accertare chi abbia dato l'allarme. Secondo le prime informazioni, il giovane avrebbe problemi psichici. Dopo il delitto sarebbe stato trasferito nel reparto di psichiatria dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.
11: Un uomo di 29 anni è stato denunciato nel maceratese dopo aver investito ed ucciso un cagnolino davanti ai suoi proprietari senza fermarsi a prestare soccorso. L'episodio è avvenuto a Petriolo. Il giovane dovrà rispondere delle accuse di uccisione di animali e violenza privata. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Mogliano, l'automobilista procedeva a velocità sostenuta e non avrebbe rallentato nonostante la presenza di una famiglia che passeggiava con un cane meticcio di piccola taglia. Dopo l'impatto si sarebbe allontanato rapidamente. Le indagini sono partite dalla denuncia presentata dai proprietari dell'animale.
10: La popolazione dell'Unione Europea ha raggiunto il suo picco e inizierà a diminuire nei prossimi decenni, mentre continuerà ad aumentare l'età media. Secondo il rapporto della Commissione Europea sulla trasformazione demografica, gli abitanti passeranno dagli attuali 450 milioni e 600 mila a circa 445 milioni nel 2050. Nel 2100 la popolazione dovrebbe scendere a 398 milioni e 800 mila persone, quasi 50 milioni in meno, ed una flessione complessiva dell'11,7%. Nello stesso periodo quasi un europeo su tre avrà almeno 65 anni rispetto ad uno su cinque di oggi. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
9: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani soleggiato da nord a sud, con innocue velature esclusivamente lungo l'arco alpino, specie quello di confine. Non sono però attesi fenomeni. In giornata vedremo l'instabilità aumentare al nord, soprattutto sulle Alpi, specie su quelle di Lombardia e Triveneto, con rovesci e temporali sparsi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
12: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 20 e 12 minuti.
1: News. Buonasera ad Alessio Galea. La riforma della legge elettorale all'esame della Camera, con il sì di Lega e Forza Italia, la maggioranza si compatta sulle preferenze. L'accordo, presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, prevede collegi plurinominali con capolista bloccato e fino a 3 preferenze in una rosa di 6 indicate sulla scheda. Bocciate le pregiudiziali costituzionali presentate dalle opposizioni, ora i tempi sono contingentati con un calendario di 22 ore di dibattito da oggi fino a giovedì. E nonostante l'appello della Premier Meloni alle opposizioni per il voto palese, la Presidenza della Camera ha dato il via libera al voto segreto su un centinaio di emendamenti, compreso quello finale. Le opposizioni annunciano battaglia contro il provvedimento. Permetterà di votare chi e cosa si vuole, afferma Donzelli di Fratelli d'Italia. Per la segretaria d'Emslein, la legge elettorale è l'unica priorità del governo. Sentiamo.
2: Noi abbiamo presentato una proposta di legge completa che prevede che gli italiani possano scegliere la maggioranza che li governa e che li può governare. All'interno di questa maggioranza abbiamo stabilito anche che possa essere indicato il candidato presidente del Consiglio. Quindi noi facciamo una legge elettorale in cui l'italiano sa già quando va a votare cosa vota.
3: È incredibile che in un paese con la crescita zero, gli stipendi tra i più bassi e le bollette tra le più care d'Europa, la priorità di questo governo sia cambiare la legge elettorale per garantirsi. E la novità del giorno è che cancellano la parità di genere. Noi con le altre opposizioni faremo muro contro questa legge irricevibile.
1: Vasto incendio nel centro di Bruxelles, rogo divampato in un edificio in ristrutturazione, diversi morti e feriti, si indaga sulle cause. Lorenzo Villanetti.
4: Sale a 6 morti il bilancio del vasto incendio scoppiato questa mattina nel centro di Bruxelles. Il rogo ha interessato il complesso residenziale della Torre Auxi in Place de Bruxelles. Nell'edificio erano in corso lavori di ristrutturazione. 250 lavoratori sono stati evacuati, mentre 2 sono ricoverati in ospedale. Un vigile del fuoco inoltre è stato soccorso per un colpo di calore. Il sindaco di Bruxelles, Philippe Close, parla di una profonda tragedia. Il mio pensiero, aggiunge, va alle vittime, ai feriti e ai dipendenti che si trovavano nella struttura. Uno di questi, Didier, afferma: ho sentito improvvisamente un odore strano mentre stavo lavorando e ho urlato a tutti di uscire. In 36 anni di lavoro, continua, non ho mai visto niente del genere. L'edificio, disabitato, avrebbe dovuto ospitare in futuro diversi uffici, appartamenti e un hotel a 4 stelle. Le cause del rogo, divampato tra il primo e il secondo piano, sono ancora da chiarire.
1: Medio Oriente, controordine di Trump sul pedaggio nello stretto di Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti prospetta ora accordi commerciali al posto di una tassa al 20% del valore delle merci in transito. Intanto continua il fuoco incrociato nel Golfo Persico. Nuovi attacchi americani hanno colpito le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait. I Pasdaran tornano a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Nello stretto di Hormuz missili iraniani hanno colpito 3 petroliere. Emergenza caldo, la terza ondata entra nella fase più acuta. Oggi bollino rosso in 4 città, Firenze, Perugia, Brescia e Torino. Domani saliranno a 7. Intanto è crisi idrica in Piemonte, dove l'incessante assenza di piogge rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola. Il governatore Cirio ha chiesto aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. 'Ndrangheta, maxi blitz in Calabria, 79 gli arresti. Nel mirino dell'operazione coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, le cosche dei De Stefano, Tegano e Condello e altre articolazioni legate al narcotraffico. Tra le accuse contestate a vario titolo, associazione mafiosa, estorsione, rapina e detenzione illegale di armi da fuoco. In chiusura lo sport, le stelle illuminano i mondiali di calcio. A Dallas la Francia incrocia la Spagna per un posto in finale. Domani Argentina e Inghilterra. Gianni De Gaetano.
5: Si specchiano Kylian Mbappé e Lamine Yamal. Chi è il più bello del reame? In ossequio ai numeri e alla storia, a fronte dell'unico sigillo del 19enne astro del Barça, l'attaccante della Francia e del Real, 9 primavere in più del dirimpettaio iberico, in terra d'America è re dei bomber con 8 reti, come un certo Leo Messi. E più in generale, tenetevi forte, ai mondiali ha realizzato 20 reti in 20 gare. Insomma, non c'è partita, anche se i destini di Francia e Spagna passano inevitabilmente nelle magie del parigino e nell'esplosione del gioiello delle Furie Rosse. Alle 21 italiana a Dallas, arbitro il salvadoregno Barton, i Galletti, vice campioni in carica, inseguono la terza finale consecutiva, chiavistello per il sogno mondiale. L'11 di Della Fuente, già sul tetto d'Europa, ambisce a cime ancora più alte, perché no, iridate. Deschamps conferma il romanista Coné davanti alla difesa 2, Olise Dembélé, numi tutelari e ispiratori di cose belle. Della Fuente piazza Dani Olmo, suggerito sostenitore di bomber Oyarzabal, cerniera Fabio Ruiz Rodri. Chi passa si accomoderà domani sul divano ad ammirare Argentina-Inghilterra, una partita non soltanto di calcio.
1: Ed è tutto, buona serata.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani soleggiato da nord a sud, con innocue velature esclusivamente lungo l'arco alpino, specie quello di confine. Non sono però attesi fenomeni. In giornata vedremo l'instabilità aumentare al nord, soprattutto sulle Alpi, specie su quelle di Lombardia e Triveneto, con rovesci e temporali sparsi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
7: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: le 20 e 21 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano, il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo DDL Sicurezza. Nel disegno di legge, nuove disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia del Ministero dell'Interno. Le prime norme contro le baby gang erano contenute nel decreto sicurezza. Tra le norme introdotte con quel provvedimento c'era già una stretta antimaranza. Chi porta fuori casa e senza motivo valido un coltello di almeno 8 centimetri rischia il carcere da 6 mesi a 3 anni. Se il fatto avviene sui treni e sui bus si applica l'aggravante. La novità principale è un'estensione sul fermo preventivo nei confronti di manifestanti e persone ritenute pericolose per l'ordine pubblico. Ora può essere effettuato anche dai vigili urbani. Viene estesa inoltre la disciplina del cosiddetto fermo di prevenzione anche ai minorenni. Per la cronaca, un incendio in Belgio nel cuore di Bruxelles ha causato delle vittime. Alcune persone sono considerate disperse. Secondo le prime informazioni diffuse dai media locali, un rogo è scoppiato questa mattina presso la Torre Oxy, comprensorio residenziale nel cuore della capitale. Non c'è al momento un bilancio ufficiale delle vittime, ma a quanto si apprende diverse persone sono state trovate senza vita in un ascensore. Alcune fonti parlano di 2 vittime, altre di 4 corpi recuperati, ma sul bilancio le stesse autorità hanno spiegato che non c'è certezza. La guerra in Medio Oriente, lo stretto di Hormuz è aperto a tutto il traffico navale a eccezione di quello iraniano e questo a causa della loro leadership bugiarda, violenta e malvagia che li sta conducendo verso la totale distruzione. Lo scrive su Truth il presidente americano Donald Trump. Pertanto attueremo un blocco totale ma solo per le navi in arrivo in partenza dai porti iraniani o che trasportano merci di provenienza iraniana, aggiunge il tycoon, che poi precisa che grazie alla straordinaria potenza delle forze armate degli Stati Uniti il petrolio scorre come mai prima d'ora. È fissata per il prossimo 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Roma al termine dell'udienza in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano nel 2016 al Cairo. Il procuratore aggiunto Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo. In chiusura il calcio. Francia-Spagna è la prima semifinale del Mondiale 2026. A Dallas ci si gioca l'accesso all'appuntamento conclusivo in programma il 19 luglio al MetLife Stadium contro l'Inghilterra o l'Argentina in campo domani. Le due squadre, Francia-Spagna, si ritrovano di fronte 2 anni dopo il successo degli uomini di De La Fuente nella semifinale di Euro 2024 e ci sarà ancora una volta la sfida stellare tra Yamal e Mbappé. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani soleggiato da nord a sud con innocue velature esclusivamente lungo l'arco alpino, specie quello di confine. Non sono però attesi fenomeni. In giornata vedremo l'instabilità aumentare al nord, soprattutto sulle Alpi, specie su quelle di Lombardia e Triveneto, con rovesci e temporali sparsi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 20 e 25 minuti.
1: News.
4: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione Lega e Forza Italia annunciano il voto favorevole all'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Il Carroccio spiega che il sistema misto previsto dalla riforma garantisce la governabilità e consente ai territori di scegliere i propri rappresentanti. Via libera anche da Forza Italia dopo la riunione del gruppo. Roberto Vannacci parla d'inciucio ma annuncia comunque il voto favorevole dei suoi parlamentari. Ora l'attesa si sposta sull'Aula della Camera. Le opposizioni chiedono al presidente Lorenzo Fontana che l'intera riforma elettorale venga votata a scrutinio segreto.
5: È stata fissata per il 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. La data è stata stabilita dalla prima Corte d'Assise di Roma al termine della seconda udienza dedicata alle arringhe dei difensori, imputati 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani, accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano al Cairo nel gennaio del 2016. Per uno degli imputati, il procuratore procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha chiesto l'ergastolo. Per gli altri tre sono state sollecitate condanne a 17 anni e 6 mesi.
4: Continua ad aumentare il numero delle città italiane interessate dall'allerta massima per il caldo. Domani saranno 7, Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino. Giovedì 16 luglio i bollini rossi saliranno a 15, si aggiungeranno Cagliari, Campobasso, Genova, Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Viterbo. Il picco dell'ondata di calore è atteso a metà settimana. In Piemonte i rider hanno proclamato uno sciopero per chiedere maggiori tutele contro le temperature estreme.
5: La Banca Centrale Europea ha selezionato 36 banche operatori di pagamento per sperimentare le funzionalità dell'euro digitale. Il progetto pilota partirà nella seconda metà del 2027. Tra i partecipanti figurano 8 realtà italiane: Poste Italiane, Monte dei Paschi di Siena, Easy Bank del gruppo Intesa San Paolo, Unicredit, Nexi, Satispy, Numia e Banca Sella, coinvolti anche gruppi internazionali come Deutsche Bank, Revolut, Stripe, Sumapp e Worldline. Migliaia di dipendenti della BCE e delle banche centrali nazionali, compresa la Banca d'Italia, potranno utilizzare una versione beta dell'euro digitale per acquisti online, pagamenti nei negozi selezionati e trasferimenti tra privati.
4: La cronaca sciocca Pagani nel Salernitano. Un giovane di 27 anni avrebbe strangolato il padre, Antonio Cercola, di 58 anni, al culmine di una lite avvenuta nell'abitazione di famiglia. La vittima lavorava per una ditta impegnata nel cimitero cittadino. La salma è stata messa a disposizione delle autorità giudiziarie per l'autopsia. I carabinieri di Nocera Inferiore, coordinati dalla procura, stanno ricostruendo la dinamica cercando di accertare chi abbia dato l'allarme. Secondo le prime informazioni, il giovane avrebbe problemi psichici. Dopo il delitto sarebbe stato trasferito nel reparto di psichiatria dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.
5: Un uomo di 29 anni è stato denunciato nel maceratese dopo aver investito ed ucciso un cagnolino davanti ai suoi proprietari senza fermarsi a prestare soccorso. L'episodio è avvenuto a Petriolo. Il giovane dovrà rispondere delle accuse di uccisione di animali e violenza privata. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Mogliano, l'automobilista procedeva a velocità sostenuta e non avrebbe rallentato, nonostante la presenza di una famiglia che passeggiava con un cane meticcio di piccola taglia. Dopo l'impatto si sarebbe allontanato rapidamente. Le indagini sono partite dalla denuncia presentata dai proprietari dell'animale.
4: La popolazione dell'Unione Europea ha raggiunto il suo picco e inizierà a diminuire nei prossimi decenni, mentre continuerà ad aumentare l'età media. Secondo il rapporto della Commissione Europea sulla trasformazione demografica, gli abitanti passeranno dagli attuali 450 milioni e 600 mila a circa 445 milioni nel 2050. Nel 2100 la popolazione dovrebbe scendere a 398 milioni e 800 mila persone, quasi 50 milioni in meno, ed una flessione complessiva dell'11,7%. Nello stesso periodo quasi un europeo su tre avrà almeno 65 anni rispetto ad uno su cinque di oggi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani soleggiato da nord a sud, con innocue velature esclusivamente lungo l'arco alpino, specie quello di confine. Non sono però attesi fenomeni. In giornata vedremo l'instabilità aumentare al nord, soprattutto sulle Alpi, specie su quelle di Lombardia e Triveneto, con rovesci e temporali sparsi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
6: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 20 e 33 minuti.
0: News.
5: Buonasera da Alessio Galea. La riforma della legge elettorale all'esame della Camera, con il sì di Lega e Forza Italia, la maggioranza si compatta sulle preferenze. L'accordo, presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, prevede collegi plurinominali con capolista bloccato e fino a 3 preferenze in una rosa di 6 indicate sulla scheda. Bocciate le pregiudiziali costituzionali presentate dalle opposizioni, ora i tempi sono contingentati con un calendario di 22 ore di dibattito da oggi fino a giovedì. E nonostante l'appello della Premier Meloni alle opposizioni per il voto palese, la Presidenza della Camera ha dato il via libera al voto segreto su un centinaio di emendamenti, compreso quello finale. Le opposizioni annunciano battaglia contro il provvedimento. Permetterà di votare chi e cosa si vuole, afferma Donzelli di Fratelli d'Italia. Per la segretaria d'Emslein, la legge elettorale è l'unica priorità del governo. Sentiamo.
6: Noi abbiamo presentato una proposta di legge completa che prevede che gli italiani possano scegliere la maggioranza che li governa e che li può governare. All'interno di questa maggioranza abbiamo stabilito anche che possa essere indicato il candidato presidente del Consiglio. Quindi noi facciamo una legge elettorale in cui l'italiano sa già quando va a votare cosa vota.
7: È incredibile che in un paese con la crescita zero, gli stipendi tra i più bassi e le bollette tra le più care d'Europa, la priorità di questo governo sia cambiare la legge elettorale per garantirsi. E la novità del giorno è che cancellano la parità di genere. Noi con le altre opposizioni faremo muro contro questa legge irricevibile.
5: Vasto incendio nel centro di Bruxelles, rogo divampato in un edificio in ristrutturazione, diversi morti e feriti, si indaga sulle cause. Lorenzo Villanetti.
8: Sale a 6 morti il bilancio del vasto incendio scoppiato questa mattina nel centro di Bruxelles. Il rogo ha interessato il complesso residenziale della Torre Oxy in Place de Bruxelles. Nell'edificio erano in corso lavori di ristrutturazione. 250 lavoratori sono stati evacuati, mentre 2 sono ricoverati in ospedale. Un vigile del fuoco inoltre è stato soccorso per un colpo di calore. Il sindaco di Bruxelles, Philippe Claus, parla di una profonda tragedia. Il mio pensiero, aggiunge, va alle vittime, ai feriti e ai dipendenti che si trovavano nella struttura. Uno di questi, Didier, afferma: ho sentito improvvisamente un odore strano mentre stavo lavorando e ho urlato a tutti di uscire. In 36 anni di lavoro, continua, non ho mai visto niente del genere. L'edificio, disabitato, avrebbe dovuto ospitare in futuro diversi uffici, appartamenti e un hotel a 4 stelle. Le cause del rogo, divampato tra il primo e il secondo piano, sono ancora da chiarire.
5: Medio Oriente contro ordine di Trump sul pedaggio nello stretto di Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti prospetta ora accordi commerciali al posto di una tassa al 20% del valore delle merci in transito. Intanto continua il fuoco incrociato nel Golfo Persico. Nuovi attacchi americani hanno colpito le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait. I Pasdaran tornano a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Nello stretto di Hormuz missili iraniani hanno colpito 3 petroliere. Emergenza caldo, la terza ondata entra nella fase più acuta. Oggi bollino rosso in 4 città, Firenze, Perugia, Brescia e Torino. Domani saliranno a 7. Intanto è crisi idrica in Piemonte, dove l'incessante assenza di piogge rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola. Il governatore Cirio ha chiesto aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. 'Ndrangheta, maxi blitz in Calabria, 79 gli arresti. Intanto è crisi idrica in Piemonte, dove l'incessante assenza di piogge rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola. Il governatore Cirio ha chiesto aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. 'Ndrangheta, maxi blitz in Calabria, 79 gli arresti. Nel mirino dell'operazione coordinata

0: In finale, domani, Argentina-Inghilterra. Gianni De Gaetano.
1: Si specchiano Kylian Mbappé e Lamine Yamal. Chi è il più bello del reame? In ossequio ai numeri e alla storia, a fronte dell'unico sigillo del 19enne astro del Barça, l'attaccante della Francia e del Real, 9 primavere in più del dirimpettaio iberico, in terra d'America è re dei bomber con 8 reti, come un certo Leo Messi. E più in generale, tenetevi forte, ai mondiali ha realizzato 20 reti in 20 gare. Insomma, non c'è partita, anche se i destini di Francia e Spagna passano inevitabilmente nelle magie del parigino e nell'esplosione del gioiello delle furie rosse. Alle 21 italiana a Dallas, arbitro il salvadoregno Barton, i galletti vice campioni in carica inseguono la terza finale consecutiva, chiavistello per il sogno mondiale. L'11 di Della Fuente, già sul tetto d'Europa, ambisce a cime ancor più alte, perché no, iridate. Deschamps conferma il romanista Coné davanti alla difesa 2, Olise Dembélé, numi tutelari e ispiratori di cose belle. Della Fuente piazza Dani Olmo su suggeritore di bomber Oyarzabal, cerniera Fabian Ruiz Rodri. Chi passa si accomoderà domani sul divano ad ammirare Argentina-Inghilterra, una partita non soltanto di calcio.
0: Ed è tutto, buona serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani soleggiato da nord a sud, con innocue velature esclusivamente lungo l'arco alpino, specie quello di confine. Non sono però attesi fenomeni. In giornata vedremo l'instabilità aumentare al nord, soprattutto sulle Alpi, specie su quelle di Lombardia e Triveneto, con rovesci e temporali sparsi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: sono le 20 e 43 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano, il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo DDL sicurezza. Nel disegno di legge nuove disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia del Ministero dell'Interno. Le prime norme contro le baby gang erano contenute nel decreto sicurezza. Tra le norme introdotte con quel provvedimento c'era già una stretta antimaranza. Chi porta fuori casa e senza motivo valido un coltello di almeno 8 centimetri rischia il carcere da 6 mesi a 3 anni. Se il fatto avviene sui treni e sui bus si applica l'aggravante. La novità principale è un'estensione sul fermo preventivo nei confronti di manifestanti e persone ritenute pericolose per l'ordine pubblico. Ora può essere effettuato anche dai vigili urbani. Viene estesa inoltre la disciplina del cosiddetto fermo di prevenzione anche ai minorenni. Per la cronaca, un incendio in Belgio, nel cuore di Bruxelles, ha causato delle vittime. Alcune persone sono considerate disperse. Secondo le prime informazioni diffuse dai media locali, un rogo è scoppiato questa mattina presso la Torre Oxy, comprensorio residenziale nel cuore della capitale. Non c'è al momento un bilancio ufficiale delle vittime, ma a quanto si apprende diverse persone sono state trovate senza vita in un ascensore. Alcune fonti parlano di 2 vittime, altre di 4 corpi recuperati, ma sul bilancio le stesse autorità hanno spiegato che non c'è certezza. La guerra in Medio Oriente, lo stretto di Hormuz è aperto a tutto il traffico navale a eccezione di quello iraniano e questo a causa della loro leadership bugiarda, violenta e malvagia che li sta conducendo verso la totale distruzione. Lo scrive su Truth il presidente americano Donald Trump. Pertanto attueremo un blocco totale ma solo per le navi in arrivo in partenza dai porti iraniani o che trasportano merci di provenienza iraniana, aggiunge il tycoon, che poi precisa che grazie alla straordinaria potenza delle forze armate degli Stati Uniti il petrolio scorre come mai prima d'ora. È fissata per il prossimo 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Roma al termine dell'udienza in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano nel 2016 al Cairo. Il procuratore aggiunto Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo. In chiusura il calcio, Francia-Spagna è la prima semifinale del Mondiale 2026. A Dallas ci si gioca l'accesso all'appuntamento conclusivo in programma il 19 luglio al MetLife Stadium contro l'Inghilterra o l'Argentina in campo domani. Le due squadre, Francia-Spagna, si ritrovano di fronte 2 anni dopo il successo degli uomini di De La Fuente nella semifinale di Euro 2024 e ci sarà ancora una volta la sfida stellare tra Yamal e Mbappé. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani soleggiato da nord a sud con innocue velature esclusivamente lungo l'arco alpino, specie quello di confine. Non sono però attesi fenomeni. In giornata vedremo l'instabilità aumentare al nord, soprattutto sulle Alpi, specie su quelle di Lombardia e Triveneto, con rovesci e temporali sparsi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 20 e 50 minuti.
2: News. Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, Lega e Forza Italia annunciano il voto favorevole all'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Il Carroccio spiega che il sistema misto previsto dalla riforma garantisce la governabilità e consente ai territori di scegliere i propri rappresentanti. Via libera anche da Forza Italia dopo la riunione del gruppo. Roberto Vannacci parla di inciucio ma annuncia comunque il voto favorevole dei suoi parlamentari. Ora l'attesa si sposta sull'aula della Camera. Le opposizioni chiedono al presidente Lorenzo Fontana che l'intera riforma elettorale venga votata a scrutinio segreto.
3: È stata fissata per il 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. La data è stata stabilita dalla prima corte d'assise di Roma al termine della seconda udienza dedicata alle arringhe dei difensori. Imputati quattro appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani, accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano al Cairo nel gennaio del 2016. Per uno degli imputati, il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha chiesto l'ergastolo. Per gli altri tre sono state sollecitate condanne a 17 anni e 6 mesi.
2: Continua ad aumentare il numero delle città italiane interessate dall'allerta massima per il caldo. Domani saranno 7: Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino. Giovedì 16 luglio i bollini rossi saliranno a 15. Si aggiungeranno Cagliari, Campobasso, Genova, Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Viterbo. Il picco dell'ondata di calore è atteso a metà settimana. In Piemonte i rider hanno proclamato uno sciopero per chiedere maggiori tutele contro le temperature estreme.
3: La Banca Centrale Europea ha selezionato 36 banche operatori di pagamento per sperimentare le funzionalità dell'euro digitale. Il progetto pilota partirà nella seconda metà del 2027. Tra i partecipanti figurano 8 realtà italiane: Poste Italiane, Monte dei Paschi di Siena, Easy Bank del gruppo Intesa San Paolo, Unicredit, Nexi, Satispy, Numia e Banca Sella. Coinvolti anche gruppi internazionali come Deutsche Bank, Revolut, Stripe, Sumapp e Worldline. Migliaia di dipendenti della BCE e delle banche centrali nazionali, compresa la Banca d'Italia, potranno utilizzare una versione beta dell'euro digitale per acquisti online, pagamenti nei negozi selezionati e trasferimenti tra privati.
2: La cronaca sciocca Pagani nel Salernitano. Un giovane di 27 anni avrebbe strangolato il padre, Antonio Cercola, di 58 anni, al culmine di una lite avvenuta nell'abitazione di famiglia. La vittima lavorava per una ditta impegnata nel cimitero cittadino. La salma è stata messa a disposizione delle autorità giudiziarie per l'autopsia. I carabinieri di Nocera Inferiore, coordinati dalla procura, stanno ricostruendo la dinamica cercando di accertare chi abbia dato l'allarme. Secondo le prime informazioni, il giovane avrebbe problemi psichici. Dopo il delitto sarebbe stato trasferito nel reparto di psichiatria dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.
3: Un uomo di 29 anni è stato denunciato nel maceratese dopo aver investito ed ucciso un cagnolino davanti ai suoi proprietari senza fermarsi a prestare soccorso. L'episodio è avvenuto a Petriolo. Il giovane dovrà rispondere delle accuse di uccisione di animali e violenza privata. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Mogliano, l'automobilista procedeva a velocità sostenuta e non avrebbe rallentato nonostante la presenza di una famiglia che passeggiava con un cane meticcio di piccola taglia. Dopo l'impatto si sarebbe allontanato rapidamente. Le indagini sono partite dalla denuncia presentata dai proprietari dell'animale.
2: La popolazione dell'Unione Europea ha raggiunto il suo picco e inizierà a diminuire nei prossimi decenni, mentre continuerà ad aumentare l'età media. Secondo il rapporto della Commissione Europea sulla trasformazione demografica, gli abitanti passeranno dagli attuali 450 milioni e 600 mila a circa 445 milioni nel 2050. Nel 2100 la popolazione dovrebbe scendere a 398 milioni e 800 mila persone, quasi 50 milioni in meno, ed una flessione complessiva dell'11,7%. Nello stesso periodo quasi un europeo su tre avrà almeno 65 anni, rispetto ad uno su 5 di oggi. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani soleggiato da nord a sud, con innocue velature esclusivamente lungo l'arco alpino, specie quello di confine. Non sono però attesi fenomeni. In giornata vedremo l'instabilità aumentare al nord, soprattutto sulle Alpi, specie su quelle di Lombardia e Triveneto, con rovesci e temporali sparsi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. città. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 20 e 58 minuti.
1: News. Buonasera ad Alessio Galea. La riforma della legge elettorale all'esame della Camera, con il sì di Lega e Forza Italia, la maggioranza si compatta sulle preferenze. L'accordo, presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, prevede collegi plurinominali con capolista bloccato e fino a 3 preferenze in una rosa di 6 indicate sulla scheda. Bocciate le pregiudiziali costituzionali presentate dalle opposizioni, ora i tempi sono contingentati con un calendario di 22 ore di dibattito da oggi fino a giovedì. E nonostante l'appello della Premier Meloni alle opposizioni per il voto palese, la Presidenza della Camera ha dato il via libera al voto segreto su un centinaio di emendamenti, compreso quello finale. Le opposizioni annunciano battaglia contro il provvedimento, permetterà di votare chi e cosa si vuole, afferma Donzelli di Fratelli d'Italia. Per la segretaria d'Emslein, la legge elettorale è l'unica priorità del governo. Sentiamo.
2: Abbiamo presentato una proposta di legge completa che prevede che gli italiani possano scegliere la maggioranza che li governa e che li può governare. All'interno di questa maggioranza abbiamo stabilito anche che possa essere indicato il candidato presidente del Consiglio. Quindi noi facciamo una legge elettorale in cui l'italiano sa già quando va a votare cosa vota.
3: È incredibile che in un paese con la crescita zero, gli stipendi tra i più bassi e le bollette tra le più care d'Europa, la priorità di questo governo sia cambiare la legge elettorale per garantirsi. E la novità del giorno è che cancellano la parità di genere. Noi con le altre opposizioni faremo muro contro questa legge irricevibile.
1: Vasto incendio nel centro di Bruxelles, rogo divampato in un edificio in ristrutturazione, diversi morti e feriti, si indaga sulle cause. Lorenzo Villanetti.
4: Sale a 6 morti il bilancio del vasto incendio scoppiato questa mattina nel centro di Bruxelles. Il rogo ha interessato il complesso residenziale della Torre Oxy in Place de Bruxelles. Nell'edificio erano in corso lavori di ristrutturazione. 250 lavoratori sono stati evacuati, mentre 2 sono ricoverati in ospedale. Un vigile del fuoco inoltre è stato soccorso per un colpo di calore. Il sindaco di Bruxelles, Philippe Claus, parla di una profonda tragedia. Il mio pensiero, aggiunge, va alle vittime, ai feriti e ai dipendenti che si trovavano nella struttura. Uno di questi, Didier, afferma: ho sentito improvvisamente un odore strano mentre stavo lavorando e ho urlato a tutti di uscire. In 36 anni di lavoro continua, non ho mai visto niente del genere. L'edificio, disabitato, avrebbe dovuto ospitare in futuro diversi uffici, appartamenti e un hotel a 4 stelle. Le cause del rogo, divampato tra il primo e il secondo piano, sono ancora da chiarire.
1: Medio Oriente, contro ordine di Trump sul pedaggio nello stretto di Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti prospetta ora accordi commerciali al posto di una tassa al 20% del valore delle merci in transito. Intanto continua il fuoco incrociato nel Golfo Persico. Nuovi attacchi americani hanno colpito le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait. I Pasdaran tornano a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Nello stretto di Hormuz missili iraniani hanno colpito 3 petroliere. Emergenza caldo, la terza ondata entra nella fase più acuta. Oggi bollino rosso in 4 città, Firenze, Perugia, Brescia e Torino. Domani saliranno a 7. Intanto è crisi idrica in Piemonte, dove l'incessante assenza di piogge rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola. Il governatore Cirio ha chiesto aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. 'Ndrangheta, maxi blitz in Calabria, 79 gli arresti. Nel mirino dell'operazione coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, le cosche dei De Stefano, Tegano e Condello e altre articolazioni legate al narcotraffico. Tra le accuse contestate a vario titolo, associazione mafiosa, estorsione, rapina e detenzione illegale di armi da fuoco. In chiusura lo sport, le stelle illuminano i mondiali di calcio. A Dallas la Francia incrocia la Spagna per un posto in finale. Domani Argentina e Inghilterra. Gianni De Gaetano.
5: Si specchiano Kylian Mbappé e Lamine Yamal. Chi è il più bello del reame? In ossequio ai numeri e alla storia, a fronte dell'unico sigillo del 19enne astro del Barça, l'attaccante della Francia e del Real, 9 primavere in più del dirimpettaio iberico, in terra d'America è re dei bomber con 8 reti, come un certo Leo Messi. E più in generale, tenetevi forte, ai mondiali ha realizzato 20 reti in 20 gare. Insomma, non c'è partita, anche se i destini di Francia e Spagna passano inevitabilmente nelle magie del parigino e nell'esplosione del gioiello delle furie rosse. Alle 21 italiana a Dallas, arbitro il salvadoregno Barton, i galletti vice campioni in carica inseguono la terza finale consecutiva, chiavistello per il sogno mondiale. L'11 di Della Fuente, già sul tetto d'Europa, ambisce a cime ancora più alte, perché no, iridate. Deschamps conferma il romanista Coné davanti alla difesa 2, Olise Dembélé, numi tutelari e ispiratori di cose belle. Della Fuente piazza Dani Olmo su sostenitore di bomber Oyarzabal, cerniera Fabio Ruiz Rodri. Chi passa si accomoderà domani sul divano ad ammirare Argentina-Inghilterra, una partita non soltanto di calcio.
1: Ed è tutto, buona serata.
6: GR News. Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione. Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 21 e 4 minuti.
6: Gli inserti speciali di Radio GR News.
7: Ben trovati all'ascolto della Cina in Onda. Si è tenuta il 1° luglio ad Ankara, in Turchia, la presentazione del 5° volume di Xi Jinping, Governare la Cina. Nel suo intervento, Celal Adan, vicepresidente della Grande Assemblea Nazionale Turca, ha dichiarato che l'ultimo volume dell'opera di Xi offre riferimenti per comprendere le prospettive politiche della Cina e le sue considerazioni sulle questioni globali. La Turchia è pronta a cogliere l'occasione per approfondire gli scambi e la cooperazione pragmatica con Pechino. Il 3 luglio l'evento ha fatto tappa a Colombo, capitale dello Sri Lanka. Oltre 20 adolescenti dello stato di Washington hanno recentemente visitato il Sichuan, provincia nel sud-ovest della Cina. Durante il viaggio hanno potuto osservare da vicino i panda giganti, immergersi nella cultura tradizionale locale e scoprire il volto contemporaneo delle città cinesi. L'iniziativa di scambio giovanile Panda Maxing è stata organizzata dal China Media Group e dall'Associazione per lo scambio tra giovani studenti cinesi e americani, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo sano e stabile delle relazioni sino-americane. Recentemente una forte ondata di calore ha colpito l'Europa e condizionatori portatili e ventilatori made in China hanno registrato un boom di vendite grazie al facile utilizzo e al buon rapporto qualità-prezzo. Nonostante le recenti misure restrittive contro la Cina, la crescente domanda in Europa di dispositivi cinesi e la crescita del 10,3% del commercio nei primi 5 mesi dell'anno dimostrano che la natura della cooperazione economico-commerciale tra Cina ed Europa è caratterizzata da vantaggi reciproci, come ha sottolineato un portavoce di Pechino. Il documentario The Fabulous Story of Money ha ricevuto il premio speciale della giuria alla 31esima edizione del Festival Televisivo di Shanghai e verrà trasmesso sui canali pubblici cinesi e internazionali. L'opera ripercorre l'evoluzione della moneta e racconta storie di scambi e apprendimento reciproco tra diverse civiltà. La troupe ha viaggiato in oltre 10 paesi, tra cui Cina, Francia, Grecia, Stati Uniti e Bolivia, visitato i siti archeologici e intervistato più di 30 studiosi di fama internazionale per raccontare come la moneta abbia contribuito a plasmare le civiltà e a cambiare il mondo. Durante la sua recente visita in Cina, il vicepresidente del Sudafrica, Paul Mashatile, ha dichiarato che la Cina non si limita ai discorsi ma adotta azioni concrete, ricordando i numerosi risultati registrati dal forum sulla cooperazione Cina-Africa, in particolare nel settore infrastrutturale, dove la Cina ha partecipato con le proprie imprese, finanziando la costruzione di strade, ponti e dighe e formando la popolazione locale nelle competenze tecnico-professionali. Per questo motivo il Sudafrica considera la Cina un partner affidabile, un sincero amico, ha spiegato il vicepresidente sudafricano, respingendo le distorsioni sulla cooperazione Cina-Africa. Ciò che abbiamo constatato sono solo risultati positivi, non negativi, come denuncia qualcuno, ha dichiarato. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
8: News.
9: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Alla Camera, con voto segreto, ha bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC alla legge elettorale, che prevedeva, insieme al capolista bloccato, la possibilità di barrare fino a 3 preferenze della stessa lista. La bocciatura è arrivata per un solo voto, 188 no e 187 sì. La leader del Partito Democratico Schlein dice: il governo ha fallito, andate a casa. Dall'estero, Donald Trump fa marcia indietro sulla tassa del 20% a Hormuz annunciata ieri, ma lo stretto in fiamme tra raid USA e attacchi iraniani alle petroliere. Ho parlato con il leader del Golfo e ho deciso di sostituire la tassa con accordi commerciali che stipuleranno con noi, dice il presidente USA, che minaccia di mirare anche al sito nucleare iraniano di Pickax Mountain, sebbene giudichi ancora possibile un'intesa con Teheran. Intanto missili dai Pasdaran contro due petroliere degli Emirati e una norvegese. Le tensioni fanno correre il petrolio sopra gli $80. Addio intanto i colloqui in Libano, Israele e a Roma. Per la cronaca, un incendio in Belgio, nel cuore di Bruxelles, ha causato delle vittime. Alcune persone sono considerate disperse. Secondo le prime informazioni diffuse dai media locali, un rogo è scoppiato questa mattina presso la Torre Oxy, comprensorio residenziale nel cuore della capitale. Non c'è al momento un bilancio ufficiale delle vittime, ma a quanto si apprende, diverse persone sono state trovate senza vita in un ascensore. Alcune fonti parlano di 2 vittime, altre di 4 corpi recuperati, ma sul bilancio le stesse autorità hanno spiegato che non c'è certezza. È fissata per il prossimo 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Roma al termine dell'udienza in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano nel 2016 al Cairo. Il procuratore aggiunto Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo. Il calcio in chiusura, Francia e Spagna in campo alle 21 a Dallas per la prima semifinale mondiale. Favoritissimi bleu del poker delle meraviglie, formato da Mbappé, Dembélé, Olise, Due. Le furie rosse si affidano al talento di Yamal e a una super difesa che finora ha subito un solo gol. Non ho paura della Francia, siamo campioni d'Europa, la sfida del talento 19enne del Barcellona. Domani Inghilterra-Argentina ad alta tensione, 40 anni dopo la mano de Dios, albiceleste in campo con la maglia blu in onore della sfida all'Azteca dell'86. E con questo è tutto, a più tardi.
8: Meteo.
10: Nelle prossime ore i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord, avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani soleggiato da nord a sud, con innocue velature esclusivamente lungo l'arco alpino, specie quello di confine. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al nord, soprattutto sulle Alpi, specie di Lombardia e Triveneto. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 21 e 15 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Alla Camera, con voto segreto, ha bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC alla legge elettorale, che prevedeva, insieme al capolista bloccato, la possibilità di barrare fino a 3 preferenze della stessa lista. La bocciatura è arrivata per un solo voto, 188 no e 187 sì. La leader del Partito Democratico, Schlein, dice: il governo ha fallito, andate a casa. Dall'estero, Donald Trump fa marcia indietro sulla tassa del 20% a Hormuz annunciata ieri, ma lo stretto in fiamme tra raid USA e attacchi iraniani alle petroliere. Ho parlato con il leader del Golfo e ho deciso di sostituire la tassa con accordi commerciali che stipuleranno con noi, dice il presidente USA, che minaccia di mirare anche al sito nucleare iraniano di Pickax Mountain, sebbene giudichi ancora possibile un'intesa con Teheran. Intanto missili dai Pasdaran contro due petroliere degli Emirati e una norvegese. Le tensioni fanno correre il petrolio sopra gli $80. Addio intanto i colloqui in Libano, Israele e a Roma. Per la cronaca, un incendio in Belgio, nel cuore di Bruxelles, ha causato delle vittime. Alcune persone sono considerate disperse. Secondo le prime informazioni diffuse dai media locali, un rogo è scoppiato questa mattina presso la Torre Oxy, comprensorio residenziale nel cuore della capitale. Non c'è al momento un bilancio ufficiale delle vittime, ma a quanto si apprende, diverse persone sono state trovate senza vita in un ascensore. Alcune fonti parlano di 2 vittime, altre di 4 corpi recuperati, ma sul bilancio le stesse autorità hanno spiegato che non c'è certezza. È fissata per il prossimo 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Roma al termine dell'udienza in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano nel 2016 al Cairo. Il procuratore aggiunto Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo. Il calcio in chiusura, Francia e Spagna in campo alle 21 a Dallas per la prima semifinale mondiale. Favoritissimi bleu del poker delle meraviglie, formato da Mbappé, Dembélé, Olise e Due. Le furie rosse si affidano al talento di Yamal e a una super difesa che finora ha subito un solo gol. Non ho paura della Francia, siamo campioni d'Europa, la sfida del talento 19enne del Barcellona. Domani Inghilterra-Argentina ad alta tensione, 40 anni dopo la mano de Dios. Albi Celeste in campo con la maglia blu in onore della sfida alla Azteca dell'86. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord, avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani soleggiato da nord a sud, con innocue velature esclusivamente lungo l'arco alpino, specie quello di confine. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al nord, soprattutto sulle Alpi, specie di Lombardia e Triveneto. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 22 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Alla Camera, con voto segreto, ha bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC alla legge elettorale, che prevedeva, insieme al capolista bloccato, la possibilità di barrare fino a 3 preferenze della stessa lista. La bocciatura è arrivata per un solo voto, 188 no e 187 sì. La leader del Partito Democratico, Schlein, dice: il governo ha fallito, andate a casa. Dall'estero, Donald Trump fa marcia indietro sulla tassa del 20% a Hormuz annunciata ieri, ma lo stretto in fiamme tra raid USA e attacchi iraniani alle petroliere. Ho parlato con il leader del Golfo e ho deciso di sostituire la tassa con accordi commerciali che stipuleranno con noi, dice il presidente USA, che minaccia di mirare anche al sito nucleare iraniano di Pickax Mountain, sebbene giudichi ancora possibile un'intesa con Teheran. Intanto missili dai Pasdaran contro due petroliere degli Emirati e una norvegese. Le tensioni fanno correre il petrolio sopra gli $80. Addio intanto i colloqui in Libano, Israele e a Roma. Per la cronaca, un incendio in Belgio, nel cuore di Bruxelles, ha causato delle vittime. Alcune persone sono considerate disperse. Secondo le prime informazioni diffuse dai media locali, un rogo è scoppiato questa mattina presso la Torre Oxy, comprensorio residenziale nel cuore della capitale. Non c'è al momento un bilancio ufficiale delle vittime, ma a quanto si apprende, diverse persone sono state trovate senza vita in un ascensore. Alcune fonti parlano di 2 vittime, altre di 4 corpi recuperati, ma sul bilancio le stesse autorità hanno spiegato che non c'è certezza. È fissata per il prossimo 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Roma al termine dell'udienza in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano nel 2016 al Cairo. Il procuratore aggiunto Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo. Il calcio in chiusura, Francia e Spagna in campo alle 21 a Dallas per la prima semifinale mondiale. Favoritissimi bleu del poker delle meraviglie, formato da Mbappé, Dembélé, Olise e Due. Le furie rosse si affidano al talento di Yamal e a una super difesa che finora ha subito un solo gol. Non ho paura della Francia, siamo campioni d'Europa, la sfida del talento 19enne del Barcellona. Domani Inghilterra-Argentina ad alta tensione, 40 anni dopo la mano de Dios. Albi celeste in campo con la maglia blu in onore della sfida alla Azteca dell'86. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord, avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani soleggiato da nord a sud, con innocue velature esclusivamente lungo l'arco alpino, specie quello di confine. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al nord, soprattutto sulle Alpi, specie di Lombardia e Triveneto. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Sono le 21 e 26 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Alla Camera, con voto segreto, ha bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC alla legge elettorale, che prevedeva, insieme al capolista bloccato, la possibilità di barrare fino a 3 preferenze della stessa lista. La bocciatura è arrivata per un solo voto, 188 no e 187 sì. La leader del Partito Democratico, Schlein, dice: il governo ha fallito, andate a casa. Dall'estero, Donald Trump fa marcia indietro sulla tassa del 20% a Hormuz annunciata ieri, ma lo stretto in fiamme tra raid USA e attacchi iraniani alle petroliere. Ho parlato con il leader del Golfo e ho deciso di sostituire la tassa con accordi commerciali che stipuleranno con noi, dice il presidente USA, che minaccia di mirare anche al sito nucleare iraniano di Pickax Mountain, sebbene giudichi ancora possibile un'intesa con Teheran. Intanto missili dai Pasdaran contro due petroliere degli Emirati e una norvegese. Le tensioni fanno correre il petrolio sopra gli $80. Addio intanto i colloqui in Libano, Israele e a Roma. Per la cronaca, un incendio in Belgio nel cuore di Bruxelles ha causato delle vittime. Alcune persone sono considerate disperse. Secondo le prime informazioni diffuse dai media locali, un rogo è scoppiato questa mattina presso la Torre Oxy, comprensorio residenziale nel cuore della capitale. Non c'è al momento un bilancio ufficiale delle vittime, ma a quanto si apprende diverse persone sono state trovate senza vita in un ascensore. Alcune fonti parlano di 2 vittime, altre di 4 corpi recuperati, ma sul bilancio le stesse autorità hanno spiegato che non c'è certezza. È fissata per il prossimo 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Roma al termine dell'udienza in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano nel 2016 al Cairo. Il procuratore aggiunto Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo. Il calcio in chiusura, Francia e Spagna in campo alle 21 a Dallas per la prima semifinale mondiale. Favoritissimi bleu del poker delle meraviglie formato da Mbappé, Dembélé, Olysee e Due. Le furie rosse si affidano al talento di Yamal e a una super difesa che finora ha subito un solo gol. Non ho paura della Francia, siamo campioni d'Europa, la sfida del talento 19enne del Barcellona. Domani Inghilterra-Argentina ad alta tensione, 40 anni dopo la mano de Dios. Albi celeste in campo con la maglia blu in onore della sfida all'Azteca dell'86. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord, avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani soleggiato da nord a sud, con innocue velature esclusivamente lungo l'arco alpino, specie quello di confine. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al nord, soprattutto sulle Alpi, specie di Lombardia e Triveneto. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Radio GR News.
3: Sono le 21 e 33 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Alla Camera, con voto segreto, ha bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC alla legge elettorale, che prevedeva, insieme al capolista bloccato, la possibilità di barrare fino a 3 preferenze della stessa lista. La bocciatura è arrivata per un solo voto, 188 no e 187 sì. La leader del Partito Democratico Schlein dice: il governo ha fallito, andate a casa. Dall'estero, Donald Trump fa marcia indietro sulla tassa del 20% a Hormuz annunciata ieri, ma lo stretto in fiamme tra raid USA e attacchi iraniani alle petroliere. Ho parlato con il leader del Golfo e ho deciso di sostituire la tassa con accordi commerciali che stipuleranno con noi, dice il presidente USA, che minaccia di mirare anche al sito nucleare iraniano di Pickax Mountain, sebbene giudichi ancora possibile un'intesa con Teheran. Intanto missili dai Pasdaran contro due petroliere degli Emirati e una norvegese. Le tensioni fanno correre il petrolio sopra gli $80. Addio intanto i colloqui in Libano, Israele a Roma. Per la cronaca, un incendio in Belgio, nel cuore di Bruxelles, ha causato delle vittime. Alcune persone sono considerate disperse. Secondo le prime informazioni diffuse dai media locali, un rogo è scoppiato questa mattina presso la Torre Oxy, comprensorio residenziale nel cuore della capitale. Non c'è al momento un bilancio ufficiale delle vittime, ma a quanto si apprende, diverse persone sono state trovate senza vita in un ascensore. Alcune fonti parlano di 2 vittime, altre di 4 corpi recuperati, ma sul bilancio le stesse autorità hanno spiegato che non c'è certezza. È fissata per il prossimo 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Roma al termine dell'udienza in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano nel 2016 al Cairo. Il procuratore aggiunto Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo. Il calcio in chiusura, Francia e Spagna in campo alle 21 a Dallas per la prima semifinale mondiale. Favoritissimi bleu del poker delle meraviglie, formato da Mbappé, Dembélé, Olise e Due. Le furie rosse si affidano al talento di Yamal e a una super difesa che finora ha subito un solo gol. Non ho paura della Francia, siamo campioni d'Europa, la sfida del talento 19enne del Barcellona. Domani Inghilterra-Argentina ad alta tensione, 40 anni dopo la mano de Dios. Albi celeste in campo con la maglia blu in onore della sfida alla Azteca dell'86. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord, avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani soleggiato da nord a sud, con innocue velature esclusivamente lungo l'arco alpino, specie quello di confine. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al nord, soprattutto sulle Alpi, specie di Lombardia e Triveneto. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 21 e 40 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Alla Camera, con voto segreto, ha bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC alla legge elettorale, che prevedeva, insieme al capolista bloccato, la possibilità di barrare fino a 3 preferenze della stessa lista. La bocciatura è arrivata per un solo voto, 188 no e 187 sì. La leader del Partito Democratico, Schlein, dice: il governo ha fallito, andate a casa. Dall'estero, Donald Trump fa marcia indietro sulla tassa del 20% a Hormuz annunciata ieri, ma lo stretto in fiamme tra raid USA e attacchi iraniani alle petroliere. Ho parlato con il leader del Golfo e ho deciso di sostituire la tassa con accordi commerciali che stipuleranno con noi, dice il presidente USA, che minaccia di mirare anche al sito nucleare iraniano di Pickax Mountain, sebbene giudichi ancora possibile un'intesa con Teheran. Intanto missili dai Pasdaran contro due petroliere degli Emirati e una norvegese. Le tensioni fanno correre il petrolio sopra gli $80. Avvia intanto i colloqui in Libano, Israele e a Roma. Per la cronaca, un incendio in Belgio, nel cuore di Bruxelles, ha causato delle vittime. Alcune persone sono considerate disperse. Secondo le prime informazioni diffuse dai media locali, un rogo è scoppiato questa mattina presso la Torre Oxy, comprensorio residenziale nel cuore della capitale. Non c'è al momento un bilancio ufficiale delle vittime, ma a quanto si apprende, diverse persone sono state trovate senza vita in un ascensore. Alcune fonti parlano di 2 vittime, altre di 4 corpi recuperati, ma sul bilancio le stesse autorità hanno spiegato che non c'è certezza. È fissata per il prossimo 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Roma al termine dell'udienza in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano nel 2016 al Cairo. Il procuratore aggiunto Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo. Il calcio in chiusura, Francia e Spagna in campo alle 21 a Dallas per la prima semifinale mondiale. Favoritissimi bleu del poker delle meraviglie, formato da Mbappé, Dembélé, Olise, Due. Le furie rosse si affidano al talento di Yamal e a una super difesa che finora ha subito un solo gol. Non ho paura della Francia, siamo campioni d'Europa, la sfida del talento 19enne del Barcellona. Domani Inghilterra-Argentina ad alta tensione, 40 anni dopo la mano de Dios. Albi celeste in campo con la maglia blu in onore della sfida all'Azteca dell'86. E con questo è tutto, a più tardi.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord, avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani soleggiato da nord a sud, con innocue velature esclusivamente lungo l'arco alpino, specie quello di confine. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al nord, soprattutto sulle Alpi, specie di Lombardia e Triveneto. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 47 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Alla Camera, con voto segreto, ha bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC alla legge elettorale, che prevedeva, insieme al capolista bloccato, la possibilità di barrare fino a 3 preferenze della stessa lista. La bocciatura è arrivata per un solo voto, 188 no e 187 sì. La leader del partito

0: Democratico Schlein dice: il governo ha fallito, andate a casa. Dall'estero, Donald Trump fa marcia indietro sulla tassa del 20% a Hormuz annunciata ieri, ma lo stretto in fiamme tra raid USA e attacchi iraniani alle petroliere. Ho parlato con il leader del Golfo e ho deciso di sostituire la tassa con accordi commerciali che stipuleranno con noi, dice il presidente USA, che minaccia di mirare anche al sito nucleare iraniano di Pickax Mountain, sebbene giudichi ancora possibile un'intesa con Teheran. Intanto missili dai Pasdaran contro due petroliere degli Emirati e una norvegese. Le tensioni fanno correre il petrolio sopra gli $80. Addio intanto i colloqui in Libano, Israele a Roma. Per la cronaca, un incendio in Belgio nel cuore di Bruxelles ha causato delle vittime. Alcune persone sono considerate disperse. Secondo le prime informazioni diffuse dai media locali, un rogo è scoppiato questa mattina presso la Torre Oxy, comprensorio residenziale nel cuore della capitale. Non c'è al momento un bilancio ufficiale delle vittime, ma a quanto si apprende diverse persone sono state trovate senza vita in un ascensore. Alcune fonti parlano di due vittime, altre di quattro corpi recuperati, ma sul bilancio le stesse autorità hanno spiegato che non c'è certezza. È fissata per il prossimo 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Roma al termine dell'udienza in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano nel 2016 al Cairo. Il procuratore aggiunto Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e tre condanne a 17 anni e mezzo. Il calcio in chiusura, Francia e Spagna in campo alle 21 a Dallas per la prima semifinale mondiale. Favoritissimi bleu del poker delle meraviglie formato da Mbappé, Dembélé, Olysee 2. Le furie rosse si affidano al talento di Yamal e a una super difesa che finora ha subito un solo gol. Non ho paura della Francia, siamo campioni d'Europa, la sfida del talento 19enne del Barcellona. Domani Inghilterra-Argentina ad alta tensione, 40 anni dopo la mano de Dios, albiceleste in campo con la maglia blu in onore della sfida all'Azteca dell'86. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord, avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani soleggiato da nord a sud, con innocue velature esclusivamente lungo l'arco alpino, specie quello di confine. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al nord, soprattutto sulle Alpi, specie di Lombardia e Triveneto. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 55 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Alla Camera, con voto segreto, ha bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC alla legge elettorale, che prevedeva, insieme al capolista bloccato, la possibilità di barrare fino a 3 preferenze della stessa lista. La bocciatura è arrivata per un solo voto, 188 no e 187 sì. La leader del Partito Democratico Schlein dice: il governo ha fallito, andate a casa. Dall'estero, Donald Trump fa marcia indietro sulla tassa del 20% a Hormuz annunciata ieri, ma lo stretto in fiamme tra raid USA e attacchi iraniani alle petroliere. Ho parlato con il leader del Golfo e ho deciso di sostituire la tassa con accordi commerciali che stipuleranno con noi, dice il presidente USA, che minaccia di mirare anche al sito nucleare iraniano di Pickax Mountain, sebbene giudichi ancora possibile un'intesa con Teheran. Intanto missili dai Pasdaran contro 2 petroliere degli Emirati e una norvegese. Le tensioni fanno correre il petrolio sopra gli $80. Addio intanto i colloqui Libano-Israele a Roma. Per la cronaca, un incendio in Belgio, nel cuore di Bruxelles, ha causato delle vittime. Alcune persone sono considerate disperse. Secondo le prime informazioni diffuse dai media locali, un rogo è scoppiato questa mattina presso la Torre Oxy, comprensorio residenziale nel cuore della capitale. Non c'è al momento un bilancio ufficiale delle vittime, ma a quanto si apprende, diverse persone sono state trovate senza vita in un ascensore. Alcune fonti parlano di 2 vittime, altre di 4 corpi recuperati, ma sul bilancio le stesse autorità hanno spiegato che non c'è certezza. È fissata per il prossimo 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Roma al termine dell'udienza in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano nel 2016 al Cairo. Il procuratore aggiunto Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo. Il calcio in chiusura, Francia e Spagna in campo alle 21 a Dallas per la prima semifinale mondiale. Favoritissimi bleu del poker delle meraviglie, formato da Mbappé, Dembélé, Olysee e Doué. Le furie rosse si affidano al talento di Yamal e a una super difesa che finora ha subito un solo gol. Non ho paura della Francia, siamo campioni d'Europa, la sfida del talento 19enne del Barcellona. Domani Inghilterra-Argentina ad alta tensione, 40 anni dopo la mano de Dios. Albiceleste in campo con la maglia blu in onore della sfida all'Azteca dell'86. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord, avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani soleggiato da nord a sud, con innocue velature esclusivamente lungo l'arco alpino, specie quello di confine. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al nord, soprattutto sulle Alpi, specie di Lombardia e Triveneto. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 22 e 2 minuti.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Si è tenuta il 1 luglio ad Ankara, in Turchia, la presentazione del quinto volume di Xi Jinping, Governare la Cina. Nel suo intervento, Celal Adan, vicepresidente della Grande Assemblea Nazionale Turca, ha dichiarato che l'ultimo volume dell'opera di Xi offre riferimenti per comprendere le prospettive politiche della Cina e le sue considerazioni sulle questioni globali. La Turchia è pronta a cogliere l'occasione per approfondire gli scambi e la cooperazione pragmatica con Pechino. Il 3 luglio l'evento ha fatto tappa a Colombo, capitale dello Sri Lanka. Oltre 20 adolescenti dello stato di Washington hanno recentemente visitato il Sichuan, provincia nel sud-ovest della Cina. Durante il viaggio hanno potuto osservare da vicino i panda giganti, immergersi nella cultura tradizionale locale e scoprire il volto contemporaneo delle città cinesi. L'iniziativa di scambio giovanile Panda Maxing è stata organizzata dal China Media Group e dall'Associazione per lo scambio tra giovani studenti cinesi e americani, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo sano e stabile delle relazioni sino-americane. Recentemente una forte ondata di calore ha colpito l'Europa e condizionatori portatili e ventilatori made in China hanno registrato un boom di vendite grazie al facile utilizzo e al buon rapporto qualità-prezzo. Nonostante le recenti misure restrittive contro la Cina, la crescente domanda in Europa di dispositivi cinesi e la crescita del 10,3% del commercio nei primi 5 mesi dell'anno dimostrano che la natura della cooperazione economico-commerciale tra Cina ed Europa è caratterizzata da vantaggi reciproci, come ha sottolineato un portavoce di Pechino. Il documentario The Fabulous Story of Money ha ricevuto il premio speciale della giuria alla 31esima edizione del Festival Televisivo di Shanghai e verrà trasmesso sui canali pubblici cinesi e internazionali. L'opera ripercorre l'evoluzione della moneta e racconta storie di scambi e apprendimento reciproco tra diverse civiltà. La troupe ha viaggiato in oltre 10 paesi, tra cui Cina, Francia, Grecia, Stati Uniti e Bolivia, visitato i siti archeologici e intervistato più di 30 studiosi di fama internazionale per raccontare come la moneta abbia contribuito a plasmare le civiltà e a cambiare il mondo. Durante la sua recente visita in Cina, il vicepresidente del Sudafrica, Paul Mashatile, ha dichiarato che la Cina non si limita ai discorsi ma adotta azioni concrete, ricordando i numerosi risultati registrati dal forum sulla cooperazione Cina-Africa, in particolare nel settore infrastrutturale, dove la Cina ha partecipato con le proprie imprese, finanziando la costruzione di strade, ponti e dighe e formando la popolazione locale nelle competenze tecnico-professionali. Per questo motivo il Sudafrica considera la Cina un partner affidabile, un sincero amico, ha spiegato il vicepresidente sudafricano, respingendo le distorsioni sulla cooperazione Cina-Africa. Ciò che abbiamo constatato sono solo risultati positivi, non negativi, come denuncia qualcuno, ha dichiarato. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: News.
5: Buonasera, un saluto dalla redazione. In primo piano la politica. Alla Camera, con il voto segreto, ha bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati, UDC sulle preferenze ai capolista bloccati. I favorevoli sono stati 187, i contrari 188. Elezioni e dimissioni. Dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze si sono levati questi cori dall'opposizione. Ci abbiamo provato ma ha vinto di nuovo la palude, ha commentato la premier Meloni. La leader del PD Schlein dice: il governo ha fallito, andate a casa. Anche il leader del Movimento 5 Stelle Conte chiede di aprire la crisi di governo e di andare a casa. Intanto nuove norme antimaranza nel DDL sicurezza varato dal CDM. La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale del potere di effettuare il fermo preventivo, ovvero solo con l'ok del PM. Le prime norme contro le baby gang erano contenute nel decreto sicurezza approvato il 5 febbraio scorso con alcune misure anti-lame, tra cui il rischio di carcere fino a 3 anni per chi detiene fuori casa un coltello di almeno 8 centimetri. Le nuove misure contro la criminalità giovanile sono arrivate dopo che al Colosseo lo scorso 2 luglio un gruppo di ragazzi aggredì poliziotti e agenti della polizia locale danneggiandone l'auto. Uno di loro, un 18enne, in virtù della sua pericolosità sociale, è stato poi espulso. Voltiamo pagina. Aumentano le città da bollino rosso in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per passare a 15 nella giornata di giovedì. In Sardegna temperature di oltre 40 gradi, ma nel weekend sarà allarme temporali al nord. Proprio dopo un nubifragio, per esempio, sulle Dolomiti di Sesto si è verificato il distacco di una grossa frana. 10 militari sono rimasti feriti in Friuli dopo essere stati colpiti da un fulmine.

0: Intanto i rider scioperano oggi in Piemonte, domani a Milano e Firenze. Per la cronaca, almeno 5 morti nel rogo di un edificio al centro di Bruxelles. Il complesso residenziale Oxy, oggetto di un intervento di ristrutturazione. Le vittime sono state trovate tutte all'interno di un ascensore. Sono tutte vittime sul lavoro, ha precisato la procuratrice Valentina Marocchi. Il bilancio potrebbe salire. Il rogo si è propagato nei 3 vani dell'ascensore dell'edificio. Le fiamme avrebbero coinvolto anche un montacarichi, poi precipitato. Alcuni operai di un cantiere ancora aperto sono stati evacuati. Difficili le operazioni di recupero dei corpi. Anche per questo il numero delle vittime è considerato provvisorio. Il ministro belga dell'interno Quintin si è detto sconvolto dalla tragedia. Il re Filippo e il premier De Wever seguono la situazione sul posto. In chiusura il ciclismo. Prosegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Dopo il giorno di riposo, oggi si è corsa la 10ª tappa nel Massiccio Centrale, un tracciato appetibile per scalatori e attaccanti. A vincere è stato Pogačar, sempre in maglia gialla dopo una fuga di una 15ina di chilometri. Il corridore sloveno rafforza così ancora la sua posizione di leader. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord, avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani soleggiato da nord a sud, con innocue velature esclusivamente lungo l'arco alpino, specie quello di confine. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al nord, soprattutto sulle Alpi, specie di Lombardia e Triveneto. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 22 e 14 minuti.
1: News.
2: Buonasera, un saluto dalla redazione. In primo piano la politica. Alla Camera, con il voto segreto, ha bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati UDC sulle preferenze ai capolista bloccati. I favorevoli sono stati 187, i contrari 188. Elezioni e dimissioni. Dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze si sono levati questi cori dall'opposizione. Ci abbiamo provato, ma ha vinto di nuovo la palude, ha commentato la premier Meloni. La leader del PD Schlein dice: il governo ha fallito, andato a casa. Anche il leader del Movimento 5 Stelle Conte chiede di aprire la crisi di governo e di andare a casa. Intanto nuove norme antimaranza nel DDL sicurezza varato dal CDM. La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale del potere di effettuare il fermo preventivo, ovvero solo con l'ok del PM. Le prime norme contro le baby gang erano contenute nel decreto sicurezza approvato il 5 febbraio scorso, con alcune misure anti-lame, tra cui il rischio di carcere fino a 3 anni per chi detiene fuori casa un coltello di almeno 8 centimetri. Le nuove misure contro la criminalità giovanile sono arrivate dopo che al Colosseo lo scorso 2 luglio un gruppo di ragazzi aggredì poliziotti e agenti della polizia locale danneggiandone l'auto. Uno di loro, un 18enne, in virtù della sua pericolosità sociale, è stato poi espulso. Voltiamo pagina. Aumentano le città da bollino rosso in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per passare a 15 nella giornata di giovedì. In Sardegna temperature di oltre 40 gradi, ma nel weekend sarà allarme temporali al nord. Proprio dopo un nubifragio, per esempio, sulle Dolomiti di Sesto si è verificato il distacco di una grossa frana. 10 militari sono rimasti feriti in Friuli dopo essere stati colpiti da un fulmine. Intanto i rider scioperano oggi in Piemonte, domani a Milano e Firenze. Per la cronaca, almeno 5 morti nel rogo di un edificio al centro di Bruxelles, il complesso residenziale Oxy, oggetto di un intervento di ristrutturazione. Le vittime sono state trovate tutte all'interno di un ascensore, sono tutte vittime sul lavoro, ha precisato la procuratrice Valentina Marocchi. Il bilancio potrebbe salire, il rogo si è propagato nei 3 vani dell'ascensore dell'edificio, le fiamme avrebbero coinvolto anche un montacarichi poi precipitato. Alcuni operai di un cantiere ancora aperto sono stati evacuati, difficili le operazioni di recupero dei corpi, anche per questo il numero delle vittime è considerato provvisorio. Il ministro belga dell'interno Quintin si è detto sconvolto dalla tragedia. Il re Filippo e il premier De Wever seguono la situazione sul posto. In chiusura il ciclismo. Prosegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Dopo il giorno di riposo, oggi si è corsa la 10ª tappa nel Massiccio Centrale, un tracciato appetibile per scalatori e attaccanti. A vincere è stato Pogacar, sempre in maglia gialla dopo una fuga di una 15ina di chilometri. Il corridore sloveno rafforza così ancora la sua posizione di leader. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord, avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani soleggiato da nord a sud, con innocue velature esclusivamente lungo l'arco alpino, specie quello di confine. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al nord, soprattutto sulle Alpi, specie di Lombardia e Triveneto. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. Breathe.

0: Sono le 22 e 20 minuti.
1: News.
2: Buonasera, un saluto dalla redazione. In primo piano la politica. Alla Camera, con il voto segreto, ha bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati UDC sulle preferenze ai capolista bloccati. I favorevoli sono stati 187, i contrari 188. Elezioni e dimissioni. Dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze si sono levati questi cori dall'opposizione. Ci abbiamo provato, ma ha vinto di nuovo la palude, ha commentato la premier Meloni. La leader del PD Schlein dice: il governo ha fallito, andato a casa. Anche il leader del Movimento 5 Stelle Conte chiede di aprire la crisi di governo e di andare a casa. Intanto nuove norme antimaranza nel DDL sicurezza varato dal CDM. La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale del potere di effettuare il fermo preventivo, ovvero solo con l'ok del PM. Le prime norme contro le baby gang erano contenute nel decreto sicurezza approvato il 5 febbraio scorso, con alcune misure anti-lame, tra cui il rischio di carcere fino a 3 anni per chi detiene fuori casa un coltello di almeno 8 centimetri. Le nuove misure contro la criminalità giovanile sono arrivate dopo che al Colosseo lo scorso 2 luglio un gruppo di ragazzi aggredì poliziotti e agenti della polizia locale, danneggiandone l'auto. Uno di loro, un 18enne, in virtù della sua pericolosità sociale, è stato poi espulso. Voltiamo pagina. Aumentano le città da bollino rosso in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per passare a 15 nella giornata di giovedì. In Sardegna temperature di oltre 40 gradi, ma nel weekend sarà allarme temporali al nord. Proprio dopo un nubifragio, per esempio, sulle Dolomiti di Sesto si è verificato il distacco di una grossa frana. 10 militari sono rimasti feriti in Friuli dopo essere stati colpiti da un fulmine. Intanto i rider scioperano oggi in Piemonte, domani a Milano e Firenze. Per la cronaca, almeno 5 morti nel rogo di un edificio al centro di Bruxelles, il complesso residenziale Oxy, oggetto di un intervento di ristrutturazione. Le vittime sono state trovate tutte all'interno di un ascensore, sono tutte vittime sul lavoro, ha precisato la procuratrice Valentina Marocchi. Il bilancio potrebbe salire, il rogo si è propagato nei 3 vani dell'ascensore dell'edificio, le fiamme avrebbero coinvolto anche un montacarichi poi precipitato. Alcuni operai di un cantiere ancora aperto sono stati evacuati, difficili le operazioni di recupero dei corpi, anche per questo il numero delle vittime è considerato provvisorio. Il ministro belga dell'interno Quintin si è detto sconvolto dalla tragedia. Il re Filippo e il premier De Wever seguono la situazione sul posto. In chiusura il ciclismo. Prosegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Dopo il giorno di riposo, oggi si è corsa la 10ª tappa nel Massiccio Centrale, un tracciato appetibile per scalatori e attaccanti. A vincere è stato Pogačar, sempre in maglia gialla dopo una fuga di una 15ina di chilometri. Il corridore sloveno rafforza così ancora la sua posizione di leader. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord, avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani soleggiato da nord a sud, con innocue velature esclusivamente lungo l'arco alpino, specie quello di confine. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al nord, soprattutto sulle Alpi, specie di Lombardia e Triveneto. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 22 e 24 minuti.
1: News.
2: Buonasera, un saluto dalla redazione. In primo piano la politica. Alla Camera, con il voto segreto, ha bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati UDC sulle preferenze ai capolista bloccati. I favorevoli sono stati 187, i contrari 188. Elezioni e dimissioni. Dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze si sono levati questi cori dall'opposizione. Ci abbiamo provato, ma ha vinto di nuovo la palude, ha commentato la premier Meloni. La leader del PD Schlein dice: il governo ha fallito, andato a casa. Anche il leader del Movimento 5 Stelle Conte chiede di aprire la crisi di governo e di andare a casa. Intanto nuove norme antimaranza nel DDL sicurezza varato dal CDM. La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale del potere di effettuare il fermo preventivo, ovvero solo con l'ok del PM. Le prime norme contro le baby gang erano contenute nel decreto sicurezza approvato il 5 febbraio scorso, con alcune misure anti-lame, tra cui il rischio di carcere fino a 3 anni per chi detiene fuori casa un coltello di almeno 8 centimetri. Le nuove misure contro la criminalità giovanile sono arrivate dopo che al Colosseo lo scorso 2 luglio un gruppo di ragazzi aggredì poliziotti e agenti agenti della polizia locale danneggiandone l'auto. Uno di loro, un 18enne, in virtù della sua pericolosità sociale, è stato poi espulso. Voltiamo pagina. Aumentano le città da bollino rosso in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per passare a 15 nella giornata di giovedì. In Sardegna temperature di oltre 40 gradi, ma nel weekend sarà allarme temporali al nord. Proprio dopo un nubifragio, per esempio, sulle Dolomiti di Sesto si è verificato il distacco di una grossa frana. 10 militari sono rimasti feriti in Friuli dopo essere stati colpiti da un fulmine. Intanto i rider scioperano oggi in Piemonte, domani a Milano e Firenze. Per la cronaca, almeno 5 morti nel rogo di un edificio al centro di Bruxelles. Il complesso residenziale Oxy, oggetto di un intervento di ristrutturazione. Le vittime sono state trovate tutte all'interno di un ascensore. Sono tutte vittime sul lavoro, ha precisato la procuratrice Valentina Marocchi. Il bilancio potrebbe salire. Il rogo si è propagato nei 3 vani dell'ascensore dell'edificio. Le fiamme avrebbero coinvolto anche un montacarichi poi precipitato. Alcuni operai di un cantiere ancora aperto sono stati evacuati. Difficili le operazioni di recupero dei corpi. Anche per questo il numero delle vittime è considerato provvisorio. Il ministro belga dell'interno Quintin si è detto sconvolto dalla tragedia. Il re Filippo e il premier De Wever seguono la situazione sul posto. In chiusura il ciclismo. Prosegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Dopo il giorno di riposo, oggi si è corsa la 10ª tappa nel Massiccio Centrale, un tracciato appetibile per scalatori e attaccanti. A vincere è stato Pogačar, sempre in maglia gialla dopo una fuga di una 15ina di chilometri. Il corridore sloveno rafforza così ancora la sua posizione di leader. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord, avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani soleggiato da nord a sud, con innocue velature esclusivamente lungo l'arco alpino, specie quello di confine. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al nord, soprattutto sulle Alpi, specie di Lombardia e Triveneto. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 22 e 32 minuti.
0: News.
5: Buonasera, un saluto dalla redazione. In primo piano la politica. Alla Camera, con il voto segreto, ha bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati UDC sulle preferenze ai capolista bloccati. I favorevoli sono stati 187, i contrari 188. Elezioni e dimissioni. Dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze si sono levati questi cori dall'opposizione. Ci abbiamo provato ma ha vinto di nuovo la palude, ha commentato la premier Meloni. La leader del PD Schlein dice: il governo ha fallito, andato a casa. Anche il leader del Movimento 5 Stelle Conte chiede di aprire la crisi di governo e di andare a casa. Intanto nuove norme antimaranza nel DDL sicurezza varato dal CDM. La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale del potere di effettuare il fermo preventivo, ovvero solo con l'ok del PM. Le prime norme contro le baby gang erano contenute nel decreto sicurezza approvato il 5 febbraio scorso con alcune misure antilame, tra cui il rischio di carcere fino a 3 anni per chi detiene fuori casa un coltello di almeno 8 centimetri. Le nuove misure contro la criminalità giovanile sono arrivate dopo che al Colosseo lo scorso 2 luglio un gruppo di ragazzi aggredì poliziotti e agenti della polizia locale danneggiandone l'auto. Uno di loro, un 18enne, in virtù della sua pericolosità sociale, è stato poi espulso. Voltiamo pagina. Aumentano le città da bollino rosso in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per passare a 15 nella giornata di giovedì. In Sardegna temperature di oltre 40 gradi, ma nel weekend sarà allarme temporali al nord. Proprio dopo un nubifragio, per esempio sulle Dolomiti di Sesto, si è verificato il distacco di una grossa frana. 10 militari sono rimasti feriti in Friuli dopo essere stati colpiti da un fulmine. Intanto i rider scioperano oggi in Piemonte, domani a Milano e Firenze. Per la cronaca, almeno 5 morti nel rogo di un edificio al centro di Bruxelles, il complesso residenziale Oxy, oggetto di un intervento di ristrutturazione. Le vittime sono state trovate tutte all'interno di un ascensore, sono tutte vittime sul lavoro, ha precisato la procuratrice Valentina Marocchi. Il bilancio potrebbe salire, il rogo si è propagato nei 3 vani dell'ascensore dell'edificio, le fiamme avrebbero coinvolto anche un montacarichi poi precipitato. Alcuni operai di un cantiere ancora aperto sono stati evacuati, difficili le operazioni di recupero dei corpi, anche per questo il numero delle vittime è considerato provvisorio. Il ministro belga dell'interno Quintin si è detto sconvolto dalla tragedia. Il re Filippo e il premier De Wever seguono la situazione sul posto. In chiusura il ciclismo. Prosegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Dopo il giorno di riposo oggi si è corsa la 10ª tappa nel Massiccio Centrale, un tracciato appetibile per scalatori e attaccanti. A vincere è stato Pogacar, sempre in maglia gialla dopo una fuga di una 15ina di chilometri. Il corridore sloveno rafforza così ancora la sua posizione di leader. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord, avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani soleggiato da nord a sud, con innocue velature esclusivamente lungo l'arco alpino, specie quello di confine. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al nord, soprattutto sulle Alpi, specie di Lombardia e Triveneto. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Buonasera, un saluto dalla redazione. In primo piano la politica. Alla Camera, con il voto segreto, ha bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati UDC sulle preferenze ai capolista bloccati. I favorevoli sono stati 187 e i contrari 188. Elezioni e dimissioni. Dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze si sono levati questi cori dall'opposizione. Ci abbiamo provato ma ha vinto di nuovo la palude, ha commentato la premier Meloni. La leader del PD Schlein dice: il governo ha fallito, andate a casa. Anche il leader del Movimento 5 Stelle Conte chiede di aprire la crisi di governo e di andare a casa. Intanto nuove norme antimaranza nel DDL sicurezza varato dal CDM. La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale del potere di effettuare il fermo preventivo, ovvero solo con l'ok del PM. Le prime norme contro le baby gang erano contenute nel decreto sicurezza approvato il 5 febbraio scorso con alcune misure antilame, tra cui il rischio di carcere fino a 3 anni per chi detiene fuori casa un coltello di almeno 8 centimetri. Le nuove misure contro la criminalità giovanile sono arrivate dopo che al Colosseo lo scorso 2 luglio un gruppo di ragazzi aggredì poliziotti e agenti della polizia locale danneggiandone l'auto. Uno di loro, un 18enne, in virtù della sua pericolosità sociale, è stato poi espulso. Voltiamo pagina. Aumentano le città da bollino rosso in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per passare a 15 nella giornata di giovedì. In Sardegna temperature di oltre 40 gradi, ma nel weekend sarà allarme temporali al nord. Proprio dopo un nubifragio, per esempio, sulle Dolomiti di Sesto si è verificato il distacco di una grossa frana. 10 militari sono rimasti feriti in Friuli dopo essere stati colpiti da un fulmine. Intanto i rider scioperano oggi in Piemonte, domani a Milano e Firenze. Per la cronaca, almeno 5 morti nel rogo di un edificio al centro di Bruxelles. Il complesso residenziale Oxy, oggetto di un intervento di ristrutturazione. Le vittime sono state trovate tutte all'interno di un ascensore. Sono tutte vittime sul lavoro, ha precisato la procuratrice Valentina Marocchi. Il bilancio potrebbe salire. Il rogo si è propagato nei 3 vani dell'ascensore dell'edificio. Le fiamme avrebbero coinvolto anche un montacarichi poi precipitato. Alcuni operai di un cantiere ancora aperto sono stati evacuati. Difficili le operazioni di recupero dei corpi. Anche per questo il numero delle vittime è considerato provvisorio. Il ministro belga dell'interno Quintin si è detto sconvolto dalla tragedia. Il re Filippo e il premier De Wever seguono la situazione sul posto. In chiusura il ciclismo. Prosegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Dopo il giorno di riposo oggi si è corsa la 10ª tappa nel Massiccio Centrale, un tracciato appetibile per scalatori e attaccanti. A vincere è stato Pogačar, sempre in maglia gialla dopo una fuga di una 15ina di chilometri. Il corridore sloveno rafforza così ancora la sua posizione di leader. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord, avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani soleggiato da nord a sud, con innocue velature esclusivamente lungo l'arco alpino, specie quello di confine. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al nord, soprattutto sulle Alpi, specie di Lombardia e Triveneto. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 22 e 46 minuti.
2: News. Buonasera, un saluto dalla redazione. In primo piano la politica. Alla Camera, con il voto segreto, ha bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati UDC sulle preferenze ai capolista bloccati. I favorevoli sono stati 187 e i contrari 188. Elezioni e dimissioni. Dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze si sono levati questi cori dall'opposizione. Ci abbiamo provato ma ha vinto di nuovo la palude, ha commentato la premier Meloni. La leader del PD Schlein dice: il governo ha fallito, andato a casa. Anche il leader del Movimento 5 Stelle Conte chiede di aprire la crisi di governo e di andare a casa. Intanto nuove norme antimaranza nel DDL sicurezza varato dal CDM. La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale del potere di effettuare il fermo preventivo, ovvero solo con l'ok del PM. Le prime norme contro le baby gang erano contenute nel decreto sicurezza approvato il 5 febbraio scorso con alcune misure anti-lame, tra cui il rischio di carcere fino a 3 anni per chi detiene fuori casa un coltello di almeno 8 centimetri. Le nuove misure contro la criminalità giovanile sono arrivate dopo che al Colosseo lo scorso 2 luglio un gruppo di ragazzi aggredì poliziotti e agenti della polizia locale danneggiandone l'auto. Uno di loro, un 18enne, in virtù della sua pericolosità sociale, è stato poi espulso. Voltiamo pagina. Aumentano le città da bollino rosso in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per passare a 15 nella giornata di giovedì. In Sardegna temperature di oltre 40 gradi, ma nel weekend sarà allarme temporali al nord. Proprio dopo un nubifragio, per esempio, sulle Dolomiti di Sesto si è verificato il distacco di una grossa frana. 10 militari sono rimasti feriti in Friuli dopo essere stati colpiti da un fulmine. Intanto i rider scioperano oggi in Piemonte, domani a Milano e Firenze. Per la cronaca, almeno 5 morti nel rogo di un edificio al centro di Bruxelles, il complesso residenziale Oxy, oggetto di un intervento di ristrutturazione. Le vittime sono state trovate tutte all'interno di un ascensore, sono tutte vittime sul lavoro, ha precisato la procuratrice Valentina Marocchi. Il bilancio potrebbe salire, il rogo si è propagato nei 3 vani dell'ascensore dell'edificio, le fiamme avrebbero coinvolto anche un montacarichi poi precipitato. Alcuni operai di un cantiere ancora aperto sono stati evacuati, difficili le operazioni di recupero dei corpi, anche per questo il numero delle vittime è considerato provvisorio. Il ministro belga dell'interno Quintin si è detto sconvolto dalla tragedia. Il re Filippo e il premier De Wever seguono la situazione sul posto. In chiusura il ciclismo. Prosegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Dopo il giorno di riposo oggi si è corsa la 10ª tappa nel Massiccio Centrale, un tracciato appetibile per scalatori e attaccanti. A vincere è stato Pogačar, sempre in maglia gialla dopo una fuga di una 15ina di chilometri. Il corridore sloveno rafforza così ancora la sua posizione di leader. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord, avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani soleggiato da nord a sud, con innocue velature esclusivamente lungo l'arco alpino, specie quello di confine. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al nord, soprattutto sulle Alpi, specie di Lombardia e Triveneto. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 52 minuti.
1: News.
2: Buonasera, un saluto dalla redazione. In primo piano la politica. Alla Camera, con il voto segreto, ha bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati, UDC sulle preferenze ai capolista bloccati. I favorevoli sono stati 187, i contrari 188. Elezioni e dimissioni. Dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze si sono levati questi cori dall'opposizione. Ci abbiamo provato, ma ha vinto di nuovo la palude, ha commentato la premier Meloni. La leader del PD Schlein dice: il governo ha fallito, andato a casa. Anche il leader del Movimento 5 Stelle Conte chiede di aprire la crisi di governo e di andare a casa. Intanto nuove norme antimaranza nel DDL sicurezza varato dal CDM. La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale del potere di effettuare il fermo preventivo, ovvero solo con l'ok del PM. Le prime norme contro le baby gang erano contenute nel decreto sicurezza approvato il 5 febbraio scorso, con alcune misure anti-lame, tra cui il rischio di carcere fino a 3 anni per chi detiene fuori casa un coltello di almeno 8 centimetri. Le nuove misure contro la criminalità giovanile sono arrivate dopo che al Colosseo lo scorso 2 luglio un gruppo di ragazzi aggredì poliziotti e agenti della polizia locale, danneggiandone l'auto. Uno di loro, un 18enne, in virtù della sua pericolosità sociale, è stato poi espulso. Voltiamo pagina. Aumentano le città da bollino rosso in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per passare a 15 nella giornata di giovedì. In Sardegna temperature di oltre 40 gradi, ma nel weekend sarà allarme temporali al nord. Proprio dopo un nubifragio, per esempio, sulle Dolomiti di Sesto si è verificato il distacco di una grossa frana. 10 militari sono rimasti feriti in Friuli dopo essere stati colpiti da un fulmine. Intanto i rider scioperano oggi in Piemonte, domani a Milano e Firenze. Per la cronaca, almeno 5 morti nel rogo di un edificio al centro di Bruxelles, il complesso residenziale Oxy, oggetto di un intervento di ristrutturazione. Le vittime sono state trovate tutte all'interno di un ascensore, sono tutte vittime sul lavoro, ha precisato la procuratrice Valentina Marocchi. Il bilancio potrebbe salire, il rogo si è propagato nei 3 vani dell'ascensore dell'edificio, le fiamme avrebbero coinvolto anche un montacarichi poi precipitato. Alcuni operai di un cantiere ancora aperto sono stati evacuati, difficili le operazioni di recupero dei corpi, anche per questo il numero delle vittime è considerato provvisorio. Il ministro belga dell'interno Quintin si è detto sconvolto dalla tragedia. Il re Filippo e il premier De Wever seguono la situazione sul posto. In chiusura il ciclismo. Prosegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Dopo il giorno di riposo, oggi si è corsa la 10ª tappa nel Massiccio Centrale, un tracciato appetibile per scalatori e attaccanti. A vincere è stato Pogačar, sempre in maglia gialla dopo una fuga di una 15ina di chilometri. Il corridore sloveno rafforza così ancora la sua posizione di leader. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord, avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani soleggiato da nord a sud, con innocue velature esclusivamente lungo l'arco alpino, specie quello di confine. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al nord, soprattutto sulle Alpi, specie di Lombardia e Triveneto. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Radio GR News.
2: Sono le 23.
3: Gli inserti speciali a Giornale Radio.
4: Ben trovati all'ascolto della Cina in Onda. Si è tenuta il 1 luglio ad Ankara, in Turchia, la presentazione del quinto volume di Xi Jinping, Governare la Cina. Nel suo intervento, Celal Adan, vicepresidente della Grande Assemblea Nazionale Turca, ha dichiarato che l'ultimo volume dell'opera di Xi offre riferimenti per comprendere le prospettive politiche della Cina e le sue considerazioni sulle questioni globali. La Turchia è pronta a cogliere l'occasione per approfondire gli scambi e la cooperazione pragmatica con Pechino. Il 3 luglio l'evento ha fatto tappa a Colombo, capitale dello Sri Lanka. Oltre 20 adolescenti dello stato di Washington hanno recentemente visitato il Sichuan, provincia nel sud-ovest della Cina. Durante il viaggio hanno potuto osservare da vicino i panda giganti, immergersi nella cultura tradizionale locale e scoprire il volto contemporaneo delle città cinesi. L'iniziativa di scambio giovanile Panda Maxing è stata organizzata dal China Media Group e dall'Associazione per lo scambio tra giovani studenti cinesi e americani, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo sano e stabile delle relazioni sino-americane. Recentemente una forte ondata di calore ha colpito l'Europa e condizionatori portatili e ventilatori made in China hanno registrato un boom di vendite grazie al facile utilizzo e al buon rapporto qualità-prezzo. Nonostante le recenti misure restrittive contro la Cina, la crescente domanda in Europa di dispositivi cinesi e la crescita del 10,3% del commercio nei primi 5 mesi dell'anno dimostrano che la natura della cooperazione economico-commerciale tra Cina ed Europa è caratterizzata da vantaggi reciproci, come ha sottolineato un portavoce di Pechino. Il documentario The Fabulous Story of Money ha ricevuto il premio speciale della giuria alla 31esima edizione del Festival Televisivo di Shanghai e verrà trasmesso sui canali pubblici cinesi e internazionali. L'opera ripercorre l'evoluzione della moneta e racconta storie di scambi e apprendimento reciproco tra diverse civiltà. La troupe ha viaggiato in oltre 10 paesi, tra cui Cina, Francia, Grecia, Stati Uniti e Bolivia, visitato i siti archeologici e intervistato più di 30 studiosi di fama internazionale per raccontare come la moneta abbia contribuito a plasmare le civiltà e a cambiare il mondo. Durante la sua recente visita in Cina, il vicepresidente del Sudafrica, Paul Mashatile, ha dichiarato che la Cina non si limita ai discorsi ma adotta azioni concrete, ricordando i numerosi risultati registrati dal forum sulla cooperazione Cina-Africa, in particolare nel settore infrastrutturale, dove la Cina ha partecipato con le proprie imprese, finanziando la costruzione di strade, ponti e dighe e formando la popolazione locale nelle competenze tecnico-professionali. Per questo motivo il Sudafrica considera la Cina un partner affidabile e un sincero amico, ha spiegato il vicepresidente sudafricano, respingendo le distorsioni sulla cooperazione Cina-Africa. Ciò che abbiamo constatato sono solo risultati positivi, non negativi, come denuncia qualcuno, ha dichiarato. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: News.
5: Ben trovati dalla redazione. In primo piano la politica. Alla Camera, con il voto segreto, ha bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati, UDC sulle preferenze ai capolista bloccati. I favorevoli sono stati 187, i contrari 188. Elezioni e dimissioni. Dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze si sono levati questi cori dall'opposizione. Ci abbiamo provato ma ha vinto di nuovo la palude, ha commentato la premier Meloni. La leader del PD Schlein dice: il governo ha fallito, andate a casa. Anche il leader del Movimento 5 Stelle Conte chiede di aprire la crisi di governo e di andare a casa. Intanto nuove norme antimaranza nel DDL sicurezza varato dal CDM. La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale del potere di effettuare il fermo preventivo, ovvero solo con l'ok del PM. Le prime norme contro le baby gang erano contenute nel decreto sicurezza approvato il 5 febbraio scorso, con alcune misure anti-lame, tra cui il rischio di carcere fino a 3 anni per chi detiene fuori casa un coltello di almeno 8 centimetri. Le Le nuove misure contro la criminalità giovanile sono arrivate dopo che al Colosseo lo scorso 2 luglio un gruppo di ragazzi aggredì poliziotti e agenti della polizia locale danneggiandone l'auto. Uno di loro, un 18enne, in virtù della sua pericolosità sociale, è stato poi espulso. Per la cronaca, almeno 5 morti nel rogo di un edificio al centro di Bruxelles, il complesso residenziale Oxy, oggetto di un intervento di ristrutturazione. Le vittime sono state trovate tutte all'interno di un ascensore, sono tutte vittime sul lavoro, ha precisato la procuratrice Valentina Marocchi. Il bilancio potrebbe salire, il rogo si è propagato nei 3 vani dell'ascensore dell'edificio, le fiamme avrebbero coinvolto anche un montacarichi poi precipitato. Alcuni operai di un cantiere ancora aperto sono stati evacuati, difficili le operazioni di recupero dei corpi, anche per questo il numero delle vittime è considerato provvisorio. Il ministro belga dell'interno Quintin si è detto sconvolto dalla tragedia. Il re Filippo e il premier De Wever seguono la situazione sul posto. È fissata per il prossimo 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Roma al termine dell'udienza in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani, accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano nel 2016 al Cairo. Il procuratore aggiunto Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanni a 17 anni e mezzo. Aumentano le città da bollino rosso in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per passare poi a 15 nella giornata di giovedì. In Sardegna temperature oltre i 40 gradi, ma nel weekend sarà allarme temporali al nord. Proprio dopo un nubifragio sulle Dolomiti di Sesto si è verificato il distacco di una grossa frana. 10 militari sono rimasti feriti in Friuli dopo essere stati colpiti da un fulmine. E intanto i rider scioperano sempre per il caldo, oggi in Piemonte, domani a Milano e Firenze. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord, condizioni di bel tempo quindi ovunque. Nella mattinata di domani tanto sole da nord a sud con innocue velature esclusivamente lungo l'arco alpino, specie quello di confine. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio il tempo risulterà più instabile al nord, soprattutto sui rilievi alpini, specie di Lombardia e Triveneto. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 23 e 9 minuti.
1: News.
2: Bentrovati dalla redazione. In primo piano la politica. Alla Camera, con il voto segreto, ha bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati, UDC sulle preferenze e capolista bloccati. I favorevoli sono stati 187, i contrari 188. Elezioni e dimissioni. Dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze si sono levati questi cori dall'opposizione. Ci abbiamo provato ma ha vinto di nuovo la palude, ha commentato la premier Meloni. La leader del PD Schlein dice: il governo ha fallito, andate a casa. Anche il leader del Movimento 5 Stelle Conte chiede di aprire la crisi di governo e di andare a casa. Intanto nuove norme antimaranza nel DDL sicurezza varato dal CDM. La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale del potere di effettuare il fermo preventivo, ovvero solo con l'ok del PM. Le prime norme contro le baby gang erano contenute nel decreto sicurezza approvato il 5 febbraio scorso, con alcune misure antilame, tra cui il rischio di carcere fino a 3 anni per chi detiene fuori casa un coltello di almeno 8 centimetri. Le nuove misure contro la criminalità giovanile sono arrivate dopo che al Colosseo lo scorso 2 luglio un gruppo di ragazzi aggredì poliziotti e agenti della polizia locale danneggiandone l'auto. Uno di loro, un 18enne, in virtù della sua pericolosità sociale è stato poi espulso. Per la cronaca, almeno 5 morti nel rogo di un edificio al centro di Bruxelles. Il complesso residenziale Oxy, oggetto di un intervento di ristrutturazione. Le vittime sono state trovate tutte all'interno di un ascensore. Sono tutte vittime sul lavoro, ha precisato la procuratrice Valentina Marocchi. Il bilancio potrebbe salire. Il rogo si è propagato nei 3 vani dell'ascensore dell'edificio. Le fiamme avrebbero coinvolto anche un montacarichi poi precipitato. Alcuni operai di un cantiere ancora aperto sono stati evacuati. Difficili le operazioni di recupero dei corpi. Anche per questo il numero delle vittime è considerato provvisorio. Il ministro belga dell'interno Quintin si è detto sconvolto dalla tragedia. Il re Filippo e il premier De Wever seguono la situazione sul posto. È fissata per il prossimo 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Roma al termine dell'udienza in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano nel 2016 al Cairo. Il procuratore aggiunto Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanni a 17 anni e mezzo. Aumentano le città da bollino rosso in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per passare poi a 15 nella giornata di giovedì. In Sardegna temperature oltre i 40 gradi, ma nel weekend sarà allarme temporali al nord. Proprio dopo un nubifragio sulle Dolomiti di Sesto si è verificato il distacco di una grossa frana. 10 militari sono rimasti feriti in Friuli dopo essere stati colpiti da un fulmine. E intanto i rider scioperano sempre per il caldo, oggi in Piemonte, domani a Milano e Firenze. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord, condizioni di bel tempo quindi ovunque. Nella mattinata di domani tanto sole da nord a sud, con innocue velature esclusivamente lungo l'arco alpino, specie quello di confine. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio il tempo risulterà più instabile al nord, soprattutto sui rilievi alpini, specie di Lombardia e Triveneto. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 23 e 28 minuti.
0: News.
5: Bentrovati dalla redazione. In primo piano la politica. Alla Camera, con il voto segreto, ha bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati, UDC sulle preferenze ai capolista bloccati. I favorevoli sono stati 187, i contrari 188. Elezioni e dimissioni. Dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze si sono levati questi cori dall'opposizione. Ci abbiamo provato, ma ha vinto di nuovo la palude, ha commentato la premier Meloni. La leader del PD Schlein dice: il governo ha fallito, andate a casa. Anche il leader del Movimento 5 Stelle Conte chiede di aprire la crisi di governo e di andare a casa. Intanto nuove norme antimaranza nel DDL sicurezza varato dal CDM. La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale del potere di effettuare il fermo preventivo, ovvero solo con l'ok del PM. Le prime norme contro le baby gang erano contenute nel decreto sicurezza approvato il 5 febbraio scorso, con alcune misure anti-lame, tra cui il rischio di carcere fino a 3 anni per chi detiene fuori casa un coltello di almeno 8 centimetri. Le nuove misure contro la criminalità giovanile sono arrivate dopo che al Colosseo lo scorso 2 luglio un gruppo di ragazzi aggredì poliziotti e agenti della polizia locale, danneggiandone l'auto. Uno di loro, un 18enne, in virtù della sua pericolosità sociale, è stato poi espulso. Per la cronaca, almeno 5 morti nel rogo di un edificio al centro di Bruxelles, il complesso residenziale Oxy, oggetto di un intervento di ristrutturazione. Le vittime sono state trovate tutte all'interno di un ascensore, sono tutte vittime sul lavoro, ha precisato la procuratrice Valentina Marocchi. Il bilancio potrebbe salire, il rogo si è propagato nei 3 vani dell'ascensore dell'edificio, le fiamme avrebbero coinvolto anche un montacarichi poi precipitato. Alcuni operai di un cantiere ancora aperto sono stati evacuati, difficili le operazioni di recupero dei corpi, anche per questo il numero delle vittime è considerato provvisorio. Il ministro belga dell'interno Quintin si è detto sconvolto dalla tragedia. Il re Filippo e il premier De Wever seguono la situazione sul posto. È fissata per il prossimo 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Roma al termine dell'udienza in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani, accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano nel 2016 al Cairo. Il procuratore aggiunto Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanni a 17 anni e mezzo. Aumentano le città da bollino rosso in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per passare poi a 15 nella giornata di giovedì. In Sardegna temperature oltre i 40 gradi, ma nel weekend sarà allarme temporali al nord. Proprio dopo un nubifragio sulle Dolomiti di Sesto si è verificato il distacco di una grossa frana. 10 militari sono rimasti feriti in Friuli dopo essere stati colpiti da un fulmine. E intanto i rider scioperano sempre per il caldo, oggi in Piemonte, domani a Milano e Firenze. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord, condizioni di bel tempo quindi ovunque. Nella mattinata di domani tanto sole da nord a sud, con innocue velature esclusivamente lungo l'arco alpino, specie quello di confine. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio il tempo risulterà più instabile al nord, soprattutto sui rilievi alpini, specie di Lombardia e Triveneto. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: sono le 23 e 36 minuti.
1: News.
2: Bentrovati dalla redazione. In primo piano la politica. Alla Camera, con il voto segreto, ha bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati UDC sulle preferenze ai capolista bloccati. I favorevoli sono stati 187, i contrari 188. Elezioni e dimissioni. Dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze si sono levati questi cori dall'opposizione. Ci abbiamo provato, ma ha vinto di nuovo la palude, ha commentato la premier Meloni. La leader del PD Schlein dice: il governo ha fallito, andate a casa. Anche il leader del Movimento 5 Stelle Conte chiede di aprire la crisi di governo e di andare a casa. Intanto nuove norme antimaranza nel DDL sicurezza varato dal CDM. La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale del potere di effettuare il fermo preventivo, ovvero solo con l'ok del PM. Le prime norme contro le baby gang erano contenute nel decreto sicurezza approvato il 5 febbraio scorso, con alcune misure anti-lame, tra cui il rischio di carcere fino a 3 anni per chi detiene fuori casa un coltello di almeno 8 centimetri. Le nuove misure contro la criminalità giovanile sono arrivate dopo che al Colosseo lo scorso 2 luglio un gruppo di ragazzi aggredì poliziotti e agenti della polizia locale danneggiandone l'auto. Uno di loro, un 18enne, in virtù della sua pericolosità sociale, è stato poi espulso. Per la cronaca, almeno 5 morti nel rogo di un edificio al centro di Bruxelles, il complesso residenziale Oxy, oggetto di un intervento di ristrutturazione. Le vittime sono state trovate tutte all'interno di un ascensore, sono tutte vittime sul lavoro, ha precisato la procuratrice Valentina Marocchi. Il bilancio potrebbe salire, il rogo si è propagato nei 3 vani dell'ascensore dell'edificio, le fiamme avrebbero coinvolto anche un montacarichi poi precipitato. Alcuni operai di un cantiere ancora aperto sono stati evacuati, difficili le operazioni di recupero dei corpi, anche per questo il numero delle vittime è considerato provvisorio. Il ministro belga dell'interno Quintin si è detto sconvolto dalla tragedia. Il re Filippo e il premier De Wever seguono la situazione sul posto. È fissata per il prossimo 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Roma al termine dell'udienza in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani, accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano nel 2016 al Cairo. Il procuratore aggiunto Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanni a 17 anni e mezzo. Aumentano le città da bollino rosso in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per passare poi a 15 nella giornata di giovedì. In Sardegna temperature oltre i 40 gradi, ma nel weekend sarà allarme temporali al nord. Proprio dopo un nubifragio sulle Dolomiti di Sesto si è verificato il distacco di una grossa frana. 10 militari sono rimasti feriti in Friuli dopo essere stati colpiti da un fulmine. E intanto i rider scioperano sempre per il caldo, oggi in Piemonte, domani a Milano e Firenze. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore i fenomeni si esauriranno progressivamente.
2: E intanto i rider scioperano sempre per il caldo, oggi in Piemonte, domani a Milano e Firenze. E con questo è tutto.

0: Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 23 e 43 minuti.
0: News.
2: Bentrovati dalla redazione. In primo piano la politica. Alla Camera, con il voto segreto, ha bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati UDC sulle preferenze ai capolista bloccati. I favorevoli sono stati 187, i contrari 188. Elezioni e dimissioni. Dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze si sono levati questi cori dall'opposizione. Ci abbiamo provato, ma ha vinto di nuovo la palude, ha commentato la premier Meloni. La leader del PD Schlein dice: il governo ha fallito, andate a casa. Anche il leader del Movimento 5 Stelle Conte chiede di aprire la crisi di governo e di andare a casa. Intanto nuove norme antimaranza nel DDL sicurezza varato dal CDM. La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale del potere di effettuare il fermo preventivo, ovvero solo con l'ok del PM. Le prime norme contro le baby gang erano contenute nel decreto sicurezza approvato il 5 febbraio scorso, con alcune misure anti-lame, tra cui il rischio di carcere fino a 3 anni per chi detiene fuori casa un coltello di almeno 8 centimetri. Le nuove misure contro la criminalità giovanile sono arrivate dopo che al Colosseo lo scorso 2 luglio un gruppo di ragazzi aggredì poliziotti e agenti della polizia locale danneggiandone l'auto. Uno di loro, un 18enne, in virtù della sua pericolosità sociale, è stato poi espulso. Per la cronaca, almeno 5 morti nel rogo di un edificio al centro di Bruxelles. Il complesso residenziale Oxy, oggetto di un intervento di ristrutturazione. Le vittime

0: Sono state trovate tutte all'interno di un ascensore, sono tutte vittime sul lavoro, ha precisato la procuratrice Valentina Marocchi. Il bilancio potrebbe salire, il rogo si è propagato nei tre vani dell'ascensore dell'edificio, le fiamme avrebbero coinvolto anche un montacarichi poi precipitato. Alcuni operai di un cantiere ancora aperto sono stati evacuati, difficili le operazioni di recupero dei corpi, anche per questo il numero delle vittime è considerato provvisorio. Il ministro belga dell'interno Quintin si è detto sconvolto dalla tragedia. Il re Filippo e il premier De Wever seguono la situazione sul posto. È fissata per il prossimo 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Roma al termine dell'udienza in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani, accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano nel 2016 al Cairo. Il procuratore aggiunto Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e tre condanni a 17 anni e mezzo. Aumentano le città da bollino rosso in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per passare poi a 15 nella giornata di giovedì. In Sardegna temperature oltre i 40 gradi, ma nel weekend sarà allarme temporali al nord. Proprio dopo un nubifragio sulle Dolomiti di Sesto si è verificato il distacco di una grossa frana. 10 militari sono rimasti feriti in Friuli dopo essere stati colpiti da un fulmine. E intanto i rider scioperano sempre per il caldo, oggi in Piemonte, domani a Milano e Firenze. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord, condizioni di bel tempo quindi ovunque. Nella mattinata di domani tanto sole da nord a sud, con innocue velature esclusivamente lungo l'arco alpino, specie quello di confine. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio il tempo risulterà più instabile al nord, soprattutto sui rilievi alpini, specie di Lombardia e Triveneto. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: le 23 e 50 minuti.
1: News.
2: Bentrovati dalla redazione. In primo piano la politica. Alla Camera, con il voto segreto, ha bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati UDC sulle preferenze ai capolista bloccati. I favorevoli sono stati 187, i contrari 188. Elezioni e dimissioni. Dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze si sono levati questi cori dall'opposizione. Ci abbiamo provato, ma ha vinto di nuovo la palude, ha commentato la premier Meloni. La leader del PD Schlein dice: il governo ha fallito, andate a casa. Anche il leader del Movimento 5 Stelle Conte chiede di aprire la crisi di governo e di andare a casa. Intanto nuove norme antimaranza nel DDL sicurezza varato dal CDM. La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale del potere di effettuare il fermo preventivo, ovvero solo con l'ok del PM. Le prime norme contro le baby gang erano contenute nel decreto sicurezza approvato il 5 febbraio scorso, con alcune misure anti-lame, tra cui il rischio di carcere fino a 3 anni per chi detiene fuori casa un coltello di almeno 8 centimetri. Le nuove misure contro la criminalità giovanile sono arrivate dopo che al Colosseo lo scorso 2 luglio un gruppo di ragazzi aggredì poliziotti e agenti della polizia locale danneggiandone l'auto. Uno di loro, un 18enne, in virtù della sua pericolosità sociale, è stato poi espulso. Per la cronaca, almeno 5 morti nel rogo di un edificio al centro di Bruxelles, il complesso residenziale Oxy, oggetto di un intervento di ristrutturazione. Le vittime sono state trovate tutte all'interno di un ascensore, sono tutte vittime sul lavoro, ha precisato la procuratrice Valentina Marocchi. Il bilancio potrebbe salire, il rogo si è propagato nei 3 vani dell'ascensore dell'edificio, le fiamme avrebbero coinvolto anche un montacarichi poi precipitato. Alcuni operai di un cantiere ancora aperto sono stati evacuati, difficili le operazioni di recupero dei corpi, anche per questo il numero delle vittime è considerato provvisorio. Il ministro belga dell'interno Quintin si è detto sconvolto dalla tragedia. Il re Filippo e il premier De Wever seguono la situazione sul posto. È fissata per il prossimo 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Roma al termine dell'udienza in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani, accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano nel 2016 al Cairo. Il procuratore aggiunto Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanni a 17 anni e mezzo. Aumentano le città da bollino rosso in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per passare poi a 15 nella giornata di giovedì. In Sardegna temperature oltre i 40 gradi, ma nel weekend sarà allarme temporali al nord. Proprio dopo un nubifragio sulle Dolomiti di Sesto si è verificato il distacco di una grossa frana. 10 militari sono rimasti feriti in Friuli dopo essere stati colpiti da un fulmine. E intanto i rider scioperano sempre per il caldo, oggi in Piemonte, domani a Milano e Firenze. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord, condizioni di bel tempo quindi ovunque. Nella mattinata di domani tanto sole da nord a sud, con innocue velature esclusivamente lungo l'arco alpino, specie quello di confine. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio il tempo risulterà più instabile al nord, soprattutto sui rilievi alpini, specie di Lombardia e Triveneto. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: le 23:57.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 23:58.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Ben trovati all'ascolto della Cina in Onda. Si è tenuta il 1° luglio ad Ankara, in Turchia, la presentazione del 5° volume di Xi Jinping, Governare la Cina. Nel suo intervento, Celal Adan, vicepresidente della Grande Assemblea Nazionale Turca, ha dichiarato che l'ultimo volume dell'opera di Xi offre riferimenti per comprendere le prospettive politiche della Cina e le sue considerazioni sulle questioni globali. La Turchia è pronta a cogliere l'occasione per approfondire gli scambi e la cooperazione pragmatica con Pechino. Il 3 luglio l'evento ha fatto tappa a Colombo, capitale dello Sri Lanka. Oltre 20 adolescenti dello stato di Washington hanno recentemente visitato il Sichuan, provincia nel sud-ovest della Cina. Durante il viaggio hanno potuto osservare da vicino i panda giganti, immergersi nella cultura tradizionale locale e scoprire il volto contemporaneo delle città cinesi. L'iniziativa di scambio giovanile Panda Maxing è stata organizzata dal China Media Group e dall'Associazione per lo scambio tra giovani studenti cinesi e americani, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo sano e stabile delle relazioni sino-americane. Recentemente una forte ondata di calore ha colpito l'Europa e condizionatori portatili e ventilatori made in China hanno registrato un boom di vendite grazie al facile utilizzo e al buon rapporto qualità-prezzo. Nonostante le recenti misure restrittive contro la Cina, la crescente domanda in Europa di dispositivi cinesi e la crescita del 10,3% del commercio nei primi 5 mesi dell'anno dimostrano che la natura della cooperazione economico-commerciale tra Cina ed Europa è caratterizzata da vantaggi reciproci, come ha sottolineato un portavoce di Pechino. Il documentario The Fabulous Story of Money ha ricevuto il premio speciale della giuria alla 31esima edizione del Festival Televisivo di Shanghai e verrà trasmesso sui canali pubblici cinesi e internazionali. L'opera ripercorre l'evoluzione della moneta e racconta storie di scambi e apprendimento reciproco tra diverse civiltà. La troupe ha viaggiato in oltre 10 paesi, tra cui Cina, Francia, Grecia, Stati Uniti e Bolivia, visitato i siti archeologici e intervistato più di 30 studiosi di fama internazionale per raccontare come la moneta abbia contribuito a plasmare le civiltà e a cambiare il mondo. Durante la sua recente visita in Cina, il vicepresidente del Sudafrica, Paul Mashatile, ha dichiarato che la Cina non si limita ai discorsi ma adotta azioni concrete, ricordando i numerosi risultati registrati dal forum sulla cooperazione Cina-Africa, in particolare nel settore infrastrutturale, dove la Cina ha partecipato con le proprie imprese, finanziando la costruzione di strade, ponti e dighe e formando la popolazione locale nelle competenze tecnico-professionali. Per questo motivo il Sudafrica considera la Cina un partner affidabile e un sincero amico, ha spiegato il vicepresidente sudafricano, respingendo le distorsioni sulla cooperazione Cina-Africa. Ciò che abbiamo constatato sono solo risultati positivi, non negativi, come denuncia qualcuno, ha dichiarato. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: News.
4: Buonasera dalla redazione. In primo piano il terremoto sulla legge elettorale con i franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia sul quale Meloni aveva messo la faccia non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto, 188 contro 187. Almeno una trentina i voti mancanti, caccia dunque ai traditori. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Avete fallito, andate a casa, dicono. Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, dice invece Meloni, che tuttavia riconosce che in maggioranza sono mancati diversi voti e su questo serve una riflessione. Il ministro Tajani parla di incidente di percorso ma assicura che si va avanti. In ogni caso, ricorda la Russa, si potrà giocare un secondo tempo al Senato, dove sul punto non è previsto il voto segreto e si potrà modificare quanto votato alla Camera. In serata poi bagarre in aula con le opposizioni che occupano i banchi del governo. Fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili e reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo, con la possibilità di arresto differito. Arriva la nuova stretta antimaranza del governo con il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al disegno di legge sulla sicurezza. Accanto alle misure già previste dal testo originario, ho introdotti 5 nuovi articoli. Nel provvedimento è inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte. E siamo alla cronaca. 6 morti, 6 vittime sul lavoro. È il terribile bilancio dell'incendio scoppiato stamattina nel cantiere della Torre Oxine, nel pieno centro di Bruxelles. Il peggiore incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco di Bruxelles. Il ritrovamento dei corpi in serata dopo un intervento di ore dei soccorsi per accedere ai 2 ascensori colpiti dalle fiamme, precipitati entrambi. Le 6 vittime erano tutte nel primo ascensore. Il ministro dell'interno belga è sconvolto. Anche il re e il premier De Wever si sono precipitati sul posto. Voltiamo pagina. La colonnina di Mercurio ha già sfiorato i 40 gradi oggi in alcune località della Sardegna, ma il peggio deve ancora avvenire. Il culmine della terza ondata di calore è previsto infatti tra giovedì 16 e venerdì 17 luglio, con le città bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di domani alle 15 di giovedì. Già da domani sono però in arrivo violenti temporali, specie al nord, e la Protezione Civile ha previsto allerta gialla per le piogge in 2 regioni, Veneto ed Emilia-Romagna. Un quadro di allerta non solo ambientale in aumento con la canicola, sono anche possibili rischi per la salute fisica e mentale. Il calcio in chiusura, un gol per tempo e la Spagna si regala un'altra finale mondiale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Non è riuscito nulla stasera, la favoritissima Francia ha annullato il poker delle meraviglie formato da Mbappé, Dembélé, Olise 2. La Spagna dunque vola in finale con 2 gol dopo aver dominato una Francia irriconoscibile. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
0: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 8 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano il terremoto sulla legge elettorale con i franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia sul quale Meloni aveva messo la faccia non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto, 188 contro 187. Almeno una trentina i voti mancanti, caccia dunque ai traditori. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Avete fallito, andate a casa, dicono. Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, dice invece Meloni, che tuttavia riconosce che in maggioranza sono mancati diversi voti e su questo serve una riflessione. Il ministro Tajani parla di incidente di percorso, ma assicura che si va avanti. In ogni caso, ricorda la Russa, si potrà giocare un secondo tempo al Senato, dove sul punto non è previsto il voto segreto e si potrà modificare quanto votato alla Camera. In serata poi bagarre in aula con le opposizioni che occupano i banchi del governo. Fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili e reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo, con la possibilità di arresto differito. Arriva la nuova stretta antimaranza del governo con il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al disegno di legge sulla sicurezza. Accanto alle misure già previste dal testo originario, ho introdotti 5 nuovi articoli. Nel provvedimento inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte. E siamo alla cronaca, 6 morti, 6 vittime sul lavoro. È il terribile bilancio dell'incendio scoppiato stamattina nel cantiere della Torre Oxy, nel pieno centro di Bruxelles. Il peggiore incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco di Bruxelles. Il ritrovamento dei corpi in serata, dopo un intervento di ore dei soccorsi, per accedere ai 2 ascensori colpiti dalle fiamme, precipitati entrambi. Le 6 vittime erano tutte nel primo ascensore. Il ministro dell'interno belga è sconvolto, anche il re e il premier De Wever si sono precipitati sul posto. Voltiamo pagina, la colonnina di mercurio ha già sfiorato i 40 gradi oggi in alcune località della Sardegna, ma il peggio deve ancora avvenire. Il culmine della terza ondata di calore è previsto infatti tra giovedì 16 e venerdì 17 luglio, con le città bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di domani alle 15 di giovedì. Già da domani sono però in arrivo violenti temporali, specie al nord. La protezione civile ha previsto allerta gialla per le piogge in 2 regioni, Veneto ed Emilia-Romagna. Un quadro di allerta non solo ambientale in aumento con la canicola, sono anche possibili rischi per la salute fisica e mentale. Il calcio in chiusura, un gol per tempo e la Spagna si regala un'altra finale mondiale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Non è riuscito nulla stasera, la favoritissima Francia ha annullato il poker delle meraviglie formato da Mbappé, Dembélé, Olise e Due. La Spagna dunque vola in finale con 2 gol dopo aver dominato una Francia irriconoscibile. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: L'anticiclone africano continua a dominare incontrastato lo scenario meteorologico sull'Italia. In mattinata i cieli si presenteranno sereni su quasi tutta la penisola, con soltanto qualche innocua velatura lungo i settori alpini di confine, ma senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità sarà in aumento al nord, soprattutto sulle Alpi, dove saranno possibili isolati rovesci. Sul resto del paese tempo stabile e soleggiato, con temperature molto elevate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Radio GR News.
1: È mezzanotte e 26 minuti.
0: News.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano il terremoto sulla legge elettorale con i franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia sul quale Meloni aveva messo la faccia non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto, 188 contro 187. Almeno una trentina i voti mancanti, caccia dunque ai traditori. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Avete fallito, andate a casa, dicono. Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, dice invece Meloni, che tuttavia riconosce che in maggioranza sono mancati diversi voti e su questo serve una riflessione. Il ministro Tajani parla di incidente di percorso, ma assicura che si va avanti. In ogni caso, ricorda la Russa, si potrà giocare un secondo tempo al Senato, dove sul punto non è previsto il voto segreto e si potrà modificare quanto votato alla Camera. In serata poi bagarre in aula con le opposizioni che occupano i banchi del governo. Fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili e reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo, con la possibilità di arresto differito. Arriva la nuova stretta antimaranza del governo con il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al disegno di legge sulla sicurezza. Accanto alle misure già previste dal testo originario, ho introdotti 5 nuovi articoli. Nel provvedimento è inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte. E siamo alla cronaca, 6 morti, 6 vittime sul lavoro. È il terribile bilancio dell'incendio scoppiato stamattina nel cantiere della Torre Oxy, nel pieno centro di Bruxelles. Il peggiore incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco di Bruxelles, il ritrovamento dei corpi in serata dopo un intervento di ore dei soccorsi per accedere ai 2 ascensori colpiti dalle fiamme, precipitati entrambi. Le 6 vittime erano tutte nel primo ascensore. Il ministro dell'interno belga è sconvolto, anche il re e il premier De Wever si sono precipitati sul posto. Voltiamo pagina, la colonnina di mercurio ha già sfiorato i 40 gradi oggi in alcune località della Sardegna, ma il peggio deve ancora avvenire. Il culmine della terza ondata di calore è previsto infatti tra giovedì 16 e venerdì 17 luglio, con le città bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di domani alle 15 di giovedì. Già da domani sono però in arrivo violenti temporali, specie al nord, e la Protezione Civile ha previsto allerta gialla per le piogge in 2 regioni, Veneto ed Emilia-Romagna. Un quadro di allerta non solo ambientale in aumento con la canicola, sono anche possibili rischi per la salute fisica e mentale. Il calcio in chiusura, un gol per tempo e la Spagna si regala un'altra finale mondiale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Non è riuscito nulla stasera, la favoritissima Francia ha annullato il poker delle meraviglie formato da Mbappé, Dembélé, Olysee 2. La Spagna dunque vola in finale con 2 gol dopo aver dominato una Francia irriconoscibile. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Meteo.
2: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: mezzanotte e 33 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano il terremoto sulla legge elettorale con i franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia sul quale Meloni aveva messo la faccia non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto, 188 contro 187. Almeno una trentina i voti mancanti, caccia dunque ai traditori. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Avete fallito, andate a casa, dicono. Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, dice invece Meloni, che tuttavia riconosce che in maggioranza sono mancati diversi voti e su questo serve una riflessione. Il ministro Tajani parla di incidente di percorso, ma assicura che si va avanti. In ogni caso, ricorda la Russa, si potrà giocare un secondo tempo al Senato, dove sul punto non è previsto il voto segreto e si potrà modificare quanto votato alla Camera. In serata poi bagarre in aula con le opposizioni che occupano i banchi del governo. Fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili e reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo, con la possibilità di arresto differito. Arriva la nuova stretta antimaranza del governo con il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al disegno di legge sulla sicurezza. Accanto alle misure già previste dal testo originario, ho introdotti 5 nuovi articoli. Nel provvedimento inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte. E siamo alla cronaca, 6 morti, 6 vittime sul lavoro. È il terribile bilancio dell'incendio scoppiato stamattina nel cantiere della Torre Oxine, nel pieno centro di Bruxelles. Il peggiore incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco di Bruxelles. Il ritrovamento dei corpi in serata dopo un intervento di ore dei soccorsi per accedere ai 2 ascensori colpiti dalle fiamme, precipitati entrambi. Le 6 vittime erano tutte nel primo ascensore. Il ministro dell'interno belga è sconvolto. Anche il re e il premier De Wever si sono precipitati sul posto. Voltiamo pagina. La colonnina di mercurio ha già sfiorato i 40 gradi oggi in alcune località della Sardegna, ma il peggio deve ancora avvenire. Il culmine della terza ondata di calore è previsto infatti tra giovedì 16 e venerdì 17 luglio, con le città bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di domani alle 15 di giovedì. Già da domani sono però in arrivo violenti temporali, specie al nord. La protezione civile ha previsto allerta gialla per le piogge in 2 regioni, Veneto ed Emilia-Romagna. Un quadro di allerta non solo ambientale in aumento con la canicola, sono anche possibili rischi per la salute fisica e mentale. Il calcio in chiusura, un gol per tempo e la Spagna si regala un'altra finale mondiale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Non è riuscito nulla stasera, la favoritissima Francia ha annullato il poker delle meraviglie formato da Mbappé, Dembélé, Olise e Due. La Spagna dunque vola in finale con 2 gol dopo aver dominato una Francia irriconoscibile. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: L'anticiclone africano continua a dominare incontrastato lo scenario meteorologico sull'Italia. In mattinata i cieli si presenteranno sereni su quasi tutta la penisola, con soltanto qualche innocua velatura lungo i settori alpini di confine, ma senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità sarà in aumento al nord, soprattutto sulle Alpi, dove saranno possibili isolati rovesci. Sul resto del paese tempo stabile e soleggiato, con temperature molto elevate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: MGR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È mezzanotte e 41 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. In primo piano il terremoto sulla legge elettorale con i franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia sul quale Meloni aveva messo la faccia non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto, 188 contro 187. Almeno una trentina i voti mancanti, caccia dunque ai traditori. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Avete fallito, andate a casa, dicono. Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, dice invece Meloni, che tuttavia riconosce che in maggioranza sono mancati diversi voti e su questo serve una riflessione. Il ministro Tajani parla di incidente di percorso, ma assicura che si va avanti. In ogni caso, ricorda la Russa, si potrà giocare un secondo tempo al Senato, dove sul punto non è previsto il voto segreto e si potrà modificare quanto votato alla Camera. In serata poi bagarre in aula con le opposizioni che occupano i banchi del governo. Fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili e reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo, con la possibilità di arresto differito. Arriva la nuova stretta antimaranza del governo con il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al disegno di legge sulla sicurezza. Accanto alle misure già previste dal testo originario, ho introdotti 5 nuovi articoli. Nel provvedimento inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte. E siamo alla cronaca, 6 morti, 6 vittime sul lavoro. È il terribile bilancio dell'incendio scoppiato stamattina nel cantiere della Torre Oxine, al pieno centro di Bruxelles. Il peggiore incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco di Bruxelles. Il ritrovamento dei corpi in serata dopo un intervento di ore dei soccorsi per accedere ai 2 ascensori colpiti dalle fiamme, precipitati entrambi. Le 6 vittime erano tutte nel primo ascensore. Il ministro dell'interno belga è sconvolto. Anche il re e il premier De Wever si sono precipitati sul posto. Voltiamo pagina. La colonnina di mercurio ha già sfiorato i 40 gradi oggi in alcune località della Sardegna, ma il peggio deve ancora avvenire. Il culmine della terza ondata di calore è previsto infatti tra giovedì 16 e venerdì 17 luglio, con le città bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di domani alle 15 di giovedì. Già da domani sono però in arrivo violenti temporali, specie al nord, e la Protezione Civile ha previsto allerta gialla per le piogge in 2 regioni, Veneto ed Emilia-Romagna. Un quadro di allerta non solo ambientale in aumento con la canicola, sono anche possibili rischi per la salute fisica e mentale. Il calcio in chiusura, un gol per tempo e la Spagna si regala un'altra finale mondiale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Non è riuscito nulla stasera, la favoritissima Francia ha annullato il poker delle meraviglie formato da Mbappé, Dembélé, Olise 2. La Spagna dunque vola in finale con 2 gol dopo aver dominato una Francia irriconoscibile. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.

0: Meteo.
1: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 49 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano il terremoto sulla legge elettorale con i franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia sul quale Meloni aveva messo la faccia non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto, 188 contro 187. Almeno una trentina i voti mancanti, caccia dunque ai traditori. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Avete fallito, andate a casa, dicono. Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, dice invece Meloni, che tuttavia riconosce che in maggioranza sono mancati diversi voti e su questo serve una riflessione. Il ministro Tajani parla di incidente di percorso, ma assicura che si va avanti. In ogni caso, ricorda la Russa, si potrà giocare un secondo tempo al Senato, dove sul punto non è previsto il voto segreto e si potrà modificare quanto votato alla Camera. In serata poi bagarre in aula con le opposizioni che occupano i banchi del governo. Fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili e reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo, con la possibilità di arresto differito. Arriva la nuova stretta antimaranza del governo con il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al disegno di legge sulla sicurezza. Accanto alle misure già previste dal testo originario, ho introdotti 5 nuovi articoli. Nel provvedimento inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte. E siamo alla cronaca, 6 morti, 6 vittime sul lavoro. È il terribile bilancio dell'incendio scoppiato stamattina nel cantiere della Torre Oxine, al pieno centro di Bruxelles. Il peggiore incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco di Bruxelles. Il ritrovamento dei corpi in serata dopo un intervento di ore dei soccorsi per accedere ai 2 ascensori colpiti dalle fiamme, precipitati entrambi. Le 6 vittime erano tutte nel primo ascensore. Il ministro dell'interno belga è sconvolto. Anche il re e il premier De Wever si sono precipitati sul posto. Voltiamo pagina. La colonnina di mercurio ha già sfiorato i 40 gradi oggi in alcune località della Sardegna, ma il peggio deve ancora avvenire. Il culmine della terza ondata di calore è previsto infatti tra giovedì 16 e venerdì 17 luglio, con le città bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di domani alle 15 di giovedì. Già da domani sono però in arrivo violenti temporali, specie al nord. La protezione civile ha previsto allerta gialla per le piogge in 2 regioni, Veneto ed Emilia-Romagna. Un quadro di allerta non solo ambientale in aumento con la canicola, sono anche possibili rischi per la salute fisica e mentale. Il calcio in chiusura, un gol per tempo e la Spagna si regala un'altra finale mondiale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Non è riuscito nulla stasera, la favoritissima Francia ha annullato il poker delle meraviglie formato da Mbappé, Dembélé, Olise e Due. La Spagna dunque vola in finale con 2 gol dopo aver dominato una Francia irriconoscibile. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: L'anticiclone africano continua a dominare incontrastato lo scenario meteorologico sull'Italia. In mattinata i cieli si presenteranno sereni su quasi tutta la penisola, con soltanto qualche innocua velatura lungo i settori alpini di confine, ma senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità sarà in aumento al nord, soprattutto sulle Alpi, dove saranno possibili isolati rovesci. Sul resto del paese tempo stabile e soleggiato, con temperature molto elevate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Shape take when you lay like that reminds me of a love I've never had.

0: Meteo.
1: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: ed un minuto.
1: Meteo.
2: L'anticiclone africano continua a dominare incontrastato lo scenario meteorologico sull'Italia. In mattinata i cieli si presenteranno sereni su quasi tutta la penisola, con soltanto qualche innocua velatura lungo i settori alpini di confine, ma senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità sarà in aumento al nord, soprattutto sulle Alpi, dove saranno possibili isolati rovesci. Sul resto del paese tempo stabile e soleggiato, con temperature molto elevate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:20.
2: Meteo.
3: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: e 32 minuti.
1: Meteo.
2: L'anticiclone africano continua a dominare incontrastato lo scenario meteorologico sull'Italia. In mattinata i cieli si presenteranno sereni su quasi tutta la penisola, con soltanto qualche innocua velatura lungo i settori alpini di confine, ma senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità sarà in aumento al nord, soprattutto sulle Alpi, dove saranno possibili isolati rovesci. Sul resto del paese tempo stabile e soleggiato, con temperature molto elevate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È 1:47.
2: Meteo.
3: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: e 59 minuti.
1: Meteo.
2: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.